definita ed eroica, che è raro trovarne di simili nella storia della Chiesa. Nacque a Verdù, in Catalogna, nel 1580 e fin da piccolo provò attrazione per la vita consacrata, studiò nei collegi dei Gesuiti e certamente determinante per la sua vocazione missionaria fu un incontro col santo vecchio Alfonso Rodriguez, anche lui santo oggi, un ricco ex commerciante sposato che dopo aver perso moglie, figli e beni si era fatto gesuita a 40 anni. Faceva il portinaio nel collegio di Montesion a Maiorca ed era universalmente stimato per la sua saggezza e la sua fama di santità. Qui lo incontrò il giovane Claver e tra i due nacque una profonda amicizia spirituale. Il vecchio comprese quali tesori si celavano nel cuore del giovane confratello e lavorò per infondergli quella energia che forse gli mancava. Gli parlava allora della vita eroica che era possibile condurre in missione e gli spiegava: le anime degli indiani hanno un valore infinito perché hanno lo stesso prezzo del sangue di Gesù. Andate nelle Indie a comprare tutte quelle anime che si perdono. Si sentiva nel linguaggio del vecchio maestro l'antica arte del commercio, ma egli l'usava anche perché conosceva l'infame mercato che si svolgeva in quegli anni nelle Americhe. Non è qui possibile raccontare le grandezze e le miserie della conquista e della evangelizzazione del nuovo mondo che duravano già da un secolo. E ancor più tempo ci vorrebbe per cercare di capire un fenomeno che oggi ci sembra così inaccettabile come quello della schiavitù. Per la schiavitù in genere ci basti ricordare che essa è stata definitivamente soppressa in tutti i paesi civilizzati soltanto nel 1926. Ci sono voluti quasi 2000 anni di cristianesimo per estirpare l'idea di un diritto che era stato costantemente affermato in tutta la storia dell'umanità, il diritto a fare schiavi i prigionieri di guerra e a esigere il loro lavoro. Ancora più a monte stava la certezza del diritto delle razze superiori a farsi servire da quelle inferiori, diritto che era quasi considerato un dovere, dato che queste ultime, abbandonate a se stesse, non erano nemmeno in grado di reggersi e di governarsi. A tutto questo poi si deve aggiungere un fatto incontrovertibile, che l'intera economia dei popoli e degli stati si reggeva da sempre sul lavoro servile. Possiamo dire semplicemente che come oggi ci appare ovvia la divisione del lavoro nella quale alcuni dipendono dagli altri, così è sembrato ovvio per secoli che questa dipendenza si estendesse non solo all'opera prestata, ma anche al prestatore di opera. A questo proposito, nella storia della Chiesa si leggono pagine gloriose e pagine oscurissime, e si trovano esempi luminosi di carità e di solidarietà ed esempi tristissimi di sfruttamento, a volte perfino nella stessa persona. Un esempio può aiutarci a capire. Il domenicano Bartolomeo Las Casas è universalmente noto e stimato per la sua dedizione alla causa degli indios, per la chiaroveggenza dei suoi giudizi, l'ardore della sua carità che fecero di lui un apostolo e un santo. Ebbene, fu proprio Bartolomeo Las Casas a suggerire che invece di tormentare gli indios sfiniti si importassero i negri dalle coste africane. Diceva che erano più robusti e più adatti a un lavoro da schiavi. In seguito si afflisse per aver dato un consiglio così inumano. Ma più che entrare in discussioni, vale la pena sottolineare una strana evidenza. Oggi, quando la Chiesa predica le sue dottrine, le sue impegnative norme morali, è facile che risuoni la contestazione di chi dice: non abbiamo bisogno di dottrine, ma di testimoni, non fateci prediche, ma dateci l'esempio. Ebbene,
nei secoli passati, su tante gravi questioni, quella della schiavitù è una, proprio questo è accaduto. La Chiesa non dava dottrine e forse non era nemmeno in grado di darne. La Chiesa non dava dottrine

si veda il caso di San Pietro Claver. Forse non è possibile trovare nella sua vita o nei suoi detti un solo giudizio contro la schiavitù o la messa in questione del preteso diritto delle nazioni cristiane a fare commercio di schiavi, nessuna posizione di principio, nessuna trattazione sui diritti umani o sul diritto internazionale. Non avrebbe avuto nemmeno gli strumenti intellettuali per farlo. E tuttavia egli esemplificò la vera dottrina della Chiesa con tutta la sua vita, con 40 anni di inesausta dedizione. E non si trattava solo di dare un qualche conforto ai miserabili. Nell'esercizio della sua missione, Pietro Claver non esiterà a far saltare anche i più rigidi schemi sociali del suo tempo. Divenuto famoso e ricercato da cavalieri e dame che volevano ad ogni costo confessarsi da lui, li faceva tranquillamente aspettare finché non si fosse esaurita la lunghissima fila dei poveri schiavi. Ma non lo faceva col gusto riformatore di chi finalmente poteva mettere un po' di ordine, di giustizia in quella ingiusta società. Lo faceva con la semplicità di chi riteneva la cosa assolutamente ovvia. Non erano i nobili che dovevano venire per ultimi, era lui che doveva andare prima dai suoi poveretti. No, diceva ai nobili che lo richiedevano, no, che io sono il confessore dei poveri negri. Alle persone della loro qualità non manca mai con chi potersi confessare. E commenta il cronista, ed era cosa da meravigliare, vedere non pochi della primaria nobiltà dare la precedenza ai loro medesimi schiavi e aspettare in un angolo le ore intere. Pietro Claver arrivò a Cartagena, in Colombia, nel 1610. La città, benché avesse un clima quasi intollerabile per gli bianchi, era allora il più grande porto destinato allo sbarco e al mercato degli schiavi. Dalle coste dell'Africa giungeva circa una nave al mese, ognuna con un carico da 800 a 1000 schiavi, una quantità enorme se si pensa che in pochissimi decenni la popolazione della Colombia fu per 2/3 negra. Erano considerati bestiame nero, altri li definivano legno di ebano, espressione ancora più orribile perché li accomunava alle altre merci pregiate di cui si faceva mercato, come lo zucchero o il tabacco. Insomma, schiavisti e compratori si rifiutavano di riconoscere qualsiasi dignità umana a quei selvaggi la cui ottusità sembrava loro animalesca. Se qualche dubbio sfiorava la loro coscienza cristiana, la tacitavano con riflessioni che avevano una certa plausibilità. In fondo, essi non facevano altro che trasportare e utilizzare oltreoceano gente che era già schiava nei paesi di origine e non certo in condizioni migliori. Li acquistavano infatti sulle coste della Guinea o dell'Angola, dove le tribù erano sempre in guerra tra loro e i prigionieri schiavi abbondavano. Li compravano a prezzo di vino, di acquavite, di aceto o di altre simili cose secondo il capriccio o il bisogno di quei barbari. Incatenati per la gola o per la caviglia, venivano ammassati a centinaia nelle stive della nave, dove non avrebbero più visto la luce del sole per tutta la durata del viaggio. Ricevevano acqua e farina di mais una volta al giorno, vivevano nel fetore dei loro corpi, dei loro escrementi e delle loro malattie, al punto tale che nessun bianco osava nemmeno affacciarsi alla stiva per timore di perdere i sensi. Durante la lunga traversata, almeno un quarto di essi morivano, o anche la metà se scoppiava il vaiolo. I cadaveri venivano dati in pasto agli squali. Non c'era alcun interesse a che la merce giungesse in buone condizioni, dato che non costava nulla e i guadagni erano comunque esorbitanti. Giungevano denutriti, atterriti, piegati, spesso sull'orlo della follia. Venivano subito ammassati in capannoni altrettanto fetidi, attendevano curiosi i compratori che venivano a esaminare la merce. Ed erano in condizioni tali che ancor più gli europei si convincevano d'avere a che fare con esseri inferiori nati solo per essere schiavi. Ebbene, in un tale orrendo scenario, Pietro

Saver operò per 40 anni. Il carico di lavoro era tale che non lo aveva mai concluso prima che un'altra nave arrivasse e sempre ricominciava da capo con gli stessi gesti e le stesse cure. Si era impegnato con un voto in più che egli aveva voluto liberamente aggiungere a quelli che professavano gli altri suoi confratelli, il voto di dedicare tutta la vita alla conversione degli schiavi negri, alla conversione, all'intento cioè di farne dei cristiani, ma nella consapevolezza che doveva farsi carico dei limiti del possibile di quasi tutte le loro necessità. E non dobbiamo dimenticare che, secondo la giurisprudenza del tempo, quei pochi diritti che era possibile riconoscere a degli schiavi dipendevano tutti dal fatto che fossero cristiani. Pietro Claver non voleva convertirli presentandosi come un padrone spirituale, come colui che pretendeva amministrare le loro anime come altri amministravano i loro corpi, ma offrendosi come loro schiavo. Ed egli imparò fin dai primi giorni a firmarsi così: Petrus Claver Etioporum Etiopum Semper Servus, Pietro Claver, schiavo dei negri per sempre. Fu questo il suo giudizio sulla schiavitù. Lui apparteneva alla razza dei padroni, ed ecco che non soltanto si abbassava a condividere la sorte degli schiavi, ma scendeva fino a farsi loro schiavo. Ed era un giudizio simile a quello che Gesù diede sulla nostra misera condizione di peccatori: da ricco che era, si fece povero per arricchire noi poveri. Ma nel far questo, Pietro li sollevava anche a una dignità alla quale quei poveretti non avrebbero mai potuto aspirare: la dignità di sentirsi amati. Quando la nave giungeva, Pietro le andava incontro con una sua barchetta carica di generi di prima necessità, disinfettanti, bende, cibo, limoni, tabacco, acquavite. Per prima cosa entrava nella stiva e ogni volta gli sembrava di morire, e andava a confortare i moribondi. Per loro non poteva fare più nulla, ma poteva abbracciarli e parlare loro teneramente, con la speranza che ne avessero come un presagio dell'abbraccio consolatore di Dio. Poi si rivolgeva ai bambini e via via agli altri poveretti, dando a ciascuno un abbraccio e qualche regalo, secondo le più evidenti necessità. Intanto venivano completate le operazioni di scarico e il bestiame negro veniva nuovamente ammassato in sudici capannoni. Di solito gli schiavi restavano lì alcuni mesi, il tempo che ripigliassero le forze e si organizzasse un vasto mercato. E questo era il tempo lasciato alle cure evangelizzatrici del padre Claver. Soprattutto nei primi anni egli non conosceva nemmeno una parola dei numerosi dialetti d'origine di quei poveretti, ma anche se avesse saputo come esprimersi, la sua persuasione era e resterà sempre quella che agli infelici bisogna parlare prima di tutto con le mani più che con la lingua, prima col sorriso, col gesto e col dono. Girava in mezzo a loro senza temere contagi o sozzure. Con la sua povera veste nera, con un crocifisso al petto, con due bisacce sulle spalle. In uno c'era tutto il necessario per il suo ministero di prete, nell'altro c'era tutto ciò che riusciva a raccogliere e che poteva essere gradito a quegli infelici, dai dolciumi alle medicine all'acquavite. E quando si era stabilita una certa familiarità, cominciava la sua catechesi. Srotolava un grande cartellone nel quale lui stesso aveva disegnato a colori vivacissimi la più importante lezione. Poi, con una lunga bacchetta, indicava le diverse scene e commentava con gesti, sospiri, parole più volte ripetute. Nel mezzo c'era dunque un crocifisso. Ai suoi piedi un prete che battezzava come se attingesse l'acqua purificatrice dalle piaghe insanguinate del Redentore. Da un lato dipinta una fila di negri che accorrevano col volto gioioso e festante, accompagnati da angeli e santi, dall'altro più lontano dei negri deformi e tormentati, minacciati da brutti diavoli. Comunque si immaginassero le cose, quei poveri schiavi qualcosa capivano. Che cosa fossero diavoli, tormenti, minacce, deformità, l'avevano sperimentato anche troppo duramente. Restava dunque l'altra possibilità,
d'essere accolti benevolmente, purificati, rinnovati. Forse non capivano subito chi era quell'uomo crocifisso, ma il suo volto sofferente e buono rassomigliava a quello del missionario che li accoglieva e li abbracciava, e tutti capivano almeno che non erano destinati alla dannazione che già voleva afferrarli in terra, ma un paradiso che poteva cominciare perfino in quell'orrore. Poi, con lo stesso metodo, con altri cartelli illustrati, Pietro raccontava loro il Vangelo, spiegava le verità della fede, insegnava i comandamenti di Dio. Aveva con sé come tesoro prezioso da mostrare la vita Domini Nostri Gesù Cristi che Bartolomeo Ricci aveva stampato a Roma qualche anno prima, nel 1606, con 161 bellissime illustrazioni, ed era convinto d'aver raggiunto dal vero il cuore dei suoi poveri negri quando li udiva ripetere esattamente quella formula che egli aveva loro insegnato insistentemente, ripetutamente, piangendo di commozione: Gesù Cristo, figliolo di Dio, voi siete mio padre, mia madre, tutto il mio bene. Io vi amo molto e sento un estremo dolore di avervi offeso, Signore. Io vi amo molto, molto, molto. Non lo diceva, ma questa era la giaculatoria preferita sua tutte le volte che passava davanti al grande crocifisso del suo convento. Ah, mio Gesù, diceva, mio Gesù, io vi amo molto, molto, molto. Evidentemente, man mano che passavano i mesi e gli anni e ripeteva le stesse fatiche apostoliche all'infinito, egli diventava sempre più ricco di esperienze, di linguaggi, di metodi. L'invenzione più intelligente fu quella di cercarsi degli interpreti. Fece mettere da parte a suo nome alcuni schiavi che erano in grado di parlare almeno due o tre dialetti, fino ad averne una piccola schiera capace di intendere tutta la trentina di linguaggi necessari. Li prese a vivere stabilmente con sé e ogni giorno li istruiva in modo che potessero via via prendersi cura dei loro fratelli negri. Quando poi il gruppo, accolto e custodito in quei primi mesi, veniva venduto e trasferito nelle piantagioni o nelle miniere, egli con le lacrime agli occhi indicava i migliori tra loro, quelli che avevano appreso di più e praticato la nuova fede, e chiedeva loro, per amore di Dio, che volessero custodire i più piccoli e i più deboli, e non li dimenticava più, pronto a visitarli e a sostenerli appena ne aveva la possibilità. Oltre agli schiavi che venivano sbarcati ogni mese prima di essere venduti per tutte le Indie, ce n'erano poi quasi un migliaio che vivevano stabilmente a Cartagena, e anche di questi Padre Pietro si considerava responsabile. Per loro era tutto: padre, fratello, educatore, maestro, confessore, infermiere, giudice. Poteva ottenere tutto da loro, perché tutto dava. In particolare si era diffusa la fama che egli non si lasciasse mai scoraggiare da nessun orrore e da nessun ribrezzo. In breve si diffuse la fama travolgente dei suoi miracoli. I malati si contendevano qualsiasi oggetto che fosse appartenuto al loro padre. La sua veste era tutta sfrangiata perché ognuno cercava di portarne via un frammento. Gli rubavano il mantello per avvolgervi i lebbrosi o farne un guanciale per i morenti. Poi glielo riportavano ringraziando per l'avvenuta guarigione. Il barbiere metteva via e distribuiva i suoi capelli come reliquie, e lo stesso faceva il medico con qualche occasionale benda che gli aveva fasciato. E i certificati che il padre doveva rilasciare avevano tutti un buco al posto della firma, che veniva subito asportata. E quando i miracoli non erano fisici, erano spirituali, a volte ancora più evidenti. Tra gli incarichi di San Pietro Claver c'era anche quello di assistere i condannati a morte, ed egli preparava a supplizio quei poveri esseri terrorizzati, stringendosi al cuore in lunghi colloqui e lunghe visite. Noi non possiamo sapere che cosa egli riuscisse a dire, ma un giustiziato lasciò un giorno in cella un libro di preghiere sul quale aveva scribacchiato le parole: questo libro appartiene all'uomo più felice del mondo. Se poi in un villaggio scoppiava una sommossa o il panico afferrava la popolazione, bastava la sola presenza del padre a riportare la calma, come quando si risvegliò un vulcano e la popolazione dei villaggi vicini cominciò a fuggire terrorizzata. Bastò la notizia che l'indomani sarebbe giunto il padre
che tutti lo attesero spaventati ma fiduciosi come bambini. Pietro Claver giunse, li condusse tutti attorno al cratere fumante, piantò lì una croce garantendo a tutti la salvezza. Col tempo divenne semplicemente l'apostolo di Cartagena, cioè di tutti gli abitanti indifferentemente, anche se i negri che giungevano al porto avevano sempre la preferenza. Ma poi lo chiedevano i malati all'ospedale, i lebbrosi al lazzaretto, i condannati a morte, i prigionieri, i soldati nelle caserme e sulle navi, i protestanti, i musulmani che lo accostavano per curiosità e finivano per convertirsi, gli schiavi che lavoravano da anni nelle miniere e nelle piantagioni, la povera gente nelle capanne, i signori nei palazzi. Per tutti era il padre e poteva tranquillamente permettersi di predicare, ammonire, correggere, castigare quando era necessario, comporre liti, invitare tutti alla preghiera o alla penitenza, ma anche preoccuparsi se qualcuno mancava di pane, di vestito o di salute. Per quanto riguardava la cura della sua persona, era rigidissimo, di un'estrema sobrietà nel cibo e nel sonno, povero nelle vesti e nell'abitazione, come se fosse egli stesso uno schiavo, instancabile nel lavoro che gli rubava tante ore della notte, apparentemente insensibile a ciò che per gli altri era rivoltante, dolcissimo quando s'abbandonava alle sue lunghe preghiere. Nei processi apostolici sulla sua santità i giudici riconobbero che bisognava proporlo più all'ammirazione dei fedeli che alla loro imitazione, tanto furono straordinarie le penitenze da lui praticate. Quello che bisogna capire è che Pietro Claver non affliggeva il suo corpo per chissà quale istinto malsano o per una morbosa interpretazione delle verità cristiane, ma per una profonda convinzione che già Ignazio di Loyola aveva inculcato ai suoi figli. Non ci si può donare veramente, interamente alla propria missione, a tutto ciò che chiede, soprattutto quando ci colloca in situazioni estreme, senza acquistare un pieno dominio sul proprio corpo e sulla propria sensibilità. Per questo i compagni di Ignazio si erano preparati tutti nei primi tempi, frequentando gli ospedali degli incurabili e dedicandosi alla cura dei malati più ripugnanti, non senza qualche esagerazione. Così aveva fatto anche San Francesco Saverio, e quella iniziale formazione lo aveva reso capace di sopportare le incredibili fatiche di un inesausto e solitario peregrinare per terre selvagge e insidiose. Ma tra tutte le missioni possibili, quella di Pietro Claver si era rivelata la più estrema, la più umanamente impossibile. Egli non avrebbe potuto un solo giorno restare tra gli schiavi ridotti a vivere, respirare e soffrire come animali senza una particolare grazia di Dio. Una grazia che si radicava su una natura che egli imparava ogni giorno a dominare e a tenere al freno. Accadde così che gli altri, a partire dai suoi confratelli, ma anche gli stessi beneficati, si abituassero troppo facilmente a vederlo sempre lacero e mal ridotto, sempre umile e disponibile, sempre pronto a servire, come se non avesse mai bisogno di nulla. C'era perfino tra gli schiavi chi lo maltrattava, non senza sadismo, perché sempre i miti rischiano di sembrare deboli e le malvagità altrui se ne sente stimolata, e ci fu chi giunse a ritenere normale che il padre dovesse soffrire. Fu quello che tristemente accadde quando Pietro Claver si ammalò. Nel 1650 a Cartagena scoppiò la peste, la città si rinchiuse nella sua paura. Pietro aveva ormai 70 anni, moltissimi per quel tempo, tanto più se si pensa al genere di vita condotto. Si ammalò. Non ricevette molte cure, ma riuscì comunque a guarire, anche se gli rimase addosso una sfinitezza mortale. Riprese le sue solite visite al porto, all'ospedale, al lebrosario, ma per riuscirci doveva farsi legare al cavallo che lo portava, e spesso sveniva abbracciato al collo della povera bestia. E quando non ne poté più, si rifugiò nella sua povera cella e lì rimase, dimenticato da tutti. In quell'emergenza, confratelli avevano troppo da fare e da pensare e rientravano in convento solo per gettarsi sul loro giaciglio. La gente non andava oltre al rammarico di non ricevere più la vista del padre o il suo aiuto, e lui era là,
povero, solo e contento. In giovinezza era stato tanto dubbioso se Dio volesse da lui la missione o una nascosta vita di preghiera, ora poteva pregare, poteva appagare quell'antica e mai sopita vocazione contemplativa. Aveva con sé un quadernetto manoscritto che il suo vecchio amico Fra Alfonso Rodriguez gli aveva regalato con le principali massime della vita interiore. Lo rileggeva, rileggeva e gli sembrava d'essere in paradiso. Certo, il caldo era opprimente. A volte si dimenticavano perfino di portargli da mangiare. Per dire messa doveva fare sforzi inenarrabili anche solo per rivestire i paraventi sacri. Poteva contare solo sull'assistenza di un negro, ma tra tutti gli era toccato uno che badava piuttosto a mangiare lui il cibo destinato al malato. E restò in queste condizioni per 4 anni. Negli ultimi tempi non riusciva più nemmeno ad alzarsi dal letto e aveva bisogno di tutto, perfino che qualcuno lo invocasse, e spesso questo qualcuno non c'era. Quando però, ai primi di settembre del 1654, si sparse la notizia che il padre Pietro aveva avuto gli ultimi sacramenti, la città sembrò risvegliarsi. Tutti avrebbero voluto visitare il padre, tutti speravano di averne almeno una reliquia. Era una folla di nobili, di funzionari, di religiosi, preti. I cancelli furono chiusi per prudenza, ma la folla li diverse. Poi giunsero ondate di bambini che acclamavano San Pietro Claver, e sulla loro scia giunse un interminabile coro cteo di negri che si aprì la strada fino alla cella del loro benefattore. Così Pietro Claver morì, come aveva gioiosamente preannunciato, l'8 settembre, festa della Natività di Maria Vergine. Durante la sua vita, secondo un conto approssimativo fatto da lui stesso, aveva battezzato circa 300.000 negri. Quando la salma venne esposta in chiesa, affinché tutti potessero baciargli le mani senza gettarsi sul suo corpo, gli stesero le braccia in croce. Assunse così la bella forma crocifissa che egli aveva sempre amato, offerto e desiderato.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania, sono con Monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria Rovigo, e gli chiedo di presentarsi questa diocesi dove ormai si trova da, come vescovo, da un anno e mezzo circa.
2: E intanto cominciamo un po' dal nome, che un po' incuriosisce, perché diocesi di Adria Rovigo, qualcuno mi chiede, ma sono due diocesi che sono state fuse insieme? No, è sempre stata un'unica diocesi. L'origine, ecco, della chiesa diocesana è Adria, che nei primi secoli della cristianità era ancora il centro più importante di tutta questa zona. Era già una città in decadenza, perché il suo splendore è stato 6-7 secoli prima di Cristo, in epoca etrusca. È una città fondata, ecco, 1000 anni prima di Cristo, prima come colonia di Siracusa, poi colonia etrusca, poi è passata sotto il dominio dei Celti e dei Romani, infine. Ecco, in epoca cristiana era in fase di decadenza, comunque l'evangelizzazione, provenendo da Ravenna, aveva raggiunto Adria, e lì abbiamo testimonianze di una prima comunità cristiana. Ecco, il primo vescovo di cui si conosce il nome, verso il VI secolo, appare in un elenco di vescovi partecipanti a un concilio. E Rovigo, ecco perché nel nome c'è anche Rovigo, perché a partire dalla fine del primo millennio, verso il 900, il vescovo ha cominciato ad abitare a Rovigo, che allora era un piccolo villaggio, ma che si trovava in una posizione centrale. Il vescovo si è costruito un castello, e nel secondo millennio praticamente i vescovi hanno sempre vissuto a Rovigo, finché all'inizio del 1900, anche con qualche contestazione, il vescovo ha portato a Rovigo anche la curia e quindi tutte le attività della diocesi. Ad Adria è rimasta solo la cattedrale. Mio predecessore, Monsignor Giovanni Sartori, nel 1986 ha chiesto alla Santa Sede di modificare il nome della diocesi, e quindi, ecco, ha aggiunto a Adria anche Rovigo, proprio perché la provincia è la provincia di Rovigo, e ha chiesto anche che il Duomo di Rovigo diventasse chiesa con cattedrale. È una diocesi che ha una storia anche abbastanza complessa, perché il territorio attuale risulta dalla fusione di zone che in passato appartenevano anche ad altre diocesi. L'assetto attuale risale a 200 anni fa, per la precisione al 1818, al concordato seguito all'epoca napoleonica, quando tutto il territorio tra l'Adige e il Po è stato attribuito all'impero austro-ungarico, e quindi anche dal punto di vista ecclesiastico tutte le terre tra l'Adige e il Po fino ad Adria sono entrate a far parte della diocesi di Adria, prendendo una parte alla diocesi di Ferrara e anche alcune parrocchie alla diocesi di Ravenna.
1: Un territorio tradizionalmente molto cattolico.
2: Sì, una tradizione cattolica che però, soprattutto alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, ha avuto anche, diciamo, ha visto anche il diffondersi e l'adesione alle ideologie socialiste, proprio perché qui era una zona agraria dove c'erano anche molti braccianti, quindi il problema sociale era molto vivo. Quindi gli inizi del Novecento si è sviluppato molto il movimento socialista da una parte, dall'altra parte però anche il Partito Popolare, il Movimento Sociale Cattolico, e quindi una terra anche composita, meno semplice di quello che possa apparire dall'esterno. C'è una parte per esempio della diocesi che è veneta, quella attorno a Rovigo, Adria, mentre invece c'è tutta una fascia lungo il Po che è di cultura, di parlata, di mentalità ferrarese e fa ancora riferimento a Ferrara e all'Emilia. Quindi questa è una terra un po' di mezzo, una terra di passaggio, una terra composita.
3: Poi è una terra segnata molto dal grande fiume.
2: Sì, da tutti e due i fiumi, ecco, sì, si parla molto del Po, però non bisogna dimenticare anche l'Adige che segna l'altro confine. E l'evento epocale è stato l'alluvione del 1951, un'alluvione che ha segnato profondamente questa terra, non solo per il disastro naturale che è accaduto, ma anche per la conseguenza sulla popolazione, perché un terzo della popolazione, cioè 100.000 abitanti sui 300.000, non sono più tornati, e quindi è stato proprio un depauperamento da cui questo territorio non si è più ripreso.
3: E dove sono andati?
2: Sono andati un po' in tutto, soprattutto in tutto il nord Italia, dalle zone più vicine qui del Veneto, poi Milano, Torino, ci sono moltissimi polesani che sono che vivono nelle varie parti dell'Italia del nord e che ancora hanno conservato legami qui con loro.
3: Questa è stata molto a lungo una terra di emigrazione.
2: E lo è tuttora, perché qui il problema principale non è l'immigrazione, qui ci sono immigrati, ci sono anche stati accolti anche dei profughi, ma il problema più grande è l'emigrazione soprattutto dei giovani, perché è una continua perdita, ecco, di forze, di risorse molto valide, e questo mette anche in discussione la possibilità di sviluppo sociale economico di questo territorio.

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria Rovigo, che ci stava raccontando gli aspetti sociali di questa diocesi, che è in Veneto, una delle zone più ricche d'Italia, però con dei momenti di debolezza anche sociale, di emigrazione, forse anche un po' di crisi economica.
2: E senz'altro la crisi economica ha colpito tutta l'Italia, anche tutto il nord, anche il nord progredito, industrializzato, e qui la crisi economica ha avuto conseguenze particolarmente forti, perché da un lato, ecco, l'agricoltura, che è stata la risorsa per tanti secoli di questa terra, ormai dà molto poco, sia in termini di occupazioni, perché le colture intensive richiedono poca manodopera, sia in termini anche di rendita, e l'industria è poco presente, ci sono poche attività industriali, restano i servizi. Ecco, fa pensare che in molti paesi, soprattutto i paesi un po' più lontani dalle grandi vie di comunicazione, quindi per esempio i paesi lungo il Po, l'attività principale dal punto di vista economico è la casa di riposo, quindi questo dice lunga. E è una terra però dove ci sono anche delle eccellenze, per esempio da un punto di vista culturale, a differenza di quanto si potrebbe pensare, ecco, a partire proprio anche dalla storia, dalla vocazione anche agraria, rurale di questo territorio, dal punto di vista culturale ci sono veramente delle eccellenze, c'è un livello culturale molto alto, ci sono molti giovani che studiano e che raggiungono anche degli obiettivi professionali rilevanti, sono molti ricercatori, docenti universitari originari qui del Polesine, però purtroppo per trovare lavoro, per trovare anche degli sbocchi professionali, hanno dovuto andare fuori, vivere lontano, molti anche all'estero. E questa è la provincia d'Italia dove ci sono due conservatori. Per esempio, dal punto di vista musicale c'è una cultura musicale diffusa, anche a un livello molto alto. Ecco, quindi vediamo una terra dove ci sono ombre, ma ci sono anche tante luci, e che andrebbe aiutata e sostenuta.
1: E dal punto di vista della fede, la secolarizzazione è arrivata? È stata un'esperienza invece di riflessione, un'esperienza che ha indebolito la Chiesa o che l'ha trasformata?
2: Ma diciamo che anche qui evidentemente la secolarizzazione è arrivata, e indubbiamente, però rispetto alla parte settentrionale del Veneto, quella da cui io provengo, c'è stato uno sviluppo diverso. Ecco, mi sembra che alcune forme anche di religiosità tradizionale hanno resistito di più, questo però forse ha comportato anche dal punto di vista ecclesiale un rinnovamento anche della vita comunitaria, della vita ecclesiale, meno avanzato di quello che è avvenuto in altre diocesi anche vicine. E comunque c'è una religiosità molto radicata nel popolo, per esempio anche la devozione mariana è molto forte. Ecco, il centro qui della devozione mariana è il santuario del Pilastrello di Lendinara, dove veramente c'è un afflusso di continuo di pellegrini, ci sono anche molti pellegrinaggi a piedi dei vari paesi della diocesi. Sì, la difficoltà che io vedo è quella di far evolvere un po' anche questa religiosità tradizionale in forme più mature, dove anche i laici si assumano le loro responsabilità e non dipendano in tutto e per tutto dalla presenza del prete, perché anche noi abbiamo problemi, ecco, a garantire una presenza dei preti in tutte le 109 parrocchie della diocesi, per cui sono forme di unità pastorali che si stanno diffondendo e dove cerchiamo anche proprio di aiutare le comunità a ripensarsi in una forma di maggiore corresponsabilità, di maggiore impegno anche dei laici.
1: Questo è sicuramente uno degli orizzonti della Chiesa.
2: La Chiesa italiana, sì.
1: E che cosa fate voi nella pratica?
2: Noi stiamo lavorando, ecco, tanto per creare una mentalità nuova, ecco, anche nell'intendere la parrocchia, non più la parrocchia solo come un centro di servizi dove c'è un prete che mi garantisce alcuni servizi religiosi, ma la comunità, la parrocchia come comunità cristiana, dove c'è un gruppo di cristiani che condivide la fede, che cerca anche di vivere la dimensione della carità, della testimonianza. E quest'anno pastorale, appunto, il tema della proposta è ripensare il volto delle comunità cristiane per una nuova presenza della Chiesa nel territorio. Ecco, io ho proposto di lavorare su due forme di ministerialità. La prima è quella che chiamiamo il gruppo ministeriale, cioè individuare in ogni parrocchia alcuni laici che si assumano un po' delle responsabilità circa la vita comunitaria, per garantire, ecco, anche a queste comunità anche alcuni servizi essenziali come l'apertura, la chiusura della chiesa, la gestione degli ambienti parrocchiali. E poi, ecco, l'altro aspetto, la corresponsabilità dei laici nella gestione amministrativa delle parrocchie. Ecco, io ho puntato su queste due forme di ministerialità laicali perché mi sembrano un po' strategiche anche per il rinnovamento della vita comunitaria.
1: La corresponsabilità significa praticamente sostituire il parroco in alcune delle sue funzioni?
2: Certo, ci sono alcune funzioni che non sono strettamente legate all'ordine sacro e sono funzioni che anche i laici si possono e si debbono assumere, e quindi, ecco, non si tratta di pensare a delle comunità che vivono senza il prete, ma comunità dove il prete, il parroco insieme con i laici fanno vivere la comunità, tengono viva la vita cristiana.
1: E quindi il parroco può fare anche altre cose, la parrocchia può essere più larga, il parroco può occuparsi di più di una parrocchia.
2: Certo, anche perché qui le parrocchie in media hanno dimensioni abbastanza piccole, sia per la dispersione anche dei centri abitati sul territorio, sia perché purtroppo molti centri nel corso degli anni sono andati spopolandosi e continuano a spopolarsi. E quindi proprio anche per far vivere le comunità bisogna mettere insieme le risorse di più parrocchie per farsi forza, per riuscire così anche a avere quella base di popolazione necessaria per una vita parrocchiale. Ad esempio, molte parrocchie, non solo le più piccole, hanno pochissimi bambini, per cui diventa difficile anche per ogni parrocchia portare avanti la catechesi parrocchiale. Devono unirsi più parrocchie per fare, per le varie età, dei gruppetti significativi di bambini, di ragazzi che possano fare un'esperienza significativa insieme.
1: E con questo auspicio per l'incontro, per mettersi insieme, per trasformare le forme delle comunità, io ringrazio Monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria Rovigo, per questa conversazione. Grazie. Grazie.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: moderno.
1: Cracovia, 20 ottobre 1937. Oh mio Dio, tutto ciò che è in me ti lodi. Oh mio Creatore e Signore, con ogni battito del mio cuore voglio lodare la tua insondabile misericordia. Desidero parlare alle anime della tua bontà ed incoraggiarle alla fiducia della tua misericordia. Questa è la missione che tu stesso, oh Signore, mi hai assegnato in questa vita e in quella futura.
0: Suor Faustina inizia gli esercizi spirituali di 8 giorni che saranno gli ultimi della sua vita.
1: Iniziano oggi gli esercizi spirituali di 8 giorni. Oh Gesù, mio Maestro, aiutami a fare questi santi esercizi con grande fervore. Il tuo spirito, oh Dio, mi guidi alla profonda conoscenza di te e alla profonda conoscenza di me stessa, perché tanto ti amerò per quanto ti conoscerò e tanto disprezzerò me stessa quanto più conoscerò la mia miseria. So che tu, Signore, non mi negherai il tuo aiuto. Desidero uscire da questi esercizi santa, anche se non lo vedranno gli occhi umani e neppure le superiore. Mi abbandono tutta all'azione della tua grazia. Si compia in me totalmente la tua volontà, o Signore.
0: Primo giorno.
1: Gesù.
2: Figlia mia, questi esercizi saranno una continua contemplazione. Ti introdurrò come un banchetto spirituale. Vicino al mio cuore misericordioso rivedrai tutte le grazie che ha ricevuto il tuo cuore e una profonda pace regnerà nella tua anima. Desidero che lo sguardo della tua anima sia sempre fisso sulla mia santa volontà. Solo così mi sarai sommamente gradita, perché nessun sacrificio è paragonabile a questo abbandono. Durante tutte le pratiche religiose resterai vicino al mio cuore e non cambierai nulla della tua vita, perché essa è già tutta di mio gradimento. Nessuna parola del sacerdote che predica gli esercizi ti turberà.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo.

0: nella persona del Verbo incarnato, misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù, misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori, misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia, misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa, misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo, misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo, misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita, misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita, misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno, misericordia di Dio che converti i peccatori induriti, misericordia di Dio meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi, misericordia di Dio insondabile in tutti i misteri di Dio, misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria, misericordia di Dio sorgente della nostra felicità e della nostra gioia, misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza, misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani, misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi, misericordia di Dio dolce sollievo dei cuori affranti, misericordia di Dio unica speranza delle anime disperate, misericordia di Dio riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura, misericordia di Dio delizia ed estasi delle anime sante, misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Ottavo incontro. Sopportare pazientemente le persone moleste.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alle opere di misericordia spirituale.

La sesta opera di misericordia spirituale è sopportare pazientemente le persone moleste. Siamo molto contigui con la precedente opera, che è perdonare le offese, ma qui si parla dell'atteggiamento, sopportare pazientemente le persone moleste. Le persone moleste non sono tanto coloro che entrano nel campo del bisogno del nostro perdono, quanto le persone che ci molestano, ci appesantiscono la vita. Vediamo un pochino infatti un po' le parole, no? Sopportare, subportare, no? Sostenere. Pazientemente, cioè viene dalla radice patire, è la sofferenza collegata al fatto di essere oggetto di qualcosa che ci fa soffrire. Le persone moleste, dalla parola mole, le persone pesanti, quelle che ci stanno addosso, ci pesano, sono insostenibili. Allora, come al solito, un po' partiamo dal vedere una cosa. Da una parte c'è la negazione di questa opera, l'impazienza, e questo è un tema importantissimo. L'impazienza è qualcosa di molto molto dannoso per la nostra vita. Questa opera insegna qualcosa di insostituibile: senza pazienza non si può vivere, ma torneremo più tardi a occuparci di questo. Il vero problema è, come al solito, non tanto la negazione di questa opera, quanto il surrogato di questa opera. Cioè, quando noi ci illudiamo di averla compiuta, come nelle altre opere, ma in realtà non l'abbiamo compiuta per niente. Ecco, qual è il surrogato del sopportare pazientemente le persone moleste? È il nostro modello moderno di tolleranza. Tollerare. Noi sostituiamo il sopportare pazientemente le persone moleste con il tollerare le persone moleste. Ecco, questo logicamente ci porterà al buonismo, che qua e là è il demone che ci insegue in tutte queste opere. Sempre sta lì latente per mangiare questa sublimità che sono le opere di misericordia spirituale e farle diventare mediocrità. Bene? Con questa opera non si mente come con la precedente, con il perdono vero. E sopportare pazientemente, se uno lo fa in una maniera a scafandro messo addosso, dove dentro uno cuoce ma fuori resta tranquillo, prima o poi si scoppia. O si ha vera pazienza o si ha appunto semplicemente attesa che l'altro finisca, e se l'altro non finisce prima o poi si esplode. Allora, non è tolleranza, con buona pace dell'atmosfera di generale consenso che abbiamo sui valori, noi non possiamo confondere la pazienza con la tolleranza. Basta andare alla matrice etimologica. Tollerare vuol dire sostenere la molestia di qualcosa e sopravvivere. Tollerare è collegato, per esempio, a un veleno. Un veleno si tollera. Sopportare, subportare, vuol dire supportare, cioè sostenere. Beh, è ben altra cosa se un amico dice all'altro: io ti supporto, ti sostengo, oppure io ti tollero, diamine. Questa dichiarazione d'amore, io ti tollero, cara, beh, piuttosto agghiacciante. Mamma mia, tollerarmi vuol dire che sono così malfatta che tu mi debba tollerare. Io ti sostengo, cara, in questo momento ti sostengo, è un'altra cosa, ti supporto. Pazientemente sto con te, in questo momento è un momento difficile per te, però io sto dalla parte tua. E beh, questo è tutto un altro tipo di logica. Se sopportare però lo colleghiamo alla semplice virtù della pazienza umana, alla fine ci colloca in uno sforzo titanico, assurdo. Chi può sostenere la molestia dell'altro? Chi può sostenere l'insopportabilità dell'altro? E noi abbiamo bisogno di ben altra radice per questo atto così generoso, che è il sopportare pazientemente le persone moleste.

Certamente bisogna puntualizzare, prima di andare avanti, il fatto che nel nostro uso comune sopportare e supportare non sono sinonimi, mentre lo sono etimologicamente. Noi concepiamo sopportare in quanto tollerare, non c'è niente da fare, purtroppo questo è il nostro senso comune. Appunto, noi stiamo andando verso l'opera della misericordia, che fa diventare il sopportare, supportare, sostenere, accogliere l'altro e in un certo senso occuparsene. Ma come facciamo a fare una cosa così? È una domanda che ci siamo fatti tante volte in queste opere di misericordia spirituale, soprattutto nelle ultime. Ecco, come faremo a avere pazienza e addirittura sostegno verso chi ci è noioso, molesto? Il problema, come sempre, sarà il nostro rapporto con Dio. Bisogna sempre partire da lì. Sarà una questione di vedere oltre il piano di Dio. Dobbiamo capire una cosa: non si tratterà di dire non mi è molesto, perché noi cerchiamo di fare questa operazione, è un cortocircuito del nostro atteggiamento con la latenza sempre del succitato demone del buonismo, per cui cerchiamo di dire ma no, ma in fondo non mi dà fastidio, cerchiamo di edulcorare, no, è molesto, è veramente noioso, mi sta dando fastidio, questa è la realtà. Non si tratta di mettere sull'altro una patina di irrealtà, no, però è un piacere, ma che piacere, no, è una cosa che mi sta dando fastidio, stavo facendo una cosa e tu mi stai interrompendo, o non riesco a fare le cose bene perché mi molesti, mi metti un peso addosso, mi appesantisci. Allora non si tratterà di dire va bene, non fa niente, tiriamo avanti, no. Qui bisogna andare a qualcosa di molto più nobile. È molto interessante sapere che la molestia può anche essere fatta a buon diritto. Nel capitolo 18 del Vangelo di Luca, nei primi versetti, si parla della vedova inopportuna, la vedova molesta, che chiede giustizia ad un giudice iniquo, il quale non vuole fargli giustizia, ma questa donna è così molesta che alla fine il giudice iniquo cede e gli fa giustizia. Se nella vita ci siamo imbattuti in qualche persona che porta avanti qualcosa di molto santo, di molto buono, qualcuno che serve i poveri, qualcuno che aiuta gli emarginati, ci siamo trovati molto spesso di fronte a persone, come molto spesso i santi sono, persone piuttosto insistenti, piuttosto martellanti, che vogliono talmente tanto bene ai poveri di cui si occupano, che non mollano la presa e insistono finché non ottengono ciò di cui hanno bisogno i loro poveri. Sono persone che sanno essere moleste, oggettivamente moleste, fino a che l'altro non apra il cuore. Molte volte abbiamo incontrato persone tenaci nel fare il bene fino alla molestia, fino all'ottenere magari da potenti molto indifferenti un bene per qualcuno. Se uno avesse conosciuto fortunatamente per esempio Don Oreste Benzi, a mio povero avviso un santo della nostra epoca, avrebbe incontrato una persona dolce ma insistente, che chiedeva per le povere donne che lui liberava dall'oppressione della prostituzione, chiedeva aiuto e lo otteneva. Nelle sue battaglie felici era sapientemente, dolcemente, misericordiosamente molesto, sapeva dar fastidio finché non otteneva il bene che cercava. Allora la molestia certe volte è pure santa, è pure opportuna. Tutti quanti noi alla fin fine abbiamo dovuto accettare che qualcuno che ci chiedeva tanto una cosa aveva ragione nel chiedercelo, che ci voleva interrompere il corso delle nostre giornate, alla fine era bello che ce le interrompesse. Un bimbo sa essere molesto, ma
È anche giusto che lo sia, è un bimbo, cosa deve essere? Deve cercare la nostra attenzione, per carità di Dio. I giovani sanno essere molesti, ma è pure giusto che lo siano. Cercano paternità, cercano cura, cercano sguardo, cercano sapienza. Ed è giusto che ce la chiedano e speriamo che non si stanchino di chiedercela, che non trovino in noi freddezza. Allora qui si tratta di fare un'opera curiosa. Trasformare le persone che sono moleste e basta, e non c'è giustificazione, in emissari di Dio, in persone che Dio ci manda, persone che Dio permette che arrivino alla nostra vita perché noi, da giudici iniqui, diventiamo giudici generosi. Cioè si tratta, curiosamente, di trasformare ogni persona molesta in una vedova inopportuna. In fondo, cosa mi sta chiedendo una persona molesta? Mi sta chiedendo di interrompere il corso dei miei atti. Quello che è particolarmente fastidioso nel momento in cui si è molestati è che noi abbiamo un ritmo, abbiamo una pianificazione, un planning, una situazione per cui stiamo facendo delle cose. E la persona molesta ci interrompe, o la persona molesta ce le fa fare diversamente, ce le fa fare male. C'è un santo dubbio che ci deve venire in testa. E se Dio si servisse di questa persona? E se Dio, per interrompere il piano della nostra vita, che è il nostro e non il suo, si servisse proprio delle persone che ci intralciano per farci smettere di andare al nostro ritmo e andare al suo? Perché qual è il suo? Il ritmo di Dio qual è? Il ritmo di Dio è la pazienza. Il ritmo di Dio è la lentezza all'ira. Infatti noi stiamo facendo riferimento a una qualità di Dio, lento all'ira. È bradiroso, lui non è veloce all'ira. Questo è il ritmo di Dio. Noi abbiamo il ritmo del nostro efficientismo. Noi dobbiamo fare cose, fare cose, fare cose, fare cose. E i molesti, le persone difettose, le persone noiose, le persone che ci appesantiscono, ci costringono a non essere efficaci. Ma veramente questa è una perdita? Sotto un punto di vista operativo è drammatico, sotto il punto di vista spirituale è una mano santa straordinaria per piegare il nostro cuore. Alla fine noi ci affezioniamo ai nostri ritmi, ci affezioniamo ai nostri obiettivi, ci affezioniamo ai nostri progetti e molto spesso i difetti degli altri sono inviati della provvidenza per stare su questa terra, per stare nella realtà, per renderci conto che le cose vanno a buon fine se Dio ci aiuta, non se noi siamo efficaci, operativi. Quante volte si diventa duri, feroci, non ci si può parlare perché abbiamo in testa un obiettivo e non vediamo altro. Ed ecco, Dio nella sua misericordia ha previsto che nel mondo ci sia il peccato e il peccato ci arriva addosso e ci arriva addosso il male di qualcuno. Il Signore Gesù Cristo accoglie il male e lo restituisce perdono. Noi prendiamo il male come un errore da scansare, da buttar via, e non come una maniera per essere come il Padre, che è paziente. Noi molte volte frustriamo il piano di Dio su di noi, contristiamo lo Spirito Santo, vanifichiamo le grazie che Dio ci manda, e Dio ricalcola il percorso un'altra volta e riprende la strada per salvarci lo stesso, malgrado le nostre opposizioni. Quanto siamo molesti per Dio, quanto siamo molesti per Gesù Cristo, quanto siamo molesti per quel pastore che debba smettere di pascolare il gregge, deve lasciare tutte e 99 le altre pecore e andare a cercare, mandando all'aria tutti i suoi progetti, quella pecora che si è perduta e bisogna andare appresso lei e poi prenderla sulle spalle. È molesta quella pecora, però che allegria ritrovarla. Così è fatto Dio, a lui gli interessa trovarci, a lui gli interessa portarci sulle spalle. Quanto Cristo ha subito da noi molestia, male. E lui dice: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.

0: Allora noi dobbiamo capire questo tratto, questa indole che si esplica in questa opera. Sopportare pazientemente, abbiamo questo avverbio, no? Mentre gli altri termini con cui vengono descritte le sette opere di misericordia spirituale non parlano tanto dell'attitudine, cioè la implicano necessariamente, ma consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, potremmo dire sopportare le persone moleste, avremmo fatto più o meno lo stesso discorso, no, sopportare pazientemente le persone moleste, perché alla fine le persone moleste molto spesso le si sopporta semplicemente aspettando che finiscano di darci fastidio. Qui si appella alla pazienza, come abbiamo già detto. Cos'è la pazienza? Non è passività, non è rassegnazione. Appunto abbiamo già focalizzato che è il supportare e sfruttare quel dolore, quel patire, per farlo diventare cosa? Cos'è la pazienza? La pazienza è attesa, nella nostra comprensione naturale, ordinaria. Qualcosa che io attendo, ovvero sia, si collega il mio atteggiamento paziente rispetto a qualcuno in vista di un bene che io attendo e che questa cosa non nega. Cioè, io sto di fronte a qualcuno che mi intralcia, che mi molesta, che mi dà fastidio, che mi fa del male banale, ma mi fa perdere tanto tempo o mi fa perdere il mio assetto. Ecco, la pazienza è dire: io sto aspettando qualcosa di così importante che può passare anche per questo. Cioè la pazienza è un accettare un costo per qualcosa di molto bello. Il poter patire in vista di qualcosa. C'è una frase di Francesco d'Assisi molto interessante: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Tanto è il bene verso cui io vado che la pena, che però è la strada di questo bene, mi è addirittura piacevole, perché so che mi porterà al bene. Quando è che la persona molesta è insopportabile? Quando ho perso di vista il bene verso cui cammino. Quando è che la persona molesta è sopportabile, è sostenibile? Quando non la considero estranea al bene che io sto perseguendo. Il bene qual è? Ma noi camminiamo per cosa? Se abbiamo detto prima che il nostro problema sono i nostri disegni che si spezzano, i nostri efficientismi, ma noi abbiamo in genere a cuore i progetti. L'unica cosa che dobbiamo avere a cuore è il nostro cuore e la sua capacità di amare. Io vivo per imparare ad amare. Questo è il compito fondamentale della mia esistenza. Sono nato per conoscere, amare e servire il Signore in questa vita e goderne nella prossima, si diceva. Allora io sono nato per amare. Io sono nato per amare, quindi non è estraneo a questa mia sfida il fatto che qualcuno mi dia fastidio, che qualcuno mi intralci, che qualcuno mi sia molesto. È proprio il banco di prova, è proprio la strada dove io cresco. Io voglio aver pazienza per sopportare le persone, ma la realtà è che le persone insopportabili mi insegnano la sapienza. Sono in funzione della crescita del mio cuore. Se io decido di crescere, se la mia attesa è ben orientata, cosa attendo io? Il momento in cui me ne sto per i fatti miei e finalmente mi riposo e mi faccio le mie cose, o io aspetto di arrivare al traguardo dell'amore, al perdere me stesso, al saper amare? Se quello che io attendo, se la mia pazienza in vista di questa meta non è così insostenibile, l'idea che qualcuno ci metta alla prova, che qualcuno ci esasperi un po'. Costruire l'amore implica pazienza, perché costruire implica pazienza. Noi viviamo in una condizione, in una mentalità usa e getta, dove le cose devono essere immediate e senza durata, ma l'amore non può essere così. L'amore è fedele, l'amore quello di Dio è eterno, quello nostro mira a diventarlo, l'amore è stabile, l'amore è indissolubile, tutto l'amore, non solamente l'amore tra gli sposi, ogni rapporto, se è vero, è indissolubile. non è in vista di una rottura. Ogni amicizia è indissolubile se è vera, ogni fraternità è indissolubile se è vera, ma questo implica pazienza, questo implica non la logica dell'usa e getta, non la logica dello sfruttamento che poi diventa per esempio tutto il discorso meraviglioso fatto dal Papa Francesco sull'ecologia, che diventa questo sfruttare il mondo e non coglierlo come dono e come occasione d'amore. Ecco, noi dobbiamo andare in profondità, non possiamo stare nell'usa e getta. E qual è la profondità? Io sono nato per imparare l'arte dell'amore vero. Le persone moleste sono dei maestri perfetti, sono delle esercitazioni ottime. Se un atleta si deve preparare a vincere una gara, è meglio che gli si mettano prove serie. Se un atleta deve arrivare a vincere e a stabilire un record, allora dovrà fare allenamenti duri, seri. E beh, così siamo anche noi, dobbiamo arrivare a amare come Gesù Cristo, ci lamentiamo se Dio ce ne dà l'occasione. Dio, la sua misericordia, ci ha regalato le nostre persone moleste. Teniamocele strette, perché se perdiamo loro, forse perdiamo anche la via dell'amore.
1: Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento.

prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Ottavo incontro. Sopportare pazientemente le persone moleste. Realizzazione di Monia Parente.

0: anche oggi siamo insieme per riflettere su temi di famiglia e di educazione per il ciclo di riflessioni Dare senso alla vita.
1: Francesco a quel tempo in dubbio viveva. E sulle...
0: Il tema che proponiamo in questa giornata, i bisogni fondamentali della persona e la dinamica scolastica. Ad accompagnarci sarà il professor Ezio Aceti, psicologo, direttore del consultorio di Erba, provincia di Milano.

0: vedere della loro umana paura.
1: Io ho pensato questo, dovendo parlare dei ragazzi, dei bambini, della dinamica scolastica, eccetera, svolgerò la mia conversazione in tre parti. Nella prima parte cercheremo di vedere quali sono i bisogni fondamentali della persona. Nella seconda vedremo che cosa succede quando questi bisogni sono soddisfatti o non sono soddisfatti, quale dinamica relazionale c'è. Per dinamica relazionale intendo non solo all'interno della scuola, ma anche all'interno della famiglia. E alla fine dirò qualcosa sulle relazioni e gli intrecci educativi, su come far sì che questa dinamica sia positiva. Questo è più o meno quello che cercherò di dire. Allora, incominciamo a entrare dentro nei bisogni fondamentali dell'uomo. Perché parto dai bisogni? Guardate, ci sono stati tanti studiosi, ma soprattutto Rogers, Maslow, tutti questi qua, che hanno detto sostanzialmente una cosa. Esistono nell'uomo, bambino, ragazzo, eccetera, dei bisogni, che vengono chiamati bisogni fondamentali, che se questi vengono soddisfatti, sapete che cosa succede nella persona? Che la persona rimane motivata. La motivazione è tutto. Se io sono su, faccio un sacco di cose. Se io, anche se sono la persona più intelligente di questo mondo, ma sono demotivato, rendo molto meno. Il vero problema di oggi non è che abbiamo bambini o ragazzi più o meno intelligenti. Abbiamo bambini o ragazzi che sono demotivati. Dico subito una cosa. Non esiste in nessuna scuola elementare d'Italia nessun ragazzo lazzarone. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Voi stareste 6-7 ore a scuola senza far niente? È brutto, sapete, è noioso. Forse è più corretto dire che esiste il bambino e il ragazzo demotivato. È ben diverso. Ma andiamo con ordine. Allora cerchiamo di vedere bene quali sono almeno i bisogni fondamentali della persona, quelli più importanti, per vedere dopo che cosa succede se questi bisogni non sono soddisfatti. Io ne ho scelti tre. Il primo è l'appartenenza. Voglio iniziare dicendo questo. Guardate, se io avessi una cinepresa e guardassi la scena di una mamma con un bambino piccolo di pochi giorni, pochi mesi, io vi garantisco che vedrei sempre la stessa scena in tutte le parti del mondo, anche se con modalità diverse. Quando il bambino piange, che è giù, che è triste, che cosa fanno tutte le madri di questo mondo? Accudiscono il bambino, stanno vicino al bambino. Sapete che cosa vuol dire questo in termini clinici? Che la mamma prende l'ansia del bambino su di sé, tutte, anche se con modalità diverse. Secondo, quando il bambino sta bene, è bello tranquillo, sereno, vestito tutto bene, cosa fanno tutte le madri di questo mondo? Vezzeggiano il bambino, lo coccolano. Ciccino mio, orsacchiottino mio, buzzurrone mio, ognuno i propri vezzeggiativi. Sapete che cosa vuol dire questo in termini psicologici? Che la madre ridà al bambino il sé positivo. Allora che cosa fa una madre? Prende l'ansia su di sé e ridà il sé positivo. Prende l'ansia e ridà il sé positivo. Sapete che cos'è questo? Questo è l'amore. È questo l'amore. Quando qualcuno prende le mie paturnie su di sé e mi ridà il sé positivo. Questa è la prima esperienza più importante e fondamentale che un bambino fa. Io non dico che se questo non avviene, il bambino poi da grande non può amare, può lo stesso amare, ma fa più fatica. Un bambino da grande può amare perché ha fatto questa esperienza. Bene, poi nel primo anno di vita che cosa succede? Che il bambino porta dentro la madre, dentro di sé. Questa interiorizzazione materna vuol dire portare dentro questa capacità d'amare. La prima esperienza fondamentale, profonda, che un essere umano fa di appartenenza è quella che il bambino fa con la madre. Questa esperienza ce la portiamo dietro per tutta la vita. Un altro esempio? Guardate dei bambini nella scuola materna. Bambini alla scuola materna, sapete che cosa vogliono? Appartenere all'insegnante della scuola materna. Tant'è vero quello che dico, che ci sono dei bambini piccoli che chiamano l'insegnante di scuola materna senza accorgersi, la chiamano mamma. E meno male che è così. E non dobbiamo assolutamente dire nulla. Meno male che un bambino nella scuola materna qualche volta chiama l'insegnante di scuola materna mamma, perché sente di appartenere. Tutti i bambini di questo mondo hanno una madre e un padre solo, ma hanno più mamme e più papà. Tutti noi, sapete. L'appartenenza. Guardate il bambino nella scuola elementare, soprattutto i primi tempi. Non venitemi a dire che un bambino nella scuola elementare si impegna perché gli interessa Giulio Cesare o per tutte ste robe qua. Soprattutto all'inizio, un bambino si impegna perché sente di appartenere alla maestra. L'esperienza di appartenenza è un'esperienza fondamentale nell'essere umano. Arriviamo alla dinamica affettiva. Qui ci sono già gente sposata, convivente, quello che volete voi. Se io vi chiedessi qual è la roba più bella che tu hai col tuo partner, col tuo bello, o con la tua bella, sapete che cosa mi direste voi? La cosa più bella che è sentire di appartenere a lui, e sentire che lui appartiene a me. L'esperienza di appartenenza è fondamentale nell'essere umano, ma perfino per un religioso è così, per un credente è così. Provate a chiedere a uno che crede, ma anche perché credi? Perché noi crediamo? Ah, mica per tutte le balle che ci ha detto, sapete? Per una cosa sola. Perché sentiamo di appartenere a Gesù. E sentiamo di appartenere a Gesù perché quando tu hai nei combinati di grosse, perché un po' di casini li abbiamo fatti tutti, senti che Gesù ti vuole bene, non perché sei bravo o non sei bravo, ma perché ci sei. L'esperienza dell'appartenenza è l'esperienza fondamentale dell'essere umano. Il 90% delle cose che un adolescente vuole a scuola, sapete qual è? Che ne diciamo tutti, è appartenere ai suoi insegnanti, anche se lo fa in forma diversa. Ma andiamo con ordine. Allora l'appartenenza è un bisogno fondamentale dell'essere umano. Il secondo, un altro bisogno fondamentale è la stima di sé. Tutti la cerchiamo, la stima di sé. Un bambino nella scuola materna si impegna perché vuole che la maestra gli dica che è bravo. Non è che si impegna perché vuole prendere il bel voto. La stima di sé però è un bisogno fondamentale soprattutto nella preadolescenza e nell'adolescenza. Vediamo un esempio molto semplice. Il 100% dei ragazzi preadolescenti e adolescenti racconta balle, racconta bugie. E se c'è qualche mamma qui che mi dice la mia bambina, il mio bambino, il mio ragazzo non racconta balle, io scommetto il mio stipendio, tutto, dicendo che non è vero. Tutti. Ma sapete perché? Perché vedete, perché l'adolescente, tutti raccontano balle, e tante volte io sento le mamme e dice, hai tradito la mia fiducia, tutte queste robe qua, ma figurati te, la fiducia di chi? Allora tutti i vostri figli tradiscono la fiducia, tutti. Ma un conto è la balla dell'adolescente, un conto è la balla dell'adulto. Se io racconto una balla col signore lì, è grave perché vuol dire che lo voglio imbrogliare. La balla dell'adolescente invece è legata alla stima di sé. L'adolescente racconta una balla perché vuole apparire grande, bello, teme la critica, eccetera. La stima di sé è il motivo principale che l'adolescente cerca. L'essere gratificato come gli altri. Il 100% di tutte le cose che loro fanno, il piercing, tutte queste robe, tutta la moda, tutto questo, ha un unico bisogno fondamentale: sentire che gli altri mi dicono che valgo, che sono importante. Questo è un bisogno fondamentale dell'essere umano. Anche gli insegnanti, se c'è qualche insegnante qui, la cercano, la stima di sé, sapete. Il loro direttore lo sa perfettamente che nella misura in cui gratifica gli insegnanti, questi rendono di più. Ma perfino nelle aziende è così, sapete, anche nelle aziende. Vi racconto un'esperienza dell'azienda. Io sono stato chiamato dall'Unione Industriale di Lecco, lì nel Lecchese, è un posto dove ci sono un sacco di aziende, Lecco è una delle province più ricche d'Italia. E allora lì c'avevano questo problema qua, che un sacco di operai assunti, anche qui ce l'avete un po' nella notte, c'è anche qua, dopo un po' venivano presi da altre aziende, poi gli altri ancora, eccetera. Per cui le aziende si arrabbiavano perché si fregavano gli operai l'un con l'altro e non riuscivano a capire perché. E a un certo punto non funzionava più neanche il dare più soldi, neanche quello. Bene, abbiamo cercato di capire il fenomeno. E sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto questo. Tu cerca di far sì che questi operari siano gratificati, che qualcuno li faccia sentire di appartenere all'azienda, che risponda a questi bisogni che ho detto prima, e sapete che cosa risulta? Che l'operaio rimane motivato. La motivazione è tutta, perché il lavoro è faticoso, ma non per questo non può essere motivante. Passiamo un terzo della nostra vita a lavorare, sapete? Allora, la stima di sé è veramente importante per l'essere umano. Terzo bisogno fondamentale, dove mi soffermerò di più? L'identificazione. L'identificazione, se posso dirlo, è dei tre, per quanto riguarda soprattutto i bambini e gli adolescenti, in assoluto il più importante. Che cos'è l'identificazione? Guardate, si cresce senza tante prediche, sapete? Se io ho dei modelli, se ho dei modelli cresco, se ho della gente a quale identificarsi io cresco, se io non ho dei modelli faccio più fatica, molta più fatica. Oggigiorno, lo dicevo forse anche 2 o 3 anni fa, è molto più difficile per il maschio che non per la ragazza, è molto più difficile, fa più fatica, sapete? 3 dati statistici che ci dimostrano questo, dati nazionali, su 100 giovani in disagio, i dati nazionali dicono che 2/3 sono maschi e 1/3 sono femmine. Perché? Secondo dato, prendiamo una ragazzina di 13 anni e un ragazzino di 13 anni. La ragazzina di 13 anni pensa già al moroso, al ragazzo. Il maschio di 13 anni vede ancora i cartoni animati, sapete? Vede ancora i cartoni animati. Io non sto dicendo che uno è meglio e l'altro, fa più fatica. Terzo dato, prendiamo la omosessualità. Fermo restando che io sono un credente, non ce l'ho con gli omosessuali, anzi sono convinto che in paradiso ci saranno un sacco di omosessuali, divorziati e separati, sono convinto. Perché grazie a Dio andremo in paradiso mica per tutte le balle che ci hanno detto, ma solo perché avremo passato il bicchiere d'acqua all'altro. Che bello che è così. Ma nessuno può negare che la tendenza omosessuale è diversa da quella eterosessuale. Bene, i dati statistici ci dicono questo, che su 100 omosessuali, 80 sono maschi e 20 sono femmine. Perché? Come mai? È legato all'identificazione. Guardate, abbiamo fatto un semplice calcolo. Abbiamo calcolato quanto un bambino dagli 0 ai 10 anni e una bambina dagli 0 ai 10 anni, quanto la bambina sta con modelli femminili e quanto il bambino sta con modelli maschili. Sapete cosa abbiamo scoperto? Che la bambina sta 4 volte di più con modelli femminili. La mamma, le donne. Le insegnanti di scuola materna, non so qui a Pordenone, ma è tutte donne. Le insegnanti di scuola elementare sono donne. Insomma, è facile crescere con dei modelli. Il maschio fa più fatica. Tant'è che nelle cause di separazione o di difficoltà, quasi sempre è la donna che va al consultorio a brontolare o di un marito assente o di un marito bambino. Sarebbe lungo il discorso da fare, ma dirò qualcosa su questo. L'identificazione è troppo importante. Sono contento che ci sono centri come Salesiani, sono così contento che Don Bosco... L'idea dell'educatore l'è venuta fuori dal Don Bosco, sapete? È un'idea geniale. Oggigiorno la Chiesa lo sta riprendendo, anche se ancora molto indietro. Molto indietro, soprattutto lì. Io sono nel milanese, nelle chiese, tutto lì, dico che lì c'è un po' la carenza di vocazione, no? Adesso i preti ce ne sono un pochino meno, purtroppo. E dico questo: è arrivato il tempo in cui la Chiesa deve prendere educatori, dobbiamo prendere gli educatori. Nei nostri comuni, nei nostri paesi, dobbiamo fare in modo che, come paghiamo le tasse, dobbiamo prevenire tanti disagi. Sapete come si fa? Perché dopo interveniamo quando ormai il disagio è conclamato. Mettendo modelli prima, educatori prima. Sarebbe un discorso lungo, ma soprattutto Don Bosco, e sono nella casa di Don Bosco, ero maestro da questo punto di vista. Bene, Maslow, Rogers, che cosa dicono? Che se questi 3 bisogni in qualche modo sono soddisfatti, che cosa succede? Che il bambino, il ragazzo rimane motivato. la motivazione è il motore della vita, il motore. Se tu sei gasato fai tante cose, se tu sei demotivato rendi molto meno. Bene, che cosa succede se per vari motivi questi bisogni non sono soddisfatti? Sapete che cosa succede? Che il bambino rimane demotivato, che l'ansia rimane dentro il bambino. Questo è quello che nel bambino e nel ragazzo. Per cui i cosiddetti fenomeni di disagio, che cos'è il disagio? Il disagio è l'incapacità da parte del bambino e del ragazzo sostanzialmente di gestire sé. Prova ad andare a dire a un ragazzo che ruba, sai che è sbagliato rubare? Certo che lo so, perché lo fai? Non ti sa dire perché. Perché lui la regola la conosce qua, ma non ce l'ha dentro, non ha interiorizzato questa cosa. Ma andiamo con ordine, abbiamo visto i bisogni fondamentali. Allora, se questi bisogni non vengono soddisfatti, che cosa succede? Io ho fatto l'esempio del bambino, ma è la stessa cosa dei nostri ragazzi. Che il bambino e il ragazzo rimane ferito. Per ferito intendo dire una sofferenza. Perché anche il ragazzo viziato è un ragazzo ferito, sapete. Forse sarà una ferita che ci dà un po' fastidio, perché vedere uno che l'ha viziato, che fa il Padre Eterno e tutto, ci dà fastidio. Ma comunque è un ragazzo ferito. Nel ragazzo ferito che cosa succede? Che all'esterno il ragazzo manifesta alcuni comportamenti tipici, che sono i comportamenti dei disagi e delle difficoltà di gestione di sé, che nelle classi e nelle scuole si vedono tutte. Cerchiamo di vedere quali sono queste manifestazioni del disagio. Io ho fatto un semplice elenco, ma gli insegnanti che sono qua mi possono dare ragione che questi sono quelli che loro trovano nei bambini e nei ragazzi più difficili. Il primo è l'agitazione. Quel ragazzo lì non riesce neanche a star seduto sulla sedia, dopo 5 minuti si alza, deve fare qualcos'altro, è agitato. Secondo, l'attenzione labile. Ci sono dei bambini e dei ragazzi intelligenti che non riescono a stare attenti più di 5-10 minuti. Ci sono. Gli insegnanti che sono qua lo sanno benissimo. Il grosso problema che oggi abbiamo a scuola non è avere bambini e insegnanti, bambini e ragazzi non intelligenti, no? È averli un po' agitati, che in termini clinici, sapete come si chiama adesso? Gli abbiamo dato un nome, si chiama fragilità emotiva. Sapete cosa vuol dire fragilità emotiva? Guardate, le emozioni sono tutto. L'emozione è la parte più bella che noi abbiamo. Se io so gestire le mie emozioni, realizzerò la mia vita. Ma se le mie emozioni debordano dentro di me, allora queste emozioni si manifestano all'esterno. Io finire le mie emozioni, realizzerò la vita. Se le mie emozioni debordano dentro di me, allora queste emozioni si manifestano all'esterno.

maschi che non nelle ragazze. Se ci sono delle insegnanti qui e io dessi in mano loro un foglio di carta bianca dicendo loro: scrivete su questo foglio i nomi dei bambini e dei ragazzi che fate più fatica a gestire a scuola, io sono sicuro di non sbagliarmi, ma anche qui a Pordenone le insegnanti scriverebbero, indipendentemente dall'intelligenza o no, che non mi interessa, scriverebbero più maschi che non femmine, perché sono dati nazionali. È più faticoso per il maschio. La quarta fenomeni che vediamo di questa manifestazione è la cosiddetta violenza. È da 15-20 anni che cominciamo a vedere fenomeni di bullismo anche nelle scuole elementari. Che cos'è in termini clinici il bullismo? Il bullismo è una profonda ingiustizia che viene creata da parte di bambini o ragazzi, quasi sempre nei confronti di altri bambini o ragazzi più indifesi, meno problematici rispetto a loro. Questi fenomeni sono molto pesanti, sapete, con due tipi di manifestazione. Da parte dei maschi il bullismo è più evidente, tu vedi che il ragazzo usa violenza, aggressione, eccetera. Da parte delle ragazze il fenomeno di bullismo, perché c'è anche in alcune ragazze, è più nascosto. La ragazza usa la parola, usa la calunnia, parla male dell'altro, inventa cose. È molto più difficile da scoprire il bullismo nella ragazza che non nel ragazzo, ma anche questo c'è. Sono tutte modalità esterne di un profondo disagio che c'è dentro. L'altro sono i segnali psicosomatici, i tic, i mal di pancia, tutti questi segnali qui, in aumento. Che anche qui, che cosa sono i segnali psicosomatici? Sono delle manifestazioni corporee e fisiche di quest'ansia, di questo disagio che ci sta dietro. Sono tutte segnali che noi da un 15-20 anni vediamo in un modo più frequente nella scuola. L'altro, l'isolamento. Abbiamo ragazzi, bambini che si isolano, rinunciano a entrare in dinamica con gli altri. Anche questa è una manifestazione di disagio. L'altro ancora, fino ad arrivare all'ultimo, sull'ultimo voglio dire qualcosa, l'alterazione del pensiero, ma prima stiamo sugli altri. Voi potreste dirmi, vabbè, ma questi segnali, queste cose qui le vediamo in quasi tutti i bambini oggi, in quasi tutti i ragazzi oggi, non puoi venirci a dire che sono tutti in disagio. Bene, quando un bambino, un ragazzo sta veramente male, quando almeno tre di questi, sintomi che ho indicato si manifestano per più di tre mesi, allora tu puoi dire che quel bambino, quel ragazzo sta male. Non basta una volta sola, perché vedete, qualche volta ce l'abbiamo anche noi il mal di testa, il mal di pancia, eccetera, e non è che siamo in disagio, abbiamo una giornata un pochino storta o così. Quando invece questi segnali persistono per molto tempo, vuol dire che quel bambino, quel ragazzo fa fatica a elaborare quest'ansia, questa sofferenza che c'è dentro di lui. Nonostante questa cosa che io ho detto, però, tanti altri bambini, anche non in disagio, hanno queste manifestazioni. Perché? Qui vorrei aprire una piccola parentesi. E noi dobbiamo guardare un pochino in faccia l'oggi, i nostri bambini e ragazzi oggi, come sono oggi rispetto a una volta. Vedete, se voi andate nelle scuole, oggi, perché brontolano le maestre? Mica brontolano perché non sono intelligenti, lo sanno benissimo, sono intelligenti. Brontolano perché dicono, cacchio, faccio fatica a gestire una classe di 15-20. Una volta ce n'avevo 30, stavano lì tutti. Oggi faccio fatica a gestire questi. È così, sapete. Tant'è che c'è poi una serie di problematiche fra genitori, ma il problema è questo. E se tu vai a vedere questi qua, sono bambini svegli a volte, intelligenti, ma fanno fatica a gestire sé. Bene, qual è la causa? Come mai? Guardate, oggi stanno criticando molto dicendo che diamo meno regole. Per me questo non è vero. Sono tutte balle quello che dicono, che oggi diamo meno regole rispetto a una volta. E spiego perché. Nonostante i nostri bambini e ragazzi trasgrediscono di più le regole,
Voi dite, ma come mai? Non c'è una contraddizione. Tu vieni a dirci che

0: Non è vero che diamo meno regole, eppure questi qua a cacchio fanno fatica a rispettare le regole, eccetera. Perché? Bene. Vedete, bisogna che facciamo una riflessione, non superficiale, che non ci fermiamo a vedere le robe che abbiamo un po' visto esterno, andiamo un pochino più dentro. 30 anni fa la società aveva alcune caratteristiche. Primo, era molto più semplice. Oggi la baracca, la società è più complessa. Ah, io non sto dicendo meglio o peggio, non sto esprimendo giudizi. Secondo dato. Oggi i papà, che ne dicono nonostante sono assenti, sono molto più presenti rispetto al bambino rispetto a una volta. Stanno più tempo, sapete. Ma come? Ci stanno di più e questi bambini sono più indisciplinati. Alt. Ritorniamo a 30 anni fa. I papà non stavano mica tanto con i bambini, sapete. Lo sappiamo benissimo. Eppure la società parlava nell'80% maschile. I bisogni che c'erano 30 anni fa, i primi erano i bisogni alimentari, bisognava guadagnare la michetta. Uno a 13-14 anni era obbligato a rispettare le regole, doveva entrare nel mondo del lavoro. Era tutto ciò che parlava di società, di norma, di regola, anche se non lo diceva il padre, veniva trasmesso. Per cui uno, volente o nolente, era obbligato ad imparare le regole. Vi ricordate le scene di certi film? O certe scene, il bambino andava male a scuola, la mamma gli diceva: quando arriva tuo papà stasera glielo dico. Che poi questa roba, che sembra una stupidata, aveva un significato: che il padre, bello o brutto finché volete, veniva mantenuto agli occhi del bambino. Naturalmente c'erano anche tanti problemi, perché è meglio che ce li diciamo. Quanto hanno sofferto le donne tanti anni fa. C'è un libro stupendo della Beni in Casa, si chiama Voci di Casa, un libro bellissimo, racconta tutte le storie, le sofferenze delle donne. Io non sto dicendo che era meglio, ogni società ha i punti di forza e di debolezza, però la figura paterna, forse in modo rigido, autoritario, ma c'era, veniva detta dalla società, ma c'era. Che cosa succede? Negli anni 70 e 70 succede una cosa che era già stata preannunciata da Heidegger, da Nietzsche, da tutti questi filosofi, perché vedete, il filosofo ha un vantaggio rispetto a noi. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ai filosofi, ma hanno un vantaggio, che loro sanno preannunciare molti anni prima quello che succederà dopo. Sapete perché? Perché non sono dentro nella mischia, loro sono un po' fuori dalla realtà. Essendo fuori riescono a leggerla di più. Già Nietzsche aveva preannunciato una cosa, persino Freud l'aveva detto. Aveva pronunciato che sarebbe arrivato il tempo della morte del padre. L'abbiamo ammazzato il padre, sapete? Tutto in buona fede. Questo che stiamo vivendo oggi è questo il tempo della morte del padre. Perché allora abbiamo ucciso un certo modo di essere padre, giustamente, quello vecchio. Però non ce ne abbiamo ancora uno nuovo, sapete? Siamo ancora un po' alla ricerca. Tant'è cacchio che quando il maschio va in disagio, che cosa diciamo? Ci vogliono le cooperative con gli educatori. Speriamo che ci siano dei bravi educatori. Li stiamo ritirando dentro la figura del padre. Allora, quello che io voglio dire è questo. Il padre è stato un pochino estromesso, lo stiamo ritrovando. Eppure, nonostante questo, quanti bravi papà ci sono? Quante regole vengono date? Perché allora non li rispettano? Per un'altra variabile, e chiudo su questa analisi storica. Abbiamo fatto il conto, il calcolo, di quanto un bambino di 3 anni oggi, nel 2005, rispetto a un bambino di 3 anni di 30 anni fa, quanti stimoli riceve un bambino di 3 anni oggi rispetto a 30 anni fa? Sapete qual è stato il risultato? Un bambino di 3 anni oggi riceve 56 volte di più gli stimoli rispetto a un bambino di 3 anni fa. Sapete che cosa vuol dire 56 volte di più in una giornata? Calcolo che tu sei bombardato dagli stimoli, sei bombardato. Fai molta fatica. Voi dite, ma allora è tutto negativo? No, non è tutto negativo. Io sono convinto, io non sono nessuno, ma ho letto un po' Don Bosco. Sono convinto che una cosa vi direbbe Don Bosco. Io non sono nessuno, ma nel leggere, nel fare meditazione, mi è venuta sta roba di dirla. Vedete, il Padre Eterno, che noi ne diciamo, noi possiamo fare tutte le robe che forse ha qualcosina di più di noi, non fosse altro perché ha messo sulla baracca e ci ha creato. Io sono convinto che non tutto quello che capita è negativo, sapete. se tu sei bombardato da stimoli, guardate che cosa fanno i nostri bambini oggi. Guarda un bambino di 3 anni. Sapete che cosa hanno in più rispetto a noi, che noi ce lo sogniamo? Hanno una capacità di collegare tutti questi stimoli che noi ce lo sogniamo. Un esempio? La PlayStation. Voi siete imbranati a giocare. Se le donne qua sono convinte che non sono capaci di giocare a PlayStation. Avete mai giocato a PlayStation? Cazzo, gioco a PlayStation, tu devi schiacciare un bottone, collego un altro. È difficile, sapete. Tant'è che sono convinto che nessuna donna. Lei è capace, signora, di giocare a PlayStation. Imbranato, l'ho sempre detto io. È PlayStation. Voi dite, ma la PlayStation allora non va bene. Alt. Dopo ragioneremo. Ma perché sono così rapidi? Sono così veloci? Non è tutto negativo, sapete. Perché saranno i futuri uomini del domani. Sapete come sarà il domani? Il domani sarà globale. Il domani sarà... bisognerà avere una capacità intuitiva straordinaria. Dovrà avere la capacità di collegare un sacco di cose nel mondo. I nostri bambini si preparano a questo. Questo è un segno della provvidenza, secondo me. Poi ci sono anche gli svantaggi, ma guardiamo gli aspetti positivi, viva Dio, qualche volta. C'è stato un grande autore, vi ricordate Gibran, quando diceva: i vostri figli abiteranno case che voi neanche in sogno riuscirete a immaginarvi. Questi bambini che noi critichiamo, che sono dipendenti dai PlayStation, dai videogiochi, che gli facciamo tutto il bombardamento, e in parte è giusto, però hanno una capacità intuitiva di collegare le cose che noi ce lo sogniamo. Questa è la parte positiva. Che è la parte positiva dei nostri ragazzi oggi. Naturalmente, come in ogni società, c'è una parte fragile. Qual è il loro punto di debolezza? E poi arriviamo alla dinamica scolastica. È quello che gli insegnanti vedono oggi. Gli insegnanti vedono questo, vedete. La critica che fanno gli insegnanti: ah, ma sono superficiali, non sono neanche autonomi, bisogna fargli la cartella in prima elementare, sono neanche capaci di far quello. Oppure se gli dai un tema dicono 2 righe e poi non... Che cosa vuol dire questo in termini clinici? Che i nostri bambini e ragazzi, provate a pensare, se tu devi sprecare il tempo, cacchio, di collegare un sacco di stimoli, sai qual è l'handicap? Che non puoi approfondirli tutti. Allora la difficoltà che a volte hanno oggi i nostri bambini è l'analisi del singolo stimolo. Ma è quello che vediamo oggi. Un esempio, guardate la televisione. Un qualsiasi spettacolo di politica, destra, sinistra, gente, ma frega niente di che colore sia. Com'era uno spettacolo 30 anni fa e come oggi? Vi ricordate 30 anni fa quando c'era Zavoli? Vi ricordate Zavoli? Bravo giornalista, tosto. Lui faceva le trasmissioni, c'era un argomento qualsiasi, poi c'erano gli ospiti, ok? Questi trattavano l'argomento. Alla fine della serata tu eri contento, perché? Perché indipendentemente dal colore politico, che ognuno ha la sua idea, però ciascuno esprimeva in modo analitico, approfondito tutto, eri soddisfatto. Cacchio, guarda, oggi abbiamo visto uno spettacolo, una tribuna politica. Sono slogan che buttano lì, slogan. Questo è. Allora noi dobbiamo essere coscienti di questi, che avremo bambini che funzionano molto di più collegando stimoli e fanno fatica nell'analisi. Ecco perché sono un po' così. Bene, questo è un pochino, ho buttato lì qualche pennellata sulle motivazioni e il quadro di oggi. Vediamo adesso, avendo fatto una piccola, proprio ogni argomento meriterebbe una serata, ma qui alle 9:30 di smettere. Vediamo adesso qualcosa sulla dinamica relazionale, la dinamica scolastica e in parte anche familiare, ma ci soffermeremo sulla dinamica scolastica. Allora, questo lucido secondo me è importantissimo, perché mi auguro ci fa capire tante cose sulla dinamica, sapete, tanti fenomeni. Esiste un meccanismo dentro noi. Questo meccanismo ce l'abbiamo tutti. Prima dico le caratteristiche. Questo meccanismo è innato, ce l'ha il bambino piccolo da quando nasce e l'avremo fino a quando moriremo. Secondo, la fregatura, questa seconda cosa, è inconscio, avviene senza che io me ne renda conto. Terzo, lo facciamo con le persone che consideriamo di più, in classe, i coetanei, i genitori, eccetera. Qual è questo meccanismo? Tutti noi tendiamo a buttare fuori di noi le cose che ci danno fastidio, l'ansia, e a portare dentro noi le cose che ci piacciono. Questo lo facciamo tutti. Un esempio? Ammettiamo che è successa una cosa gravissima, dove il 99% della colpa è mia, praticamente tutta mia, e l'altro c'era un frignino così di colpa. Sapete che cosa diciamo tutti in buona fede? La colpa è mia, ma tanta è anche dell'altro. Oppure succede una cosa bellissima, eccezionale, straordinaria, dove il merito è tutto dell'altro, e io c'era un frignino così. Sapete che cosa diciamo? È bravo l'altro, ma sono bravo anch'io qua. Sapete che cosa significa questo? Significa che senza che noi lo vogliamo, noi ci buttiamo addosso l'ansia l'un l'altro. Significa che i nostri ragazzi che hanno tanta ansia dentro, sapete che cosa fanno? La proiettano all'interno della classe, la buttano fuori. E meno male che è così, perché fin quando un'ansia è buttata fuori, non rimane dentro me. Io non sto dicendo né che hanno ragione né che hanno torto. Sapete quando ci preoccupiamo noi psicologi? Non quando è la classe un po' di bambini, un po' dove i bambini sono un po' vivaci. Ci preoccupiamo quando il bambino non butta più fuori, quando va in depressione. Questo ci angoscia. Perché un bambino, anche se è destrutturato, è meglio che butti fuori. Perché almeno se butta fuori potrò vedere che cosa fare per aiutarlo. Ma se lui non butta più fuori, vuol dire che si è rassegnato, sapete? Che non ci crede più. Perché se io ti butto fuori... Tant'è che questo buttare fuori l'ansia viene sempre. Sempre. Un bambino di 3 anni. Il bambino, il capriccio. Non esistono i capricci, sapete? Ma non venitemi a raccontare, vale che ci sono i capricci. Il bambino di 3 anni che fa il gnucco. No, mamma, brutta, faccio io, te non capisci niente. Brutta, brutta, brutta. Quello è sano. È sano come un pesce. Meno male che fa così. Perché butta fuori il suo voler essere lui e la sua autonomia. Non sto dicendo che ha tutte le ragioni. Nell'educazione non esiste mai nessuna situazione in cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Tutte e due abbiamo le nostre ragioni. Solo se ci consideriamo le nostre ragioni, allora possiamo entrare in rapporto fra di noi. La dinamica di classe, la dinamica scolastica è questa. La prima cosa che dobbiamo comprendere sono le ragioni degli allievi, dei bambini, dei ragazzi. Quando ho capito questo, allora possiamo ragionare sulla dinamica. Ma se io non ho capito questo, sapete che come la risolviamo noi? Con gli stereotipi. Lo stereotipo è la cosa più tremenda, più terribile, più ingiusta che esista. Don Bosco non ha mai usato nessuno stereotipo. I ragazzi che erano i più destrutturati, quelli che lui ci ha creduto dentro. Ma sapete perché? Lui perché pescava dal Padre Eterno. Perché non c'erano stereotipi. È la stessa roba nostra. Lo stereotipo è brutto perché ghettizza. Io non sto dicendo allora hanno tutte le ragioni, non ho mai detto questo. Ma la prima cosa, dobbiamo comprendere che cosa ci sta dietro. Allora, se questa proiezione dell'ansia avviene all'interno della classe, guardate quali sono le dinamiche di classe scolastiche che oggi troviamo. Di solito sono 3. Cominciamo con la prima, la vediamo dopo. Le dinamiche un pochino più difficili da gestire sono quelle persecutorie. Nella dinamica persecutoria tu magari hai una classe, hai 4 o 5 che sono fortemente in disagio, questi proiettano all'interno della classe. Sapete cosa si struttura in questa classe qui? Tu senti che quando entri dentro gli altri hanno un po' paura di questi. C'è un po' una dinamica di questo tipo. A volte questo avviene, soprattutto con adulti maschi, con gli adolescenti questo si succede. Oppure un altro tipo di dinamica è quello che io ho chiamato depressiva, demotivante. Quella classe lì è tutta svaccata, non si impegnano, c'è un pochino di lassismo, eccetera. A volte si struttura questo. Grazie a Dio, nella maggior parte dei casi la dinamica è comunque positiva. Nella dinamica positiva c'è molta solidarietà, i ragazzi collaborano, c'è cooperazione, eccetera. Voglio dire una cosa agli insegnanti che lavorano con questi ragazzi qua e con questi bambini. L'insegnante proverà dentro di sé una reazione immediata, che è quella di fallimento. Se ci sono degli insegnanti qui, sanno perfettamente che molte volte si sono sentiti falliti nel loro lavoro. Questo non significa che sei un cattivo insegnante. Questo non significa che non sei capace di insegnare, anche se molte volte ti sei sentito fallito. Perché vedete, l'ansia quando arriva su di noi, quando io devo gestire una dinamica d'ansia, una dinamica così, mi sento impotente, mi sento fallito. Questa è una cosa che avviene, è una dinamica che avviene. Ma non devo soffermarmi molto. Una volta che abbiamo fatto questa panoramica, queste dinamiche, andiamo a vedere però che cosa veramente cerca l'allievo nella scuola, nell'insegnante. Qual è quello che, cos'è che lui vuole veramente dall'insegnante? La prima cosa che cerca l'allievo che butta fuori quest'ansia, l'allievo che proietta all'interno della classe o sugli adulti questa cosa, quello che lui vuole, la prima cosa che lui desidera è avere qualcuno che prenda su di sé quest'ansia. Ci sono stati alcuni autori straordinari, francesi, tedeschi, che hanno detto questo. Che cos'è una classe? Che cos'è una scuola? È un gruppo. E nel gruppo, quando noi siamo all'interno di un gruppo, vogliamo avere soddisfatti i bisogni primari. Vogliamo che chi è responsabile del gruppo prenda su di sé il mio disagio, la mia sofferenza. Sembra assurdo, ma è così. Allora Melania Klein diceva come per una regressione il bambino torna ad essere un bambino molto piccolo e vuole che la madre prenda su di sé il suo disagio. Sembra assurdo, ma il professore della classe non può mica esimersi da questo, sapete. L'è finita la baracca dove il professore non deve più entrare in dinamica con gli allievi o dove è assunto solo per trasmettere informazioni. Non è più così, non funziona più, lo sappiamo. Per insegnare oggi occorrono due caratteristiche fondamentali. La prima, una capacità empatica di rapporto straordinaria. La seconda, sicuramente una formazione, e come formazione intendo non solo una formazione della propria materia, del proprio curriculum, ma soprattutto una conoscenza dei bambini e dei ragazzi. Per fortuna stiamo cominciando a capire questa roba, che io non devo andare a insegnare a degli esseri umani e non senza conoscere niente di loro. Devo conoscere come funzionano loro per far sì che io li possa amare di più, perché non c'è nessuna differenza fra educare ed amare, sapete, è la stessa solfa. Allora, quello che cerca l'allievo è una struttura di contenimento, la madre, ma non solo. L'allievo cerca anche un modello a cui identificarsi. Questo è quello che cerca l'allievo. Ma questo fenomeno non avviene solo fra gli allievi e gli insegnanti. Tutta una conoscenza dei bambini e dei ragazzi. Per fortuna stiamo cominciando a capire questa roba, che io non devo andare a insegnare a degli esseri umani e non senza conoscere niente di loro. Devo conoscere come funzionano loro per far sì che io li possa amare di più, perché non c'è nessuna differenza fra educare ed amare, sapete, è la stessa solfa. Allora, quello che cerca l'allievo è una struttura di contenimento, la madre, ma non solo. L'allievo cerca anche un modello a cui identificarsi. Questo è quello che cerca l'allievo. Ma questo fenomeno non avviene solo fra gli allievi e gli insegnanti. Sapete con chi avviene anche? Avete mai fatto un collegio docenti? Io ho fatto i collegi docenti. Nei collegi docenti gli insegnanti fanno la stessa roba, sapete. Proiettano sui capi, sui coordinatori la stessa cosa. Avete mai visto lo stesso fenomeno nelle aziende? Nelle aziende la baracca è la stessa, sapete. Gli operai e gli altri, se devono brontolare su qualcuno, con qualcuno, brontolano col capo. Allora voglio dire questo, che siamo tutti sulla stessa barca, che a seconda dei ruoli che noi occupiamo, a volte dobbiamo gestire le ansie degli altri, a volte sono gli altri che devono gestire le nostre. Noi dobbiamo
1: entrare in questa logica qua, perché se non entriamo in questa logica, subito dopo ci sta la logica della fortuna e della sfortuna, che è la cosa più sciocca e più degno, e più becera che io abbia mai sentito. Mi è andata bene o mi è andata male? Sai, ho trovato quella dinamica lì, non c'è niente da fare. Invece noi dobbiamo essere coscienti che a seconda del ruolo che occupiamo, a volte dobbiamo gestire le ansie degli altri, a volte sono gli altri che gestiscono le nostre. Questo è. Allora, che cos'è la dinamica scolastica? È questa. Oppure il rapporto genitori-professori. Io ho diretto una scuola, sapete, quando dirigevo, io sono stato direttore di un CFP. Mi ricordo che quando dirigevo il CFP e c'era qualche allievo centro di formazione professionale che non andava bene, i docenti, gli insegnanti, oh, per forza, c'è la famiglia acconciata così, e la mamma che non sa, tutto vero, sapete, anche vero. Oppure, quando c'è qualche allievo che non va bene a scuola, molte volte in famiglia dice, per forza, c'è il professore acconciato, fatto in questo modo, in quell'altro. In parte è anche vero, ma noi non dobbiamo fermarci a questo. Se ci fermiamo a questo, siamo degli stupidotti, perché ci fermiamo al giudizio. Io non sto dicendo che non sia vero, ma occorre che facciamo un salto di qualità, che usiamo questa, l'intelligenza. L'intelligenza ci fa capire che molte volte gli altri possono sbagliare, magari sbagliano, perché c'è tanta ansia dentro. Che la cosa più intelligente che dobbiamo fare non è solo buttarsi addosso le ansie e le critiche l'un con l'altro. No. Hanno fatto i decreti delegati dove dicevano che dovevamo stare tutti insieme, scritti sulla carta ma non vissuti. Sapete allora qual è la cosa più intelligente che possiamo fare? Primo, prendere coscienza di questi fenomeni. Secondo, metterci l'uno nei panni dell'altro. Allora il genitore capirà l'insegnante e l'insegnante capirà il genitore. Se noi riusciamo a fare questo salto di qualità, la stessa cosa che prima leggevo in un certo modo, posso dare una lettura diversa. C'è stato un grande filosofo, era un vescovo filosofo, morto purtroppo. Era una persona straordinaria. Lui diceva questo: sapete che cos'è il rapporto fra la gente? È come un viaggio in montagna. Se tu prendi la macchina e vai in montagna, che ci sono i tornanti, quando sali tu vedi una prospettiva. Poi l'abbiamo provato, no? Facciamo, saliamo ancora di più e la stessa prospettiva dall'alto ha un significato diverso. Saliamo ancora, ha un significato diverso. La stessa, identica, precisa. Così è per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia all'interno della classe. Se noi non ci fermiamo all'immediato, alla reazione emotiva che è lecita, ma andiamo oltre questo, allora la stessa dinamica possiamo dare una lettura diversa. La stessa cosa può essere vista in prospettive diverse. Questa è la sfida del domani, sapete. Ma saremo obbligati? Un altro fenomeno che butto lì. L'immigrazione. Adesso so che qui ce n'è un sacco. Ma sentite, io sono, sapete che sono fatto così. Non venitemi a raccontare balle. Possiamo fare tutte le regole che vogliamo, ma il mondo del futuro sarà meticcio, sapete? Saremo mescolati. Allora, la cosa più intelligente che possiamo fare qual è? Più intelligente! Non fermarsi alle paure emotive o chissà che cosa, ognuno regoli quello che vuole, ma entrare dentro nell'accogliere l'altro e nel fare in modo che l'altro accolga me con le proprie identità. È tutto un'altra cosa. È come se io vedo l'altro come un ostacolo o l'altro come una ricchezza. È tutta un'altra cosa. Se non entro in questa dinamica, mi fermo a un livello infantile della fortuna o della sfortuna. Io non ci credo. Non ci credo alla fortuna o alla sfortuna. Io credo che dentro noi c'è la capacità per gestire anche situazioni difficili. C'è questa capacità qua. Un esempio. Sono molto pratico io, anche sulla dinamica affettiva, tutti sulla stessa barca. I dati statistici ci dicono che in Inghilterra siamo al 50,3% di coppie che si mettono insieme e poi si lasciano. 50,3. In Germania al 43,2, in Spagna al 28%, eccetera. Io posso capire qualche caso. Ma cacchio, il 53, mica puoi dire che ha incannato tutti. Abbiamo fatto degli studi e molte volte abbiamo visto questo, che di fronte dei momenti di freddezza che abbiamo passato tutti, ci sono due possibilità. O io dico che non ti amo più perché non sento più niente verso di te e ti lascio, molte volte questo capita, oppure, io so che tante famiglie qui l'hanno vissuto, io vivo una dicotomia, sto dando la soluzione, almeno una pista, una dicotomia, dentro sento una cosa, ma con l'intelligenza e la volontà ne faccio un'altra. Se io non sento più niente emotivamente per te, questo non significa che non ti posso amare, ti posso amare con l'intelligenza e la volontà. Se si fa questa scelta per 6 mesi, sapete che cosa succede dopo? La cosa più straordinaria che possa capitare a una coppia, che l'attrattiva ritorna, la dimensione emotiva ritorna, ma quella coppia subisce una maturità straordinaria, che l'altra e l'altra è stata portata dentro di sé, avviene l'interiorizzazione dell'altro e dell'altro. Quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore. Così in una dinamica di classe, se c'hai quei ragazzi che fai fatica a gestire, se tu agisci emotivamente li respingi. Quando li accogli non è che senti di accoglierlo, assolutamente, provi freddezza, magari anche repulsione. In questa circostanza tu hai due possibilità: o diventi rigido e li bacchetti e dici che gli altri non capiscono niente, e si può fare, oppure cerchi di essere aperto, che non vuol dire dargli ragione, ma essere aperto, di metterti nei loro panni, di vivere questa rifiuto in un modo diverso. Questo è amare l'altro. Sapete che cosa capiterà dopo 6-7 mesi? Che tu avrai fatto molta fatica, ma che dopo un po' ti sentirai capace di gestire un'ansia che prima non eri capace. Ti sentirai più forte, ti sentirai saggio, ma non solo. Sapete che cosa diranno gli allievi? Però ho avuto un bravo professore. Magari tu avevi la sensazione di non essere bravo, ma gli altri lo sentono. Questo è l'amore. Allora, se questa è un po' la pista, quali sono gli strumenti che abbiamo per facilitare, per agevolare, per far sì che la dinamica scolastica e anche educativa sia una dinamica costruttiva? Incominciamo con quella scolastica. Guardate, con quella scolastica io presento i 5 punti dell'autostima di Rogers. Rogers è stata una persona straordinaria, vedete, quando faccio questi nomi qua, mica sono solo gente che ha studiato, sapete, figurati te, Piaget, Rogers, sapete perché erano in gamba sti qua, e noi psicologi siamo un po' fuori con questi qua, perché questa era gente che già ha lavorato con Piaget, per spiegare la sua teoria dell'intelligenza, ha fatto più di 2000 esperimenti con i bambini, sapete. Cacchio, per fare 2000 esperimenti devi avere passione, devi volergli bene ai bambini, se no non li fai. Questa gente è stata pioniera, che ha aperto delle piste, ci ha fatto capire un pochino di cose. Poi adesso la scienza è andata avanti ancora, ma questi sono stati pionieri. Bene, Rogers, a forza di lavorare con gente depressa, eccetera, ha detto una cosa. Ha detto che la causa principale di tutto questo disagio, di questa roba qui, una delle cause è la distimia, la bassa stima di sé. E che se un insegnante, se un educatore riesce a mantenere alta la stima nell'altro, che poi vuol dire la motivazione, l'altro cresce. Bene, e lui ha estrapolato i 5 principi dell'autostima di Rogers, che sembrano delle formuline, io ho fatto la sintesi, ma sono profondi, sapete. Il primo: ascoltare e prendere atto dei pensieri dei bambini e dei ragazzi. Sapete che cosa vuol dire ascoltare? Vuol dire mettersi nei suoi panni, sapete. Ascoltare, a volte noi sbagliamo quando ascoltiamo, il tuo bambino, il tuo ragazzo ti parla e tu hai già dentro la risposta da dargli. Che brutto parlare con qualcuno che ha già la risposta da darti, è antipatico, sapete, cacchio, cosa sto lì a parlarti a fare? Ascoltare vuol dire che io non ci sono, c'è l'altro. Avete mai ascoltato qualcuno così? È stupendo, sapete. Bisognerebbe abituarsi quando il bambino ha 2 giorni, subito. Tant'è che gli ultimi studi di Brezeton e di altri hanno dimostrato che addirittura nel bambino di pochi giorni è presente la reciprocità, la capacità di risponderti al tuo stimolo. L'abbiamo dimostrato. Straordinario. Se tu ascolti un bambino impari un sacco di robe, sapete? Un sacco di robe. Un bambino ti fa essere... Ma sapete come dobbiamo fare noi ascoltare un bambino? Abbiamo un sistema solo. Dimenticarci del tempo. Il tempo ci frega. Ci frega il tempo. E quando Gesù nel Vangelo dice di tornare come bambini, io lo vedo da psicologo, sapete cosa vuol dire Gesù? Gesù doveva essere tosto Gesù ai suoi tempi. Sapete cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che tu hai mai visto un bambino? Cacchio, un bambino è quando piange, piange fino in fondo, è disperato, ma quando ride, le su fino in fondo, è contento a non finire. Cacchio, quando tu vedi un bambino entusiasta, ti mette addosso tutto. Sapete perché? Perché il bambino è eternamente presente, è dentro nella scena, è completamente lì il bambino, c'è tutto lì, è tutto lì. Se noi impariamo ad ascoltare un bambino, impariamo a essere tutto lì. Che bello trovare qualcuno che è tutto per me. Pensate, un ragazzo nella classe e trova il professore che naturalmente è faticoso a essere tutto per lui. È straordinario, sapete? Ecco che allora quello che io dirò sarò credibile, perché che cosa pensate? È bellissima, le materie sono straordinarie, non ho mica detto che non sono importanti. Quanto è importante tutte le materie? Ma se una materia mi è detto da una persona in gamba, non solo è bella, ma diventa stupenda, perché me l'ha detto lui, diventa credibile, più credibile. Perché la materia non è fredda, la materia, la scienza, è sostanziata dalla vita di quel professore che me la racconta. La seconda, costruire situazioni dove i bambini possono sperimentare successo e non fallimento. Altro che ti faccio i compiti in classe per vedere le cose che tu non sai fare, ma stiamo dando i numeri, dove lui possa sperimentare successo. La terza, vado veloce, dare senso e controllo della vita. Ogni tanto facciamo fare alla fine della mattina della lezione, facciamo un quadernetto al bambino, scrivi che cosa hai fatto oggi. E lui scrive, ha fatto questo, e così il maestro, il professore può dire, ma quante cose hai fatto bene? Allora lui può sentire che vale, perché ha fatto qualcosa in più. Rafforzare la convinzione di essere capaci e degni d'affetto è il più importante. Sempre dobbiamo avere questa visione degli altri. Lo diceva anche Don Bosco. Anzi, che donna, è un santo ormai, è San Bosco. Sapete cosa diceva? Lui con altre parole, ma i concetti erano questi. Noi dobbiamo avere sempre una visione positiva dell'altro. Sempre. Secondo, che è sempre possibile ricominciare, recuperare. Sempre. Anche più disperato, sempre. E la terza, quello che conta è il qui e ora, in questo momento qua, è l'attimo presente. Se non riusciamo a far così, allora riusciamo a vedere l'altro bene. Voglio chiudere con due cose. La prima, con una esperienza. Io lavoro a Milano ormai da tanto tempo e con altri stiamo facendo questa esperienza che avviene in tutta Italia, penso che anche qui a Pordenone ci sia, che è l'esperienza dello sportello psicopedagogico nelle scuole, materne, elementari e medie, spazi di ascolto per genitori, per bambini e insegnanti, come strumento preventivo non solo per i ragazzi in disagio ma per tutti. E io sogno e so che qui lo state già facendo da tanto, ho avuto prima dei programmi molto belli, sogno quello che diceva l'Anna Oliviero Ferraris, questa docente dell'università, lei diceva, io sogno il tempo in cui si arriva a fare la scuola per genitori permanente. Adesso ci sono i corsi di preparazione al parto, l'hanno messi obbligatori quasi. Perché non siamo così intelligenti e mettiamo obbligatori come se fosse una tradizione, perché se lo mettiamo obbligatorio cresce. Obbligatori quando una famiglia, una coppia dei bambini, il corso per genitori. Quanti errori in meno faremo, perché vedete, conoscere un bambino è importante per poterlo amare di più. Non basta il buon senso, oggi non è sufficiente. Allora, senza fare chissà che cosa, ma alcuni concetti psicopedagogici sono importanti per amare di più. Allora questa scuola deve diventare popolare per tutti. E la Oliviero Ferrari diceva una seconda cosa. Oltre a questo, sogno che in tutti i comuni ci sia lo sportello psicoeducativo per i genitori, per la famiglia. Una volta c'era il medico di famiglia che ha fatto un sacco di bene. Oggi il medico di famiglia è importante, ma la scienza, la pedagogia è rimasta ferma. La pedagogia non è più, sta diventando un po' popolare. Allora che bello che una mamma ha qualche dubbio vada allo psicopedagogista. Invece oggi tante volte lo psicologo ha visto un po' come fumo, adesso ormai la cultura è andata avanti, ma che diventi tradizione, allora avremo questo. E la terza cosa, che diventi tradizione, che un comune assuma in pianta stabile delle figure educative, stabile degli educatori, soprattutto maschi perché le donne ci sono già, stabile. Allora, quando il ragazzino di 12-13 anni va all'oratorio, va nei centri di aggregazione, non ha lì solo quello che fa volontariato, che è importante, ma il volontariato non ti dà la stabilità. Ha lì l'educatore, naturalmente formato, preparato, con dei valori dentro, però con tutto quello che volete. Allora diventa tradizione il presentare un modello. Non è una cosa che, sai, mi è andata bene perché ho trovato il comune che c'era lì quello che ha fatto il volontario. Basta! Bisogna che culturalmente mettiamo in piedi queste cose che sono intelligenti. Voglio chiudere con un ultimo lucido, chiudiamo, che vale un po' per tutti. Allora, i quattro cardini fondamentali educativi sono l'ascolto, ho già detto qualcosa prima, la seconda, la parola. Quanto è importante la parola per i nostri ragazzi. La parola nutre, la parola sostanzia, la parola da tutto. Ci sono delle parole che possono sostanziare e delle parole che possono far male. Pensate alla parola nel bambino piccolo, la fiaba, la metafora, quanto è importante la fiaba, quanto è importante l'educazione alla parola e alla lettura del bambino alla scuola materna. C'è un libro bellissimo che ve lo consiglio, l'ho appena letto, è bellissimo, da parte di una persona che io stimo tantissimo, ha già 80 e più anni questa persona, è stato praticamente quello che ha portato la psicologia cognitiva in Italia, Guido Petter, era rettore dell'Università di Psicologia di Padova. E questo uomo, che adesso ha già una certa età, eccetera, persona straordinaria, di Luinoli, ha scritto un ultimo libro, dalla Giunti, appena uscito, si chiama Lo psicologo scolastico. È bellissimo, prendetelo perché ci sono anche tanti suggerimenti per i genitori, soprattutto anche per educare alla lettura i bambini nelle scuole materne e elementari, è bellissimo. E ha tanti contenuti pedagogici fatti veramente bene e poi ha un linguaggio molto semplice, accessibile a tutti. Ecco, la parola sostanza, la parola poi aiuta a elaborare anche la sofferenza, sapete? Guai a noi se non parliamo della sofferenza ai nostri figli, guai a noi se non parliamo della morte ai nostri figli. L'abbiamo buttata via la morte come se fosse una roba. No, la morte è importantissima, perché se io parlo della morte mi preparo alla morte. E guardate che la morte, pur nella sua drammaticità, se io ne parlo diventa umana, diventa vivibile. Se io la nascondo invece, io non mi preparo, rifiuto. Ma guardate la parola, avete mai visto un uomo, una persona quando muore? Quando muore sono tutti i paletti attorno alla bara, poi arrivano gli altri, arriva uno a trovarlo e si alza il parente e dice: sai, non ce l'aspettavamo, era ammalato, e parla. Ne arriva un altro, si alza ancora e racconta, questo raccontare sempre la stessa cosa, sempre la stessa frase. È importante, sapete perché? Elabora il lutto, perché il parlare ci aiuta e con i nostri bambini dobbiamo sempre parlare, sempre. Anche se succede una tragedia, guai a noi. Muore il nonno, noi dobbiamo dire al bambino: guarda che il nonno è morto, vieni, lo vuoi salutare? E guai se non glielo diciamo. Tante volte, ma se io glielo dico chissà quale sofferenza ha, chissà quale ingiustizia facciamo, perché non abbiamo fatto vivere una cosa umana al bambino. I bambini hanno la nostra stessa dignità. Userò delle parole più semplici, ma è importante. Il terzo è il sacrificio. Il sacrificio, sapete che cos'è? È la fatica che facciamo noi, e che non mi vengano a raccontare balle che educare, che crescere i bambini sia semplice. Tutte storie, i bambini ti distruggono dentro, poche storie. La vita è faticosa. E se qualcuno mi dice: oh, la bella vita, tutto è balle, la vita è faticosa, la vita è dura però felice. Le due cose non sono in contraddizione. Pensate come ci hanno cambiato dentro i bambini, cioè i ragazzi ci hanno cambiato, sapete? A volte abbiamo avuto, c'è venuto il distrito perfino di sbattere giù dalla finestra, lei non l'ha fatto, però con quella faccia lì poteva farlo, di sbattere giù dalla finestra. Eppure abbiamo retto questa roba qua. Il sacrificio, il cambiamento che abbiamo fatto noi. Io sono qui che c'ho adesso 40, non so quanti anni ho, cacchio, mi sembra di non sapere niente, mi sembra di ancora che devo cambiare tanto. Altro che ti dice sei arrivato, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a un bel niente. Eppure non ci pentiamo di nulla, perché anche gli sbagli che abbiamo fatto, comunque li abbiamo fatti in buona fede. Ecco perché non dobbiamo essere così cattivi con noi stessi, sapete? Probabilmente abbiamo sbagliato, e allora sarebbe da sciocchi star qui a fare i drammi. Usiamo l'intelligenza e impariamo dagli errori. C'è una pedagogia che si chiama la pedagogia dell'errore. L'errore è stupendo se tu lo sai usare bene. È tutta energia che possiamo usare bene. Ultimo e chiudo, il sostegno. Il sostegno è la visione che noi abbiamo dei nostri ragazzi, allievi, dei figli. Un professore deve sempre sostenere i suoi allievi, sempre. anche quando li ammonisce. Io posso dirti, guarda, mi spiace tantissimo che hai fatto questa roba qua. Sono triste, deluso, non mi aspettavo questo. E ti posso fare anche un ammonimento sostenendoti. Guarda, dovevi fare questo, questo, questo. Sono arrabbiato, ma sono sicuro che la volta prossima, se ce la metti tutta, andrà meglio. Finiamo sempre così. Anche gli ammonimenti che dobbiamo fare ai nostri figli. Il sostegno è importante. E chiudo con i due suggerimenti di Rogers. Ma come facciamo a sostenere i nostri figli? Come facciamo a essere su? Perché vedete, di tutto quello che ho detto, c'è una cosa che è contagiosa al 100%, ed è l'essere su. I professori devono essere su. Ma te li immagini tu, un adolescente con tutte le sue paturne, e trova un professore sclerato così? Ma cacchio, anche se è bravo è come un'anfetamina, non si tira più su quello lì. Non si tira più su. Solo che voi potreste, oppure c'è dei genitori, la mamma l'è tutta depressa, quello che le donne, è un disastro unico. Anche lì. E come fai a essere su? Che non vi è mai capitato, io sono milanese, Milano siamo sclerati noi col lavoro, ma penso anche voi. Cacchio, arrivi alla fine della settimana, sei mangiato dalle cose da fare. Non c'è più un minuto per te. Mangiato i figli, voilà. Ma fai a essere su? Ma come si fa? Per quello che ci vorrebbe un'anfetamina per essere su. Come facciamo? Siamo sciocchi. Siamo sciocchi. Due suggerimenti che li do sempre, forse li ho dati anche 3 anni fa, ma voi non mi avete ascoltato. Siamo sciocchi, spiego. Per essere su, io devo essere furbo. Furbo. Due piccoli suggerimenti pratici, io sono molto concreto. Ai professori soprattutto e anche agli altri. Primo, una volta alla settimana facciamo quel cacchio che vogliamo che ci piace, cioè, purché sia lecito, non è che una donna può andare con altri uomini, no, buona lì, purché sia, non è che può dire, adesso un po' di moralità ci vuole, se no lei è un po' sclerato, allora purché sia lecito. Cioè, c'è mia moglie, per fortuna non spende soldi, ma lei al sabato pomeriggio gli piace andare a vedere il mercato, un po' che... ma quando la porto a vedere, le tutta un'altra donna dopo la vefferata, per fortuna lei ha visto i colori, ma è contento, ma sempre la porto io, a me non piace, ma lei piace benissimo, lei fa bene, ma scherziamo, sclerati come siamo, se ci riusciamo a tirarci su un po' è importante o no? Questo lo fa, c'è il secondo suggerimento, che so che non mi ascoltano i genitori. Secondo, 2 volte al mese, sono uno psicologo infantile, di bambini e di adolescenti, 2 volte al mese, mandiamo a quel paese i nostri figli, sia che abbiano un mese, sia che abbiano 30 anni, via, fuori dalle balle a quel paese, piazziamoli dalla babysitter, piazziamoli dalla nonna, da chi cacchio volete voi, e uscite voi due insieme, marito e moglie, uscite voi due. Ho diretto un consultorio per anni, sapete qual è la prima causa di separazione e di divorzio? La prima, in assoluto, non è perché hanno sbagliato il carattere, ma figurati te, i due signori qua, la sciura, il carattere è diverso dall'orso qua, è diverso, faccio apposta, tanto lo prendo così, non venitemi a dire che abbiamo gli stessi caratteri, ma che brutto può avere lo stesso carattere, una noia mortale, se vivessi con uno al carattere mio. Non è per quello, non è neanche perché... No, sapete qual è la causa? Io sono molto pratico, sapete? Sapete qual è la causa? Guardate, ti sposi, gli vuoi un male di bene, poi arrivano i figli ti mangiano, sei tutto addosso lì, addosso loro, addosso con l'altro, il lavoro, tutto preso lì. E tu con la tua donna non esci più. Prima del metto su baracca, uscivi tutte le sere, non esci più, non si esce più, sapete? Ma non perché gli vuoi male, perché gli vuoi un sacco di bene, e anche l'altro. E se non si esce più, il dialogo si interrompe, non c'è più tempo. Poi al marito, alla moglie, al marito gli arriva la segretaria di turno, sapete? Sai, con te non parlavo più, per forza, scemo, eri preso da tutta un'altra serie di robe. Sono molto pratico. Se noi, io vado a fare cose fidanzati, dal primo giorno sposati fino adesso, ci prendiamo questa abitudine, quante cose si risolvono, quante cose. Invece siamo presi da tante altre robe. Per cui... il dialogo è veramente basilare.

Il nostro incontro termina qui, ringraziamo il relatore per aver concesso questi materiali e gli organizzatori del Centro Don Bosco che hanno offerto a Radio Voce nel Deserto le registrazioni.

mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che

0: Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza. Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La storicità dei due martiri è un fatto indiscusso. La loro memoria è infatti celebrata nella Depositio Martirum di Roma, nel Sacramentario Gelasiano di San Gallo, nel Gregoriano, in vari itinerari come per esempio il Salisburgense, Epitome dell'Oce Sanctis e nel calendario marmoreo napoletano. Prote Giacinto erano stati sepolti nel cimitero di Bassilla, poi di San Ermete, in un cubicolo che Papa Damaso nel secolo IV fece ripulire dalla terra franata e dotare di una scala d'accesso e di un lucernario, ricordando il fatto in una lapide, ove parlava del sepolcro dei martiri già nascosto sub agere montis e da lui reso accessibile.

successive riparazioni furono apportate al sepolcro, come ricordano alcune iscrizioni, testimonianze di un culto assai diffuso. Quando nei secoli VIII e IX i papi cominciarono la traslazione delle reliquie dei martiri dalle catacombe alle chiese urbane, anche le ossa di Proto, e non quelle di Giacinto, furono trasferite a Roma. In realtà, fino al 1845, si era creduto che i resti dei due martiri si trovassero in città, ma una fortunata scoperta archeologica dimostrò che la tomba di San Giacinto era rimasta intatta nel cimitero di San Ermete.

Il 21 marzo 1845, infatti, uno scavatore mise in luce una lastra rimasta al suo posto originario. Non molto distante fu ritrovato un frammento di lapide. Nella tomba furono rinvenute ossa bruciacchiate, indizio del genere di martirio subito da Giacinto. Dato che la tomba era molto scarna, si è pensato che fosse stata scavata durante la persecuzione di Valeriano, allorquando era proibito ai cristiani l'accesso ai sepolcri. Attualmente, le ossa di Giacinto sono venerate nel collegio di propaganda Fide, mentre quelle di Proto in San Giovanni dei Fiorentini. La festa di entrambi si celebra l'11 settembre.

fatti della vita di Proto e Giacinto sono contenuti in una narrazione unita alla tradizione. In essa si dice che erano due fratelli eunuchi, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. In questa località, i due giovani cristiani riuscirono a far entrare Eugenia in un monastero. In seguito ad alcune vicende, la famiglia di Filippo si convertì. Eugenia rientrò poi a Roma e svolse opere di apostolato. All'amica Bassilla, desiderosa di aderire al cristianesimo, consegnò i suoi schiavi Proto e Giacinto perché la istruissero nella verità di fede. Dopo la conversione, Bassilla fu denunciata dal fidanzato al magistrato, che la fece condannare a morte assieme ai due giovani.

in alcune storie romane si riscontrano altri gruppi di giovani eunuchi al servizio di donne, come Calogero e Partenio, Giovanni e Paolo. Si tratta quindi di un motivo comune e ricorrente: che Prote e Giacinto fossero fratelli è già affermato da Damaso, ma in mancanza di documenti più sicuri non si può escludere che la notizia non sia totalmente attendibile. Forse essa è nata dal fatto che due martiri furono sepolti l'uno vicino all'altro. Non è infrequente il caso in questo genere di narrazioni di trasformare in parenti martiri sepolti nella stessa zona.

Ad ogni modo, martiri Proto e Giacinto, eunuchi della beata Eugenia, sotto l'imperatore Gallieno, furono scoperti di essere cristiani e vennero condannati.

Nel Martirologio Romano, all'11 settembre si legge: a Roma, nel cimitero di Bassilla sulla via Salaria Antica, deposizione dei santi martiri Prote e Giacinto, che il Papa San Damaso celebrò nei suoi versi, recuperando i loro tumuli nascosti sottoterra. In questo luogo, circa 15 secoli dopo, sono stati nuovamente ritrovati il sepolcro intatto di San Giacinto e il suo corpo consumato dal fuoco.

0: Comunicazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni e anche questa settimana con Samira Rocchetti che è regia ci mettiamo in ascolto, pronti a lasciarci guidare da una storia attraverso i bivi, le fatiche ma anche le gioie che segnano ogni cammino di risposta al Signore. E questa settimana è con noi Don Marco Fusi che è già in linea, ben arrivato.
2: Sì, piacere a tutti e buona giornata.
1: Che bello averla qui con noi. Io non ho anticipato nulla di lei, eh. Che cosa fa nella vita Don Marco? Di che si occupa?
2: Ma allora io sono sacerdote dal 2004, quindi già da diversi anni, e ora il mio compito, ormai è il settimo anno che insomma mi è stato affidato questo compito, è quello di responsabile della pastorale giovanile diocesana, si intende i giovani da 18 a 30 anni, quindi proprio insomma questa età così bella della giovinezza, e il mio compito è quello di coordinare le diverse attività di pastorale giovanile della diocesi di Milano, che è molto grande, sicuramente un compito che chiede la pazienza e la bellezza di mettere insieme i sacerdoti, le persone, di accompagnare i cammini che si propongono per i giovani nella nostra diocesi, quindi cammini vocazionali, cammini di intensità evangelica, di avere uno sguardo sulle diverse proposte, su ciò che si muove nel mondo giovanile. Questo è il compito che mi ha affidato e devo dire che è molto bello perché mi permette di vedere ciò che si muove, ciò che lo Spirito Santo sta muovendo dentro la vita dei giovani e anche dentro la vita delle comunità cristiane che accompagnano i giovani stessi nel loro percorso di vita.
1: Che bello, una grande responsabilità, ma credo davvero una bellissima responsabilità. Parlando di cammini, io però partirei dal suo cammino, perché se adesso lei segue i cammini anche vocazionali dei giovani, poi c'è stato il suo cammino personale. Quando è iniziato il suo cammino personale, Don Marco, se posso chiederglielo?
2: Devo riconoscere che per me è stata molto preziosa, molto importante l'adolescenza, quindi i primi anni delle superiori. Stavo frequentando il liceo classico a Saronno, dove vicino a Solaro, che è il mio paese, un paesino vicino appunto alla città di Saronno. È stato molto importante per me in quegli anni frequentare l'oratorio, la comunità cristiana e vivere un'esperienza di comunità molto forte, molto intensa, appunto attraverso l'oratorio. Quindi in quegli anni, quando nell'adolescenza stai cercando qualcosa che ti accenda, che dia senso alla tua vita, in quel momento ho avuto la fortuna, la grazia, di fare questa esperienza forte di comunità. Dunque attraverso gli educatori dei giovani o giovani adulti, quindi più grandi di me in quel momento, attraverso i sacerdoti della comunità, le consacrate, quindi attraverso questi volti mi sono sentito amato. In quegli anni di adolescenza ho potuto anche cominciare a fare esperienza del fatto che anche la mia persona, la mia vita potesse essere spesa per gli altri, che potesse essere un dono anche per gli altri, anche semplicemente cominciando a quell'età l'esperienza dell'animatore nell'oratorio estivo, piuttosto che poi poco più avanti dell'educatore, quindi di accompagnare dei ragazzi più piccoli nell'esperienza della fede e nella bellezza della vita oratoriana, comunitaria. Dunque in quegli anni di adolescenza è stato bello proprio che potessi accendere la vita, che tutta la mia vita potesse accendersi attraverso questa esperienza di comunità nella quale mi sono sentito amato da Dio e attraverso l'esperienza del donarmi agli altri, dello spendermi per gli altri, e questo anche ha certamente messo in me il dono, il desiderio di fare così, insomma, della mia vita un po' un'offerta, una maniera per donarmi agli altri, ecco. Un simbolo, se vogliamo, di tutto questo può essere proprio un po' nelle estati ambrosiane e quindi della diocesi di Milano in particolare, ma un po' forse anche di altre chiese certamente, il simbolo può essere quello della maglietta dell'animatore, quindi della maglietta che indossa l'animatore, che è il simbolo proprio di un servizio, di una piccola responsabilità che ti è data. Con quella maglietta se sei pronto proprio a spenderti per gli altri, e così riconosci che la tua vita appunto non si perde, ma piuttosto si accende, insomma si illumina. Ecco, quindi questi anni dell'adolescenza sono stati molto significativi per me.
1: Bellissimo, quindi questa età in cui, come giustamente sottolineava, si cerca qualcosa che dia senso, e lei effettivamente ha avuto la grazia, la fortuna di incontrare questo suo senso, purtroppo, ma questo credo lei lo possa verificare avendo a che fare con i giovani, uno dei problemi è proprio quando non si trova questo senso.
2: Il cuore dei giovani, insomma, è abitato veramente da questa domanda di senso, e spesso questa domanda porta anche a cercare una risposta in ciò che però non può nutrire, non può dare veramente senso e freschezza alla vita. Quindi è un bisogno che c'è nel cuore dei giovani e che però, come dire, occorre che un giovane riconosca ciò che veramente riempie il cuore, riempie la vita, dà senso, la accende, e ciò che invece non è autentico, non è originale. Quindi c'era Don Tonino Bello, questo vescovo pugliese, che diceva che ci sono delle cisterne screpolate, un po' come fossero delle fontane alle quali ti rechi, vai fiducioso e poi però arrivando l'acqua non c'è. E invece c'è una sorgente di vita, e quella non ti illude e non ti delude, ma invece quella veramente ti dà freschezza, ti dà vita. Ecco, quindi i giovani a volte si lasciano catturare, sequestrare da queste cisterne screpolate, cioè da queste fontane che non hanno acqua ma che invece tradiscono e deludono, e invece c'è quella sorgente di vita che dà veramente senso e dà bellezza all'esistenza, insomma.
1: Quindi lei ci ha raccontato il suo cammino e messo in parallelo con i cammini che lei accompagna adesso, che è sacerdote. Certo, quando appunto lei diceva questo sentirmi amato, che è un qualcosa di meraviglioso, e questa voglia di donarsi agli altri, le strade in cui lo avrebbe potuto fare erano più di una, non necessariamente il sacerdozio. Quando è che ha capito che invece la sua strada era proprio quella?
2: Sì, una bella domanda questa, bella, perché devo dire avevo soltanto 19 anni circa, quindi dopo le superiori, dopo il liceo classico, avevo scelto di fare l'università, e feci così un anno di università, scienza dell'educazione, perché da prima il mio sogno da ragazzo era quello di diventare telecronista sportivo. Così coltivavo, anche guardando ai grandi telecronisti sportivi, Bruno Pizzul, Adriano De Zano, insomma questi grandi cronisti sportivi. Poi piano piano devo dire che quella è rimasta una passione certamente, però piano piano mi sono lasciato attirare dalla passione educativa, quindi che in oratorio avevo scoperto. Crescendo, andando avanti, sempre più il mio sogno diventava anche quello proprio di accompagnare a conoscere Gesù, insomma, perché avevo riconosciuto che quello era il tesoro più prezioso, insomma, era così la cosa più bella che potesse capitare, era quella che si potesse accompagnare a conoscere Gesù, qui la sua parola, il suo volto, il suo amore, che io stesso avevo in qualche modo incontrato. E quindi in questo modo ho riconosciuto che la cosa più bella, il desiderio più bello, quello più profondo che avevo dentro e che avevo anche sperimentato attraverso quella esperienza di comunità che avevo fatto sin lì, poteva essere quello appunto di diventare sacerdote, perché era il modo attraverso il quale potevo accompagnare Gesù attraverso la vita, attraverso la mia stessa vita. E quindi da lì, insomma, i primi passi verso il sacerdote che era nella mia comunità, che poi mi ha accompagnato un po' nel discernimento, quindi nel leggere un po' la mia storia, la fatica anche di abbandonare, comunque di lasciare da una parte una relazione nella quale ero impegnato, una relazione affettiva, quindi anche di scegliere comunque di insomma seguire il Signore in questa via, rinunciando a una via comunque bella che sarebbe stata quella del matrimonio, una via di amore, sempre di bellezza, però avevo intuito questa promessa, insomma, che spendermi con Gesù e per la comunità, per gli altri, poteva essere qualcosa che donasse bellezza alla mia vita, non soltanto in quel momento di giovinezza, ma anche dopo, insomma, che potesse questa promessa realizzarsi anche negli anni successivi. E così è stato, insomma, il Signore non delude, e per fortuna quella fiducia, anche quella, quel coraggio che un po' il Signore mi ha dato in quel momento, certamente non mi ha deluso, ma anzi, insomma, questa promessa va avanti e si rinnova.
1: E la sua famiglia è rimasta, diciamo, sorpresa o no di questa scelta?
2: Non è facile, certamente non è stato facile, perché comunque, vabbè, avevo 19-20 anni, i miei genitori ovviamente sognavano che io mi sposassi, che mi laureassi, che avessi una vita buona, tra virgolette, così come loro l'avevano sperimentata. Non sapevano, non conoscevano quella via, insomma, la via del sacerdote, della consacrazione, quindi certamente è stata una grande fatica per la mia famiglia, che ha molto sofferto, diciamo, per questo distacco. E anche per me certamente era una fatica lasciare, insomma, un pochino staccarsi un po', tagliare dai rapporti familiari, dai nonni ad esempio, con i quali anche ero molto legato e molto grato anche per la loro presenza, e anche lasciare gli amici, insomma, perché a quell'età, 19-20 anni, si vive proprio attraverso gli amici, insomma, con loro si fa tutto insieme. Quindi questo distacco certamente è stata una piccola lacerazione, perché scegliere significa anche accettare, accogliere queste piccole lacerazioni, cioè di tagliare, di rinunciare a qualcosa, però insomma la promessa era ed è così, così attraente, che permette anche di accogliere delle lacerazioni, delle rinunce. La mia famiglia poi piano piano ha accolto questa scelta, con tutte le fatiche, appunto, anche un po' affettive, emotive, ecco, di lasciare andare, però piano piano se ne è vista anche la bellezza e la fecondità di questa scelta.
1: Che ne dice Don Marco se facciamo una pausa musicale? Le piace la musica?
2: Sì. Ma sì, dai, mi piace ascoltarla, soprattutto quando sono in auto, nei viaggi, mi piace ascoltare, soprattutto la musica italiana, devo dire. La preferisco, ci sono alcuni autori anche che prediligo, come ad esempio Jovanotti, oppure anche Elisa, mi piacciono molto. Proprio anche per la densità dei loro testi.
1: Infatti è proprio con Jovanotti che partiamo. Le canzoni, come sempre, a vocazioni non le scelgo io, ma lascio che sia l'ospite a sbizzarrirsi. E lei ha scelto una canzone bellissima di Jovanotti che si intitola Fango. Perché proprio questa?
2: Allora, mi ricorda un po' i primi dieci anni di sacerdozio che ho trascorso nella comunità di Rho, per i giovani, in modo particolare per la pastorale giovanile della città di Rho. E questa canzone racconta di come, in qualche modo, dice Jovanotti, mi fondo con il cielo e con il fango. E in qualche modo mi sembra che, beh, la vita del prete è un po' questo continuo passaggio dal fango al cielo, insomma, un po' perché il fango ce l'abbiamo un po' dentro anche noi, tutta la nostra fragilità, la nostra debolezza, ma anche il sacerdote condivide molto un po' il fango anche degli altri, i peccati, il male, spesso lo vediamo, insomma, tutte le tracce che lascia, però allo stesso tempo il cielo, quindi passiamo, insomma, molto rapidamente, quotidianamente, un po' dal fango al cielo. E il cielo è la bellezza della vita, sta nei sacramenti anche che celebriamo, l'Eucaristia, la riconciliazione, il perdono dei peccati, quindi mi piace molto questo oscillare tra il cielo e il fango, condividendo entrambe e, insomma, lasciandosi interrogare, anche smuovere un po' da entrambe. E poi anche una canzone che parla della comunione, insomma, dell'essere con il Signore, non ti lascia mai solo, quindi è sempre accanto a te, ti promette una compagnia grande. Nei 10 anni che ho vissuto a Rho, la prima missione, la prima destinazione, mi sono sentito, appunto, da una parte così vicino al cielo, perché sei con Gesù, la vocazione ti rende proprio, ti dà la possibilità di essere molto vicino a Gesù e di appartenere a Lui. Allo stesso tempo il fango vuol dire che ti porta a condividere la vita di tante persone, di essere fratello, sorella, ma padre di tante persone, di tanti ragazzi.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: parlando di giovanotti e siamo con Don Marco Fusi, che ringrazio perché ci sta veramente aprendo un po' il suo cuore e raccontando il suo cammino. Ci sono delle parole che sono ritornate, no? In questi primi minuti di conversazione, la grazia, la comunità, l'essere testimoni, e stavo pensando quanto è importante davvero, no? Quando abbiamo delle persone che testimoniano con quello che fanno, dei valori importanti che magari a parole poi svaniscono, e lei è testimone ogni giorno.
1: Sì, la parola testimonianza certamente è bella perché racconta di un'esperienza che noi abbiamo vissuto, quindi siamo noi anzitutto ad aver avuto la grazia di aver conosciuto attraverso la comunità, attraverso la Chiesa, e poi anche la nostra vita diventa un po' riflesso di questo incontro che abbiamo vissuto, di questo amore che ci è stato dato. E vorrei sottolineare anche come la testimonianza però non la si può dare da soli, insomma la si dà sempre con gli altri, quindi insieme ad altri sacerdoti, quindi un po' in una fraternità, in una, un rapporto con gli altri sacerdoti, poi anche con altre vocazioni. Quindi è molto bello ad esempio anche in questo compito che sto vivendo, che la testimonianza si dà anche con magari altre consacrate, quindi delle suore che vivono comunque l'appartenenza a Gesù in modo stretto, oppure anche con coppie di sposi, quindi con famiglie che anche loro hanno una vocazione diversa ma ha la grazia di stare col Signore e di seguire il Signore. Quindi la testimonianza è come un riflesso dell'amore di Gesù che ha illuminato me, noi. E questa testimonianza però non è da soli ma insieme con gli altri.
0: È uno scambio continuo, ma del resto l'altro è sempre fondamentale, non si può far nulla da soli. Ad esempio, se io le chiedessi, certo, se lei guarda a ritroso adesso tutto il suo cammino, ormai sono oltre 20 anni di sacerdozio, poi c'è stato tutto il cammino precedente al sacerdozio, sono anni di incontri densissimi, ne ha fatti tantissimi, immagino ciascun incontro della sua vita le abbia lasciato qualcosa.
1: Sì, è così, la fatica sta proprio nel non perdere, non lasciare sfuggire via un po' tutta la bellezza degli incontri che viviamo. La sera è molto prezioso raccogliersi qualche istante per ringraziare, per riconoscere almeno qualche istante di bellezza che è passato attraverso magari il volto di una persona, di un giovane, di un incontro che ho vissuto, e quindi la sera è proprio prezioso raccogliersi per riconoscere ciò che sta accadendo nella mia vita. È bellissimo appunto anche in questo compito che mi è dato adesso, ad esempio mettersi in ascolto del giovane, dedicando del tempo molto gratuito. Questo tempo mi ha dato ad esempio di accompagnare alcuni giovani personalmente, è molto prezioso il servizio nella Chiesa dell'accompagnamento anche personale dei giovani per il discernimento della vocazione, e questo accompagnamento dei giovani mette tantissimo in discussione anche noi adulti, quindi anche per noi è sicuramente una grazia, ad esempio la possibilità di ritrovare sempre il dono della nostra vocazione, quindi della chiamata che noi stessi abbiamo ricevuto.
0: Don Marco, lei quando ci raccontava dell'inizio del suo cammino, quindi era adolescente, ha proprio detto, no, la grazia di incontrare la comunità, l'oratorio, queste testimonianze, ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se questa grazia non fosse arrivata?
1: Sì, potrei dire che ne faccio memoria un po' tutti i giorni, perché poi questa grazia, come dire, la dobbiamo anche scegliere poi tutti i giorni, quindi è come se il Signore tutti i giorni, ogni giorno mi ridonasse questo amore per poter vivere con Lui, e perché la mia vita sia illuminata e la mia giornata non sia invece, diciamo, nel buio, nell'oscurità. Quindi certamente ogni giorno faccio memoria, cerco anche di ritrovare questa sorgente che ho avuto la fortuna, insomma, di scoprire, che mi è stata indicata, e quindi poi ne ho fatto esperienza. Però ecco, certamente una consapevolezza che tutti i giorni sono chiamato a rinnovare e a ritrovare. Per quanto riguarda la vocazione, so che il Signore mi avrebbe comunque benedetto se anche magari non fossi diventato sacerdote, ma avrei seguito magari un'altra strada come quella del matrimonio. Il Signore comunque mi avrebbe accompagnato con la sua grazia. Quindi la vocazione è anche un modo con il quale noi, in modo creativo, in maniera appunto creativa e libera, rispondiamo all'amore di Dio. quindi ciascuno di noi può, insieme con il Signore, nell'amicizia con Gesù, può in qualche modo diremmo inventarsi la maniera per rispondere a questo amore.
0: Bellissimo. Don Marco, adesso tocca a Ligabue. Che abbiamo scelto di Ligabue?
1: Abbiamo scelto Una vita da mediano, dai, una canzone molto nota, molto bella. Anche questa, un poco racconta anche la mia passione sportiva, come dicevo, sono appassionato di sport. E poi anche mi piace molto il fatto che si parli di questo mediano, si parla di Lele Oriali, insomma, si allude a lui. E il mediano è un po' uno che sta in mezzo al campo, quindi che insomma dà proprio tutto se stesso, ci mette tutto se stesso in mezzo al campo, giocando la partita senza tirarsi indietro, e cerca di tenere la squadra unita. Quindi mi piace questa immagine del mediano che sta in mezzo al campo e che tiene insieme la squadra, insomma, un po' come ricorda anche la vita di Gesù, che mi sembra appunto è stato in mezzo e si è donato. E un po' anche, vorrebbe essere un po' anche la mia in qualche modo, cioè mettersi un po' a stare nel mezzo, non per attirare su di sé gli sguardi, ma piuttosto per tenere la squadra unita e per vivere la bellezza di stare dentro le cose, dentro l'esistenza.

0: dopo Luciano Ligabue noi siamo praticamente in chiusura, rubo ancora pochi istanti al nostro ospite Don Marco. Di solito in chiusura faccio una domanda alla quale però lei ha in fondo già risposto, perché chiedo a tutti di aiutarmi a definire la vocazione. Lei ci raccontava che in fondo la vocazione è un modo anche un po' creativo di rispondere all'amore di Dio, mi sembra una bellissima definizione.
1: Sì, la vocazione è proprio questa risposta libera e creativa all'amore di Gesù. È una risposta che non si dà da soli, ma si dà dentro una relazione, dentro un'amicizia col Signore. E poi potremmo dire che la vocazione è anche un po' una sorta di romanzo, nel senso che è un po' una storia, insomma, da scrivere insieme col Signore, anche lasciandosi proprio provocare da ciò che accade. Quindi non è già uno schema prefissato la vocazione, ma proprio Papa Leone nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Vocazioni ci illuminava dicendo che è un progetto di amore e di felicità, quindi è una sorta di romanzo, potremmo dire così, che si scrive insieme con il Signore, con lo Spirito Santo, lasciandosi provocare da ciò che accade e che noi ovviamente non sappiamo, non possiamo immaginare precedentemente, ma soltanto lo possiamo vivere insieme con lui.
0: L'altra cosa che mi porterò di questa nostra chiacchierata è ricordare poi, qualunque sia la propria vocazione, che va coltivata con costanza, quello scegliere tutti i giorni, fare memoria tutti i giorni, essere grati tutti i giorni.
1: Sì, e anche insomma la scelta che nel mio caso ho fatto insomma tanti anni fa, comunque più di 20 anni fa sono diventato sacerdote, appunto non è una scelta scontata, non ci mette nel congelatore, ma piuttosto chiede di imbatterci ogni giorno in quello che accade, ma sempre in questa compagnia sicuramente di Gesù. Quando sono diventato sacerdote avevo scelto una frase di San Paolo che mi accompagnasse, questa frase di San Paolo ai Filippesi che diceva: anch'io sono stato conquistato da Gesù. È bella perché dice anch'io, quindi insieme con la Chiesa, con gli altri, sono stato attirato, conquistato dall'amore di Gesù. È proprio qualcosa che dipende proprio dall'amore di Cristo e che non è semplicemente un nostro impegno, un nostro sforzo, ma si tratta ogni giorno di lasciarsi stupire e attirare da questo amore nel quale ci imbattiamo attraverso tanti piccoli segni, tante piccole situazioni che viviamo nella vita.
0: Don Marco, grazie, grazie per questo piccolo cammino che abbiamo fatto insieme oggi, grazie davvero.
1: Bene, grazie a voi e vi invito ciascuno insomma a sorprendersi davanti a questa grazia, a questo amore.
2: Vocazioni.
0: Grazie infinita Don Marco Fusi per la sua testimonianza, ci portiamo a casa questa bellissima immagine della vocazione come una sorta di romanzo, un romanzo aperto da scrivere giorno dopo giorno con coraggio e con stupore, e noi ci stupiamo ogni settimana di queste storie meravigliose nella loro semplicità che stiamo raccogliendo. Io ringrazio in chiusura Samira Rocchetti che era con me in regia, Don Marco Fusi ovviamente e anche tutti voi che ci avete seguito, ci ritroviamo qui la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate

che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione, o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna, che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re di Giudei!» Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita. Che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore. E affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini, perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più

0: fuoco del tuo amore.
1: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa, che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

0: amore.
1: Innalziamo la Vergine Maria, il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio. Figlio redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre purissima. Madre castissima. Madre sempre vergine. Madre senza macchia. Madre degna d'amore. Madre ammirabile. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di misericordia. Vergine sapiente. Vergine degna d'amore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio della santità divina. Sede della sapienza. Causa della nostra letizia. Dimora dello Spirito Santo. Dimora colma di gioia. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Gloria della stirpe di Davide. Vergine potente contro il male. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei veri cristiani. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
2: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

La storicità dei due martiri è un fatto indiscusso. La loro memoria è infatti celebrata nella Depositio Martyrum di Roma, nel Sacramentario Gelasiano di San Gallo, nel Gregoriano, in vari itinerari, come per esempio il Salisburgense, Epitome dell'Oce Sanctis, e nel calendario marmoreo napoletano. Proto e Giacinto erano stati sepolti nel cimitero di Bassilla, poi di San Ermete, in un cubicolo che Papa Damaso nel secolo IV fece ripulire dalla terra franata e dotare di una scala d'accesso e di un lucernario, ricordando il fatto in una lapide, ove parlava del sepolcro dei martiri già nascosto sub agere montis e da lui reso accessibile.

successive riparazioni furono apportate al sepolcro, come ricordano alcune iscrizioni, testimonianze di un culto assai diffuso. Quando nei secoli VIII e IX i papi cominciarono la traslazione delle reliquie dei martiri dalle catacombe alle chiese urbane, anche le ossa di Proto, e non quelle di Giacinto, furono trasferite a Roma. In realtà, fino al 1845, si era creduto che i resti dei due martiri si trovassero in città, ma una fortunata scoperta archeologica dimostrò che la tomba di San Giacinto era rimasta intatta nel cimitero di San Ermete.

Il 21 marzo 1845, infatti, uno scavatore mise in luce una lastra rimasta al suo posto originario. Non molto distante fu ritrovato un frammento di lapide. Nella tomba furono rinvenute ossa bruciacchiate, indizio del genere di martirio subito da Giacinto. Dato che la tomba era molto scarna, si è pensato che fosse stata scavata durante la persecuzione di Valeriano, allorquando era proibito ai cristiani l'accesso ai sepolcri. Attualmente, le ossa di Giacinto sono venerate nel collegio di propaganda Fide, mentre quelle di Proto in San Giovanni dei Fiorentini. La festa di entrambi si celebra l'11 settembre.

fatti della vita di Proto e Giacinto sono contenuti in una narrazione unita alla tradizione. In essa si dice che erano due fratelli eunuchi, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. In questa località, i due giovani cristiani riuscirono a far entrare Eugenia in un monastero. In seguito ad alcune vicende, la famiglia di Filippo si convertì. Eugenia rientrò poi a Roma e svolse opere di apostolato. All'amica Bassilla, desiderosa di aderire al cristianesimo, consegnò i suoi schiavi Proto e Giacinto perché la istruissero nella verità di fede. Dopo la conversione, Bassilla fu denunciata dal fidanzato al magistrato, che la fece condannare a morte assieme ai due giovani.

In alcune storie romane si riscontrano altri gruppi di giovani eunuchi al servizio di donne, come Calogero e Partenio, Giovanni e Paolo. Si tratta quindi di un motivo comune e ricorrente. Che Prote e Giacinto fossero fratelli è già affermato da Damaso, ma in mancanza di documenti più sicuri non si può escludere che la notizia non sia totalmente attendibile. Forse essa è nata dal fatto che due martiri furono sepolti l'uno vicino all'altro. Non è infrequente il caso in questo genere di narrazioni di trasformare in parenti martiri sepolti nella stessa zona.

Ad ogni modo, martiri Proto e Giacinto, eunuchi della beata Eugenia, sotto l'imperatore Gallieno furono scoperti di essere cristiani e vennero condannati.

Nel Martirologio Romano, all'11 settembre si legge: a Roma, nel cimitero di Bassilla sulla via Salaria Antica, deposizione dei santi martiri Prote e Giacinto, che il Papa San Damaso celebrò nei suoi versi, recuperando i loro tumuli nascosti sottoterra. In questo luogo, circa 15 secoli dopo, sono stati nuovamente ritrovati il sepolcro intatto di San Giacinto e il suo corpo consumato dal fuoco.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un

0: cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contro di te abbiamo peccato, pietà di noi, o Signore.
0: Riconosciamo, o Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
0: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
0: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore.
0: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome.
0: Poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.
0: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, o Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
0: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
3: salva il tuo popolo, Signore.
0: Benedetto sei tu, Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi,
1: e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te,
1: e fondi il tuo spirito sull'umanità intera,
0: hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: nostro Dio è pronto al perdono e lo offre generosamente. Vorrebbe educare noi suoi figli a fare altrettanto, e nel corso della storia, prima ancora di Cristo, ha suscitato delle persone sagge, delle voci profetiche che aiutavano la gente a ragionare. Perché mantenere nel cuore la ruggine del rancore? Perché consumare i nostri giorni a meditare vendetta? Certo, le offese ricevute possono essere ferite profonde dentro di noi che fanno sanguinare il cuore, ma gli autori sacri insegnano: pensa che sono contati i tuoi giorni, la morte è vicina, e pensa che anche tu rechi offesa agli altri con i tuoi peccati e soprattutto calpesti la volontà di Dio. Sei cioè una persona fragile, non sei perfetto e non sei immune dall'errore. Attraverso queste riflessioni, Dio era arrivato soltanto a mettere un limite al farsi giustizia, tanto che ancora ai tempi di Gesù si diceva occhio per occhio, dente per dente. Ma tutto questo non può costruire su questa terra la famiglia dei figli di Dio. Dio non ci vuole così. Sa che possiamo offenderci, recarci del male, danneggiarci a vicenda, ma vuole che noi diventiamo così grandi nel cuore da poter offrire la riconciliazione e il perdono. E in Gesù, veramente in Gesù, diventa per noi l'esempio di chi accoglie e perdona. Ricordiamolo sulla croce col volto insanguinato, che in fin di vita supplica dal Padre il perdono per i suoi persecutori, aggiungendo quasi a giustificazione della loro malvagità e violenza: non sanno quello che fanno, si tratta di ignoranza. Perché noi facciamo fatica a perdonare? Perché continuamente pretendiamo la giustizia umana? Continuiamo a chiamarci in tribunale, ad esporre denunce per un confine, per un rumore in più. Sentivo ieri un sindaco che ha denunciato addirittura l'abbaiare dei cani nel paese che sta guidando. E allora diventiamo tutti irritabili. E quante cause in pendenza, anche qui nella nostra comunità, per via di eredità, non riusciamo a risolvere. Nessuno sa perdere, anzi crede che questa perdita voglia dire per lui una umiliazione inaccettabile. Invece il Signore oggi vuole farci capire che solo con il perdono si costruisce qualcosa di nuovo. Vuoi un mondo vecchio che finisce? Rispondi al male con il male. Vuoi un mondo nuovo, creato secondo il cuore di Dio? Rispondi al male ricevuto con il bene. Osa rischiare il perdono. Può essere un atto eroico in certe circostanze che soltanto lo Spirito di Dio ti sosterrà per portare a compimento. Oh, quanto ci fa star male quella persona che era stata liberata da un debito gigantesco, immenso, soltanto perché aveva supplicato quel padrone, gli aveva fatto capire, la sua debolezza e impossibilità di assolvere il suo impegno. Ci fa rabbia perché appena uscito, trovando un suo collega che gli deve soltanto una manciata di spiccioli, quasi quasi lo soffoca. Intollerante di quel piccolo debito, ci fa rabbia perché si è già dimenticato del beneficio ricevuto, del grande cuore di quel padrone che ha cancellato il grande debito. Ecco quello che succede a noi. Ci dimentichiamo lungo la strada che siamo stati perdonati dal nostro Dio al prezzo della morte di Cristo in croce. Ci dimentichiamo della sua pietà nei nostri confronti. Ci dimentichiamo che Dio ha lasciato il cielo per venire incontro a noi e recuperarci dalla disperazione e dalla morte. Ci dimentichiamo di quello che Dio ogni giorno compie nella nostra vita e non siamo più gente di pietà, non siamo più capaci di guardare con un cuore compassionevole gli altri. Credo che succeda a noi quello che è successo nell'esperienza di Paolo. Ricordate, dopo la sua conversione tenta di andare a Gerusalemme, ma qualcuno gli dice: scappa via, perché neppure i cristiani ti sapranno accogliere. Loro continuano a ritenerti quel persecutore che ti conoscono. Loro dicono: la volpe cambia il pelo, ma non il vizio. Così diciamo noi, incapaci di accettare il miracolo del perdono, che è un vero e proprio miracolo da chiedere a Dio. Darlo e riceverlo dovrebbe essere lo stile quotidiano, il comportamento normale tra noi cristiani. Qualsiasi debito, qualsiasi offesa, qualsiasi ferita profonda noi abbiamo ricevuto. Questo vuole Dio da noi, e siccome sa che tutto questo è divino, non può venire dalla natura umana, dalla spontaneità, dalla bravura di uno o dell'altro, no, ma viene soltanto dalla grazia che opera in noi. Per questo ci dice: implorate, pregate, e ce l'ha messo dentro nel Padre nostro, tra le poche richieste: perdona i nostri debiti, come noi ci rendiamo disponibili al perdono, alla remissione, a cancellare ogni debito. Oh, quanto siamo piccoli davanti a questa pagina. Forse ci troviamo con le nostre meschinità, noi che non riusciamo a cancellare quell'etichetta, e magari diciamo di una persona, anche se sono passati tanti anni, ma quello lì è quello che a 20 anni ha fatto così, e ci portiamo sempre dentro questa immagine. Non riusciamo a credere che Dio, attraverso di noi, attraverso la nostra pietà, e vedete, la pietà è come la maternità, è come far nascere qualcosa di nuovo. Ecco perché il perdono non è questione di debolezza, ma è proprio la fantasia, la creatività di Dio, il frutto dello Spirito Santo in mezzo a noi, che cambia i nostri cuori, che cambia soprattutto le nostre relazioni, i nostri rapporti, e ci fa diventare fratelli nel Signore. Domandiamo questa umiltà per riconoscere la pietà di Dio verso di noi, e per tutti invochiamo tempi nuovi con questa capacità e disponibilità al perdono. Oggi è l'11 settembre, ci basta ricordarla questa data con tutto quello che è capitato anni fa. Chi ha sposato l'odio, la vendetta, può soltanto insanguinare il mondo con eventi di morte. Chi sposa il perdono di Dio potrà regalare vita e speranza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Volturino in provincia di Foggia. Il comune, soprannominato il Balcone della Puglia, si trova a 735 metri sul livello del mare e conta 1500 abitanti. Da qui vediamo il Gargano, il Tavoliere e le isole Tremiti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Volturino.

0: siamo qui all'incontro con il sindaco Giovanna Santacroce. Allora, ci presenti il comune di Volturino.
1: Il nostro comune è un comune piccolino che conta all'incirca 1500 anime. Diciamo che ultimamente abbiamo subito, così come tanti dei piccoli centri del circondario, un importante decremento demografico dovuto al fatto che la maggior parte dei giovani preferisce recarsi altrove, però diciamo che compito nostro, ma non soltanto come amministrazione ma anche come cittadini, sarà quello di creare delle condizioni ottimali a che i giovani, non dico tanto ritornino, spero veramente che ritornino, ma quantomeno si impegnino per non andare via, perché il nostro paese è un paese comunque molto, non lo dico perché ne sono il sindaco, ma ne sono orgogliosa, perché è un bel paese, 735 metri sul livello del mare, quindi un'area bella fresca, poi anche da un punto di vista strutturale comunque ben organizzato, abbiamo un bellissimo centro storico, un'area pedonale caratterizzata dalla presenza non soltanto del centro storico in se stesso ma anche delle rue, che sono le stradine che sono perpendicolari al centro e che comunque servivano all'epoca ma anche adesso a fermare, in qualche modo rallentare l'azione del vento, perché il nostro paese è caratterizzato dalla presenza del vento.
0: E voi alle rue avete collegato anche una bella manifestazione.
1: Sì, un evento particolare dal 14 di agosto, dove praticamente abbiamo messo in mostra, in evidenza, quelle che sono le peculiarità del nostro paese. Le nostre stradine sono bellissime, sono caratterizzate da archi, sono caratterizzati da belle gradinate, belle balconate e soprattutto mettono in evidenza quella che era la vita di un tempo che potrebbe anche riproporsi adesso, e ci pregeremo di riproporlo non soltanto l'anno prossimo ma anche quest'anno a Natale. A partire già dal 1° dicembre avremo insomma l'opportunità di dar vita a diverse manifestazioni proprio per mettere in luce quelle che sono le caratteristiche delle nostre rue, che a mio giudizio, insieme ad altre però, insomma, sono una delle parti più belle del nostro paese.
0: Lei parlava di 735 metri, quindi da qui vediamo tutta la Puglia.
1: Sì, sì, esattamente. Dal nostro belvedere, che è praticamente la parte estrema della nostra piazza, è possibile vedere anche le isole Tremiti. Noi abbiamo veramente delle belle visuali, non soltanto lì dal belvedere ma anche da un'altra parte del nostro paese, che è il Muraglione. È possibile vedere veramente tutte le Puglie, è bello.
0: Lei parlava del ritorno dei giovani, lei in fondo è un avvocato e adesso ha deciso di fare il sindaco, quindi lei già si sta impegnando ed è tornata qui a Volturino.
1: Sì, sì, no, esattamente. Io diciamo che lavoro fuori, insomma, tanto da Volturino, però non ho mai abbandonato il mio paese, quindi ho dormito tutte le notti nel mio paese. Praticamente è caratterizzata la nostra amministrazione da giovani, e il cui unico filo conduttore è quello di dare veramente nuova luce al nostro paese, perché tutti quanti ci teniamo. Il nostro paese è caratterizzato anche da boschi che possono essere valutati, valorizzati. In Puglia c'è il primo albo degli boschi didattici, perché non farlo pure noi un bosco didattico, oltre che al Parco Avventure. Ma non soltanto, abbiamo altre iniziative in mente, quello di dar vita a dei centri diurni, anche ad attività teatrali.
0: Ma che cos'è Volturino per lei?
1: Allora, Volturino per me veramente è tutto, basti pensare che sono nata proprio a Volturino, quindi per me Volturino è bella gente, bella aria, ed è bello il fatto per esempio di uscire in piazza e trovare un sacco di persone dove comunque ci conosciamo tutti. C'è lo spirito di unione, di collaborazione con tutti, sia con gli anziani, con i più giovani, con le associazioni. Quindi Volturino significa una parola, tranquillità e conoscenza non soltanto del territorio ma delle persone che lo abitano, e questo diciamo che non è poco. Ci diamo una mano gli uni gli altri, è una grande comunità. Questa è una cosa importante che mi pregio di dire, che non tutti i comuni ce l'hanno. Magari i comuni più grandi ci si conosce nei quartieri, noi invece ci conosciamo tutti e quindi siamo portati a darci una mano gli uni gli altri.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
1: Invito praticamente tutti quanti a venirci a visitare, perché veramente è un bel paese e noi daremo vita veramente a tante tante iniziative che metteranno a nudo quelle che sono le nostre potenzialità come paese, ma anche e soprattutto quella che è la nostra area e quello che già abbiamo. Quindi venire a Volturino non è una perdita di tempo, anzi tutt'altro, ci si può incontrare e fare di tutto.

0: E adesso incontriamo il parroco Antonio De Stefano, ci presenti la comunità cristiana di Volturino.
1: È una bellissima comunità cristiana, vivace, legata molto alle sue tradizioni, alle proprie radici. E il centro di questa comunità cristiana di Volturino è proprio questa chiesa abbadiale, e che trae il titolo di abbadiale dalla cattedrale di Monte Corvino, che è stata distrutta, e molti di questi abitanti che abitavano in questa città sono saliti sui nostri monti. E questa chiesa abbadiale risale al 1578. Infatti abbiamo qui nella chiesa una lapide originaria della costruzione della chiesa, che inizialmente era sulla facciata della chiesa, poi è stata messa qui nella chiesa. Però la chiesa che vediamo adesso qui, che è molto bella e spaziosa, ampia, molto luminosa, risale al 1900, perché nel 1898, a causa delle cattive condizioni statiche, il prefetto di Foggia ordinò la demolizione e la ricostruzione della chiesa. E i volturinesi, devo dire, sono stati molto bravi, perché nel giro di 6 anni soltanto hanno ricostruito questa chiesa abbadiale così come la vediamo. Quindi diciamo, la struttura attuale risale agli inizi del 1900, è stata infatti inaugurata a maggio del 1904.

0: abbiamo il santuario.
1: Poi abbiamo il bellissimo santuario. Se questo è il centro del paese, la chiesa abbadiale, possiamo dire che il santuario di Seritella è il cuore di Voltorino, perché lì c'è la bellissima nostra devozione alla Madonna di Seritella. È proprio il borgo di Seritella che dà il nome al santuario. Questa chiesa medievale risale al tempo dei Templari, infatti ci sono anche dei simboli, diciamo, di quest'ordine dei Templari, che hanno curato a lungo questa chiesa dedicata alla Madonna di Seritella, perché il borgo si chiama così, però in realtà la chiesetta è dedicata alla Natività di Maria. E questo è il motivo per cui una delle due feste patronali che facciamo a Voltorino è l'8 settembre, cioè il giorno della Natività di Maria. E lì c'è questa bellissima statua che risale fine 1300, inizi 1400, di epoca angioina, e raffigura la madre di Dio, quindi la Madonna con in braccio il bambino, che ha in mano un globo e quindi rappresenta il mondo. Ed è stata sempre molto cara ai voltorinesi, ma in modo particolare dal 1774, quando, a seguito di alcuni problemi, il potestà dell'epoca, insieme al vescovo di Volturara, a cui Voltorino faceva capo come diocesi, fecero l'editto in cui la bolla dichiaravano la Madonna di Seritella patrona di Voltorino. E infatti abbiamo appena concluso l'anno mariano, nel quale abbiamo celebrato i 250 anni dalla proclamazione della Madonna di Seritella a patrona di Voltorino. E quindi diciamo che la Madonna è stata sempre molto vicina a questo popolo e questo popolo alla Madonna, ma dal 1774 è aumentato ancora di più questo legame. E prima della Madonna c'era Sant'Alberto, ecco, non è che abbiamo spodestato Sant'Alberto. Sant'Alberto di Montecorvino è rimasto compatrono, la Madonna è la nostra patrona
0: principale. Il giorno della festa c'è questa processione dal santuario.
1: Prima domenica di maggio, perché nel 1774, in quella bolla che dichiarava la Madonna patrona, perché allora non veniva portata la Madonna in paese, si ordinò, diciamo, che la Madonna la prima domenica di maggio fosse portata in paese. E allora inizialmente veniva portata con gli animali, a spalla, eccetera. Adesso viene messa sui carri, e ci sono tanti carri allegorici che vengono allestiti insieme al carro della Madonna. La cosa molto bella di questi carri è che partecipa tutto il paese, in modo particolare i ragazzi, i giovani, gruppi di amici che si mettono insieme, le famiglie, ci sono addirittura famiglie storiche che da 50-60 anni fanno il carro in onore della Madonna. C'è un sorteggio in realtà, perché tutti vorrebbero portare il carro della Madonna, e allora, siccome questo non è possibile, due domeniche prima di Pasqua facciamo il sorteggio per vedere quale gruppo, quale famiglia deve portare il carro della Madonna. Poi c'è il carro di San Michele, che precede quello della Madonna, quindi San Michele, il principe delle milizie celesti, che accompagna la Madonna, che protegge la Madonna, così come protegge tutti quanti noi dal male. C'è un altro carro, che è il carro dell'oro, in cui vengono esposti tutti i gioielli, i preziosi, insieme agli ex voto di persone che hanno ricevuto miracoli e grazie dalla Madonna, e anche questi vengono portati in processione perché tutti le possano vedere. E poi tanti altri carri che hanno temi evangelici, oppure miracoli del Vangelo, oppure apparizioni della Madonna, oppure episodi di vita familiare, di vita comunitaria legata sempre alla fede. E la prima domenica di maggio, questo, la Madonna viene presa da Seritella, viene portata in paese, sono 6 chilometri di strada a piedi in salita che facciamo a maggio. Invece la prima domenica dopo l'8 settembre la Madonna viene riportata a Seritella. Quindi possiamo dire che, diciamo, tra la festa di maggio e la festa di settembre, diciamo, tutto l'anno è incentrato sulla presenza della Madonna e sulla devozione a lei.
0: E all'interno del centro storico poi abbiamo ancora due chiese.
1: Sì, abbiamo due chiesette. Una abbastanza antica, che risale all'inizio 1600, ed è legata alla presenza dei domenicani. Infatti la chiesa di San Domenico, dove c'è una bella statua di San Domenico, una bella tela della Madonna del Rosario, fu costruita proprio perché c'era la presenza dei domenicani, che per diversi anni sono stati custodi del santuario di Seritella. E poi una più recente, degli inizi del 1900, dedicata a San Francesco, che abbiamo qui adesso la statua qui in chiesa, perché qui c'è stato sempre un gruppo di terz'ordine francescano importante, e furono proprio questi che all'inizio del Novecento decisero di costruire una chiesetta dedicata a San Francesco. E proprio per questa presenza francescana Voltorino ha dato anche tante vocazioni francescane, sia di frati minori che frati conventuali, quindi diciamo che questa presenza francescana ha portato i suoi frutti.
0: Prima ho visto in comune il gonfalone con queste tre torri, e qui c'era una delle tre torri.
1: Eh sì, c'era la torre di Capotorre qua di Voltorino, poi c'era l'altra torre che è legata alla torre di Montecorvino, la città che è andata distrutta, dove era vescovo Sant'Alberto, e poi c'era la torre di Tertiveri, quindi le tre torri che poi adesso rappresentano la città di Voltorino, quindi nello stemma ci sono queste tre torri.
0: Abbiamo una storia antica importante per quanto riguarda Voltorino.
1: Eh sì, importante, tant'è vero che qui in piazza abbiamo dei ritrovamenti addirittura di epoca romana. Qui abbiamo la Petra Tonna, così viene chiamata, è una pietra tonda, però in realtà non è proprio una pietra ma è un'ara romana, e quindi diciamo questo dà l'idea che insomma c'è stata la presenza umana in questo territorio già da epoca antichissima.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio è questo, visto che veniamo anche da questo anno molto bello dedicato alla Madonna, ecco, di continuare a vivere bene questa tradizione, da portare avanti, quindi l'invito è ancora una volta alle nuove generazioni, ai ragazzi, ai giovani, a portare avanti queste tradizioni, queste devozioni, perché le famiglie storiche passano, no? Però ecco, queste tradizioni devono continuare e le generazioni vanno avanti, e quindi questo invito a sentirci sempre più popolo, sempre più vicini, sempre più uniti sotto il nome della Madonna di Serritella.
0: E continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Volturino, e senz'altro merita interesse il percorso enogastronomico, e lo percorriamo con Antonio Barbato, ristoratore, chef. Tra l'altro qui siamo proprio nel cuore del centro storico, questo è un locale tipico. Andiamo a presentare le vostre specialità.
2: Certamente, iniziamo subito dagli antipasti, che non possono mai mancare, che con i nostri salumi, salsiccia di maialino, soppressata, capocollo, il caciocavallo podolico con pasta gialla stagionato, per poi andare sulle verdurine, sui nostri funghi, sui primi piatti. Non è una terra di funghi, però ce ne sono abbastanza.
0: Poi abbiamo il piatto forte, che sono i primi.
2: I primi, sì. Noi abbiamo questa particolarità, usiamo tutta la pasta fresca, quindi dai nostri stracinati al cicatello, ai troccoli, tutta di pasta fresca, e andiamo a condirli con dei piatti della tradizione, con un pizzico di innovazione in tutti i piatti.
0: Ecco, raccontiamo i primi che avete
2: allora
0: proposto.
2: Allora, noi proponiamo uno stracinato, l'abbiamo chiamato la Torre del Diavolo, che prende lo spunto qui da un monumento che abbiamo qui sotto Volturino, ed è un stracinato con cime di rapa, salsiccia di maialino e caciocavallo podolico.
0: Poi andando avanti
2: abbiamo questo troccolo di pasta fresca che viene condito con i funghi misti. Poi usiamo la particolarità di usare i tre pomodorini, una polpa di tre pomodorino, dal purunillo, che è un pomodorino che prende nome qui da Volturino, che lo fanno in zona, non solo da Volturino, e altri due pomodorini, il ciliegino e il pomodorino.
0: Qui abbiamo un piatto che ci riporta all'antichità, con il pane.
2: Il pancotto. Il pangotto è un piatto tradizionale che viene fatto con le verdure miste, quindi noi in questo caso abbiamo messo una cicorietta, pietola, patate, cipolla, e poi ci sono tante rivisitazioni, c'è chi ci mette la salsiccia, chi ci mette la pancetta, ognuno la rivisita come crede, la tradizione lo vuole con le verdure.
0: Il tutto servito poi in piatti tradizionali?
2: Sì, usiamo i piatti tradizionali come al tempo.
0: E poi vedo anche la cotenna lì.
2: La cotenna, sì, con la cotenna facciamo un primo, che è una pasta e fagioli con la cotenna, che è un piatto anche tipico qui di Volturino, con dei fagioli piccolini, usiamo dei cardarelli piccolini. Possiamo fare le zuppettine negli antipasti con fagioli, ceci, i nostri legumi.
0: E poi passiamo ai secondi.
2: Sì. Andiamo allora dal nostro spezzatino, che è un piatto che prepariamo qui nel nostro locale, che è un capretto fatto con delle verdurine miste, con la cicorietta e uovo.
0: Poi lo avete anche
2: Sì, lo rivediamo con la salsa del pomodorino, olive, quindi diciamo alla cacciatora l'abbiamo fatto questa volta.
0: E poi l'altro piatto, sempre con il pane?
2: Quello è una tradizionale del pane indorato, quindi pane, uovo, fritto, e poi lo condiamo in diverse maniere, quindi salsiccia, come uno preferisce.
0: E un'altra specialità di Volturino è l'olio?
2: Sì, è l'olio di Volturino. Abbiamo vari frantoi qui a Volturino, in tutto il territorio. La specialità, abbiamo diverse tipologie di ulivi, dalla peranzana, che è un albero d'ulivo, alla coratina. Abbiamo fatto la nostra selezione anche del nostro olio, avendo gli uliveti nella nostra azienda agricola. Facciamo sia una peranzana che una coratina.
0: Lì vedo una bella pagnotta, e qui è un'altra pane. Caratteristica
2: del pane,
0: no?
2: Volturino, sì, anche essa è una caratteristica per noi molto buona.
0: E poi c'è da dire, no, che voi avete una cantina vostra proprio,
2: certo,
0: no?
2: Certo, sì, abbiamo 4 ettari di vigna di mio nonno ormai da 30 anni che abbiamo continuato a portarla avanti, non noi di persona, quindi ci aiuta a portarla avanti, e abbiamo fatto delle bottiglie, facciamo il rosso balconata, quello lì amabile che abbiamo assaggiato prima, il nero di Troia classico in purezza, il rosé nero di Troia, poi abbiamo il greco bianco che lo facciamo sia frizzante che normale.
0: Il rosso balconata è l'incontro di due vini?
2: Sì, è un taglio d'uva di Nero di Troia e Malvasia che abbiamo ormai da 40 anni, facciamo questa tipologia di vino che dà quel senso di fruttato, quel pizzico di dolce al vino che per alcuni gusti piace.
0: E questo ristorante è già alla terza generazione.
2: Sì, siamo la terza generazione.
0: Antonio il nonno, Antonio il papà, Antonio lei con gli altri fratelli.
2: Certo, sì. Siamo ormai da l'anno prossimo 50 anni qui, dal 1975, e portiamo avanti la nostra cucina.
0: Qui addirittura viene la gente da Bari per
2: abbiamo dei
0: qui.
2: Clienti da Bari, ci fa piacere che ci scelgono da altri posti e ormai vengono a degustare le nostre pietanze.
0: Ma che cos'è Volturino per lei?
2: Volturino è il mio paese, le mie radici, quindi è tutto.
0: Vogliamo fare un invito ai giovani, no? Spesso si parla di spopolamento dei piccoli paesi. Lei in fondo è un giovane e sta continuando la tradizione della sua famiglia, quindi un invito ai giovani a continuare le tradizioni della famiglia nei posti dove sono nati.
2: Certamente sì, come il nostro esempio che portiamo avanti la nostra cucina e la nostra ristorazione. Io ho un invito a tutti di continuare a fare quello che a ognuno piace e portarlo avanti ai massimi del potenziale.
0: E adesso in conclusione un invito ai nostri telespettatori a venire qui a visitare Volturino.
2: Certamente, vi invito qui a Volturino per venire a visitare tutto il nostro paese e farvi una passeggiata, vedere tutte le balconate che sono qui a Volturino e soprattutto a venirci a trovare.
0: Grazie Antonio, e quindi Volturino vi aspetta con la sua autenticità. Buone passeggiate a Volturino in provincia di Foggia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia.

0: Settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi i titoli. Timidi segnali di mediazione per la pace in Ucraina, con l'ipotesi di incontri nella prossima settimana, ma sul campo è strage di civili da parte di Mosca. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse per il caro energia, una decisione legata alle tensioni in Medio Oriente. Il presidente statunitense Trump afferma nessun rimpianto sulla guerra all'Iran. Sono le 8:39 secondi, ben trovati da Eugenio Bonanata. La prospettiva di un rilancio delle trattative da entrambe le parti non ferma la violenza sul campo in Ucraina, protagonista nelle ultime ore di una strage ad opera dei russi che hanno colpito un centro commerciale e altre zone del paese. I particolari da Paola Simonetti.
1: Il più violento raid russo delle ultime ore ha colto di sorpresa civili inermi in un centro commerciale di Pavlorad nell'area di Dnipropetrovsk. 5 le vittime, almeno 67 i feriti, fra cui anche ragazzi adolescenti. Altri 3 morti e numerosi feriti si contano per colpi sferrati nel Donetsk, a Belgorod e Kiev. La violenza sul campo continua dunque a dettare il passo, malgrado le parti ipotizzino colloqui e nuovi tavoli per trattative da tempo improduttive. Il presidente ucraino Zelensky dice di voler incontrare il presidente USA Trump verso la fine di settembre, mentre il capo del Cremlino Putin parla di possibili prossimi negoziati negli Emirati Arabi. Ma la Russia ha già ribadito quello che è chiaro da tempo: le condizioni per la pace non cambiano. Cessione a Mosca di 4 territori e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il conflitto intanto porta il conto a largo raggio, più che raddoppiato secondo dati ufficiali. Nel bacino del Mar Nero, in particolare nelle acque di Romania, Bulgaria e Turchia, il numero di ordigni inesplosi, fra cui molti droni, un alto rischio per la navigazione.
0: E per la guerra in Ucraina e per il caro energia legato alle tensioni in Medio Oriente, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale con l'obiettivo di contenere l'inflazione. Intanto il presidente statunitense Trump ribadisce che l'Iran sta cedendo su tutti i fronti. Sentiamo Marco Guerra.
2: Noi controlliamo lo stretto di Trump. Alla convention repubblicana di Dallas, il presidente degli Stati Uniti presenta la guerra a Teheran come un successo della sua amministrazione, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che ribattezza col suo nome. Nelle stesse ore, in un'intervista a Fox, afferma di non avere alcun ripensamento sul conflitto. Agirei esattamente come ho fatto. Sul terreno però la realtà è più complessa. Gli Houthi, ribelli filo iraniani dello Yemen, hanno conquistato la città yemenita di Mocha e poi l'isola di Zuqqar a sud del Mar Rosso. Per gli analisti potrebbero presto controllare lo stretto di Bab el-Mandeb. Il sito Axios riferisce che il principe saudita Mohammed ha sollecitato Trump a colpire gli Houthi. Secondo un'altra indiscrezione, ma del New York Times, valutazioni allarmanti sulla guerra sono state fatte dai vertici militari americani al vicepresidente Vance. Intanto il segretario ad interim della Marina USA ha riferito che la base navale in Bahrain è stata gravemente danneggiata dagli attacchi iraniani durante questi mesi di guerra.
0: E oggi negli Stati Uniti si commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. In programma una cerimonia al sito di Ground Zero, alla presenza del vicepresidente Vance, dei 4 presidenti che hanno preceduto Trump e del sindaco di New York. Il capo della Casa Bianca invece renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, ad annunciarlo in queste ore media israeliani, precisando che gli incontri inizieranno martedì o mercoledì. Intanto in Cisgiordania le forze dello Stato ebraico hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti nella parte nord, secondo quanto dichiarato dal ministro delle finanze israeliano. Sui rapporti tra i coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Amman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
3: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice. Con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
4: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
3: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno, guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
0: Ci spostiamo nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto il prossimo mese in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni a giugno non trova alleati per formare un nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
5: La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri, è naturalmente fortemente influenzata dalla morte del generale Ratko Mladic, che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra. Il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vetvendosje, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
0: In Afghanistan adesso sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Al microfono di Bianca Tombini ne parla Arianna Briganti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese.
6: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata, tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione.
7: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
6: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
0: La Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi, lo ha detto Papa Leone, che ieri ha ricevuto i vescovi di recente nomina, i quali hanno partecipato al corso di formazione in corso in Vaticano. Nel suo discorso il Santo Padre ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo e ha esortato ad essere vicini al popolo, amando la gente e in particolare i sacerdoti. Il Pontefice ha guardato poi a questo tempo di cambiamenti e sviluppi tecnologici. Tecnologici ha indicato la Magnifica Humanitas come riferimento per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Ed ora la pagina della cultura. Alle Terme di Traiano, sul Colle Oppio, si conclude il restauro della Grande Sedra e della Galleria Sotterranea, recuperati la città dipinta e il grande mosaico, mentre gli scavi restituiscono nuovi dati sulla storia monumentale dell'area. Da sabato 12 settembre le prime visite guidate, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmorio con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età Neroniano-Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, gallerie ed esedra saranno accessibili nei fini settimana con visite guidate gratuite.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

resterà divisa tra il piacevole e lo spiacevole, il simpatico e l'antipatico, il volto amico e quello nemico. Essa sarà separata da Dio, che è amore e luce, per il santo e per l'assassino. Sia fatta la tua volontà, significa che dobbiamo dischiuderci come il fiore alla luce. È solo assimilando la luce, trasformandola in colore, che il fiore diviene nuova creatura, diversa dal seme celato nella terra. Allora l'esistenza diventa vita, così per noi. Dobbiamo essere certi di una cosa: noi siamo sulla terra per crescere, e Gesù lo afferma come scopo della sua vita. Sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. La volontà di Dio non è la vita sufficiente, non è la vita necessaria, ma la vita abbondante. Volontà di Dio è che la vita fiorisca in tutte le sue forme e la terra torni ad essere Eden, un giardino come all'origine. Io non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. È questo il messaggio biblico del profeta Isaia, dove il servo di Yahweh non è altro che lo stile di Dio, il suo modo di essere presente. Non griderà, non spezzerà il bastone già incrinato, non spegnerà la lanterna morente. Queste immagini sono desunte dalla prassi giudiziaria babilonese. Quando il re pronunciava una condanna a morte, un servo o un araldo era incaricato di annunciare pubblicamente sulle piazze della città la notizia. Chi udiva poteva intervenire e presentare una testimonianza che scagionasse il condannato. L'araldo percorreva la città munito di un bastone e di una lanterna per la lettura delle sentenze in pubblico. Se nessuna difesa veniva presentata a favore dell'imputato, l'araldo si recava davanti alla porta dell'abitazione del condannato, spezzava il bastone e spegneva la lanterna, gesto simbolico che dichiarava e mostrava la condanna a morte, la fine di una vita. Nel canto del servo, la realtà è capovolta. Non griderà sulle piazze, non spezzerà il bastone, non spegnerà la lanterna. Lo stile di Dio non è condanna, ma speranza. La sua volontà è volontà di vita. Non castiga se la fiamma è debole, ma la fa diventare luminosa. È lo stile di colui che non condanna, ma fa diventare diversi. È lo stile di colui che non pretende che siamo luminosi, ma ci dà una mano perché diventiamo luce. Volontà di Dio è servire la vita.

non griderà né alzerà il tono. Quando la voce di Dio ci suona aspra, ci stiamo ingannando. Non è la sua voce. Non griderà, non ne ha bisogno. Le cose più vere anche noi le diciamo senza gridare, nella quiete, da cuore a cuore. Quando si grida ci si illude di dare forza a una verità che sappiamo debole. Lui sa che la verità basta bisbigliarla, poi conquisterà le piazze da sola. Non spezzerà la canna incrinata. Se Dio ha una mania, è quella di sperare nell'uomo. Non finisce di rompere ciò che è rotto, ha la mania di guarire, recuperare. Per lui un uomo non è mai perduto, non è mai finito, non è mai condannato a morte. C'è sempre una speranza. L'uomo non coincide con il suo peccato, ma con le sue più alte possibilità. L'uomo non coincide con il suo male, ma con le sue potenzialità. Non spegnerà il lucignolo fumigante. In ogni uomo, anche nel più smarrito, c'è sempre un leggero fumo, un soffio di fumo è segno di fuoco possibile. A Dio basta il segno di un po' di fumo. Lui lo lavora, lo riprende in mano, lo apprezza, fino a che ne sgorga di nuovo la fiamma. Dio dell'umile presagio di fuoco, Signore della debole fiamma, servitore della vita incerta. Volontà di Dio

e l'uomo viva. E Gesù lo ribadisce: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E ancora, quando narra la parabola del pastore che lascia le 99 pecore al sicuro per cercare l'unica perduta, Gesù apre e chiude il suo racconto così: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli. E conclude: così il Padre vostro celeste vuole che neppure uno solo di questi piccoli vada perduto. La volontà di Dio è che nulla si perda, e la volontà del Padre deve diventare programma di vita per i discepoli. Non chi dice «Signore, Signore» entrerà nel Regno, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Fare la volontà di Dio, che è sintetizzata nell'amore gratuito e disinteressato, che raggiunge anche i nemici. E qui l'anima inizia a dibattersi e a gridare, con San Paolo: «Ecco, io faccio ciò che non vorrei, e quello che vorrei tanto fare, non riesco a portarlo a termine». La maggior parte degli uomini non fa ciò che vorrebbe fare, o ciò per cui si sente inclinata, ma quello a cui è costretta dalla situazione esterna. E l'uomo vive di rimpianti e non riesce ad accettare se stesso, e non riesce ad avere relazioni felici con gli altri. Gioia non hanno i suoi amori, o non riesce a credere fino in fondo a qualche ideale. È la nostra lotta, la nostra agonia, che ricorda e richiama l'agonia di Gesù nel Getsemani, la sua lotta finale. «Padre, ho paura». L'anima si dibatte. Eppure sia fatta la tua volontà.

0: Gesù non è rassegnato. Anzi, queste parole sono il sigillo del massimo impegno. Nonostante il prezzo altissimo che deve pagare, la tortura, l'ignominia, il ridicolo, la morte. Sono le parole della massima comunione con il progetto di salvezza. Non sono le parole di un uomo stanco, ma di uno che ha trovato la sicurezza. Sia fatta la tua volontà. In queste parole non c'è lamento, né disperazione, ma un affidarsi fiducioso in colui che è il principio e il fine, nelle cui mani sta l'itinerario di tutti i cammini. Affidarsi, perché il vero centro dell'uomo non è l'io, ma il tu divino. Un amore mite, umile e tenacissimo, che sollecita in tutti le fonti della vita. Il primo errore di fronte alla volontà di Dio è di sentirla negativamente. Noi rischiamo di rovinare il cristianesimo e di ridurre Dio all'estrema povertà di significato, presentandoli sotto l'aspetto negativo, come se Dio ripetesse una serie di no ai nostri desideri. Ma Dio non è così. Dio è il maestro del desiderio. È amore, e quindi energia che accresce le relazioni e che dilata la possibilità di vita. La sua parola è sempre un sì a servizio della vita. Quando sentiremo Dio come spinta assolutamente necessaria per la crescita della nostra natura umana, allora crederemo veramente e non avremo più paura, e la sua volontà sarà desiderio. Come il nostro occhio sente che la luce è una realtà di cui ha assoluto bisogno per poter vedere, per poter essere veramente occhio, e di essa ha desiderio. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Origene commenta stupendamente questa petizione. Se la volontà di Dio sarà fatta sulla terra come lo è nel cielo, allora la terra non sarà più terra, allora tutti saremo cielo. Allora tutto sarà giunto alla piena riconciliazione. Il cielo sarà abbassato fino alla terra e la terra sarà innalzata fino al cielo. E allora sarà la fine. Dio sarà tutto in ogni cosa. E la vita fiorirà in tutte le sue forme. E la terra sarà il giardino ove si amano l'uomo e il suo Dio. Sia fatta la tua volontà. Diventeranno allora le parole più cariche di passione per la vita, le parole più prossime al canto, le più gravide di promesse e di bellezza.
1: Lo stile di Dio non è condanna, ma speranza. La sua volontà è volontà di vita. Non castiga se la fiamma è debole, ma la fa diventare luminosa. È lo stile di colui che non condanna, ma fa diventare diversi. È lo stile di colui che non pretende che siamo luminosi, ma ci dà una mano perché diventiamo luce. Volontà di Dio è servire la vita.

Il canto del pane. Meditazioni sul Padre Nostro di Hermes Ronchi. Dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Sono sempre felice di salutarvi all'inizio di ogni giorno, perché desidero portarvi la benedizione del Signore, la sua protezione, e anche per comunicarvi tutta la mia gioia di sentirmi in comunione con tutti voi. Perciò insieme vogliamo ringraziare il Signore per la notte che ci è stata regalata e per offrire al suo amore questa nuova giornata, che è un dono nuovo di Dio per la nostra salvezza e per il bene di quanti noi incontreremo durante questa giornata e con i quali verremo a contatto in relazione di lavoro, di amicizia, di gioia o anche di sofferenza. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari.

0: continuiamo l'ascolto come pensiero del buongiorno della catechesi tenuta da Don Angelo durante la Santa Messa di giovedì 10 settembre 1987, durante la giornata di preghiera.
1: Assumendo la natura umana, a Gesù è stato possibile compiere l'opera della redenzione. Come sono madre dell'incarnazione, sono anche la madre della redenzione, cioè di tutto quello che Gesù ha compiuto. Una redenzione che si è compiuta dal momento dell'incarnazione fino al momento della sua morte sulla croce, dove a motivo dell'umanità assunta Gesù ha potuto compiere quello che come Dio non gli era possibile fare: soffrire, patire, morire, offrendosi in perfetto riscatto al Padre e dando alla sua giustizia una degna e giusta riparazione. Per capire questo dovete ricordare quello che ho detto prima riguardo della contemporaneità di Gesù, che mentre soffre ha la visione del Padre. Com'è possibile? È il mistero di Dio. Non possiamo negare né la divinità né l'umanità di Gesù. Quindi dobbiamo affermare che Gesù è sempre stato coeterno col Padre, coesistente col Padre e con lo Spirito Santo, e quindi ha sempre avuto questa comunione, questa visione, questa vita divina, e nello stesso tempo ha avuto la vera condizione umana attraverso la quale lui ha potuto soffrire, patire, morire come vero uomo, dandosi alla giustizia di Dio, che è giustificazione, salvezza, non castigo, perché la giustizia nel senso biblico significa giustificazione per la salvezza del mondo. Veramente lui ha sofferto per tutti noi, redimendovi dal peccato ed aprendovi alla possibilità di ricevere quella vita divina che è stata perduta per tutti nel momento del primo peccato commesso dai nostri progenitori. Guardate Gesù mentre ama, opera, prega, soffre, si immola, dalla sua discesa nel mio grembo virginale fino alla sua salita sulla croce, in questa sua perenne azione sacerdotale, per comprendere come io sono soprattutto madre di Gesù, sacerdote. Perché Maria è stata coinvolta in tutto questo cammino. Sono perciò anche vera mamma della Santissima Eucaristia. Non perché io lo generi ancora a questa realtà misteriosa sull'altare. Questo è compito riservato solo a voi, miei figli prediletti. Io riprenderò tutto il discorso anche che ci è stato fatto stamattina. Ne prenderò motivo per fare una meditazione anche domani andando in pellegrinaggio, come anteprima. E è emerso anche il discorso del sacerdozio alle donne. Ricordiamo il Papa che adesso sta andando in America, dove si vorrebbe abolire il celibato dei preti e dove si vorrebbe dare il sacerdozio alle donne. Stamattina è stato spiegato con molta chiarezza che neanche la Vergine Maria è stata sacerdote. E Gesù ha dato il sacerdozio agli uomini non per diminuire la dignità della donna, ma perché ognuno ha il suo ruolo. E questo è un mettere in chiaro anche quel femminismo che ha dilagato in questo tempo, e pretendendo che la donna avesse tutto quello che ha l'uomo, mentre nella natura la donna è donna e l'uomo è uomo. E se la donna vuole essere come l'uomo non è più donna, e viceversa. Perciò è bene che la donna abbia tutto quello che è suo e l'uomo tutto quello che è suo, e insieme realizzino il progetto di Dio, anche nella Chiesa. Quindi il compito di generare sull'altare il Figlio di Dio c'era solo il sacerdote. La Vergine Maria lo ha generato soltanto una volta. È un compito però che tanto vi assimila alla mia funzione materna, perché anche voi, sacerdoti, durante la Santa Messa e per mezzo delle parole della consacrazione, veramente generate mio figlio. Certo, perché il sacerdote proprio opera nella persona di Gesù, perché ha addirittura questo potere di dire le stesse parole di Gesù: questo è il mio corpo, io ti assolvo. Per me lo accolse la gelida mangiatoia di una grotta povera e disadorna. Per voi lo accogli ora la fredda pietra di un altare. Ma anche voi, come me, generate mio figlio. Per questo voi non potete che essere figli di una particolare, anzi particolarissima predilezione di colei che è madre, vera madre del suo figlio Gesù, che vi è messo in rapporto stretto legame che noi sacerdoti abbiamo con Maria. Poi potete riferirlo anche a voi che partecipate al sacerdozio comune, battesimale, e quindi anche voi avete un rapporto particolare con la Vergine Maria. Ma io sono anche vera madre dell'Eucarestia, perché Gesù si fa realmente presente nel momento della consacrazione per mezzo della vostra azione sacerdotale. Con il vostro sì umano alla potente azione dello Spirito, che trasforma la materia del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo, voi rendete a Lui possibile questa sua nuova e reale presenza fra voi. E qui è stato chiarito anche che il sacerdozio è un sacerdozio eterno, un carattere eterno, perché è lo stesso sacerdozio di Gesù. Questo per confutare certe teorie, diceva il teologo stamattina, per cui molti vorrebbero che ci potesse essere un sacerdozio a tempo, che dura finché dura, che può essere poi sospeso. Questo forse per giustificare tante defezioni che sono avvenute. Mentre se il sacerdote viene considerato veramente il Gesù, e Gesù è eterno sacerdote. Ironizzava anche un poco, perché invece ci sono dei teologi che dicono che anche il prete nella vita eterna sarà ridotto a laico come tutti gli altri. Non ci saranno, fanno delle fantasie incredibili, no? Certe teorie teologiche in questo tempo. Tu sei sacerdote in eterno. E si fa presente per continuare l'opera dell'incarnazione e della redenzione, e per compiere nel mistero il sacrificio del Calvario che ha potuto offrire al Padre a motivo della sua natura umana, assunta con il corpo che io gli ho dato. Così nell'Eucaristia Gesù si rende presente con la sua divinità e con il suo corpo glorioso, quel corpo a lui donato dalla vostra mamma celeste, vero corpo nato da Maria Vergine. Figli, il suo è un corpo glorioso, ma non è uno diverso, non si tratta cioè di una sua nuova nascita, è lo stesso. Egli è lo stesso corpo che io gli ho dato, nato a Betlemme, morto sul Calvario, deposto nel sepolcro e da lì risorto, assumendo però una forma nuova, quella gloriosa. La sua forma divina è quella della gloria. In paradiso, Gesù, col suo corpo glorioso, rimane figlio di Maria. Se non è che Gesù risorto sia un altro Gesù, è Gesù nato da Maria. Quindi in paradiso Gesù, col suo corpo glorioso, rimane figlio di Maria. Così, quello che con la sua divinità voi generate nel momento della consacrazione eucaristica è sempre figlio di Maria. Bellissimo. E allora la Vergine Maria dice: io sono perciò madre dell'Eucaristia. Qualcuno qui ha aggiunto dicendo presso ogni tabernacolo del mondo, oltre che presso ogni altare. E come madre io sono sempre accanto a mio figlio. Ecco la presenza di Maria. Come madre io sono sempre accanto a mio figlio. Lo sono stata su questa terra, lo sono ora in cielo, in paradiso, per il privilegio della mia assunzione corporea in cielo, mi trovo ancora dove Gesù è presente in ogni tabernacolo della terra. Come il suo corpo glorioso, essendo al di fuori del limite del tempo e dello spazio, gli consente di essere qui davanti a voi, nel tabernacolo di questa piccola chiesa di montagna, ma nello stesso tempo gli consente di essere presente in tutti i tabernacoli sparsi in ogni parte del mondo, così la vostra mamma celeste, col suo corpo glorioso, che le permette di essere qui e ovunque, si trova veramente accanto ad ogni tabernacolo dove viene custodito Gesù. È bellissimo questo. Si vede, il corpo glorioso ha possibilità di una presenza universale. Il mio corpo immacolato, il mio cuore immacolato, li fa da vivo, palpitante, materno tabernacolo di amore, di adorazione, di ringraziamento, di perenne riparazione. Quindi Gesù è consolato soprattutto perché avvicina sempre sua madre. Io sono la madre gioiosa dell'Eucaristia. Voi sapete, figli prediletti, che dove si trova il Figlio c'è sempre anche il Padre e lo Spirito Santo. Come nella gloria del Paradiso, Gesù siede alla destra del Padre in intima unione con lo Spirito Santo, così quando, chiamato da voi, si fa presente nell'Eucaristia e viene deposto a custodia del tabernacolo, circondato dal mio cuore di mamma, accanto al Figlio c'è sempre la reale presenza del Padre, la reale presenza dello Spirito Santo, c'è sempre la Divina e Santissima Trinità. Quindi è tutto il Paradiso. Ma come avviene in Paradiso, così accanto ad ogni tabernacolo vi è anche la presenza estasiata e gioiosa della vostra Mamma Celeste. Poi vi sono tutti gli angeli, deposti nei loro 9 cori di luce, per cantare l'onnipotenza della Santissima Trinità, con modulazioni diverse di armonia e di gloria, quasi a far trasparire in gradi differenti la sua grande e divina potenza. Attorno ai cori angelici vi sono tutti i santi e i beati, che proprio dalla luce, dall'amore, dalla perenne gioia, dall'immensa gloria che parte dalla Santissima Trinità, ricevono un aumento continuo di una loro eterna e sempre più grande beatitudine. Quindi pensate che cosa c'è attorno all'Eucaristia, attorno al tabernacolo, attorno all'altare, quando si celebra l'Eucaristia. Veramente il Paradiso è vicinissimo, ci avvolge. Quando moriremo, appunto, non faremo tanta strada per andare in Paradiso, c'è già qua, anche adesso. Se vedessimo questo, saremmo già in Paradiso. Quindi se qualche volta Gesù si manifesta, la Madonna appare, appunto, normalissimo, sono qua. La cosa più straordinaria non è che appaia, sì. E noi non ce ne accorgiamo, facciamo gran confusione, perché magari diciamo che appare la Madonna e non facciamo nessuna confusione per dire: ma vi accorgete che qui c'è il Signore, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madonna, il Paradiso? Fate confusione perché siete increduli, perché non credete a tutto questo. A questo vertice del Paradiso salgono anche le profonde ispirazioni, le sofferenze purificatrici, la preghiera incessante di tutte le anime del Purgatorio, tutta la Chiesa Universale, bellissima. Per questo che nella Messa si prega per le anime del Purgatorio. Adesso vi tendono con un desiderio, con una carità che diventa sempre più grande, la cui perfezione è proporzionata al loro progressivo liberarsi di ogni debito dovuto per la fragilità e per le loro colpe, fino al momento in cui, perfettamente rinnovate dall'amore, possono associarsi al canto celeste che si forma attorno alla Santissima e Divina Trinità che si trova nel Paradiso e dentro ad ogni tabernacolo dove Gesù è presente, anche nelle più remote e sperdute parti della terra. Il problema delle anime del Purgatorio l'abbiamo anche già accennato, e non è che il Signore metta lì a soffrire delle anime per castigarle, perché non hanno fatto il loro dovere, no, concede loro un tempo di purificazione perché facciano quello che hanno trascurato di fare sulla terra. Il Signore fa un prolungamento, se possiamo evitarlo sarebbe molto meglio. Per questo, accanto a Gesù, io sono la madre gioiosa dell'Eucaristia. Poi dice: io sono ancora la madre addolorata dell'Eucaristia. È bellissimo questi passaggi. Alla Chiesa trionfante e purgante, che palpita attorno al centro dell'amore, che è Gesù Eucaristico, dovrebbe raccogliersi anche la Chiesa militante. Dovreste raccogliervi tutti voi, miei figli prediletti, religiosi e fedeli, per comporre col Paradiso e col Purgatorio un perenne inno di adorazione e di lode. Eucaristia è il centro. Farlo convergere tutta l'umanità attorno all'Eucaristia. Invece oggi Gesù nel tabernacolo è circondato da tanto vuoto, da tanto abbandono, da tanta ingratitudine. Ecco perché madre addolorata dell'Eucaristia. Questi tempi sono stati da me predetti a Fatima, per mezzo della voce dell'angelo, apparso ai bambini a cui insegnò questa preghiera: Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e della indifferenza da cui viene circondato. Questa preghiera fu insegnata per questi vostri tempi. Gesù oggi viene circondato dal vuoto, formato specialmente da voi sacerdoti, che nella vostra azione apostolica girate spesso inutilmente e molto alla periferia, andando verso le cose meno importanti e più secondarie, dimenticando che il centro della vostra giornata sacerdotale deve essere qui, davanti al tabernacolo, dove Gesù è presente e viene custodito per voi. Qui possiamo riconfermare la scelta essenziale che noi dobbiamo fare per la preghiera, per una nostra particolare comunione con Gesù Cristo, semmai anche a scapito di tante organizzazioni e attività. Ecco la potenza della preghiera, come la più grande potenza pastorale per il rinnovamento di una parrocchia. È circondato Gesù anche dalla indifferenza, oltre che dal vuoto, dalla indifferenza di tanti miei figli che vivono come se lui non fosse. E quando entrano in chiesa per le funzioni liturgiche non si accorgono della sua divina e reale presenza fra voi. Se pensassimo che in mezzo a tutte le nostre case c'è una casa dove abita realmente Gesù, la chiesa, come dovrebbe essere aperta giorno e notte sempre la chiesa. Invece tante volte abbiamo lamentato, no? Che spesso sono aperti tutti gli altri luoghi e la chiesa è chiusa. Spesso Gesù eucaristico viene messo in un angolo sperduto, mentre deve essere posto al centro della chiesa, deve essere posto al centro delle vostre riunioni ecclesiali, perché la chiesa è il suo tempio, che è stato costruito prima per lui e poi per voi. Amareggia profondamente il mio cuore di mamma il modo con cui Gesù, presente nel tabernacolo, viene trattato in tante chiese, dove è riposto in un cantuccio, come fosse un oggetto qualsiasi da usare per le vostre riunioni ecclesiali, ma sono soprattutto i sacrilegi che formano oggi, attorno al mio cuore immacolato, una dolorosa corona di spine. In questi tempi quante comunioni e quanti sacrilegi si compiono. Si può dire che ormai non vi è una celebrazione eucaristica dove non si facciano delle comunioni sacrili. Se vedeste con i miei occhi quanto è grande questa piaga, che ha contaminato tutta la Chiesa e la paralizza, la ferma, la rende impura e tanto ammalata. Se vedeste con i miei occhi, anche voi versereste con me lacrime copiose. Allora, miei prediletti e figli consacrati al mio cuore, siate voi oggi un forte richiamo al pieno ritorno di tutta la Chiesa militante a Gesù presso, presente nell'Eucaristia. Perché solo lì è la sorgente dell'acqua viva che purificherà la sua aridità e rinnoverà il deserto in cui è ridotta. Solo lì è il segreto della vita che aprirà per lei una seconda Pentecoste di grazia e di luce. Solo lì è la fonte della sua rinnovata santità, Gesù, nell'Eucaristia. Poi conclude, però prima di concludere io dico anche che potrebbe fare un po' di impressione il fatto della fretta con cui si sbriga Gesù Cristo. Ecco, a me recentemente ha fatto molta tristezza, uscendo per la celebrazione della messa in una chiesa, e vedermi subito raggiunto dal custode della chiesa per dirmi tre quarti d'ora e non più. Vediamo, perché c'era un canto che si prolungava, passa ancora il rappresentante della chiesa a fare il segno, tagliare, tagliare. E molti che si lamentano perché noi stiamo pregando 2-3 ore in chiesa la sera. Perché il Signore bisogna sbrigarlo presto, no? È peccato stare troppo col Signore. La fretta. C'è fretta dappertutto. Siamo affannati continuamente, quindi bisogna sbrigare veloce anche il Signore. Abbiamo tante cose da fare, non è tempo da perdere. E pensate che l'unica cosa che faremo dopo la morte è stare sempre col Signore. Quindi se ci alleniamo un pochettino adesso, potremo stare un pochino più vicini a Lui dopo. Quindi teniamo duro, non impressioniamoci di queste cose, anche se questo ci fa soffrire e ci crea disagio. Perché quando devi celebrare la messa, tenendo conto che devi stare dentro quel tempo, e chi ha stabilito il tempo che si deve stare col Signore? E finisce. Non solo i vostri piani pastorali e le vostre discussioni, non solo i mezzi umani in cui voi riponete fiducia e tanta sicurezza, ma è solo Gesù Eucaristico che darà a tutta la Chiesa la forza di un completo rinnovamento che la porterà ad essere povera, evangelica, casta, spoglia di tutti gli appoggi in cui confida, santa, bella, senza macchie e senza rughe, ad imitazione della vostra mamma celeste. Desidero che questo mio messaggio venga reso pubblico ed annoverato fra quelli contenuti nel mio libro, ecco perché apparirà nella prossima edizione certamente. Desidero che venga diffuso in tutto il mondo, perché da ogni parte della terra oggi vi chiamo tutti ad essere una corona di amore, di adorazione, di ringraziamento, di riparazione sul cuore immacolato di colei che è vera madre, madre gioiosa, ma anche madre tanto addolorata della Santissima Eucaristia. E vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È sotto scritto a mano da una persona che quasi sia un sacerdote, non so se sia direttore Don Stefano, dice: sì, mamma, madre dolcissima, siamo pronti al tuo invito. E questo vogliamo dirlo tutti quanti anche noi, e perseverare in questo cammino che il Signore ci ha aperto. A lode di Dio.

oggi. Siamo certi di aver trovato grazia agli occhi di Dio perché siamo stati redenti in Gesù Cristo e noi crediamo che Gesù è il Signore, il nostro Salvatore. Per questo siamo certi che Dio cammina con noi, anche se talvolta siamo noi stessi gente di dura cervice. Sappiamo che il Signore continua a perdonare il nostro peccato, non solo, ma a considerarci sua eredità, suoi figli. Questo è l'augurio che vi faccio per questa giornata e per sempre, lo faccio anche a me, di poter vivere oggi insieme questa nostra realtà profonda di figli di Dio, che è il nostro nome davanti a Dio, davanti al Signore. Per questo chiedo la benedizione di Dio per tutti noi, per voi, per tutte le vostre necessità, per questa giornata. La benedizione la chiedo sempre per intercessione della Vergine Maria, che è la figlia del Padre più perfetta, che sia uscita dalla sua mano misericordiosa, la madre di suo figlio Gesù, anche per intercessione di San Giuseppe, un grandissimo santo che ha creduto come la Vergine Maria, e anche per intercessione di tutta la Chiesa, di tutti i santi. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Con tanto affetto, buona giornata, alla presenza del Signore. A risentirci.

diretta al Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin. Alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e a seguire il palinsesto della notte. Buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite.
1: Buongiorno musica che sei.
0: L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo è il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurare ascolto.

parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del secondo secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come i due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio, per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno

Shinar donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo: ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico, qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: E allora Gigi De Palo, ben trovato, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, giornalista, marito, padre di 5 figli per ora. La fissa della famiglia, una fissa culturale e politica, se posso dire. Tra l'altro tu la politica l'hai fatta davvero, perché sei stato assessore alla famiglia nel Comune di Roma, sei stato ideatore della kermesse Io sto coi passeggini, che ha riempito Piazza del Campidoglio. Cosa ha di speciale la famiglia?
2: È il futuro, nel senso che è il petrolio del nostro paese, e siccome amo questo paese cerco di valorizzare il più possibile il petrolio che abbiamo. Abbiamo due cose, il turismo e la famiglia. Se non riusciamo a valorizzare queste due risorse primarie, molto probabilmente non avremo futuro. Purtroppo sono tanti anni che le stiamo scialacquando, perché pensiamo sempre che c'è tempo per la famiglia e che comunque i turisti vengono in Italia, e nell'uno e nell'altro va bene.
1: Tu sulla tua famiglia ci hai scritto un libro che si chiama Ci vediamo a casa, e ha una bella foto. Te, tua moglie, Anna Chiara Gambino, i tuoi bambini, e dal fidanzamento alla nascita di Giorgio Maria. C'è dentro l'amore, naturalmente, ci sono dentro anche i litigi, ci sono gli amici, c'è la preghiera, però non è una famiglia al mulino bianco.
2: No, non siamo minimamente due esempi. Noi semplicemente abbiamo raccontato quello che abbiamo vissuto in questi anni. E purtroppo abbiamo raccontato negli anni la famiglia come qualcosa di triste, di grigio, di stantio. Noi attraverso questo libro abbiamo cercato di mettere in campo un nuovo storytelling della famiglia.
1: Mamma mia, parli come i politici.
2: Però è così, nel senso che l'amore di Letizia, se tu vuoi, è comunque un modo pastorale in cui il Papa dice: parliamo della famiglia non come un peso, ma come una grazia. Ecco, noi abbiamo cercato di raccontarlo in questo modo, cercando di rompere un po' di schemi senza edulcorare nulla, perché comunque nella famiglia c'è anche il litigio, c'è anche le difficoltà, arrivi a dirti con tua moglie delle cose molto brutte, ma proprio per questo è anche bella. Non sono uno di quelli che dice la famiglia è bella con un atteggiamento un po' buonista, parliamo della bellezza della famiglia. No, noi dobbiamo parlare della complessità della famiglia, per questo emerge la sua bellezza.
1: Voi siete comunque un po' strani.
2: Parecchio.
1: E Anna Chiara, penso alla nascita dell'ultimo vostro figlio, Giorgio Maria, che è nato con la sindrome di Down, e avete dovuto dirlo pubblicamente per spiegare che siete felici lo stesso. Era proprio necessario, perché immagino ti sia costato.
2: Sinceramente no, noi non volevamo le facce pietose e rammaricate delle persone che non sapevano la nostra gioia, quindi abbiamo giocato all'attacco, abbiamo preferito dire: noi, guardate, è nato con la sindrome Down, siamo strafelici di questo perché era inaspettato. È bello e facile parlare della famiglia quando è molto simile a quella del Mulino Bianco, in cui tutte le cose vanno bene. Questa è la ciliegina sulla torta che metterà alla prova la nostra famiglia, e siamo convinti che sarà una sfida bella, una sfida grande, come peraltro in questi primi mesi sta dimostrando di essere.
1: L'ha preso in braccio Papa Bergoglio e ha detto che vi porterà un sacco di gioia, assieme a qualche preoccupazione sicuramente, no?
2: Ci sono tante famiglie che hanno situazioni di questo tipo, noi non siamo né i primi né gli ultimi, hanno situazioni, conosco personalmente situazioni molto più complesse. Noi abbiamo detto sì perché ci sembrava giusto farlo, e perché ci sembrava bello aprirci alla vita, e perché non ci siamo proprio posto il problema, diciamocelo francamente. Però ecco, non siamo, ripeto, i primi della classe. Ogni giorno ci sono famiglie che si fanno in quattro per questo, ci saranno anche i momenti difficili. Come in tutte le famiglie li affronteremo, non è che un figlio adolescente è più semplice di un figlio con la sindrome di Down, no? Tutto ha la sua complessità, dipende, no?
1: Dipende che adolescente.
2: Dipende come le vivi anche.
1: Senti Gigi, l'Italia è il lavoro, l'Italia è i giovani, l'Italia è le imprese, il tempo della famiglia è scaduto, almeno nell'interesse dei politici e nell'interesse, pare, anche della gente, perché la famiglia non è trendy, la famiglia non tira. Poi però, continua tu.
2: Poi però io credo che dobbiamo fare un po' un'autocritica, perché se non è il tempo della famiglia è anche un po' colpa nostra, perché come dicevo prima non l'abbiamo raccontata bene negli ultimi anni. Anche noi abbiamo le nostre responsabilità.
1: Noi
2: il mondo cattolico. Perché
1: tu che dici di essere cintura nera di catechismo.
2: Chiaramente scherzando, però perché sono cresciuto sempre in parrocchia, quindi ho
1: poveretto,
2: fatto
1: poveretto, direbbe qualcuno.
2: No. Non lo cambierei con nulla al mondo. Questo per, sì. Tra l'altro vengo da una famiglia dove non mi hanno mai detto di andare a messa la domenica.
1: Una famiglia un po' bislacca, un po' strana.
2: Un po' particolare, come tutte le famiglie. Poi la mia, no, chiaramente ci ho romanzato sopra, ho raccontato la realtà e quindi anche le nostre particolarità. Dico che, dicendo il discorso che facevo prima sul tema della famiglia, è fondamentale tornare, lo ripeto, a raccontarla come la sfida, come un'avventura. Se mio figlio mi dovesse dire: papà, che cos'è la famiglia? Io non gli posso rispondere, da perfetto presidente del forum delle famiglie, è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio. Questa non è una risposta affascinante, bella per mio figlio. Mio figlio non si sposerà perché gli dico questo. Mio figlio si sposerà tanto quanto io amerò sua madre, tanto quanto nel lettone la sera vedrà che siamo felici, tanto quanto vorrà riproporre quello che vede quotidianamente. Ecco, noi non abbiamo tante volte raccontato questo, ma ci siamo limitati a dire, da Manuale Cencelli, no, quello che è la famiglia in un aspetto, diciamo, nel burocratese, no,
1: la
2: nella dicitura.
1: Ecco. La legge, la
2: però
1: regola.
2: Però poi questa cosa, no, cozza poi con la realtà.
1: Tu chiedi, da portavoce in fondo delle associazioni familiari, da politico, il fattore famiglia, ma è una cosa molto costosa, è sostenibile?
2: Sì, è sostenibile già utilizzando gli 80 euro che vennero messi dal governo precedente in misura diversa, quindi già ci sarebbero le risorse. Ma soprattutto io dico che se si sono trovati 20 miliardi negli anni scorsi per le banche, se si riescono a trovare sempre delle risorse, il fattore famiglia costa parecchio, per carità, 14 miliardi di euro, però dico anche che rimetterebbe in moto.
1: Cos'è questo anche fattore famiglia? Spiegalo bene.
2: Semplicemente, oggi una famiglia che ha un reddito di 40.000 euro composta da due persone paga le stesse tasse di una famiglia con questi stessi 40.000 euro però composta da sei persone. È oggettivo che chi vive e deve dividere 40.000 euro in due vive meglio di chi deve dividere in sei.
1: È oggettivo che è un'ingiustizia. Senti Gigi, tu dai per scontato che la famiglia è una sola. Cosa dici a chi rivendica l'essere famiglia di coppie o di associazioni di altro tipo, famiglie di fatto, famiglie omosessuali, eccetera?
2: Io credo che noi abbiamo perso tanto tempo a rispondere a queste domande piuttosto che a lavorare concretamente per dare risposte a tutti i giovani che vorrebbero fare famiglia e che non riescono a farla perché in Italia non ci sono le premesse per farlo. Io credo che tante volte noi stessi perdiamo tempo a rispondere alle sollecitazioni del mondo piuttosto che fare una proposta di giovane.
1: Però per te famiglia cos'è?
2: Famiglia è quello che vivo nella mia concretezza, sì. Un padre, una madre, un marito, una moglie, dei figli.
1: Quindi un uomo e una donna sposati.
2: Io ho vissuto e vivo questo e sono profondamente convinto, no, che questa sia la cosa.
1: È anche una questione di dove metterli quei soldi, no?
2: Certo, però è anche, io dico che non mi preoccupa tanto il fatto che tante volte abbiamo perso del tempo e abbiamo, a Roma si dice buttarla in caciara, cioè io vedo che la politica tante volte preferisce dare seguito a questo tipo di conflittualità piuttosto che dare risposte concrete alle persone. Se noi dessimo risposte più concrete alle persone non ci porremmo nemmeno quei temi.
1: C'è anche un problema poi di maggioranza, no? Tutelando tutte le minoranze.
2: A maggior ragione però.
1: Ma questo tuo pensiero deriva dalla tua appartenenza alla Chiesa o no?
2: No, io, allora, posto che io sono cittadino del catechismo, quindi non mi nascondo dietro un dito, e quindi la mia formazione è questa, credo che sia un desiderio e un qualcosa di oggettivo. Questo però non vuol dire, lo dico, che non dobbiamo farci carico o stare attenti a tutti quei bambini. Io parto per esempio dai più fragili, che sono nati in situazioni diverse. Cioè questo uno non esclude l'altro, perché io mi sento genitore, padre, in quanto persona, no, anche di quei figli che sono nati in situazioni molto particolari. E soprattutto dico anche che tante volte conoscendosi si tolgono e si rompono non tanto i pregiudizi, perché io faccio un esempio, l'utero in affitto per me sarà sempre qualcosa di sbagliato, non mi convincerà mai come concetto. Dico però che conoscendo la persona che ha fatto questo tipo di situazione mi rendo conto che, posto che per me sarà sempre sbagliato, l'atteggiamento è quello di far capire piano piano, con difficoltà, che è sbagliato, e farmi carico comunque anche di quei bambini che non hanno alcuna colpa per essere nati in quel modo.
1: Sono state fatte delle battaglie ideologiche, peraltro perdenti, sulla famiglia. Valeva la pena?
2: Io credo che la strategia sia stata sbagliata, nel senso che noi abbiamo 60 milioni di italiani che la pensano come noi. poi c'è una percentuale che vive nella sua vita altre situazioni. È sbagliato contrapporre queste due situazioni. Io credo che dovremmo cercare di andare a dare una risposta concreta, ripeto, a tutte quelle persone che non arrivano a fine del mese, che devono nascondere il pancione, che non riescono a sposarsi perché non c'è lavoro e non c'è. Questo però, una cosa, non vuol dire schiacciarsi sul sociale. Questa è cultura, perché l'aspetto culturale è quello sociale. È sbagliato disgiungerli. Molte volte si fa questo errore. No, sono compenetrati l'uno l'altro. Se la legge fa cultura, l'economia non fa cultura, certo. Allora, gli uni e gli altri, questi due approcci sono sbagliati se sono separati. Però dobbiamo cercare di capire che oggi è oggettivamente difficile per una giovane coppia mettere al mondo una famiglia e fare figli, anche se tutti i dati lo dicono, è il loro desiderio più grande. Quindi la cosa triste è che noi non riusciamo ad aiutare i nostri figli a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari. Io non volevo sposarmi, non volevo figli. Pensavo la mia vita diversamente, lo fare il giornalista che girava il mondo, ero fissato con i temi dell'Africa, sono stato più volte in Africa, no? Poi ho conosciuto mia moglie Anna Chiara e ho capito che la mia vocazione non era il matrimonio, era proprio Anna Chiara. E questa cosa è una cosa che mi ha cambiato letteralmente la vita.
1: Nonostante tutti, nonostante, vero?
2: Nonostante i piatti che tira, nonostante le litigate, nonostante tutto. E io ho capito che non volevo altro nella vita che stare con lei tutta la vita e oltre. Allora, se non ci fosse il matrimonio non ci sarebbe la famiglia. Se non ci fosse questo legame tra me e mia moglie, i figli sarebbero così, sarebbero una cosa diversa, perché i figli sono proprio un'espressione del nostro amore.
1: Forse, no, sai perché facevo questa domanda? Perché c'è stata molta retorica anche sulla famiglia, parlavi tu prima, e ci riferiamo ai nostri padri, ai nostri nonni forse, che però avevano un tessuto sociale molto più solido, molto più forte. Oggi questo è venuto veramente a mancare, eppure anche lo Stato è sempre la famiglia che si rivolge per risolvere i problemi del welfare carente, no? Perché poi tutti i lavori di cura, tutti i lavori educativi sono innanzitutto attribuiti alla famiglia.
2: No, la famiglia oggi regge sulle sue spalle, almeno in Italia, il paese. Perché se tu togli la famiglia nel paese, nonostante si stia sfilacciando, io ho mia nonna di 96 anni, persona eccezionale, e abita con noi. Mio figlio Giorgio Maria con la sindrome di Down, non pensiamo di farlo pesare, ma ce ne facciamo carico. Così come tante altre situazioni, così come l'educazione dei figli. Allora, se tu togli questa cellula reale, ora lo parlo seriamente, seriamente nel senso con la dicitura giusta, se tu togli questa cellula fondamentale della società, molto probabilmente crolla tutto il sistema e noi non ce ne rendiamo conto cosa accadrà tra un po', perché quando smetteranno e quando diminuiranno i figli e quando sarà percepibile l'inverno demografico, crollerà il welfare, crollerà il sistema sanitario così come ce lo immaginiamo, chiuderanno le scuole, è come se ci fosse un terremoto già in atto, solamente che non crollano le case e quindi tu lo sottovaluti. Ma perché dobbiamo aspettare che crollano le case per renderci conto di quello che sta per capitare e quello che capita?
1: Tu pensi che ci sia un disegno o che sia una casualità o il frutto di mode? Cioè, come mai c'è questa decadenza dell'idea di famiglia che non è quella reale percepita dalle persone, ma a livello comunicativo, a livello globale?
2: Ma io in Italia l'ho detto più volte, l'ho detto anche, forse l'ho accennato prima, credo che noi la diamo per scontata. Cioè, come diamo per scontato il fatto che vengano i turisti in Italia, noi diamo per scontato che la famiglia regga. E allora, a forza di dare per scontata, non si fa nulla a livello politico, dico. Poi non nego che sono preoccupato del fatto che è impossibile che non ci si rende conto. Cioè, tutti i governi che vengono dicono l'anno della famiglia, il prossimo. Ogni anno l'anno della famiglia e dei figli è il prossimo. Il problema è che a forza di arrivare al prossimo anno qua sta crollando un po' tutto e quindi c'è una preoccupazione.
1: Traduciamo, mentre altre cose si fanno, sì, e altre cose si
2: imprese,
1: pensano,
2: banche,
1: e quindi c'è un disegno.
2: Non c'è la percezione, cioè non vedi oggi i danni che può provocare il crollo della famiglia perché ancora regge. Quindi non è una questione, mentre faccio un esempio, gli imprenditori si suicidano, no? E tu hai una percezione oggettiva, io non smetto di portare i miei figli a scuola o di farmi carico di mia nonna, cioè mi devi proprio mettere, ecco, allora noi arriviamo fino alla fine a dare il nostro contributo, questo dico io. Quindi quando si vedrà il crollo, quando si vedrà il terremoto, quando crolleranno qualche casa, allora il campanello d'allarme sarà più evidente e sono sicuro che si correrà i pari con più velocità. Il problema è che la politica dovrebbe anticipare i tempi, non aspettare.
1: Leggiamo quotidianamente quasi di orrori nelle famiglie. Si tratta solo di famiglie lasciate sole o si tratta di aver nascosto contraddizioni, violenze, solitudini e cattiveria nelle famiglie che ci stavano accanto, che abbiamo finto di non vedere?
2: Posto che tutti veniamo da una famiglia, quindi a livello percentuale è innegabile che i drammi possano accadere a una famiglia, e posto che piangiamo tutte le volte che leggiamo queste cose, penso chiunque, io credo che uno dei grandi problemi è che le famiglie muoiono se vengono lasciate sole. Noi non siamo chiamati ad essere famiglia da soli al settimo piano di un appartamento col cane davanti al televisore. Noi siamo ad essere una famiglia di famiglie. La mia famiglia non sarebbe nulla senza la rete di famiglie intorno, senza gli amici, senza la famiglia allungata dei parenti, dei nonni, ma soprattutto, ripeto, la rete amicale con cui ci si aiuta. Innanzitutto con la gestione dei figli, che è comunque importante, come comunità educante, e dico anche come confronto quando ci sono i conflitti.
1: Sì, la parola giusta è comunità, no? Che è la parola più abusata e meno vissuta spesso nella nostra realtà sociale, no? Si creano comunità di vario tipo, però poi la comunità con cui tu quotidianamente te la cavi a vivere intorno non ce l'hai. Ascolta Gigi, tu usi spesso il termine noi e segni in questo modo l'appartenenza a una grande comunità che dovrebbe essere così la Chiesa. Ma da dove viene questa tua fede, posto che la tua famiglia non era praticante né particolarmente pia e devota?
2: Famiglia eccezionale, non particolarmente pia e devota. Giorno della prima comunione, mi sono innamorato quel giorno di Gesù Cristo.
1: Cos'è, hai avuto un'illuminazione?
2: Eccezionale, momento indelebile, incredibile, che non scorderò mai. L'abbiamo fatto il giorno del Giovedì Santo, quindi c'è stata la lavanda dei piedi, una messa un po' particolare. Io ricordo proprio, nettamente ho detto, no Fede, ma questa cosa mi piace. E da quel giorno, diciamo, ringraziando Dio, poi con alti e bassi, con tutte le difficoltà del caso, perché la fede si riscopre ogni giorno e si dice sì ogni giorno, magari bastasse una volta, però quel giorno è stato determinante.
1: Avevi un bravo prete, hai trovato dei bravi preti, ti è andata bene?
2: Ho avuto dei catechisti che hanno fatto i catechisti. Ho avuto delle persone che hanno detto, Gigi De Palo, che viene da una famiglia particolare, che a scuola va come va, tutta una serie di cose. Molti l'avrebbero considerato un ramo secco e invece hanno dato la vita per quella persona, per me. Ecco, io credo che noi il vero problema anche che abbiamo a livello ecclesiale è che abbiamo tanto tempo per parlare con i ragazzi, cioè ho fatto dei calcoli, abbiamo circa 120 ore dal battesimo fino alla preparazione del matrimonio per incontrare i ragazzi. Non ci mettiamo l'energia giusta, non ci mettiamo il fuoco. I catechisti tante volte lo fanno con la mano sinistra, ma anche i sacerdoti, ma anche i genitori non lo fanno con la passione. Io credo che far capire, raccontare la bellezza del dare la vita per gli altri, del cielo, della resurrezione, è la cosa più bella del mondo. Purtroppo tante volte lo facciamo con la mano sinistra. Abbiamo bisogno di catechisti che diano la vita.
1: Tu porti i sandali.
2: Sì.
1: Porti i sandali per un fioretto, e anche questa è una parola un po' desueta, chiamiamolo una promessa, un voto, o possiamo chiamarla anche un'utopia, perché tu porti i sandali per sperare che un giorno ci sia la pace in Terra Santa. Mi pare che questo giorno non sia arrivato. In quanti anni, scusa?
2: Ormai sono 16 anni quest'anno.
1: Né che mai arriverà, e qualche volta è sembrato un vezzo, un po' esibizionista, perché se tanto non ci sarà mai la pace in Terra Santa, quindi?
2: È iniziato molto semplicemente. Giovanni Paolo II mandò una delegazione di giovani a Toronto nel 2002 e contemporaneamente da Yasser Arafat e Simon Peres. Quindi incontrammo Yasser Arafat e Simon Peres, momento storico per noi. Passando il checkpoint di Ramallah, momento molto rischioso perché lì sparavano, non è che giocavano, e incontrando i giovani palestinesi, i giovani ebrei e anche i giovani cristiani, loro ci dissero non dimenticateci di noi. Io ho detto devo trovare un modo per ricordarmi di loro e per lavorare ogni giorno per la pace. Che cosa posso fare? Dico metto i sandali. All'inizio però pensavo sarebbe durato molto di meno.
1: Francescanamente però, perché ti potevi mettere un anello, un braccialetto.
2: Era un modo per ricordarmi la cosa. Era un modo per rispondere alle persone che mi dicevano ma come tu c'hai sandali? E io ripetevo la tiritera, quindi era un modo per comunicare, io non mi dimentico di loro ma ve lo racconto pure. Purtroppo voi avete visto, no? Vediamo tutti com'è andata la situazione, quindi mantengo i sandali, li metto solo per giocare a calcetto o basket.
1: Li togli per giocare a calcetto o basket, non li togli per entrare alla Camera dei Deputati,
2: e non mi fanno entrare,
1: scandalizzando gli usceri, e non ti fanno entrare. Ascolta, discriminato per l'uso dei sandali, sei stato assessore in una controversa giunta di centrodestra a Roma e hai creato con altri amici un'associazione per chiamare all'impegno tutti i giovani della generazione Giovanni Paolo II, quelli, per ricordarcelo, che cantavano e ballavano insieme al vecchio Papa sulla spianata di Tor Vergata durante il giubileo del 2000. Perché non hai mai preso la testa di un partito?
2: Ma io ho fatto l'assessore tecnico perché me l'ha chiesto il sindaco, che l'ha chiesto poi, no, alla diocesi, e come spesso capita, no? Quindi
1: siamo a servizio?
2: Siamo al servizio, l'ho fatto, momento molto difficile per me, per la mia famiglia, perché comunque è impegnativo, momento molto bello, molto formativo, abbiamo fatto anche cose molto belle, quindi sono contento dell'esperienza fatta, e l'ho fatto proprio perché 13 anni prima, a Tor Vergata, un papa vecchio che non si capiva quello che diceva, che lo dovevano portare a braccio, ma che ancora per me è uno degli emblemi più appetibili di leadership mondiale anche nei suoi silenzi, quindi proprio una cosa incredibile per me, disse: voi non vi rassegnerete. E il mio modo di non rassegnarmi è stato impegnarmi. Quel giorno ho capito cosa devo fare nella vita, e quindi impegnarmi prima nelle Agli di Roma, poi come assessore, oggi come presidente del Forum delle Famiglie. È come se io avessi un debito da ripagare. Io sento di avere un debito, ho avuto tanto, ho avuto una moglie eccezionale con cui condivido, no, l'educazione dei figli e la fede e tutte le cose, ho avuto tanto dall'associazionismo e dai doni che ho ricevuto in questo senso, e credo che debba ripagare in questo modo.
1: Quel vecchio papa disse anche, scherzando: Roma ha sentito questo chiasso e non lo dimenticherà più. E non solo Roma invece hanno dimenticato, sia Giovanni Paolo II che il chiasso di quei giovani che non si sono più sentiti molto. Allora ti chiedo, perché non si sentono i cristiani in ambito pubblico, sociale, politico?
2: Perché bisogna tornare a seminare, e nessuno c'ha voglia di aspettare il tempo della semina e quindi poi di un raccolto che forse non dipenderà da lui.
1: Perché qualcuno non ha seminato con te, sì, come te non ce ne sono,
2: certo,
1: altri,
2: infatti,
1: non siamo altri.
2: Infatti io dico che il mio impegno nasce da quella semina. Sono convinto però che per incidere dal punto di vista politico, perché poi impegno in politica è un conto, incidere in politica è un altro, che poi dipende, no? Cioè, tanti si impegnano.
1: Cos'è
2: poi
1: la politica?
2: La politica è il modo ancora migliore che ci si è inventati per stare insieme, per dare la vita per gli altri e migliorare la vita agli altri. Però io sono convinto, ripeto, che ci sia un tempo tecnico che abbiamo smesso di fare, cioè noi dobbiamo seminare, che ci piaccia o non ci piaccia, perché sono 20 anni che non seminiamo più, sono 20 anni che non facciamo più formazione in questo senso, e soprattutto dobbiamo ritornare.
1: Quando dici facciamo, ti riferisci sempre alla Chiesa, alle sue istituzioni?
2: Io mi sento parte di questa comunità, quindi parlo in questi termini, sì, parlo
1: agli adulti cristiani.
2: Sì. Io credo che è fondamentale non ragionare su una parola che nessuno prende più in considerazione, ma è che è fondamentale in politica, si chiama consenso. E il consenso lo crei se lavi i piedi sul territorio, vari, per carità, non uno, ogni giorno. Se tu lavi i piedi su un territorio per 5 anni, come gutta cavat lapidem, no? Ogni giorno, ogni santo giorno, non c'è nessun problema e avrai un successo.
1: Non basta un giro nelle periferie per recuperare,
2: no,
1: voti, insomma.
2: E non basta nemmeno un mese prima, 2 mesi prima o un anno prima. Se uno vuole incidere politicamente, se uno vuole essere semplicemente eletto, un altro paio di maniche, trovi il contenitore migliore a seconda della situazione e si trova.
1: Ora, posto che non è che fuori dalla Chiesa siano messi tanto meglio quanto rapporto adulti-giovani, è attrattiva e fascino da esercitare su di loro anche in ambito sociale e politico, per carità, basta vedere come sono messi i partiti, ma nella Chiesa c'è questa capacità di suscitare un fascino nelle persone giovani, come è successo a te, come è successo a altri, per cui tu dici: ok, prendo, ti vengo dietro e mi metto al servizio tuo?
2: C'è tanto, io ho molta fiducia nei giovani in assoluto, perché qualcuno, quando io ero giovane, ha avuto fiducia in me. Io ricordo Giovanni Paolo II a me, giovane, io ero stato bocciato due anni, ho avuto una situazione burrascosa a livello scolastico, caciarone come pochi, non sapevo che fare della mia vita. Lui, quando parlava a uno come me, gli diceva: la tua vita è un casino? Sì. però il Signore vuole che ne fai un'opera d'arte, vuole che fai un capolavoro, fallo. Io questa fiducia l'ho sentita da quel vecchio e sento ogni giorno che devo ripagare quella fiducia. E se oggi ho fatto un po' di cose, per carità, spero che il Signore farà fare tante altre belle, è perché ho voluto rispondere a quella chiamata di Giovanni Paolo II che mi diceva: fai della tua vita un capolavoro. Credo che se noi diciamo ai giovani: fate un capolavoro,
1: se tu mi citi farlo, il Papa, potresti citarmi anche Francesco, e va bene, ma io sto parlando di quadri intermedi.
2: Ci sono, io ti ho parlato prima di un catechista che ha dato la vita per me, ci sono professori che danno la vita, sono persone incredibili. Il dopo cresima, se non ci fosse stato il sacerdote che mi ha fatto il dopo cresima, mi portava in montagna a fare esperienze incredibili, Don Andrea Toniolo, non avrei avuto tutte queste, questo desiderio di emulare la sua vita. Non a caso io volevo fare il sacerdote, perché ho visto lui che viveva la sua vita come un dono totale.
1: Senti Gigi, quest'anno il titolo del meeting è: le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice. Quali sono le forze che muovono la storia?
2: Titolo sempre complesso. Beh, sicuramente la fede, sicuramente l'amore, che sono parole tante volte che sembrano astratte, invece sono le parole più concrete che
1: io
2: conosco.
1: Quindi sono le stesse che muovono il tuo cuore?
2: Io ho risposto per me.
1: Chiaro.
2: Però ripeto, sono due fatti concreti, non sono due parole astratte. L'amore è un fatto, la fede è un fatto, è un incontro. Che tante volte parlo di fede così in maniera molto e di amore come così, un desiderio così di innamoramento. No, l'amore è un fatto, l'amore è quando Giorgio Maria piange di notte, svegliarti, andarlo a prendere, pure se non vorresti farlo. Questo è un fatto.
1: Sì, ci sono molti episodi divertenti. Quello che mi è piaciuto di questo libro, che ho anche consigliato, è che è diverso da come te lo aspetti, cioè non è un insieme di buone pratiche da mettere in atto per sentirsi migliori, ma c'è un po' tutto il casino che c'è nella vita normale, insomma. E poi questa storia che litigate molto tu e tua moglie, che siete assolutamente incompatibili,
2: sì,
1: mi consola.
2: Io credo che se siamo arrivati noi a 14 anni di matrimonio, ci vorrebbe chiunque.
1: Senti, perché uno come te insegna formazione alla leadership? Non è molto francescano aspirare alla leadership, cioè al potere? Non va bene coi sandali?
2: No, non sono d'accordo, nel senso che la leadership, che ci piaccia o non ci piaccia, è un tema fondamentale. Poi non può non piacere la parola, ma la parola è quella anglosassone che viene utilizzata solitamente.
1: Responsabilità,
2: motivazione, a comprendere che dietro ogni cosa che facciamo c'è una missione. Io credo che dobbiamo riscoprire questo. Noi abbiamo bisogno di gente che dia la vita dove è stata messa a dare la vita. Per fare il bene comune, per lavorare per il bene comune, non c'è bisogno che oltre a fare il tuo lavoro tu vai alla Caritas o vai in Africa a fare chissà cosa. Per portare a termine, per dare il tuo contributo del bene comune, se sei un medico devi fare bene il medico, se sei un insegnante devi fare l'insegnante al 100%. Questa è la chiamata che noi tutti abbiamo e che dobbiamo riscoprire.
1: E questo si deve imparare a scuola, all'università?
2: C'è da ricordarlo. C'è da ricordarlo e soprattutto c'è da offrire delle chiavi di lettura che ti aiutano a capire come valorizzare certe dinamiche, perché a parte che ci dimentichiamo che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo, ma spesso e volentieri noi pensiamo che leadership sia qualcosa che ha a che fare con gli altri, con i grandi massimi sistemi, i leader mondiali. No, ognuno ha il suo pezzetto da fare e a seconda di come lo fa, tutti abbiamo una leadership, tutti abbiamo un ruolo dove abbiamo sotto qualcuno. La domanda vera è se la viviamo da leader, se la viviamo dando la vita o se la viviamo con la mano sinistra, tanto per perdere tempo.
1: Regalami una canzone e chiudiamo.
2: Io la canzone che ci piace più a casa e che cantiamo a squarciagola con i bambini quando siamo in macchina, Noi No di Claudio Baglioni.
1: Perché?
2: Perché ci piace, perché è una canzone che, a parte che ci piace anche molto il testo, ma perché diciamo ha segnato.
1: Perché poi i ragazzini, se a dire Noi No, si sfogano.
2: Si sfogano, un po' come tutti.
1: Non soltanto lo sentono dire da papà e mamma, ma posso.

0: Leila, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani a novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000, in Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
2: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacogli e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
3: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
2: Daniele Bungaro, lì nello studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'intervento a tema La medicina narrativa a cura della dottoressa Suter dal programma dell'UTE Università della Terza Età di Pordenone.

pomeriggio a tutti, grazie di questo invito a Martina, grazie a voi di essere qui oggi. Abito proprio qui dietro, in via Matteotti, quindi questa è la mia zona, questa, Parco di San Valentino, è il mio habitat, che amo molto. E, amo molto questa città, amo molto le Marche perché sono di Castelfidardo, quindi sono nata a Castelfidardo, una mamma castellana, spero che l'abbiate già vista, e se non l'avete vista, ecco, Museo delle Fisarmoniche. Avevo due nonni che lavoravano nelle fisarmoniche, uno accordava anche le voci, aveva l'orecchio musicale e accordava le voci, un nonno. Quindi quando andrete a Castelfidardo portate anche i miei saluti. E, oltre al nome, io lavoro in questo momento in azienda sanitaria Friuli Occidentale, sono la responsabile della formazione di tutti i 4.000 dipendenti, a dir così un po'. E prima ho fatto, da 5 anni sono in questa azienda, ma prima ho fatto una lunga esperienza di 25 anni al CRO di Aviano, quindi ho lavorato là e con più o meno gli stessi ruoli, ho fatto anche altre cose. Sono vicina alla fine della carriera lavorativa. Insegno anche parecchio, stamattina ero con gli studenti di infermieristica, insegno al corso di laurea di infermieristica da molto tempo e anche in altri master. La mia devozione è proprio quella all'insegnamento, per aiutare un pochettino le persone a così accogliere attraverso la formazione degli spunti per cambiare un po' se stessi, la propria vita, gli altri, trovare degli spunti anche per adattarci. La formazione deve servirci a questo, per trovare sempre strategie migliori per adattarci ai nostri contesti, che sono abbastanza difficili. L'argomento di oggi, chi è che ha già sentito parlare di medicina narrativa? Sì, ci sono alcune persone. Bene, queste persone allora mi aiuteranno oggi, visto che mi avete già sentito parlare, spero non sia una ripetizione, ma cercheremo di, comunque, visto che la maggioranza non ne ha sentito parlare, di fare un po', di mettere alcuni punti chiave su questo tema e questo argomento. In effetti qui abbiamo un sostantivo che è medicina e un aggettivo che è narrativa. È un connubio non semplice, perché la medicina di solito noi la pensiamo come quell'insieme di discipline, conoscenze, metodologie che riguardano la salute e le malattie delle persone. Cosa c'entra questo aggettivo narrativo vicino e da dove nasce? La medicina narrativa nasce in realtà con l'uomo, perché la medicina è sempre stata narrativa. Da quando c'è l'uomo c'è la narrazione, e da quando qualcuno si prende cura di qualcun altro c'è qualcuno che ascolta la narrazione, la storia di qualcun altro. Quindi oggi non abbiamo scoperto niente parlando di medicina narrativa, e che dobbiamo riparlarne perché il nostro mondo sanitario sta diventando sempre più tecnico-scientifico, tecnologico, sempre più legato al progresso, giustamente, per fortuna anche, ma a volte si scorda che al centro di questo processo ci sono le persone. Sarà capitato un po' a tutti noi stessi che siamo operatori sanitari, a volte siamo delusi quando ci avviciniamo a certi percorsi sanitari e non veniamo riconosciuti come persone. Ci sentiamo a volte dei numeri, a volte sentiamo che c'è tanta fretta dietro, a volte qualcuno non ci guarda nemmeno in faccia, giusto? E questa è una lamentela frequente da parte dei pazienti, dei familiari, e noi lo sappiamo. Allora, già verso la fine degli anni 80 del secolo scorso, nelle università americane avevano cominciato ad introdurre nella formazione degli operatori sanitari, medici, infermieri, eccetera, alcune discipline umanistiche che ormai erano dimenticate. I greci studiavano sia le scienze come l'astronomia, eccetera, ma studiavano anche la letteratura, il teatro, cioè mettevano insieme le scienze biologiche con le scienze umanistiche. Questa cosa si è persa circa dal 1970-80 in poi, perché se guardate anche oggi il curriculum di studi di un medico, mia figlia ha una delle tre, ne ho tre, la terza si è appena laureata in medicina, dopo 6 anni di medicina lei mi dice: mamma, 95-97%
patologie, malattie, aspetti clinici, tecnologie, metodi. Della relazione col paziente pochissimi ci hanno parlato. Sulla comunicazione pochissimi ci hanno detto qualcosa. Abbiamo imparato strada facendo un po' coi tirocini, ma dall'esperienza. Quindi questo allontanamento progressivo anche nella formazione dei sanitari dalle scienze umane ha piano piano fatto sì che si pensasse che la medicina dovesse essere soprattutto numeri, statistiche, applicazione di ottime metodologie, terapie. Ma dov'è la persona in tutto questo? Chi si occupa ancora delle persone? In realtà molti si occupano delle persone, ma per occuparsi bene delle persone occorre studiare, formarsi, allenare alcune competenze fondamentali, e queste competenze sono competenze comunicative, relazionali e narrative. Bisogna recuperare le competenze narrative. Allora adesso, con questa premessa che ho fatto, andiamo a vedere un po' di più di che cosa si tratta e che cosa facciamo, che cosa abbiamo messo in piedi. Dicendo subito che l'Italia oggi si posiziona come uno dei paesi dell'Europa che più si sta spendendo per diffondere la medicina narrativa, che appunto è nata negli Stati Uniti, è arrivata in Europa verso fine secolo, inizio 2000, e poi c'è stato un evento molto importante in Italia. Nel 2015 l'Istituto Superiore di Sanità, che ormai tutti conosciamo dopo il Covid, no? Prima non sapevamo manco che esistesse, poi oggi sappiamo che c'è l'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità nel 2015 ha promulgato un atto importantissimo che si intitola proprio Linee di indirizzo per utilizzare la medicina narrativa nei luoghi di cura. Pochi conoscono questo documento, che è scaricabile proprio dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità, che è una guida per tutti noi, che ci dice: bisogna diffondere la medicina narrativa ovunque, nei luoghi di cura, nella formazione, nella ricerca sanitaria. Allora, detto questo, l'Italia si è messa in moto, ma non nel 2015, già prima. Infatti il 2015 è stato un po', quello dell'Istituto Superiore di Sanità, un momento così di celebrazione di quello che già in Italia si faceva. E attualmente abbiamo una rete italiana molto importante che si chiama Società Italiana di Medicina Narrativa. Io ho fatto parte del direttivo per 6 anni, adesso sono parte del centro studi, mi occupo di più della parte di ricerca e di formazione. Però abbiamo anche una rete europea che si chiama EU-NAMES, Europa Narrative Medicine, e poi abbiamo la rete internazionale guidata dall'attuale fondatrice della medicina narrativa nel mondo, che è Rita Sharon, che è stata tra l'altro anche qui al Crodi Aviano, è venuta a Udine l'anno scorso, quindi abbiamo avuto l'onore di avere la professoressa Sharon, che è un medico con un dottorato di ricerca in letteratura, quindi è venuta a Udine l'anno scorso, quindi abbiamo avuto l'onore di avere la professoressa Sharon, che è un medico

non si svolgono in modo semplice, lo sappiamo tutti. Il nostro contesto è fatto invece di malattie multifattoriali, problemi che hanno molte cause, problemi che hanno bisogno di tanti approcci per arrivare a una buona soluzione. E in più un contesto di grande incertezza, incertezza economica, politica, sociale, culturale, ma poi anche di grande vulnerabilità. Il Covid ci ha fatto capire a tutti che non sono solo gli ammalati gravi ad essere vulnerabili, fragili, lo siamo tutti, in qualsiasi momento. Allora, cosa fare in questo contesto? Attrezzarsi, perché il contesto comunque è questo, non è che lo possiamo facilmente cambiare. Allora bisogna un pochettino attrezzarsi a tutto questo. Ma un altro aspetto molto importante per cui la medicina narrativa si spende è che dentro la sanità noi sentiamo proprio uno scontro molto forte tra quello che si chiama un paradigma. Paradigma vuol dire modello, modo, no? Un modello fondato molto su numeri, prestazioni. Quando a me danno gli obiettivi di budget per la mia struttura, non mi chiedono di fare in genere una formazione di qualità, mi chiedono di fare tanta formazione, perché questo è il trend del nostro mondo. Numeri, produzione, risparmio, meno investire meno risorse e fare di più. Dall'altra parte, tutte le professioni sanitarie, medici, infermieri, logopedisti, fisioterapisti, tecnici, tutti hanno nei loro codici deontologici invece una mission che è di tipo qualitativo, valoriale, il bene delle persone, promuovere la salute, prevenire le malattie, curare le malattie, capite? E questi due modelli si scontrano tanto perché ti chiedono di fare con meno di più e tu dici: ma c'ho la persona davanti che ad esempio ha bisogno di essere ascoltata, come faccio in meno tempo a curarla se l'ascolto per esempio ha bisogno di tempo? Questi sono dei conflitti, infatti vedete che c'è scritto di stress, fatica morale dei curanti, questo ormai la letteratura lo dice chiaro, questo conflitto interiore porta danno alla salute degli operatori che vivono tutti i giorni questo conflitto. Non poter dare ad esempio il tempo sufficiente, le risorse sufficienti, la qualità delle cure che vorrebbero dare ai loro assistiti. Ma dall'altra parte anche gli assistiti a volte sono spaesati perché fanno fatica a orientarsi in un mondo così complesso, che non è il mondo di Pordenone, è il mondo dell'Italia, ma è anche il mondo dell'Europa. Noi ci confrontiamo con tutti anche gli altri paesi europei e la storia è sempre quella, ecco, non è che cambia tanto la storia. Qualcuno dice siamo dentro una permacrisi. Cosa vuol dire perma? Perma sta permanente. Una volta le crisi facevano così, si avevano dei picchi, poi andavano giù e poi si tornava un po' di serenità, stabilità, poi ripartivano le crisi. Adesso viene detto che siamo dentro una crisi permanente, non passerà facilmente. Non passerà facilmente. E in questo libro Luigi Zoia proprio nelle prime pagine scrive: ama Dio e ama il prossimo, il comandamento si svuota perché non abbiamo più nessuno da amare. Ora domina la lontananza, il rapporto mediato e mediatico. Lui dice: questa è la morte del prossimo. Ma senza accusare solo gli aspetti più digitali, senza andare fino all'intelligenza artificiale, no? Guardate, anche durante il Covid il comando era distanziamento sociale. Cioè era un comando di stare lontani, non di stare vicini. È vero che ci si può essere vicini anche emotivamente, ma molti l'hanno preso sul serio e stanno distanti proprio, ci stanno distanti pure adesso, tutta vicini e fanno un saltino indietro, no? Perché la paura è rimasta, perché è rimasta anche in molte persone. È difficile in questo contesto tra le persone riconoscersi e conoscersi come esseri umani. Allora, quali significati assume la cura oggi? È ancora possibile dare un volto umano alla medicina? Questa è la domanda che noi ci siamo fatti in questi anni per capire se aveva un senso o meno immettere dentro i nostri contesti strumenti come quelli della medicina narrativa, perché le cose si devono fare se servono, se non servono non si devono fare. La medicina narrativa, quindi una medicina che si fonda sul valore delle storie, delle narrazioni, dei passaggi.

0: pazienti, ma non solo dei pazienti, anche degli operatori, dei volontari, degli studenti, dei familiari, di tutti quelli che intervengono. La medicina narrativa ha le sue origini al letto del paziente, là dove c'era la sofferenza proprio delle persone. A un certo punto alcuni studiosi hanno detto: dobbiamo passare da un modello biomedico, quello che vi ho detto prima, basato solo sulla tecnologia, sui numeri, sulle statistiche, dobbiamo passare da un modello così ad un modello che tiene conto dell'essere umano in tutte le sue dimensioni, quella biologica, quella psicologica, quella sociale. È molto più difficile, perché vuol dire prendere in carico la persona e la famiglia in maniera molto più, si dice, olistica, no? Holos, dal greco holos, che vuol dire tutto. Mettere in inglese health, salute, viene da holos. Health vuol dire tutto, salute proprio, no? Allora, lì nasce la medicina narrativa. Ogni tanto vedrete qualche dipinto, anche quello di prima. Questo è un dipinto, non è una foto, e non è neanche un fotomontaggio. Questo è un dipinto di un autore armeno, non lo nomino perché non sono capace di pronunciarlo, però poi vi do il nome se volete, ha fatto dei dipinti straordinari. Questo invece è di un autore di fine 800, si intitola il The Doctor, il dottore. Guardate questo dipinto che ho messo proprio per rappresentare che la medicina narrativa nasce lì. Nasce quando un curante osserva, sta vicino, cerca di capire. Qui in cui abbiamo una bambina gravemente malata, probabilmente con la febbre molto molto alta, e sul comodino abbiamo una tazzina con un cucchiaino, probabilmente è stata somministrata una medicina, e il medico sta aspettando di vedere se c'è qualche reazione positiva a tutto questo. E nello sfondo una mamma che è disperata e un papà che cerca di consolare anche questa mamma. Ad esempio, questo è un dipinto su cui restiamo in osservazione con i nostri operatori sanitari anche un quarto d'ora, 20 minuti, li facciamo riflettere. Non ci interessa né chi l'ha fatto, né quando, né il titolo, non glielo diciamo prima, ma ad esempio li facciamo riflettere. Cosa ci dice questo dipinto? Di che cosa ci sta parlando? Qual è il senso della cura qui in questo dipinto? Vi sto già un po' introducendo alle cose che facciamo con i nostri operatori. Ad esempio, la parola cura, quanto la utilizziamo? Tantissimo. Eppure, quanto sappiamo veramente che cosa significa? Sapete qual è l'origine proprio del termine? Si dice etimologia del termine. Sapete qual è? La parola cura è una parola polisemica, vuol dire che ha più significati, e noi ne ricordiamo soprattutto due di significati. Il primo significato, cura vuol dire attenzione, presenza, interesse, vigilanza e sollecitudine. Pensate un po', fare le cose con cura vuol dire farle con attenzione, con interesse per ad esempio i problemi, i bisogni dell'altro, rispondere solleciti, vigilare come stanno andando le cose, esserci, essere presenti. L'altro ti parla e tu lo guardi negli occhi, lo ascolti, non fai altre cose, non sei distratto. L'altro ramo di significato della parola cura vuol dire preoccupazione e affanno. Quando ci prendiamo cura di qualcuno, siamo preoccupati per le sue condizioni di salute, ci preoccupiamo di che cosa potrebbe accadere, siamo in ansia, giusto? Quindi vedete, lavoriamo con gli operatori sanitari per ridare anche valore alle parole. A volte usiamo nella nostra lingua parole e le banalizziamo, non tutte ovviamente, ma queste che sono fondanti il nostro lavoro devono essere comprese fino in fondo. Una professoressa dell'Università di Verona, la professoressa Mortari, che ancora insegna, lavora, le dice che bisogna avere cura di tutte le cose del mondo, delle persone, degli animali, delle piante, dei contesti, dei processi di cura, di chi soffre, di chi sta in salute, delle famiglie. Bisogna avere cura, perché la cura è l'essenza della vita. La cura è l'essenza della vita. Se un cucciolo d'uomo nasce e un adulto non si prende cura del cucciolo d'uomo, il cucciolo d'uomo muore. Quindi la cura uguale la vita. Però cosa succede? Tiziano Terzani, nel suo libro Un altro giro di giostra, a pagina 80 e qualcosa, scrive: i medici tenevano conto esclusivamente dei fatti. Lui si ammala a un certo punto, sapete, no? Racconta la sua storia. Tenevano conto esclusivamente dei fatti e non di quell'inafferrabile altro che poteva nascondersi dietro ai fatti, così come i cosiddetti fatti apparivano loro. E avevo un bel dire: ma io sono mente, sono anche spirito, e certo sono un cumulo di storie, esperienze, sentimenti, pensieri, emozioni che con la mia malattia hanno probabilmente avuto un sacco a che fare. E lui diceva: noi pazienti diventiamo sempre invece più invisibili da questo punto di vista qua. La medicina narrativa ha un insieme di metodologie e strumenti che vuole riportare visibili le persone, visibili le loro storie e le loro esperienze. Infatti la professoressa Rita Sharon dell'Università di Columbia di New York scrive in uno dei suoi libri: una medicina solo scientifica non è in grado di aiutare il paziente con la sua perdita di salute e nella ricerca di un senso a ciò che gli sta accadendo. Perché quando ci ammaliamo, soprattutto quando le malattie sono gravi, severe, e ci si chiede perché, perché a me? E adesso cosa ci faccio? E come sarà la mia vita? E chi mi potrà aiutare? E chi mi accompagnerà in questo percorso? Le persone chiedono, hanno tante domande, in più hanno la grande domanda di senso. Che senso ha tutto questo dentro il mio percorso esistenziale? Se non se la fanno proprio in maniera così nitida, circola nella testa questo delle persone. Allora, lei dice, una medicina solo tecnologica non è in grado di cogliere il patire del paziente. Patire, il paziente non deriva da pazienza, ma deriva da pathos, da patire, da sofferenza. Allora la medicina narrativa cosa vuole fare? Vuole cercare di colmare queste divergenze, queste cose che separano nel mondo della cura. Da una parte le persone che chiedono di essere curate, assistite come persone, e dall'altra parte dei sistemi che si sono un po' allontanati dalla cura delle persone per preoccuparsi di più delle prestazioni, dei numeri, perché in realtà ci sono anche quei problemi, eh? La sanità di problemi ne ha tanti, ha anche problemi economici esistenti, quindi non li voglio banalizzare, tutt'altro. E che non basta, abbiamo bisogno di metterci in moto nuovamente la divergenza nel linguaggio. Buongiorno signora, magari arriva un paziente in ambulatorio da un medico, come va? Cosa dice la persona in genere? Non parla un linguaggio come il medico, giusto? Non si mette a parlare un linguaggio scientifico. Ah, se avessi il dottor cosa mi è capitato, no? Racconta magari le ultime cose, vicende, o cosa, gli effetti delle medicine. Racconta di sé, con quello che si chiama il suo linguaggio del mondo della vita. Giustamente il sanitario si è formato invece a parlare il linguaggio della medicina, il linguaggio tecnico e scientifico. Noi curanti abbiamo bisogno di fare un ponte fra questi due linguaggi, perché se uno parla un linguaggio e l'altro ne parla un altro, è come se due persone parlassero uno l'italiano e l'altro l'arabo, ma uno non sa la lingua dell'altro. Come ci si incontra se non comprendiamo il linguaggio reciproco? E soprattutto il curante che deve andare incontro al linguaggio del paziente. Perché il linguaggio della medicina da solo non basta? Perché il linguaggio della medicina parla della malattia. Al centro c'è la malattia. Segni, sintomi, diagnosi, prognosi, trattamenti, effetti collaterali, giusto? Di là invece la persona racconta quello che vive. Come si vive quella malattia? Vi faccio un esempio. Siamo magari in ostetricia, arrivano in travaglio due donne, tutte e due bianche, tutte e due di 25 anni, tutte e due a termine, tutte e due appunto in travaglio, tutte e due di un stesso livello culturale, diciamo che hanno molte similitudini. Le ostetriche le prendono in carico e la prima, mentre lì che ha le doglie e tutto, dice all'ostetrica: ah, non vedo l'ora di vedere gli occhi del mio bambino. Questa è la sua storia. E magari l'altra dice, in un'altra stanza, un'altra ostetrica: quando nasce non lo voglio vedere. Oggi è un diritto anche questo, eh? Oggi è un diritto, non lo voglio vedere, lo voglio dare in adozione. ma sono due storie diverse, capite? Sono le due donne, hanno la stessa storia clinica, clinicamente uguale. Il vissuto, l'esperienza personale, assolutamente soggettiva. Come possiamo prenderci carico dell'una e dell'altra se non ascoltiamo le due storie? Se il sanitario comincia a mettere una barriera e dice «Eh no, la seconda è una madre degenere» e comincia a mettere magari il giudizio, come possiamo assistere, essere curanti al servizio delle persone? Vi faccio un altro esempio. Questa è una bella poesia, sicuramente indovinerete chi è l'autore. Questa è una poesia che utilizziamo nei laboratori di medicina narrativa con i nostri operatori. La mia bambina ha disegnato un sole nero di carbone, appena circondato di qualche raggio arancione. Ho mostrato il disegno a un dottore, ha scosso la testa, ha detto: «La poverina, a sospetto, è tormentata da un triste pensiero che le fa vedere tutto nero. Nel caso migliore è un difetto di vista, la porti da un oculista». Così il medico disse e io morivo di paura, ma poi guardando meglio sotto al foglio vidi che c'era scritto in piccolo l'eclissi. Chi può essere questo autore? Rodari, bravissimo. Questo è Rodari che con parole semplici, molto semplici, ci fa capire come se ci fermiamo, tra virgolette, alle apparenze o mettiamo subito un'etichetta, una diagnosi, magari questa bambina è depressa perché disegna tutto nero. Pensate che un giorno in un laboratorio abbiamo chiesto ai nostri infermieri, era un laboratorio con infermieri, di scrivere il finale di questa storia, come l'avrebbero voluta. E un'infermiera ha scritto, adesso non ricordo le parole precise, vi faccio un riassunto, ha detto che il medico è uscito dalla stanza e è andato a cercare la bambina. È andato a chiedere alla bimba: «Vieni, vieni dentro, raccontami di questo bellissimo disegno». E la bambina ha detto: il mio papà lavora di notte, lui il sole lo vede sempre nero». Questa è la storia, che non è quella di Rodari, ma è la storia che è continuata con chi ha riflettuto su questo e ha trovato, come dire, una via di uscita sana, perché nessuno ci dice che qui c'è una patologia. Ma se non ascoltiamo, come facciamo a capire? Se non ci apriamo all'ascolto di quello che proprio si chiama il linguaggio del mondo della vita, perché se stiamo nel linguaggio del mondo della vita, noi curiamo le persone. Se stiamo solo nel linguaggio della malattia, curiamo la malattia. Ma le persone ci lo dicono tutti i giorni. Io ho lavorato 25 anni al CRO e mi dicevano sempre: «Io non sono il mio cancro. Io sono Mario, Giovanni, Maria, Giuseppina. Ho nella mia storia di vita anche questa cosa, ma fa parte della mia storia di vita. Io non voglio essere identificato con la mia malattia». E invece noi li identifichiamo, perché diciamo, con rispetto di tutti, magari non voglio offendere nessuno, ma i cardiopatici, i diabetici, i dializzati. Beh, sentite come il nostro linguaggio è un linguaggio che va a identificare la persona con la sua malattia. Noi vogliamo un po' scardinare questo modo di pensare, vogliamo dire le persone portatrici di una patologia, che può essere temporanea, può essere anche cronica, ma anche con le patologie croniche si può essere felici, ci mancherebbe altro. Impariamo e insegniamo alle persone, noi impariamo a vivere e insegniamo alle persone a vivere anche con le patologie croniche, perché fanno parte dell'esistenza. I problemi fanno parte della vita, ma pur con i problemi possiamo trovare strategie e modalità per vivere nel modo migliore possibile. Questo deve essere il modo di guardare al futuro nel nostro percorso. Vi ricorderete il film Patch Adams, che è molto significativo da questo punto di vista qua. Lui viene anche processato nel film perché tenta di stare con le storie delle persone. Gli altri dicono: «No, non sei un buon medico se stai con le storie delle persone, devi tornare a fare la clinica pura». E lui invece non molla e dice a un certo punto: «Se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona vi garantisco che si vince sempre, qualsiasi sia l'esito della terapia». E questo non fa bene solo al paziente, fa bene anche all'operatore, fa bene a tutti, perché al paziente fa bene perché si sente riconosciuta come persona, ma il sanitario fa bene perché sente soddisfazione nel proprio lavoro, perché sente di aver fatto una cura, ricordate la parola cura di prima, una cura olistica, una cura che si tiene veramente conto della persona nella sua globalità. Boh, questo è un po' più difficile, vi salto a questa, però ci tengo questo concetto importante. Soprattutto noi dobbiamo ricordarci, lo dico a noi operatori, non a voi, noi operatori dobbiamo ricordarci che la malattia non è solo la rottura di un organo o il danno di un apparato. Spesso le malattie, le patologie, le disabilità, i traumi, le violenze, perché ci sono purtroppo anche quelle, sono delle rotture biografiche nella vita delle persone. Attenzione a questa parola, biografico. Bio vuol dire vita. Grafico viene da grafein, scrittura, storia di vita. Quando una malattia importante, una violenza, un trauma entrano nelle vite delle persone, interrompono, creano una rottura nella continuità esistenziale. Ricordo appunto l'esperienza del crollo è stata molto forte, i pazienti che ci dicevano il prima, buco, come faccio a costruire il dopo? Spesso l'ascolto, la narrazione, la scrittura, quella anche autobiografica, sono degli strumenti che noi consigliamo importanti per creare di nuovo, ricucire le fratture. La scrittura è uno strumento importantissimo nei percorsi di malattia e di sofferenza, per chi lo vuole, ci sono anche altri strumenti, non è l'unico, ma spesso la scrittura può essere un aiuto a ricucire, a ritessere la trama che si è interrotta. Wisława Szymborska, poetessa, premio Nobel della letteratura, in una sua bellissima poesia che si intitola Autotomia tosta, una poesia tosta, a un certo punto dice: quando c'è una rottura biografica, morire quanto necessario, senza eccedere, ricrescere quanto occorre da ciò che si è salvato. Vedete questi versi, in due versi, come indica che morire, cioè bisogna lasciare andare qualcosa, fare il lutto di ciò che abbiamo perso, perché purtroppo le malattie gravi ci fanno perdere delle cose, delle parti di corpo, oppure ci fanno perdere le nostre esperienze del passato, ma possiamo ricrescere ancora da quanto si è salvato, cioè c'è sempre la possibilità, però bisogna avere persone accanto che ti aiutano a fare questo, quindi raccontare per ritessere la trama. Adesso vado un po' più veloce, la medicina narrativa aiuta anche, perché compreso questo adesso vedete che tutte le divergenze che ci sono, gli altri cose da fare ponte sono un po' più semplici. Un'altra cosa in cui ci aiuta la medicina narrativa a fare ponte fra un corpo, in tedesco il corpo si dice Körper o Leib, la lingua tedesca ci aiuta, Körper è la fisicità, la ciccia, Leib è il corpo vivente, l'essere corpo vivente. La medicina narrativa aiuta a fare ponte tra chi utilizza il corpo, vede il corpo solo come un oggetto. Oggi purtroppo in molti casi vengono poco anche visitati i pazienti. Il mio suocero quando va da qualche medico dice: non mi misura neanche la pressione, no? No? Perché già misurare la pressione, toccare l'altro, fargli una visita, preoccuparsi, no? Del contatto corporeo fa sentire riconosciuti, vivi. Molti studi ormai si fanno sugli ipertesti. Cosa sono gli ipertesti? Per esempio i referti. I casi clinici si studiano sui referti, la TAC, la risonanza, ma non hai più la persona davanti a te. Molti medici non sanno neanche qual è il volto del paziente quando studiano la patologia in quel determinato reparto. Perché è così, questo è il modo, il ritmo, il processo con cui le cose stanno andando avanti. E invece è importante riportare l'attenzione al corpo vivente, al contatto, a vedere le persone, a visitarle, a fargli sentire l'importanza della cura anche del corpo. Vi leggo per questo allora un'altra poesia. Sentite qua come emerge il corpo. Lucille Clifton era una poetessa americana, anche molto simpatica, su YouTube ci sono molti suoi molte sue letture di sue poesie e anche sue argomentazioni, lei è veramente molto, però questa poesia è un po' tosta. Lei dice in questa poesia: 1994, stavo lasciando il mio 58esimo anno di vita quando un pollice di ghiaccio si è impresso vicino al mio cuore. Tu hai la tua storia, sai le tue paure, le tue lacrime, la cicatrice dell'incredulità. Sai che le bugie più tristi sono quelle che racconti a te stessa. Sai quanto sia pericoloso essere nata con i seni, sai quanto sia pericoloso indossare la pelle scura. Stavo lasciando il mio 58esimo anno di vita quando mi sono svegliata dentro l'inverno di un corpo freddo e mortale. Sottili ghiaccioli penzolano dal pazzo capezzolo piangente. Non siamo stati buoni bambini? Non abbiamo ereditato la terra? Ma queste cose tu le devi imparare dalla tua stessa vita tremante. Qui non c'è una cartella clinica che ci dice segni, sintomi, diagnosi. Qui c'è il mondo della vita di questa persona. Lei ci racconta come sta vivendo il suo dramma, la sua malattia, come il suo corpo si è svegliata a causa della malattia, un corpo che gli è apparso improvvisamente freddo e mortale, mentre prima, quando la malattia non c'era, a volte non ci accorgiamo neanche di avere le mani, i piedi, un fegato, non sappiamo neanche dove è il fegato o dove stanno i vari organi interni, perché non li vediamo e non ci dialoghiamo tutti i giorni, no? Vado un po' più avanti, ad esempio con i nostri operatori lavoriamo molto con i quadri di Frida Kahlo. Frida Kahlo, che conoscete tutti, è stata una grandissima artista che, pensate che si è autoritratta per il circa più dell'80-85% delle sue opere. Lei ha lavorato molto con l'autoritratto, quasi a cercare di ritrovare se stessa, la propria identità in qualche modo. Lavoriamo molto con i suoi dipinti, il primo a sinistra ad esempio lo utilizziamo nei corsi dove parliamo dei traumi. Lei ha avuto questo suo trauma, questo suo incidente, il quadro si intitola La colonna spezzata, e lì la colonna spezzata è proprio l'esempio della rottura biografica di cui vi avevo parlato prima. Quindi utilizziamo molto i suoi dipinti. Cosa facciamo? Noi a volte, appunto, senza neanche nominare, qui è difficile non nominare l'autrice perché è riconoscibile, ma non diciamo qual è il titolo del quadro, restiamo magari su un dipinto a riflettere e quindi chiediamo: che cosa vedete? Ci sono tanti chiodi piantati sulla pelle. Ah sì, e poi cosa vedete? Al posto della colonna c'è una colonna greca, però è tutta frantumata, è qui, è là. E quindi le persone intanto fanno un esercizio di attenzione e di osservazione. E poi andiamo a cercare di capire che cosa può significare tutto questo, che cosa ha a che fare col tema di cui stiamo trattando, ad esempio il trauma in quella giornata, in quel determinato seminario. E poi portiamo le persone a scrivere. Ad esempio su questo quadro diciamo alle persone di scrivere per 10 minuti, scrivo di una mia cicatrice. All'inizio dicono: e cosa scrivo? Cosa devo scrivere? Non preoccuparti, non c'è una scrittura giusta o sbagliata. Prendi la penna, prendi un foglio di carta e comincia a scrivere. Le persone poi scrivono e poi chiediamo chi vuole condivide con gli altri. E ognuno condivide con gli altri una sua cicatrice. Sapete cosa succede? Dopo il terzo laboratorio, quarto che le persone fanno insieme, ci dicono: noi non siamo più l'infermiere, il medico, il logopedista del reparto. Ci siamo riconosciuti profondamente come persone. Perché la lettura reciproca delle proprie scritture non parla il linguaggio clinico, parla il linguaggio del mondo della vita. Così gli operatori si allenano a scrivere sul linguaggio del mondo della vita e si allenano a condividere questo linguaggio con i colleghi, a riconoscersi tra di loro come persone, a connettersi di più, e si allenano ad ascoltare questo linguaggio anche con i pazienti. Un'altra divergenza importante di cui vi voglio parlare è quella dello spazio. Quando eravamo anche a scuola, io ho fatto la scuola qui con le suore a suo tempo, e uno dei primi insegnamenti che le nostre insegnanti ci davano era quello di tenere la giusta distanza col paziente, non farsi coinvolgere troppo. Io non ho mai capito come si fa, perché è difficilissimo. Con ogni paziente è una storia diversa, con ogni persona è una storia diversa. Il consiglio era buono, voleva dire non lasciarti travolgere dal dolore, dalla sofferenza, dalle emozioni dell'altro, ma nello stesso tempo, se tu ti allontani troppo, l'altro sente freddo. La sapete la storia dei porcospini di Schopenhauer? Schopenhauer scrisse questa piccola storiella e disse che in una stanza buia un gruppo di porcospini aveva freddo, sentiva freddo. Allora cosa fecero i porcospini? Pian piano cominciarono ad avvicinarsi. Ma appena si avvicinavano, zac, si pungevano, si toccavano, si pungevano, allora tornavano ad allontanarsi. Ma se si allontanavano sentivano freddo, quindi tornavano a riavvicinarsi. E insomma questi porcospini fecero questo movimento di allontanamento, di avvicinamento un po' di volte finché trovarono la giusta distanza, che a me piace dire di più la giusta prossimità. Perché? Perché guardate il linguaggio, se dico distanza ci allontaniamo, se dico prossimità ci avviciniamo. Questa è un'altra cosa importante che insegniamo agli operatori. L'uso del linguaggio. Il linguaggio crea la realtà. Le parole costruiscono la realtà. C'è una grande responsabilità nell'uso delle parole, sempre nella vita, e ancora di più nel mondo della cura. Quindi io insegno agli studenti la giusta prossimità, che vuol dire lo stesso trovare uno spazio per non coinvolgersi eccessivamente, ma vuol dire anche sapersi avvicinare agli altri. Allora, nei nostri mondi, ad esempio, oggi si parla tanto di telemedicina, sapete, no? C'è chi è pro, chi è contro l'uso del digitale e l'intelligenza artificiale qui e là. In realtà anche l'uso di questi mezzi non è né buono né cattivo, dipende come utilizziamo le cose. Io ad esempio insegno moltissimo via Zoom. Perché? Perché ho studenti in Italia, in giro per l'Italia, ma ho studenti anche da Abu Dhabi, dagli Stati Uniti, che parlano lingua italiana. E cosa faccio? Se li devo invitare ogni volta in presenza, questi non arrivano, non vengono. Allora, quando è possibile, facciamo gli eventi in presenza, e sono parecchi. Ma quando abbiamo degli eventi nazionali o internazionali, li facciamo via Zoom. Ma ormai abbiamo imparato anche attraverso la connessione virtuale, quella che si chiama la connessione, queste stanze Zoom, a fare dei lavori incredibili, dove ci sentiamo in realtà molto vicini. Pensate che oggi stanno nascendo in tutto il mondo i cosiddetti silent reading book club, scusate, silent reading club, club di lettori silenziosi. Le persone vivono talmente male l'isolamento sociale, hanno paura della solitudine, e via Zoom si connettono e ognuno in silenzio legge il suo libro per un'ora anche. Però il fatto di leggere insieme è stare insieme, e poi una mezz'oretta condividono quello che hanno letto. Sono fenomeni che non sono solo di persone adulte o anziane, anche i giovani stanno cominciando a fare questo, perché hanno bisogno di sentirsi connessi, ma non solo connessi digitalmente, connessi come esseri umani. Faccio delle cose con altri esseri umani. Allora, ad esempio qui, vedete lassù, può essere che c'è un medico, un sanitario, che è distante, cioè fa una visita col computer, una televisita, ed è distante fisicamente, perché magari il paziente è a Pordenone e il medico a Udine. Ma è anche distante emotivamente. Buongiorno, come va? Com'è andata? Ha preso le medicine? Si alzi in piedi, mi faccia vedere, alzi la gamba, alzi il braccio. E uno dice, vabbè. Ma io potrei essere un sanitario, vedete l'immagine un po' più in là, dove la distanza fisica c'è lo stesso, ma emotivamente sono molto vicini. Mia mamma recentemente ha fatto una televisita e la dottoressa ha detto, buongiorno signora Eugenia, come stiamo? Ha fatto la pasta anche oggi? Mi faccia vedere un po' come è vestita, perché lei è sempre molto elegante. Ah, che bella che è anche oggi. Mia mamma era già... stava già bene, perché si era ricordata il nome, si è ricordata che fa la pasta, si è ricordata che le piace vestirsi, l'ha riconosciuta. E poi abbiamo fatto la televisita, dove io l'ho aiutata, sono stata io che ho messo le mani per vedere se aveva dolore nella schiena qui o là, e loro: si allontani un po' che vediamo come. Oh, che bene, che progressi, brava signora, oggi è stata molto brava. Bene, adesso scriverò a Nicoletta tutto quello che dobbiamo fare, ci risentiamo se ha bisogno, mi ci chiami pure, sa? Eravamo distanti, ma sembrava di essere lì, capite? Come noi potremmo essere vicinissimi dentro un ambulatorio con l'altro, ma non c'è connessione emotiva, e invece essere vicini ed esserci anche connessione emotiva, sentire che l'altro. Questo ad esempio, a destra in basso, è un bel fotogramma tratto da un film, Io resto, un film che è stato girato negli ospedali di Brescia durante il Covid, ed è stato girato proprio con pazienti veri e con medici veri, con sanitari veri. È un film documentario dove c'era proprio questo all'inizio del Covid, hanno fatto vedere come in certi dipartimenti si erano proprio così, avevano immaginato di poter assistere i pazienti nonostante il distanziamento sociale. Bon, questo ve l'ho detto. Le divergenze sono anche nella cura del tempo. Il tempo del sanitario non è il tempo del paziente, l'orologio è sempre quello, ma provate voi a aspettare 3 giorni che vi arrivi un referto, la risposta per un sanitario 3 giorni è niente, anche 15, anche 20, anche un mese, è normale aspettare perché ci vuole tempo a fare le cose, ma chi aspetta la risposta di un esame non passa mai il tempo, è come quando aspetti che un figlio ritorni sabato sera dal vero dalla discoteca o da altro, non passano mai i minuti, perché c'è una componente soggettiva del tempo. Allora sentite qua, questo è un bellissimo libro, Quando il respiro si fa aria, di Paul Calaniti. Paul Calaniti era un neurochirurgo che giovane si era ammalato a 37-38 anni, e lui mentre era ammalato ha scritto questo libro, un libro il cui ultimo capitolo è scritto dalla moglie, perché lui era già morto, poverino. E lui a un certo punto scrive: anche la coniugazione dei verbi si è fatta confusa. Qual è la forma corretta tra sono un neurochirurgo, ero un neurochirurgo, sono stato un neurochirurgo in passato e lo sarò di nuovo? Quindi anche in che tempo verbale sto vivendo? Sono andato oltre il presente per entrare nel trapassato prossimo? Il tempo futuro sembra vuoto e stride nelle labbra degli altri. Scritto molto bene. Questo per farci capire come anche quando ascoltiamo le persone, capire che la loro ansia, per esempio la gestione di un'attesa, anche quando le persone aspettano fuori il loro turno per una visita, a volte basta dire: scusate, oggi siamo veramente un po' in ritardo perché abbiamo avuto un'emergenza. Basta informare e le persone si tranquillizzano, perché l'attesa è sempre una cosa che disturba molto, oltre che le liste d'attesa che tutti conosciamo, no? Un'altra è quella delle emozioni, ma ne abbiamo già parlato. E poi ci sono molte divergenze nell'uso appunto dei linguaggi, delle parole. Qui vi faccio solo qualche accenno. Vi lascerò queste diapositive, se non vi leggo tutto, ma vi dicevo prima quanto è importante l'uso delle parole. Ad esempio Eugenio Borgna, uno psichiatra che è morto da pochissimo tempo, ha vissuto molto a lungo, quasi novantenne mi pare, dice: le parole, queste creature viventi, sono di una radicale importanza nel creare ponti di comunicazione fra chi parla e chi ascolta, fra chi cura e chi è curato, oppure nell'inaridirli e nello spegnerli. Ci sono parole che curano e salvano la vita, ma ci sono anche parole che accrescono queste ferite, che non di rado fanno sanguinare il cuore, non solo di chi sta male nel corpo, ma anche di chi sta male nell'anima. Quindi questo lavoro noi lo facciamo moltissimo con le persone, con i nostri sanitari, nei laboratori di medicina narrativa, è aver cura delle parole. A volte i silenzi sono più importanti delle parole, a volte prima ascoltare e poi trovare le parole giuste e nel momento giusto per dire certe cose. Sentite anche i sufi che erano degli antichi saggi, i sufi ci consigliano di parlare soltanto quando le nostre parole sono riuscite ad attraversare 3 cancelli. Al primo cancello ci chiediamo: sono vere queste parole? Sto dicendo parole vere o è solo un pettegolezzo? È una cosa che per esempio ho sentito da altri e sto riportando così per gusto. Bisogna dire le cose vere. Se lo sono le lasciamo passare, se no le rimandiamo indietro. Al secondo cancello ci domandiamo, sono necessari, ad esempio è necessario dire adesso a questa persona che la malattia è molto grave o posso magari attendere e glielo dico gradualmente? All'ultimo cancello invece chiediamo, sono gentili? E qui ci dà un'altra indicazione importante, come la gentilezza possa essere una rivoluzione nel mondo, no? Noi lo diciamo spesso, è una rivoluzione la gentilezza. Ovunque noi la mettiamo, se la mettiamo nella cura delle persone malate, nelle relazioni interpersonali, fra gli operatori. Ecco, lavoriamo molto su questi testi, ad esempio li facciamo riflettere, e poi magari potrebbero da qui lanciare una scrittura che dice... scrivete di quella volta che le parole vi hanno ferito. E allora gli operatori scrivono un episodio di quando le parole li hanno feriti e poi condividono. Allora uno può essere una storia di malattia, uno può essere la storia del papà, della mamma, non ha importanza. E non c'è una scrittura giusta o sbagliata, non c'è una riflessione giusta o sbagliata, c'è la condivisione fra esseri umani e c'è una ricostituzione attraverso i processi formativi di quelle che chiamiamo le comunità professionali, le comunità umane di cui abbiamo tanto bisogno. Allora, adesso possiamo dire medicina narrativa. Ci può aiutare a essere di nuovo esseri umani? Medicina viene dal latino medeor, mederi, curare, venire in aiuto, guarire, risanare. Questo è il significato di medicina. Narrativa viene da... adesso non stiamo a far tutto il... però sì, le origini delle parole, ma fondamentalmente dall'aggettivo gnarus. Gnarus vuol dire consapevole, conoscitore, esperto. Quindi l'atto di raccontare una storia non è fuffa, non è tanto per dire quattro cose, non è per occupare un po' il tempo. Le narrazioni non sono storielle, sono resoconti che trasmettono conoscenza, competenza e comprensione. Se gli operatori sanitari e sociali, ma anche gli insegnanti, perché ormai sempre di più abbiamo nei nostri percorsi formativi anche gli insegnanti, e adesso vi dirò di un bel progetto che stiamo facendo anche con loro, ecco, e se ascoltiamo, ad esempio l'insegnante si ascolta le storie, le narrazioni degli studenti, e uno dice ma non c'è più tempo, bisogna fare il programma, e torniamo al modello di prima, il modello economico prestazionistico è quello di fare il programma. Poi gli studenti, finiti 5 anni, non si ricordano niente, giusto? Hanno preso la maturità, hanno fatto tutti gli esami, però non si ricordano niente. Dov'è l'apprendimento? Allora anche qui, ritornare ad ascoltare i ragazzi, ma non è che se tu dici, ragazzo, parlami di te, loro parlano? Pochissimo. Allora uno degli strumenti, ad esempio, è la letteratura, il libro. Aiutare gli studenti attraverso alcune letture, come quelle che la professoressa Merighi fa attraverso Pordenone Legge, non so se voi partecipate ogni tanto a Pordenone Legge, hai voglia, no? Ecco, quest'anno ci sarà un nuovo libro per il 2026 con i ragazzi, già siamo ingaggiati in questo, tutti i ragazzi avranno lo stesso libro da leggere, scriveranno su questo libro, ci sarà un concorso letterario, concorso per modo di dire, non è che ci sono premi, ma i ragazzi partecipano e poi hanno la possibilità di condividere le loro storie. Il libro diventa il ponte, la letteratura diventa lo strumento attraverso il quale i ragazzi trovano le parole per dire quello di cui vogliono parlare. Perché nessuno ti dice a una domanda, parlami di te, a meno che uno non vada allo psicanalista, allo psichiatra o non va a un processo psicoterapeutico, allora lì è un'altra cosa. Ci vai per quello, ma nella vita di tutti i giorni nessuno si apre così, nessuno svela la propria intimità senza un buon motivo, giusto? La letteratura, l'arte, la cultura sono degli strumenti importanti per trovare le parole anche e aiutare le persone a dire di sé, a far conoscere le cose importanti di sé che possono essere anche nelle mani di un insegnante importanti per aiutare ad esempio i ragazzi a compiere il loro processo che non è solo un processo di acquisizione di nozioni, ma la scuola dovrebbe essere un processo in cui apprendiamo prima di tutto a vivere, ma anche questo non è una cosa così scontata. Quindi la narrazione esiste da quando c'è l'uomo, torno a quello che ho detto all'inizio, Gottschalk, che ha scritto questo bel libro, L'istinto di narrare, Gottschalk 2012, L'istinto di narrare, lui dice che noi siamo homo narrator, siamo uomini che narriamo. Perché raccontiamo? E raccontiamo sempre, guardate che anche il medico quando racconta una diagnosi racconta, il racconto è ovunque, con linguaggi diversi ma il racconto c'è sempre. Noi narriamo perché attraverso la narrazione mettiamo ordine agli eventi della nostra vita. Non vi capita mai di avere magari quelle giornate in cui i pensieri girano nella testa, come le zanzare, che confusione che ho nella testa. Poi magari alzi il telefono, incontri un amico, un'amica e dici, senti, ti devo parlare un attimo, ascoltami, dimmi, gli racconti quello che ti passa e l'altro ti dice, come ti posso aiutare? E mi hai già ascoltato, a posto. Perché parlando, raccontando, abbiamo messo ordine ai nostri pensieri, alle nostre emozioni. La narrazione è come una mappa di riferimento, è stata per l'essere umano una strategia adattativa. Se guardate anche la letteratura, quanti hanno scritto racconto di sé, il diario, le autobiografie? Quanti autori hanno fatto questo? Perché il bisogno di raccontarsi, il bisogno di capirsi, è il bisogno di costruire la propria identità narrativa che cambia costantemente lungo il corso della nostra vita. Quindi la cura si realizza nella relazione tra curante e assistito. Ascoltare e rispondere a una narrazione è un atto di cura. Quindi la cura non è fatta solo di pillole, esami diagnostici, interventi chirurgici che sono importantissimi. La scienza oggi e la medicina hanno raggiunto livelli che meno male di cui...
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Esponente storica del movimento radicale, fu parlamentare in diverse legislature. È stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Stati Uniti, il presidente Trump e il vice J.D. Vance hanno concluso la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre J.D. Vance ha colpito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Oggi 11 settembre, ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea, il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, nodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov, nella Russia meridionale, colpito una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un aleificio a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. È stata sequestrata l'aria. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

La storicità dei due martiri è un fatto indiscusso. La loro memoria è infatti celebrata nella Depositio Martyrum di Roma, nel Sacramentario Gelasiano di San Gallo, nel Gregoriano, in vari itinerari, come per esempio il Salisburgense, Epitome dell'Oce Sanctis, e nel calendario marmoreo napoletano. Proto e Giacinto erano stati sepolti nel cimitero di Bassilla, poi di San Ermete, in un cubicolo che Papa Damaso nel secolo IV fece ripulire dalla terra franata e dotare di una scala d'accesso e di un lucernario, ricordando il fatto in una lapide, ove parlava del sepolcro dei martiri già nascosto sub agere montis e da lui reso accessibile.

successive riparazioni furono apportate al sepolcro, come ricordano alcune iscrizioni, testimonianze di un culto assai diffuso. Quando nei secoli VIII e IX i papi cominciarono la traslazione delle reliquie dei martiri dalle catacombe alle chiese urbane, anche le ossa di Proto, e non quelle di Giacinto, furono trasferite a Roma. In realtà, fino al 1845, si era creduto che i resti dei due martiri si trovassero in città, ma una fortunata scoperta archeologica dimostrò che la tomba di San Giacinto era rimasta intatta nel cimitero di San Ermete.

Il 21 marzo 1845, infatti, uno scavatore mise in luce una lastra rimasta al suo posto originario. Non molto distante fu ritrovato un frammento di lapide. Nella tomba furono rinvenute ossa bruciacchiate, indizio del genere di martirio subito da Giacinto. Dato che la tomba era molto scarna, si è pensato che fosse stata scavata durante la persecuzione di Valeriano, allorquando era proibito ai cristiani l'accesso ai sepolcri. Attualmente, le ossa di Giacinto sono venerate nel collegio di propaganda Fide, mentre quelle di Proto in San Giovanni dei Fiorentini. La festa di entrambi si celebra l'11 settembre.

fatti della vita di Proto e Giacinto sono contenuti in una narrazione unita alla tradizione. In essa si dice che erano due fratelli eunuchi, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. In questa località, i due giovani cristiani riuscirono a far entrare Eugenia in un monastero. In seguito ad alcune vicende, la famiglia di Filippo si convertì. Eugenia rientrò poi a Roma e svolse opere di apostolato. All'amica Bassilla, desiderosa di aderire al cristianesimo, consegnò i suoi schiavi Proto e Giacinto perché la istruissero nella verità di fede. Dopo la conversione, Bassilla fu denunciata dal fidanzato al magistrato, che la fece condannare a morte assieme ai due giovani.

In alcune storie romane si riscontrano altri gruppi di giovani eunuchi al servizio di donne, come Calogero e Partenio, Giovanni e Paolo. Si tratta quindi di un motivo comune e ricorrente: che Prote e Giacinto fossero fratelli è già affermato da Damaso, ma in mancanza di documenti più sicuri non si può escludere che la notizia non sia totalmente attendibile. Forse essa è nata dal fatto che due martiri furono sepolti l'uno vicino all'altro. Non è infrequente il caso in questo genere di narrazioni di trasformare in parenti martiri sepolti nella stessa zona.

Ad ogni modo, martiri Proto e Giacinto, eunuchi della beata Eugenia, sotto l'imperatore Gallieno, furono scoperti di essere cristiani e vennero condannati.

Nel Martirologio Romano, all'11 settembre si legge: a Roma, nel cimitero di Bassilla sulla via Salaria Antica, deposizione dei santi martiri Proto e Giacinto, che il Papa San Damaso celebrò nei suoi versi, recuperando i loro tumuli nascosti sottoterra. In questo luogo, circa 15 secoli dopo, sono stati nuovamente ritrovati il sepolcro intatto di San Giacinto e il suo corpo consumato dal fuoco.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé. Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi le ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero

0: indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore, ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei due servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo, attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono, dal punto di vista della teologia spirituale, non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte: un dono per me, che sto dando il perdono, e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro, e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro, strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio? Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo, attraverso il perdono, che Dio guarisca la nostra anima. Allora, a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: Venerdì 11 settembre, appuntamento con l'informazione a questi titoli. Timidi segnali di mediazione per la pace in Ucraina, con l'ipotesi di incontri nella prossima settimana, ma sul campo è strage di civili da parte di Mosca. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse per il caro energia, una decisione legata alle tensioni in Medio Oriente. Il presidente statunitense Trump afferma nessun rimpianto sulla guerra all'Iran. Bentrovati da Eugenio Bonanata. La prospettiva di un rilancio delle trattative da entrambe le parti non ferma la violenza sul campo in Ucraina, protagonista nelle ultime ore di una strage ad opera dei russi che hanno colpito un centro commerciale e altre zone del paese. I particolari da Paola Simonetti.
1: Il più violento raid russo delle ultime ore ha colto di sorpresa civili inermi in un centro commerciale di Pavlorad nell'area di Dnipropetrovsk. 5 le vittime, almeno 67 i feriti, fra cui anche ragazzi adolescenti. Altri 3 morti e numerosi feriti si contano per colpi sferrati nel Donetsk, a Belgorod e Kiev. La violenza sul campo continua dunque a dettare il passo, malgrado le parti ipotizzino colloqui e nuovi tavoli per trattative da tempo improduttive. Il presidente ucraino Zelensky dice di voler incontrare il presidente USA Trump verso la fine di settembre, mentre il capo del Cremlino Putin parla di possibili prossimi negoziati negli Emirati Arabi. Ma la Russia ha già ribadito quello che è chiaro da tempo: le condizioni per la pace non cambiano, cessione a Mosca di 4 territori e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il conflitto intanto porta il conto a largo raggio, più che raddoppiato secondo dati ufficiali. Nel bacino del Mar Nero, in particolare nelle acque di Romania, Bulgaria e Turchia, il numero di ordigni inesplosi, fra cui molti droni, un alto rischio per la navigazione.
0: E per la guerra in Ucraina e per il caro energia legato alle tensioni in Medio Oriente, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale con l'obiettivo di contenere l'inflazione. Intanto il presidente statunitense Trump ribadisce: l'Iran sta cedendo su tutti i fronti. Sentiamo Marco Guerra.
2: Noi controlliamo lo stretto di Trump. Alla convention repubblicana di Dallas, il presidente degli Stati Uniti presenta la guerra a Teheran come un successo della sua amministrazione, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che ribattezza col suo nome. Nelle stesse ore, in un'intervista a Fox, afferma di non avere alcun ripensamento sul conflitto. Agirei esattamente come ho fatto. Sul terreno però la realtà è più complessa. Gli Houthi, ribelli filo iraniani dello Yemen, hanno conquistato la città yemenita di Mocha e poi l'isola di Zuqqar a sud del Mar Rosso. Per gli analisti potrebbero presto controllare lo stretto di Bab el Mandeb. Il sito Axios riferisce che il principe saudita Mohammed ha sollecitato Trump a colpire gli Houthi. Secondo un'altra indiscrezione, ma del New York Times, valutazioni allarmanti sulla guerra sono state fatte dai vertici militari americani al vicepresidente Vance. Intanto il segretario ad interim della Marina USA ha riferito che la base navale in Bahrain è stata gravemente danneggiata dagli attacchi iraniani durante questi mesi di guerra.
0: E oggi negli Stati Uniti si commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. In programma una cerimonia al sito di Ground Zero, alla presenza del vicepresidente Vance, dei 4 presidenti che hanno preceduto Trump e del sindaco di New York. Il capo della Casa Bianca invece renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, ad annunciarlo in queste ore media israeliani, precisando che gli incontri inizieranno martedì o mercoledì. Intanto in Cisgiordania le forze dello Stato ebraico hanno demolito 35 strutture palestinesi nel tentativo di liberare le strade di accesso ai nuovi insediamenti nella parte nord, secondo quanto dichiarato dal ministro delle finanze israeliano. Sui rapporti tra i coloni e la popolazione palestinese, Alessandro Guarasci ha sentito Amman Mary Calvelli della ONG Progetto Mondo.
3: Diciamo che le relazioni tra i coloni, le colonie e la modalità anche con la quale sono state costruite, messe su le colonie dentro i territori palestinesi, non è mai stata molto semplice, con una presa di posizione di fatto del governo di Israele di colonizzare tutta quella parte.
4: Calvelli, questo concretamente che cosa ha comportato comunque?
3: Ultimamente quello che è successo sono state molte uccisioni, oltre la distruzione poi di tutto quello che sta intorno, guarda caso sono appunto i campi agricoli, gli olivi e tutto quello che nei villaggi in genere esiste o esisteva per i palestinesi, soprattutto nelle aree dove ci sono appunto i coloni, i bambini non riescono a uscire di casa e ad arrivare alla propria scuola, quindi anche quella è una forma di protezione da una parte, ricostruzione poi appunto delle strutture dall'altra. Vivere una vita normale, tra virgolette, e punto interrogativo, perché purtroppo questo non sta succedendo in questo momento.
0: Ci spostiamo nei Balcani, Serbia e Bosnia e Erzegovina andranno al voto il prossimo mese in Kosovo, il partito che ha vinto le elezioni a giugno non trova alleati per formare un nuovo governo. Luca Collodi ne ha parlato con Francesco Martino, corrispondente dai Balcani dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.
5: La campagna elettorale in Bosnia è partita ieri, è naturalmente fortemente influenzata dalla morte del generale Ratko Mladic, che ha riportato alla luce le profonde divisioni che i Balcani hanno appunto subito durante gli anni della guerra. Il Kosovo ormai è entrato in una crisi politica che dura da anni, che è il movimento spesso definito di sinistra nazionalista di Vetvendosje, che regolarmente vince le elezioni, però non riesce ad attirare intorno a sé alleati.
0: In Afghanistan adesso sono oltre 2,5 milioni le giovani donne alle quali il regime talebano ha vietato l'accesso all'istruzione secondaria. Mentre aumentano i rischi di abusi per le ragazze, la discriminazione si ripercuote sull'intera popolazione. Al microfono di Bianca Tombini ne parla Arianna Briganti, vicepresidente di Nove Caring Humans, organizzazione umanitaria attiva da anni nel paese.
6: In questo momento è difficile parlare di una vera e propria realtà legata all'istruzione femminile perché è molto limitata, tutto quello che è istruzione superiore, istruzione universitaria per le donne è proibito dalla legge talebana, dal governo de facto, e questo sta causando dei problemi enormi, sta già impattando su tutta la popolazione.
7: Impedire alle donne di formarsi adeguatamente mette in pericolo tutta la società intera.
6: Noi abbiamo già dei dati in mano che sono sconcertanti, ad esempio sulle morti per parto, che in Afghanistan sono state sempre altissime, e in questo momento con le restrizioni del governo de facto, donne si trovano a partorire da sole e quindi questo dato è ancora più alto.
0: La Chiesa non è fuori dal mondo, dia speranza negli scenari inquietanti di oggi, lo ha detto Papa Leone, che ieri ha ricevuto i vescovi di recente nomina, i quali hanno partecipato al corso di formazione in corso in Vaticano. Nel suo discorso il Santo Padre ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo e ha esortato ad essere vicini al popolo, amando la gente e in particolare i sacerdoti. Il Pontefice ha guardato poi a questo tempo di cambiamenti e sviluppi tecnologici. Tecnologici ha indicato la Magnifica Humanitas come riferimento per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Ed ora la pagina della cultura. Alle Terme di Traiano, sul Colle Oppio, si conclude il restauro della Grande Sedra e della Galleria Sotterranea, recuperati la città dipinta e il grande mosaico, mentre gli scavi restituiscono nuovi dati sulla storia monumentale dell'area. Da sabato 12 settembre le prime visite guidate, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmoreo con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età neroniano Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, galleria ed esedra saranno accessibili nei fine settimana con visite guidate gratuite.
0: Tutto per questa edizione, da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per averci seguito.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé. Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi le ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

0: Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
2: Dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto.
2: Erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucia teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: La dimensione del perdono non appartiene alla razionalità umana, ma appartiene al campo della irrazionalità, cioè si va nel sovrannaturale. Ed il perdono, ben lo sappiamo, è la cosa più difficile da vivere come cristiani. Eppure è l'ultimo testamento di amore del Signore morente sulla croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma al perdono non ci si arriva direttamente tutto insieme, come se scattasse una molla e all'improvviso noi diciamo perdono. Ma ci si arriva attraverso ciò che diceva poc'anzi l'Apostolo San Paolo nella lettera ai Colossesi. Dice l'Apostolo: rivestitevi di sentimenti di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità e sopportazione. Ecco l'iter spirituale con cui poi si arriva anche a dire io ti perdono, ma necessita tutta una preparazione a monte spirituale, e cioè necessita un cammino di conversione. Tante volte la gente confonde il perdono con il ricordo delle offese ricevute. Sono due cose totalmente diverse. È chiaro che secondo la mente nostra umana, se una persona ti fa del male e tu lo vedi, certo che ti ricordi che quella in quel giorno, in quell'anno ti ha fatto del male. Non abbiamo un cancellino che all'improvviso ci toglie tutta la memoria storica della nostra vita. Ma ogni volta che io vedrò quella persona, sempre che ci sia un grosso e lungo cammino spirituale, potrò dire: anche oggi ti perdono, rinnovo, Signore, il mio perdono per amore tuo. E quindi ecco che la liturgia di oggi ci pone di fronte a questa strada che, io mi accorgo, man mano che gli anni passano, è la più difficile a intraprendere, specialmente quando questo perdono si deve dare di fronte a un'ingiustizia. È lì ancora peggio la nostra mente, no? Perché dobbiamo combattere contro una razionalità normalissima, direi logica, nella quale invece tu vai contro te stesso. Do il perdono a uno, ma so con certezza che quello che ha fatto l'ha fatto con lucidità di mente, non uno scatto così momentaneo dettato dalla passione, ma una cosa, direi, scientifica, fatta al tavolino, come si dice noi, e quindi fatta con cattiveria. È lì che cozza il senso di giustizia che noi ci portiamo dietro, che è totalmente diverso dalla giustizia di Dio, e con la misericordia e la carità. Non è facile, non è uno slogan dare il perdono così, in modo superficiale, ma deve essere un cammino. E nel dare il perdono c'è anche il cammino dell'altro, perché anche l'altro deve fare il suo cammino di conversione. Gesù, quando dalla croce ha dato il perdono, diciamo l'amnistia generale, chiamiamola così, l'ha data, è vero, ma l'ha data anche perché poi chi ha ricevuto questo perdono ha fatto a sua volta un cammino di conversione e di riconciliazione. Quindi il cammino vale tanto per chi offende, tanto per l'offeso. Tutti e due devono fare questo cammino di vita spirituale. Perché? Perché mentre tu, con la grazia di Dio, da Dio illuminato, dai il perdono, desideri che anche l'altro faccia il suo cammino di conversione, affinché, come dice l'Apostolo, tutti siano salvi. E allora preghiamo il Signore in questa liturgia che ci aiuti anche a noi a intraprendere la prima parte del cammino del perdono, e cioè rivestirci di questi sentimenti di cui stamani ce ne parla l'Apostolo San Paolo. Perché? Affinché tutti, come dicevamo nel Salmo responsoriale, affinché tutti, l'Apostolo San Paolo, perché? Affinché tutti, come dicevamo nel Salmo responsoriale,

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Il titolo dell'incontro di oggi è Dentro l'impresa da protagonisti. Abbiamo Giorgio Graziani, che è segretario confederale CISL, Giuseppe Guerini, presidente di Cooperatives Europe, Lorenzo Malagola, deputato al Parlamento italiano, infine Andrea Pontremoli, ingegner Pontremoli. Bene, facciamo giro di tavolo, cioè focalizziamoci su come si diventa protagonisti dentro l'impresa. Nel 1791, in piena rivoluzione francese, con una legge, le Chapelier, vengono annientati, vengono vietati, diciamo, i corpi intermedi, che vengono reintrodotti nel 1884, ma vorrei proprio su questi corpi intermedi provare a fare un affondo. Quando la sussidiarietà è reale,

0: I lavoratori diventano protagonisti. Chiedo se può raccontare delle esperienze concrete o degli esempi, se può menzionare degli esempi in cui i lavoratori hanno assunto responsabilità nelle dinamiche interne dell'impresa, andando oltre alla pura rivendicazione e contribuendo invece alla gestione dell'azienda.
1: Beh, ci sono nel tempo succedute un sacco di casistiche in cui le lavoratrici e i lavoratori hanno avuto la possibilità o hanno contrattato la possibilità di essere partecipi e protagonisti dentro all'impresa. Sono molto ridotti i casi di, chiamiamola, partecipazione gestionale, ovvero la partecipazione ai consigli di amministrazione, essere dentro un consiglio di amministrazione proprio nel luogo dove si decide. Sono anche occasionali quelle economico-finanziarie dove si sono definite condizioni o di partecipazione economica, azionariato diffuso, poi messo nelle condizioni di associarsi e diventare influente all'interno del pacchetto azionario, piuttosto che la redistribuzione degli utili. Però ha ragione Guerini quando dice la cooperazione di per sé è un meccanismo partecipazione intrinseco, e sono tante le condizioni in cui, soprattutto sulle condizioni come si dice, in cui i lavoratori hanno assunto la responsabilità delle imprese che erano in difficoltà, in cui oggettivamente si è generata partecipazione concreta. Poi ci sono accordi che hanno fatto e stanno facendo un po' la storia del percorso partecipativo. Uno su tutti, lo citava prima l'onorevole Malagola, che è quello di Luxottica, che ha fatto, fa e continuerà a fare storia e riferimento rispetto ai contratti partecipativi, perché ha avuto una sua evoluzione. Si è iniziato col premio di produttività, poi piano piano si sono formate delle commissioni, sono state contrattate condizioni paritetiche per migliorare l'organizzazione, migliorare le condizioni di lavoro, che ha permesso al lavoratore non di rimanere dipendente ma di diventare un collaboratore diretto nella crescita dell'impresa. Quello forse è il caso più rilevante, ma abbiamo Campari, se vogliamo abbiamo anche le due aziende che fanno parte del gruppo Volkswagen, che sono nella nostra via Emilia, Ducati e Lamborghini, che in un modo o nell'altro hanno in maniera come si dice riorganizzativa, hanno permesso di costruire un meccanismo di partecipazione tedesca che è soprattutto organizzativa più che gestionale, nel quale i comitati paritetici lavorano per il miglioramento continuo. Ecco, da questo punto di vista, da questa base, noi crediamo, anche attraverso la Costituzione che è prevista nella legge, no? Della commissione al CNEL sulla partecipazione, che peraltro è ben presieduta da il professor Massagli, da questo punto di vista è il luogo dove noi stiamo chiedendo a tutti i delegati, a tutti i sindacalisti, ma anche alle imprese, di segnalare i contratti di partecipazione, gli accordi di partecipazione, perché questi vengano monitorati, riconosciuti, bollinati, quindi anche messi nella condizione di avere una medaglia, se vogliamo, da rappresentare anche tra le varie certificazioni, ma in cui si certifica che quel contratto, quell'accordo ha una condizione di partecipazione che permette a quell'impresa di riconoscere che le lavoratrici e i lavoratori sono dentro a un percorso positivo in cui la collaborazione ha superato la subordinazione. Allora, da questo punto di vista, credo che non è soltanto l'impresa il luogo dove noi possiamo fare partecipazione. Questo è quello che possiamo fare. Noi piace pensare di essere protagonisti nella vita del paese. A noi ci piace pensare che con il governo, come è accaduto tante volte, adesso sta per arrivare la discussione sulla prossima manovra, speriamo di essere chiamati, ma dentro a quella manovra ci sia la possibilità di confrontarsi per generare quelle condizioni su cui faceva riferimento, che io condivido totalmente, ma che non può mai essere decisione unilaterale, deve essere frutto di un confronto, frutto di un accordo, deve essere. Ci sono alcune aziende che hanno imprenditori illuminati, non faccio nomi, ma che decidono tutto loro, pensano di essere padroni, imprenditori, manager, sindacalisti, e quindi a tutto loro si deve riconoscere il benestare in quell'impresa. È sbagliato, cioè magari può funzionare in alcuni ambiti, ma in un modo o nell'altro c'è bisogno che si ascoltino tutti, che il rispetto sia reciproco, che ci sia collaborazione. E credo che la cosa fondamentale, ce lo dice in particolare la dottrina sociale della Chiesa, per governare le transizioni, per governare i cambiamenti, l'ultima enciclica del Papa ci dice questo: dobbiamo essere capaci di mantenere gli stessi valori. Lo diceva, io sono completamente d'accordo, quello che dura nel tempo dentro ai cambiamenti sono i valori che ti portano a governare quei cambiamenti. Se io metto al centro la persona, se io riscopro l'umanesimo del lavoro, allora in quel lavoro posso mettere tutta l'intelligenza artificiale che voglio, ma saranno sempre i cervelli, in alleanza tra virgolette con l'intelligenza artificiale, a governare il processo produttivo, a fare in modo che sia di servizio alle persone, ai cittadini, e non tra virgolette di servizio esclusivamente al profitto. Ecco, credo che il paese vada governato in maniera partecipativa, e che quindi il sindacato come parte sociale vuole essere tra virgolette protagonista. Adesso con i datori di lavoro insieme agli altri sindacati stiamo riaggiornando il modello contrattuale per fare in modo che ci sia un primo tassello a quello che noi chiamiamo il patto sociale. Per noi il patto sociale non è altro che, sulla base dei valori condivisi, costruire strumenti nuovi insieme, tutti gli interlocutori, che ci permettano di vedere un futuro insieme, in cui ognuno di noi è protagonista del proprio futuro. Quindi noi quella legge sulla partecipazione, ma il concetto della partecipazione, lo mettiamo nell'impresa insieme ai lavoratori, e lo mettiamo nei confronti con le istituzioni insieme a tutti i cittadini, a tutte le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati. Poi non porteremo a casa tutto quello che pensiamo, perché credo che ognuno di noi debba un po' cedere la propria sovranità. Se vogliamo fare un patto, ognuno porta le proprie diversità e bisogna fare una sintesi comune, ma su quella sintesi andare avanti. Ecco, credo che almeno come CISL voglio rivendicare una paternità, permettetelo questo pensiero tra virgolette di appartenenza. Noi come CIS pensiamo che un patto sociale, che la partecipazione nelle imprese sia l'elemento fondamentale affinché l'insieme di tutte le parti interessate costruiscano il bene comune. È il bene comune il valore a cui noi dobbiamo fare riferimento, non il progetto di dare tra virgolette profitto ai propri interessi tra virgolette particolari. Grazie.
0: Vado velocemente anche torniamo su Giuseppe Guerini. Anche qui vorrei toccare il tema della cultura della corresponsabilità, perché vorrei capire, visto che la sua esperienza nel mondo del cooperativo, se ci sono degli, chiamiamoli così, degli indicatori che mostrano che una comunità sta vivendo una corresponsabilità, cioè se ci sono dei dati, dei segni per cui è riconoscibile. Vorrei anche chiedere, visto la sua esperienza, quali sono gli errori che vanno evitati affinché la partecipazione non diventi pura retorica. Direi queste due domande, sì.
2: Bene, grazie, davvero molto interessante. Dunque, da 130 anni circa le cooperative a livello internazionale si sono dotate di 7 principi che sono stati poi adottati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalle Nazioni Unite per aiutare qualsiasi paese al mondo introduca una legislazione. Come faccio a capire che una cooperativa è una cooperativa? Questi 7 principi sono degli indicatori di autenticità cooperativa. In qualche misura sono recepiti anche la normativa italiana, che fra l'altro oggi si sta rivedendo sul tema della revisione cooperativa, e sono la partecipazione con un principio democratico, una testa e un voto, la partecipazione economica dei membri della cooperativa, cioè non è un'associazione, io mi iscrivo, ma devo contribuire economicamente. Deve esserci un investimento sulla formazione continua, una esternalità positiva verso la comunità e un'indipendenza da controlli esterni, l'autonomia e la governance partecipata. Quindi questi sono degli indicatori che si possono effettivamente misurare. Poi, essendo un fenomeno umano e appunto che funziona secondo le regole sociali, è molto esposto alle come dire, manipolazioni anche ideologiche. Quindi è una creatura molto delicata la cooperativa, tant'è vero che noi in Italia da molti anni combattiamo come organizzazioni di rappresentanza delle cooperative contro le cooperative spurie, cioè quelle cooperative utilizzate in maniera strumentale, perché c'è una soprattutto quando parliamo di lavoro, cioè dove la mutualità prevalente è quella del lavoro, è difficile fare una finta cooperativa di conferitori agricoli o di condivisione della produzione di energia o così via, insomma, no, una cooperativa culturale, ma nella cooperazione di lavoro questo è molto delicato, perché io posso convincere delle persone a diventare socie o obbligarle a diventare socie, non fargli esercitare i diritti, fare un'assemblea pro forma una volta all'anno e poi applicare quelle peculiarità del diritto del lavoro che è consentita alla cooperativa, che dà al lavoratore uno status che è un po' ibrido, cioè non è totalmente dipendente, non è totalmente autonomo. Ora, da qui noi dovremmo trarre un grande insegnamento per superare un altro dei grandi conflitti che oggi la storia consegna al passato. Lei parlava Graziani parlava del conflitto capitale-lavoro, ma c'è il conflitto ideologico ancorato nel diritto del lavoro in Italia, che è il muro invalicabile fra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Oggi i lavoratori dipendenti nei paesi occidentali sono una parte inferiore, la maggior parte sono lavoratori autonomi. E quindi forse bisogna immaginarsi anche un modo diverso per lavorare sulla motivazione, sul coinvolgimento, sulla partecipazione. Allora vi racconto 4 storie brevissime. In piena emergenza Covid in Spagna, un gruppo di ragazzi nella città di Granada costituisce una cooperativa utilizzando un software aperto, fa una piattaforma di consegna a domicilio. Givit si chiama. 6 anni dopo questa è la più grande cooperativa spagnola di delivery, che compete con Glovo, con lavoratori motivati e con un algoritmo controllato dai lavoratori che non misura le stesse performance che misura Glovo o Deliveroo, ma che rispetta quei lavoratori che sono comproprietari della cooperativa e dell'algoritmo. Oggi hanno 1800 lavoratori. Una quindicina di anni fa in Belgio un gruppo di artisti dà vita alla società Société Mutualiste des Artistes, che si chiama SMART. Oggi SMART è una cooperativa che lavora fra Francia e Belgio con 16.000 lavoratori, prevalentemente nel mondo della cultura, dello spettacolo, dei creativi, con uno statuto di lavoratore autonomo, indipendente, ed è una esperienza che funziona benissimo. In India, SEWA, Self Employment Women Association, è una federazione, in Italia lo chiameremo un consorzio di cooperative di lavoro, creato dalle donne per contrastare la povertà. Si sviluppa nei villaggi, piccola agricoltura, piccolo artigianato, fanno queste. E io ero rimasto con quest'idea. 2 anni fa facciamo una conferenza a New Delhi e ci scambiamo pratiche di cooperazione di lavoro. Ora, questa cooperativa, che ha 16.000 cooperative federate, l'India ha 1 miliardo di abitanti. Allora, in questa cooperativa c'è la cooperativa del villaggio che fa i tappeti artigianali, i cestini impagliati, e c'è la cooperativa che fa l'assistenza infermieristica domiciliare a New Delhi utilizzando un dispositivo di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni. Ultimo esempio, anche in paesi che uno non si aspetterebbe, in Turchia 10 anni fa circa c'è un potentissimo terremoto. La Turchia non ha un sistema di protezione civile su base volontaria come abbiamo noi, c'è uno spontaneismo dei volontari che accorrono. Un gruppo di ragazzi crea un dispositivo digitale per coordinare i soccorsi. Nasce Digimap, una cooperativa che ha sviluppato una piattaforma, anche questa utilizzando intelligenza artificiale, per coordinare attraverso la georeferenziazione iniziative di qualsiasi tipo, prevalentemente di soccorso in emergenza. 2 anni fa, con la grande alluvione di Valencia, sono intervenuti dalla Turchia a Valencia aiutando gli spagnoli a rispondere a quell'emergenza. Questi sono degli esempi su come, cambiando anche l'approccio, la partecipazione e il diritto del lavoro, in questo momento in cui il lavoro sta cambiando radicalmente, dobbiamo uscire anche da questa contrapposizione, cioè stabilire un limite invalicabile fra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo, valorizzando la voglia di partecipare, la motivazione e i desideri delle persone. Grazie.
0: Grazie mille. Approfittiamo della sua conoscenza e del suo spazio a livello europeo mondiale per conoscere tutte queste realtà. Giuseppe Guerini è di Seriate, non pensavo di viaggiare così tanto, ma la vita riserva sempre delle sorprese, per cui adesso va in giro un po' in tutto il mondo a vedere questi esempi. Torno su Lorenzo Malagola. Anche qui, politiche per la partecipazione. La domanda è: quali strumenti, in termini di strumenti fiscali, strumenti formativi, regolatori, possono aiutare le imprese a fare questo passo, come diceva l'ingegnere Pontremuli, che è un passo culturale verso la partecipazione, e quali rischi potrebbero esserci qualora non avvenisse questo passaggio?
3: Sono d'accordo con Andrea Pontremoli quando dice che è una questione culturale. Effettivamente la politica è una scienza seconda, cioè dà attuazione a una visione culturale che viene prima, cioè una visione dell'uomo, della storia, del mondo. E oggi ci troviamo ancora di fronte a una contrapposizione culturale, ideologica, tra visioni diverse del mondo e anche del mercato del lavoro e del fare impresa. C'è ancora, come ai tempi di Hermel, chi pensa che il mercato sia totalmente autosufficiente. Quando vedo che Elon Musk si fa remunerare 1.000 miliardi dai propri azionisti, mi dico che qualcosa c'è qualcosa che non va. Ecco, io un imprenditore così, certamente un genio che ha portato tantissime innovazioni che stiamo utilizzando e che utilizzeremo anche nel nostro futuro, però quel tipo di imprenditore mi crea diffidenza, mi crea un problema. 1.000 miliardi di remunerazione, ma che senso ha? D'altro lato però c'è ancora chi è ancorato a una visione culturale socialista che professa la necessità della lotta di classe, dello scontro tra capitale e lavoro e del fatto che in fondo il rapporto tra lavoratore e impresa si risolve nel denaro. Quindi salario minimo, reddito di cittadinanza e tutte soluzioni che appartengono a un secolo passato. La partecipazione è la risposta culturale diversa e terza rispetto a queste visioni. perché la partecipazione ci dice che capitale e lavoro possono e anzi devono essere alleate nel creare bene comune, che non è un bene solo per l'impresa e per il lavoratore, ma è un bene per la società. Il bene comune non è null'altro che questo, è il bene costruito dentro quelle relazioni umane a cui facevo riferimento prima citando Papa Leone XIV. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una legge, non obbligando le imprese a fare partecipazione, perché lo Stato deve fare un passo indietro. Non è lo Stato che genera ricchezza, è il coraggio, la creatività degli imprenditori e dei loro collaboratori a generare la ricchezza di una nazione. Noi abbiamo dato loro uno strumento nuovo, incentivando con incentivi fiscali gli imprenditori, abbiamo destinato 70 milioni come veniva ricordato all'anno, incentivando gli imprenditori che vogliono avventurarsi dentro forme partecipative, e abbiamo individuato 4 forme partecipative: la partecipazione al sapere, definiamola così, cioè è giusto che nelle aziende dove esistono relazioni industriali positive i lavoratori sappiano qual è la strategia, ci sia trasparenza nel far emergere lo stato di salute dell'azienda, i piani di sviluppo, ci deve essere condivisione. Poi c'è la partecipazione all'avere, e qui la partecipazione economico-finanziaria nella legge, cioè è giusto che la ricchezza generata grazie al lavoro di tutta la comunità aziendale venga redistribuita equamente, secondo il contributo di ciascuno e non lasciando indietro nessuno. Poi c'è la partecipazione, e qui la legge prevede la partecipazione agli utili, ma anche la partecipazione azionaria con importanti incentivi fiscali. E poi c'è la partecipazione al potere, e questa è la forma, se volete, più avanzata della partecipazione, è la partecipazione gestionale, quella dei consigli d'officina di Léon Hermel, quella partecipazione nella quale l'imprenditore coinvolge dentro al consiglio di amministrazione o al consiglio di sorveglianza un rappresentante dei lavoratori. Quella è la forma più matura, perché lì anche formalmente si è insieme nel prendere le decisioni per il futuro. Esiste poi una quarta e ultima forma di partecipazione, che richiama anche chi mi ha anticipato: la partecipazione al volere, che è il filo rosso che unisce la partecipazione al sapere, la partecipazione all'avere, la partecipazione al potere. La partecipazione all'avere è quel filo rosso della volontà di partecipare a un grande progetto che è più grande di sé, al sogno, che è un sogno di bene per sé e per la comunità nella quale si vive. Noi, la politica, ha il compito di creare la cornice normativa perché queste energie possano liberarsi. Dobbiamo poi fermarci lì, sulla soglia, lasciando poi la libertà e quindi la responsabilità alle parti sociali, perché in Italia abbiamo bisogno di un mercato del lavoro che sia più libero, che aumenti l'occupazione, che abbia salari più giusti, che si prenda cura dei più deboli. Il governo sta provando a fare tutto questo, abbiamo il record di occupazione nella storia repubblicana, abbiamo incentivato la contestazione di vantaggi, i premi di produttività, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, cioè stiamo provando a dare strumenti nelle mani di imprenditori e lavoratori per trovarsi e costruire un mercato migliore. Questa è la sfida della nostra generazione. Se ci potremo, i posteri ci ricorderanno, vuol dire che avremo fatto qualcosa di quantomeno paragonabile ad Hermel, che comunque, devo dire, rimane un esempio per tutti noi. Grazie.
0: Grazie. Allora, siamo all'ultima domanda. Domanda che ha suscitato, diciamo, è diversa da quella che avevamo preventivato, ma l'ingegner Pontremoli è sempre preparatissimo. Da una parte me l'ha imbeccata prima, perché la prima domanda riguarda la parola responsabilità. Per questo motivo si parla di partecipazione, si parla di norme che non sono coercitive, non ti obbligano. Qui c'è di mezzo la libertà dei collaboratori. Ed è una bestia nera per tanti imprenditori che non riescono in qualche modo a capire come generare responsabilità all'interno dell'azienda. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, che invece non abbiamo proprio concordato, è questa. Mentre venivamo qua, a un certo punto ci raccontava di nuovi piloti che guideranno il prossimo, diciamo, sulla pista di Imola. Ma mi ha colpito perché mi sembrava un esempio interessante, se ci può raccontare, di cosa significa che nell'epoca, nell'era dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale stessa ha qualcosa di interessante da restituire al fattore umano come possibilità di conoscenza.
4: Urca, allora parto dalla prima, dal concetto di responsabilità. Io qui mi ripeto un po', però la devo dire, perché parte da quando io avevo 13 anni che io volevo studiare elettronica. Sono figlio di un mugnaio nell'Alta Valceno, in provincia di Parma, a Bardi, e mio padre non aveva i soldi per potermi mantenere in collegio a studiare, e allora mi dice: fai ragioneria, che era la scuola del paese, perché non ho i soldi per farti fare elettronica, che era quello che a me piaceva fare. E allora, anche se ero piccolino, a 13 anni, dico: guarda papà, se non puoi farmi studiare, io vengo subito nel mulino con te a lavorare. E lui mi ha guardato e mi ha detto una frase che ce l'ho ancora in testa adesso, e mi dice: guarda Andrea, se essere indebitati per 100 o per 101 non cambia niente, vai e fai la scuola che ti piace. E ricordati di una cosa: io ho fiducia in te. Ecco, ancora adesso che mio padre non c'è più da 30 anni, quel "io ho fiducia in te" ce l'ho qui sulle spalle. E tutte le volte che devo prendere una decisione in Dallara, e quindi prendo la decisione per conto di 1000 famiglie che credono in me, che hanno fiducia in me, io sento quella "io ho fiducia in te". E avere fiducia si porta dietro il concetto di responsabilità. Nel momento in cui tu dai fiducia, hai automaticamente dato una responsabilità. Poi pensateci anche nelle cose più banali: dove andiamo a mangiare questa sera? Dice: ti porto io in un ristorante che conosco, ti do fiducia, ma tu ti senti responsabile che ti faccia fare bella figura? Cioè, la responsabilità nasce dalla fiducia. Quindi se noi non siamo capaci di dare fiducia, difficilmente avremo delle persone responsabili in azienda che potranno partecipare al sogno che abbiamo disegnato insieme. E io, nella mia esperienza, vi posso dire che su 100 volte che ho dato fiducia sarò rimasto deluso una volta forse, ma 99 volte sono rimasto sorpreso dalla qualità della risposta che ho avuto, perché la responsabilità è fortissima. E questa fiducia va al di là dei ruoli. Io devo aver fiducia nelle istituzioni, devo aver fiducia nei sindacati, nelle cooperative. Io ho fiducia. E quando mi dicono che vado all'estero, no, ma il tuo governo, come fai a essere competitivo con un governo come quello che avete in Italia? Ascolta, perché quello c'è il mio governo? È fantastico. Io, alla mia età, ho cambiato 60 primi ministri. 60. Quindi non può essere un problema del primo ministro, del governo. L'abbiamo cambiato 60 volte. Il problema se l'avranno in Cina, che l'hanno cambiato 3 volte in 60 anni. Io però devo sostenere il mio paese. E vi assicuro che andando all'estero noi abbiamo una capacità di disegnare quel futuro che il mondo vuole, incredibile. Dobbiamo avere più fiducia su noi stessi. E questa cosa la dobbiamo fare anche lavorando. Prima Guerini ha usato una parola molto bella, che è l'ecosistema. Io da un anno sono presidente della Motor Valley. Motor Valley è questo meraviglioso sistema fatto da 6 aziende capofila: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani e Dallara, che lavorano rappresentando 15.072 aziende che lavorano con loro. Quindi ben al di là dei lavoratori che sono nelle nostre aziende, noi rappresentiamo qualcosa come 293.000 persone, 293.000 competenze che vanno fatte crescere, ed è per quello che abbiamo creato le scuole professionali e le università. Cioè, aver creato Motor Valley University, di cui mi onoro anche di essere presidente anche lì, c'ho più cappelli che testa in effetti, è bellissimo, perché abbiamo creato 9 lauree magistrali che non esistevano, per creare le competenze del futuro. Il fatto che sono presidente di ASPI, qui di Bologna, ASPHI, che è una no profit sui disabili, su come usare le tecnologie per aiutare i disabili, che sono disabili solo nella nostra testa. Il caro amico Are Zanardi mi aveva insegnato una cosa: la sera prima di fare l'incidente abbiamo fatto una gara io e lui con l'end bike, quella con cui lui ha vinto le Olimpiadi, al circuito di Varano. Abbiamo fatto 3 giri, io con la mia end bike, lui con la sua. Mi ha dato 2 giri su 3 e gli ho detto: Alex, per forza, te sei campione olimpico. Dice: no, non è perché sono campione olimpico, è perché tu sei handicappato, c'hai 40 kg di gambe che non ti servono a niente e io non ce li ho. Capite cosa vuol dire vedere la disabilità da un'altra parte? E lì ti dà il senso di disegnare un futuro dove recuperi anche le persone che il nostro sistema sociale rischia di lasciare indietro. Attraverso che cosa? La tecnologia. Perché noi facciamo vedere i ciechi, facciamo sentire i sordi, facciamo parlare insieme gli autistici. Mi viene ancora la pelle d'oca vedere, ricordare una famiglia di Roma che è venuto con un bambino, un ragazzo di 12 anni, abbiamo fatto un videogioco per bambini autistici che concorrono con bambini normalissimi, e vedere questi due genitori piangere, vedere il loro figlio giocare, e loro piangevano. Gli ho detto: ma perché piangete? Dice: noi è la prima volta in 12 anni che vediamo nostro figlio ridere. Ecco, quel momento lì ti dà il senso di cosa vuol dire essere un imprenditore che guarda un po' più avanti. E noi dobbiamo impegnarci su tutti gli aspetti della vita sociale. E qui dobbiamo aiutarci l'un con l'altro, quindi mettere insieme tutte le diversità, magari se anche il governo ci ha dato una mano un po' più sugli incentivi. Cioè, parlavamo prima delle tassazioni sugli utili. La nostra azienda, abbiamo sempre reinvestito tutti gli utili dentro l'azienda. Così. E adesso stiamo dando una partecipazione degli utili ai dipendenti. Ma la stessa cosa la sta facendo, citati prima, Lamborghini, Ducati, Ferrari. Ferrari quest'anno ha dato 14.900 euro di premio di produzione. Ma non avrebbe senso non tassarli quelli? Perché così incentivi il lavoratore a creare più utili, sugli utili l'azienda paga le tasse e detassiamo quello che diamo ai dipendenti. Cioè, secondo me, se facciamo 4 conti...
0: La tassazione è sempre un tema caldo.
4: Sì, è l'1% poi alla fine.
0: Sì, sì.
4: Quindi,
0: sì.
4: Ma però è il lavoro, guardate, è mettere insieme un sistema virtuoso dove tu, una scintilla, ti fa scoppiare l'incendio. E vedete, e noi siamo custodi del passato per costruire il futuro, ma essere custodi del passato non vuol dire tenere calde le ceneri, vuol dire tenere alimentato il fuoco. Noi questo dobbiamo essere come imprenditori. E venendo al futuro, prima Francesco citava questo discorso dell'intelligenza artificiale, e io ci sono cresciuto con questi sistemi. Pochi sanno che tutto nasce da un gesuita italiano, padre Busa, che nel 1957 ha creato i primi sistemi, dove IBM ha beneficiato tantissimo, ma questa è un'altra storia, non ho tempo di parlare di padre Busa, potrebbe essere per l'anno prossimo. E questi sistemi di intelligenza artificiale, ricordiamoci una cosa, non è una tecnologia. L'intelligenza artificiale è un agente. Un agente vuol dire che impara e poi fa delle cose in base a quello che ha imparato. Quindi la vera chiave per l'intelligenza artificiale è come e chi gli insegna per avere poi il risultato. Adesso io vi faccio un'affermazione che forse farla in pubblico non è bellissima, però ve la dico. Se vostro figlio torna a casa da scuola e vi dice: papà, mi hanno tirato uno schiaffo, cosa devo fare? Io chiamo l'intelligenza artificiale e gli dico: gli hanno tirato uno schiaffo, cosa faccio? Se gli dice tiraglielo indietro, è stato istruito da una certa parte. Se gli dice porgi l'altra guancia, è stato istruito da un'altra parte. Quindi l'intelligenza artificiale non dobbiamo mai prenderlo come valore assoluto. Dobbiamo sempre avere la capacità di avere il pensiero critico. Noi oggi ci siamo abituati a lavorare solo col pensiero razionale. Il pensiero razionale vuol dire fare più cose nel minor tempo possibile. Ok? Faccio sempre più cose e sono sempre in ritardo. Il pensiero critico è fermarsi e domandarsi il perché delle cose. E questo vuol dire tempo ed abuso di tempo, perché dobbiamo ragionarci su queste cose. E noi, fra due domeniche, qua a Imola, avremo una gara tra macchine da corse, fatte dalla Dallara, a guida autonoma, dove ci sono decine di università di tutto il mondo che fanno la programmazione. Che cosa di così particolare fare una gara a guida autonoma? Anzi, se volete andare è gratuito, quindi potete andare a Imola a vedere la gara. Facciamo fare l'intelligenza artificiale una cosa tipicamente umana, che è questa: fare il sorpasso. Se io sorpasso, tenete presente che l'intelligenza è tutta a bordo, all'esterno non c'è nessun controllo, quindi io devo già aver programmato tutto. Se il computer che è davanti, che sta guidando la macchina, sta andando al limite, io che sono dietro, se lo voglio sorpassare, mi prendo un rischio. Il rischio è una condizione tipicamente umana. Ecco, il come faccio a prendere quel rischio, devo mettere nel mio sistema di programmazione quello che l'umano pensa. Come l'umano si comporterebbe in quelle condizioni. E dici: ma quindi l'umano verrà sostituito su tutto? No, se io continuo a far tenere l'umano il pensiero critico e faccio fare alle macchine il pensiero razionale. Faranno molte più cose in meno tempo, ma io devo sempre domandarmi il perché faranno quelle cose. E questo vi porta a una domanda che vi lascio, e così ve la portate a casa e vi fate la vostra risposta. Qualsiasi mestiere voi facciate, provate a pensare una cosa: che la tecnologia per fare quello che volete fare c'è, ok? La tecnologia per fare quello che volete fare c'è. La domanda è: che cosa volete fare? Questa è la domanda a cui risponderanno gli umani.
0: Allora, io vi ringrazio tantissimo, è stato un dialogo per me molto molto interessante, ma penso anche per tutto il pubblico. Buon meeting a tutti.
5: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda a colpire Torri Gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea. Furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco quel giorno cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
1: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la Torre Sud, alle 10.28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari puntati sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia: la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentate dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
3: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen, a 80 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
0: È morta a suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
4: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi, e poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, in diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è proprio in questo momento è arrivato il cast del film Dio ride, che è il film di chiusura a quella Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Favino, Silvio Orlando e regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori, dei direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo, che chiaramente ha sotto la guida gira si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000, e poi SIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo. E poi è iniziato il palleggio, il boss e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Ital Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella in tribuna d'onore. Andrea Domaschio.
6: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita rifilando alla Svezia un perentorio 3-0. Dopo i simpatici saluti e le strette di mano col presidente Mattarella a fine partita, ora gli azzurri sono già al lavoro per preparare al meglio il secondo match del proprio girone europeo, domani sera a Modena contro la Grecia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: In chiusura ricordo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie dell'ascolto, buona giornata.

Siamo di fronte a La camera di Van Gogh ad Arles. Così si intitola l'olio su tela del 1888 che ci farà da filo conduttore nella trasmissione odierna. Ascolteremo infatti oggi alcuni dei pensieri e delle riflessioni che il popolare pittore olandese affidò alla forma scritta nelle numerose lettere indirizzate al fratello Theo. Vita tormentata, quella di Vincent van Gogh, che nacque nel 1853 dalla famiglia di un pastore protestante dei Paesi Bassi. Faticò molto a trovare la sua vocazione, così come una sede fissa, una patria definitiva. A 20 anni comincia infatti il suo peregrinare per l'Europa. Anche per questo, per raccontare la sua pittura, abbiamo scelto proprio il quadro che fedelmente ritrae una delle sue tante camere da letto, immagine struggente di quel rifugio che forse Vincent andò sempre cercando.

Anversa 1885. Sono lieto di essere venuto qua e spero di non restare in ozio quest'inverno. Beh, mi sento al sicuro ora che ho la mia piccola tana dove potermene stare a lavorare quando l'inverno è duro. Spero di abituarmi al freddo. La mattina ci sono effetti di brina gelata e di nebbia molto interessanti. Saint-Rémy, 1890. Mio caro fratello, sai bene che sono venuto nel sud e che mi sono buttato nel lavoro per mille ragioni. Per vedere un'altra luce, per vedere questo sole più forte, e perché si sente che i colori del prisma sono velati dalla bruma del nord. È già quasi un mese che sono qui e non una sola volta ho avuto il desiderio di essere altrove. Solo la volontà di lavorare ritorna un poco. Ti assicuro che sto bene e che per il momento non vedo assolutamente la ragione di venire in pensione a Parigi o dintorni. Ho una piccola cameretta tappezzata di grigio verde con due tendine verde acqua a disegni rosa molto pallido. Tappezzata di grigio verde con due tendine verde acqua a disegni rosa molto pallido.

0: terno giallo. Il pavimento è in mattoni color terra di siena bruciata e ai due lati si fronteggiano due porte pure di colore grigio. Spartano l'arredamento, con il letto in legno che gioca un ruolo di primo piano, occupando quasi metà dell'ambiente. Il pittore lo ha dipinto nei toni di un giallo carico quasi arancio, investendo così tutto lo spazio di una luce fortissima, irreale. Il giallo del letto, che richiama quello dell'esterno, ci riporta dentro il colore di un altro celebratissimo quadro di Van Gogh, I girasoli.
1: Che grandi cose sono mai il tono e il colore. E chiunque non impari a sentirle vive lontano dalla vera vita.
0: Uno specchio e quattro piccoli quadri alle pareti, due sedie impagliate di foggia contadina, un comodino con alcuni oggetti sopra, due attaccapanni con pochi stracci e un cappello giallo, di nuovo. Questi gli accessori della sua camera da letto dipinta. Il colore, per Van Gogh, è un concetto.

0: Vedi che sono immerso con ogni mia forza nel dipingere. Sono preso dal colore. Non è forse meglio per un pittore iniziare dai colori della sua tavolozza che dai colori della natura? Della natura conserverò una certa sequenza, una certa esattezza nel disporre i toni. E studio la natura in modo da non fare sciocchezze e restare nei limiti del ragionevole. Tuttavia non mi importa che il mio colore sia proprio lo stesso, purché sia bello sulla tela. Tanto bello quanto in natura. Una testa virile o femminile, osservata bene e con calma, è divinamente bella, non è vero? Ebbene, si perde l'armonia generale dei toni della natura con un'imitazione penosamente esatta, mentre la si mantiene ricreando una gamma cromatica parallela che può non essere precisamente quella del modello o addirittura ben diversa. Bisogna fare sempre uso intelligentemente dei bellissimi toni che i colori creano di loro propria iniziativa. Quando li si spezza sulla tavolozza. Ti ripeto, bisogna iniziare dalla propria tavolozza, dalla conoscenza che si ha dell'armonia dei colori. Il che è ben altra cosa del seguire servilmente e meccanicamente la natura.
1: L'immagine che Van Gogh realizza della propria camera da letto è forse l'unico interno presente nella sua produzione, a parte gli sfondi dei ritratti. Per il resto, egli ha sempre insistito sui paesaggi, mostrando di prediligere all'introspezione l'osservazione e la descrizione del mondo esterno, complice questo suo incantamento per il colore. Tutto ciò che lo colpisce, egli lo raffigura e lo ritroviamo puntualmente nei suoi quadri. Tanta voglia di guardarsi intorno nel cuore dell'inquieto giovanotto olandese, quasi incredulo dell'infinita varietà di forme e di colori presente nel mondo. I suoi spostamenti per tutta l'Europa hanno inizio, dicevamo, quando l'artista è appena ventenne. La sua smaniosa curiosità, l'instabilità di carattere, le difficoltà di ambientamento, la continua ricerca della sua strada autentica furono le cause che lo spinsero all'incessante e insieme proficuo peregrinare. Nell'arco di 15 anni sarà a L'Aia, Londra, Parigi, Amsterdam, Dordrecht, Etten, Bruxelles, Anversa, ora allontanandosi da questi luoghi, ora tornandovi, iniziando studi, poi interrompendoli, dapprima respingendo il contatto con i familiari, poi cercandolo.
0: Tu, direi forse... Ma perché non hai continuato come avremmo voluto che avessi continuato la tua università? Su questo argomento non dirò altro che questo. Costava troppo, e poi quell'avvenire non era migliore di questo che ho abbracciato. Ma devo continuare il cammino iniziato. Se non faccio niente, se non studio, se non continuo a cercare, sono perduto. E allora sarà una disgrazia per me. Ecco come vedo le cose. Continuare. Continuare, ecco quello che occorre.

0: aveva iniziato ad avvicinarsi al mondo dell'arte giovanissimo, lavorando come commesso in una galleria a L'Aia. Ebbe un periodo di grande fervore religioso e per questo tentò perfino l'ammissione ai corsi universitari della facoltà teologica di Amsterdam.
1: Sai, mi sento attratto dalla religione e desidero consolare gli umili. Penso che il mestiere di pittore e di artista sia bello, ma credo che il mestiere di mio padre sia più sacro.
0: Ma è la madre a intuire le sue vere aspirazioni.
2: Vorrei che potesse trovare un lavoro nel campo dell'arte o vicino alla natura.
0: Gli studi di teologia difatti vengono abbandonati. Questa nuova conferma della sua instabilità di carattere preoccupa non poco i genitori.
3: Ci addolora vederlo così, senza alcuna gioia di vivere, sempre depresso e a testa china. Sembra quasi che voglia scegliere deliberatamente la strada più difficile.
2: Penso sempre che, ovunque sia e qualsiasi cosa faccia, Vincent possa rovinare tutto con la sua eccentricità e le sue strane idee sulla vita.
0: Ma alla fine, e ormai ha già quasi 30 anni, riconosce egli stesso qual è la sua strada.
1: Devo poter esprimere attraverso il disegno e la pittura quello che ho dentro la mente e il cuore.
0: Si confida col fratello Theo, che diverrà via lettera il suo interlocutore privilegiato, il suo alter ego e anche il suo sostenitore materiale. Il disegno rimane la sua liberazione e il suo tormento.
1: Non potrò mai dirti quanto, nonostante il fatto che ogni giorno si presentino e si presenteranno nuove difficoltà. Non potrò mai dirti quanto sia felice di aver ripreso il disegno. Già da molto tempo ciò mi preoccupava. Consideravo la cosa ormai impossibile, al di sopra delle mie capacità. Ma ora, pur sentendo la mia debolezza e la mia penosa soggezione a molte cose, ho ritrovato la mia calma di spirito e l'energia mi ritorna ogni giorno di più. Che cos'è il disegno? Come lo si impara? È lavorare attraverso una muraglia invisibile, in ferro, che sembra sorgere tra quanto si sente e quanto si sa fare. Come attraversare quel muro, visto che sbatterci contro è inutile. Bisogna minare subdolamente il muro, scavandovi sotto lentamente e pazientemente, a parer mio. E vedi un po' come si può continuare a lavorare con assiduità senza che la stessa presenza di quel muro ci disturbi o distragga. A meno di non riflettere e di non regolare di conseguenza la propria vita secondo i propri principi. E lo stesso si verifica in altre cose oltre che nell'arte. Le cose grandi non sono incidentali, devono essere opera della volontà.
0: Mentre Van Gogh studia per impossessarsi dei segreti del disegno, in Europa è esplosa la pittura impressionista. Con gli impressionisti Van Gogh condividerà l'attenzione per il paesaggio e l'abitudine a dipingere all'aria aperta, cercando così di tradurre in forma immediata l'impressione dell'ambiente attraverso le sue note di colore. Per Vincent la contemplazione del mondo esteriore è spunto di perenne esercizio e motivo di continua sfida con se stesso. Memorabili i suoi dipinti di paesaggi desolati e tenebrosi nelle torbiere e dei contadini curvati dalla fatica nel lavoro dei campi. Il secolo sta finendo, le grandi industrie cominciano a modificare l'aspetto delle città, ma a Vincent tutto ciò sembra non interessare. Ecco allora le pigre barche ad Auvers-sur-Oise, le strade, i giardini, i tetti e il famoso campo di grano e corvi, nel quale di nuovo il giallo esplode sotto un cielo violaceo di pennellate frenetiche. Quasi testardo è il suo tentativo di comprendere se stesso attraverso la pittura. Ma il segreto di Vincent rimane estraneo a Vincent.
1: In un certo senso, sono lieto di non aver imparato a dipingere. Perché in tal caso potrei aver imparato a trascurare un effetto come questo. Ora io dico no. Questo è proprio quanto voglio, Se è impossibile, è impossibile. Cercherò di farlo, benché non sappia come si dovrebbe fare. Io stesso non so come lo dipingo. Mi siedo con una tavola bianca di fronte al luogo che mi colpisce, guardo quel che mi sta dinanzi, mi dico: questa tavola vuota deve diventare qualcosa. Torno insoddisfatto, la metto via e quando mi sono riposato un po' vado a guardarla con una specie di timore. Allora sono ancora insoddisfatto perché ho ancora troppo chiara in mente quella scena magnifica per poter essere soddisfatto di quel che ne ho tirato fuori.
0: Anche il mistero dell'uomo lo attrae, ma il positivismo che in questi anni impera non lo incanta. L'uomo non è riducibile a leggi deterministiche. Ecco allora il ritratto del dottor Gachet, suo ospite e protettore negli ultimi anni. Berretto da pescatore, posa dinoccolata, sguardo lucido e melanconico, colori violentissimi.

0: ciò che mi appassiona di più, molto, molto più di tutto il resto nel mio mestiere, è il ritratto moderno. Io cerco di renderlo attraverso il colore e non sono certamente il solo a procedere in questa direzione. Io vorrei, vedi, sono ben lontano dal dire che posso arrivarci, ma comunque mi ci sforzo. Vorrei fare dei ritratti che tra un secolo si rivelassero alla gente come apparizioni soprannaturali. Perciò io non intendo arrivarci con la rassomiglianza fotografica, ma esprimendo dall'interno le nostre passioni, impiegando come mezzo d'espressione e di esaltazione del carattere la nostra scienza e il gusto moderno del colore. Le mie mani sono diventate troppo bianche, ma è forse colpa mia? Andrò fuori a lavorare all'aria aperta, anche se questo dovesse provocare il ritorno della mia malattia. Non posso trattenermi dal lavorare più a lungo. L'arte è gelosa. Non vuole che a lei si preferiscano le malattie. Così faccio quanto desidera. Quindi spero che tra breve riceverai di nuovo qualche nuovo disegno abbastanza buono. La gente come me non deve ammalarsi, per così dire. Voglio che tu capisca bene la mia concezione dell'arte. Bisogna lavorare a lungo e duramente per afferrarne l'essenza. Quello a cui miro è maledettamente difficile. Eppure non penso di mirare troppo in alto. In breve, voglio fare tali progressi che la gente possa dire delle mie opere: sente profondamente, sente con tenerezza. Malgrado la mia cosiddetta rozzezza, e forse perfino a causa di essa. Sembra pretenzioso parlare oggi in questo modo, ma è forse il motivo per cui voglio spingermi innanzi con tutte le mie forze. È vero che spesso mi trovo nello stato più miserando, ma resta sempre un'armonia calma e pura, una musica dentro di me. Vedo disegni e dipinti nelle capanne più povere, nell'angolo più lurido, e la mia mente è attratta da queste cose come da una forza irresistibile.
1: Alla solitudine esistenziale corrisponderà sempre nella vita di Vincent una indigenza quotidiana con la quale dovrà continuamente, a malincuore, confrontarsi.
0: Mi rimane ancora un po' di quella carta Engel, ma quando mi rispedirai lo studio che ti mando, ti prego includerne dell'altra. Mi faresti un grande piacere, ma evita il bianco gesso. Sai che preferisco il colore più caldo del lino grezzo.
1: È sempre pronto a sostenerlo, a commentare i suoi quadri, a mandargli denaro e strumenti di lavoro.
2: È realmente un artista. Un giorno i suoi dipinti potrebbero essere sublimi e mi sentirei colpevole di averlo distolto da uno studio regolare.
1: Il rapporto con Theo è intenso, una dipendenza più che psicologica, un legame che paradossalmente perfino la morte rinsalderà.
0: Scrivimi presto. Oggi è venerdì, ma ancora non mi è arrivata la tua lettera. La sto aspettando con ansia. Com'è strano che io e te sembriamo avere spesso gli stessi pensieri. Ieri sera, ad esempio, tornai a casa dai boschi con uno studio ed ero stato profondamente assorto in quella questione della profondità del colore l'intera settimana e particolarmente in quel momento. E mi sarebbe piaciuto parlarne con te, riferendomi in particolare allo studio che avevo dipinto. E guarda un po', nella lettera di stamattina mi parli per caso di essere stato colpito a Montmartre dai colori forti e vivi che nonostante ciò risultano essere armoniosi. Non so se si tratti esattamente della stessa cosa che ci ha colpiti entrambi, ma so bene che avresti certamente provato quel che mi ha colpito in modo tanto particolare e probabilmente l'avresti considerato allo stesso modo.
1: Psicologicamente fragile, a causa dello sforzo eccessivo cui si sottopone fra studio e lavoro, fin dal 1886, appena 33enne, comincia a cadere ammalato. Saranno alti e bassi per ben 3 anni, periodo nel quale Van Gogh vivrà il breve sodalizio con Paul Gauguin. Sarà in seguito a una lite con il suo collega che si taglierà il lobo dell'orecchio sinistro. A causa di allucinazioni e insonnia, verrà internato nell'ospedale di Arles, fra i malati di mente.

0: paura della follia mi sta passando, conoscendo da vicino quelli che ne sono affetti. Prima avevo un senso di repulsione per questi esseri. Mi sembrava desolante dover pensare che tanti del nostro mestiere erano finiti così. Fra di noi ci capiamo molto bene. Per esempio, posso talvolta parlare con uno che non mi risponde che con suoni incoerenti, poiché non ha più paura di me. Parlando del mio stato, sono anche riconoscente per un'altra cosa. Osservo negli altri che anch'essi, al pari di me, hanno sentito durante le loro crisi dei suoni e delle strane voci, e che anche davanti a loro le cose parevano cangianti. Questo diminuisce l'orrore che inizialmente avevo della crisi che ho avuto. E che quando ti piomba addosso improvvisamente non si può fare altro che spaventarsi oltre misura. Una volta che si sa che ciò fa parte della malattia, lo si prende come altre cose. Se non avessi visto altri alienati da vicino, non avrei potuto liberarmi dal fatto di doverci pensare sempre. Perché le sofferenze dell'angoscia sono strane. Lotto con tutta la mia energia per dominare il mio lavoro, dicendomi che se vinco sarà il miglior parafulmine per la mia malattia.
1: Ma è un'illusione. 1890, luglio, Provenza. Vincent esce nei campi portandosi dietro una grande tela per dipingere le sterminate distese di grano che dominano Auvers-sur-Oise. Solo quando, trascinandosi, rientra a casa, il dottor Gachet scopre il buco che si è procurato vicino al cuore con un colpo di rivoltella.
0: È inutile. La tristezza durerà sempre.
1: Teo gli sopravviverà 6 mesi. Così aveva scritto alla madre.
2: Non posso scriverti il mio dolore, né trovare conforto. È un dolore che durerà e che certo rimarrà in me finché vivrò. La sola cosa che si possa dire è che Vincent gode finalmente di quel riposo al quale agognava. La vita era un peso per lui, ma ora, come capita spesso, tutti sono pieni di lodi per il suo talento. Oh, mamma, eravamo tanto

Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di Vincent van Gogh era di Armando De Ceccon. I testi delle sue lettere sono tratti da Lettere a Teo sulla pittura, edizioni Tea, Tascabili Editori Associati.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 24esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo, dai versetti 21-35. I testi del Vangelo di queste ultime domeniche stanno tratteggiando, dicevamo anche domenica scorsa, alcuni elementi importanti delle comunità cristiane. Il primo è il riconoscere Gesù come Cristo e Signore. Ci è stato ricordato il 27 di agosto, quando Pietro ha riconosciuto in Gesù e ha testimoniato con la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Consapevoli però che questo non ci esime dall'essere sempre tentati di scegliere scorciatoie pur di non affrontare la fatica e la sofferenza. Anche Pietro, infatti, ha tentato di sviare il cammino del suo maestro. E proprio perché deboli, siamo e restiamo peccatori. E questo chiede a noi tutti piena consapevolezza del fatto che tutti sbagliamo, indistintamente, tutti sbagliamo. E allora dobbiamo coltivare una buona dose di pazienza per saperci aiutare, incoraggiare, sostenere, per imparare a prenderci cura gli uni degli altri, dicevamo domenica scorsa. Essere sentinelle, attenti, essere premurosi verso gli altri, imparare a interessarsi degli altri e del bene degli altri. Oggi veniamo invitati a fare un passo ulteriore. Nel perdonare, come dicevamo domenica scorsa, non possiamo usare i nostri calcoli umani, il bilancino, ma come Dio ha perdonato a noi e continua a perdonarci ogni giorno, in ogni momento, così anche noi siamo chiamati a perdonare gli altri, sempre e comunque. Se ci fermiamo alle logiche umane, di sentimento, di temperamento, useremo metri di misura molto limitati. Ma se l'orizzonte è quello di Dio, allora le cose cambiano. Lo scrive anche il Siracide che la liturgia ha scelto come prima lettura. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Ricordati della fine e smetti di odiare. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. E aggiunge: Dio è buono e grande nell'amore, perdona tutte le tue colpe, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati. Ecco, con questa chiave entriamo dunque nel testo del Vangelo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte. Il tema è lo stesso di domenica: la relazione con i fratelli, la correzione fraterna, la questione del perdono. La domanda di Pietro fa capire che ci troviamo di fronte a un'offesa a cui non è seguito il pentimento, né tantomeno la richiesta di perdono. Ebbene, quante volte, domanda Pietro, io devo perdonare? Fino a 7? Pietro, potremmo dire, quasi è generoso in quell'espressione. Perché nel testo della Genesi così scrive: 7 volte sarà vendicato Caino. Vedete, mentre il perdono apre al futuro, a nuove relazioni, a nuove speranze, la vendetta rimane prigioniera del passato, non ti aiuta a uscire, è chiusura, è fissazione, è incapacità di cogliere i fatti nuovi. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, ricorda Isaia. Chi è animato dal rancore è accecato, incapace di cogliere il nuovo che germoglia in ogni istante della vita. Chi invece è animato dal perdono è sempre capace di cogliere la novità presente nel proprio cuore e presente nella vita quotidiana. Gesù
Per aiutare Pietro e gli altri a comprendere questo passaggio, narra questa parabola. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. È una somma enorme, spropositata, impossibile da coprire. Ebbene, quest'uomo, questo servo, comincia a supplicare, a chiedere aiuto. Abbi pazienza, ti restituirò ogni cosa. Il padrone, dice il testo, ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Questa parabola fa capire la sproporzione con la quale Dio agisce. Non ci ama basta, ma ci straama. Questa è la grandezza di Dio. E in questa scena troviamo veramente il condono del debito. È una cifra spropositata, impossibile da assolvere, ma il padrone ha compassione. Potremmo dire che il debito che ha questo servo ormai non è più quello del denaro, ma è un debito di gratitudine, cioè ti sarò grato per sempre. Alla fine, dunque, si tratta di imparare a perdonare l'imperdonabile. Questo è amare senza misura. Ed è questa la proposta di Gesù, amare l'imperdonabile. Appena uscito, continua il testo del Vangelo, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese, lo soffocava dicendo restituisci quello che devi. E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava. E qui usa la stessa espressione usata da colui che è stato appena condonato. Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle e lo mise in carcere. Questa scena mette in evidenza come colui che è stato condonato per una cifra spropositata non è stato capace di agire nello stesso modo con un suo compagno che gli doveva in fondo qualche spicciolo. Non ha proprio capito di essere stato graziato. Ed ecco qui la terza e ultima scena. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste, chiude Gesù, farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Ebbene, i servi che hanno assistito a entrambe le scene sono i primi a scandalizzarsi e sono i primi ad andare dal padrone a riportare dell'accaduto. E il padrone, chiamando il servo graziato, gli fa capire l'incapacità che lui ha avuto nel comprendere la grazia, il dono da lui ricevuto. Lui è rimasto prigioniero del passato, incapace di cogliere il segno nuovo che Dio gli aveva offerto. Non si è lasciato cambiare dalla grande generosità del suo padrone, che a questo punto lo manda sì in prigione. Ma lo fa non per la durezza del suo cuore. Il padrone lo manda in prigione per la durezza del cuore del servo stesso. Ecco, il Signore Gesù oggi ci invita a capire che è importante avere la coscienza che siamo tutti graziati. A partire dalla morte in croce di Gesù stesso, siamo stati graziati dal suo amore misericordioso. Se solo prendessimo pienamente coscienza di questa verità, di questa realtà, forse le nostre relazioni umane cambierebbero radicalmente, perché solo l'amore salva, solo il perdono ci apre alla prospettiva, al futuro. Ma ciò che conta è sentirsi amati e sentirsi depositari, custodi di un amore molto più grande di quello che noi possiamo addirittura immaginare. In fondo,
è quello che Gesù spiega nel Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non basta dire queste parole se non ci lasciamo trasformare, se non facciamo in modo che queste parole diventino il nostro programma di vita. Perché in fondo, dice Gesù in un altro passaggio, con la misura con la quale sarete misurati, sarà misurato a voi in cambio. La richiesta dunque di perdono a Dio è credibile se è accompagnata dalla disponibilità concreta del perdono fraterno. E allora vedete che possiamo avere due atteggiamenti di fondo: la gratitudine per il bene ricevuto o il rancore nel sentirci eternamente insoddisfatti. Il Signore ci invita a prendere coscienza che la nostra vita è una grazia, è un dono, e tutto quello che ci circonda è un dono di Dio. Dio lo ha fatto per noi. Basta guardarsi attorno, e se imparassimo a farlo sul serio, alla nostra vita sarebbe un continuo sorriso, colmo di gratitudine, di stupore, di gioia. E allora lasciamoci prendere dalla compassione, proprio la compassione del padrone, la compassione di Gesù, che si è fatto uomo per noi, che ci ha presi lungo le strade della vita, che è morto in croce per noi, pur di graziarci, di salvarci. Ecco, la misericordia è l'unica strada che supera la legge e dona pienezza al cuore. E allora, come ricorda il Siracide, ricorda la fine e smetti di odiare. Ecco, teniamo conto dell'orizzonte ultimo, quando un giorno ci ritroveremo davanti al Signore, il quale misurerà la nostra vita in base a come noi l'abbiamo misurata verso gli altri. E allora, richiamando il concetto di domenica scorsa, impariamoci a prendere cura gli uni degli altri, impariamo a essere misericordiosi gli uni con gli altri, impariamo a interessarci gli uni degli altri, ma sempre con un cuore colmo di stupore e di misericordia, perché Dio ci ha amati per primi, ci ha amato quando eravamo ancora peccatori e chiede di fare anche noi altrettanto. E se ne vogliamo fare esperienza di tutto questo, andiamo in confessionale e lì capiremo la misura di Dio. Di fronte a questa parola, carica di tenerezza, di stupore, di gioia, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola, cosa dice a noi oggi questa parola, e io rispondo in questo modo. Ascoltate la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da sintesi ai testi biblici. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, notate questo termine, ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Così, se la settimana scorsa siamo stati impegnati a prenderci cura gli uni degli altri, il marito si è preso cura della moglie, la moglie del marito, i genitori dei figli, i figli dei genitori, tra vicini di casa, prenderci cura è già una palestra di vita. Ebbene, oggi siamo chiamati a vivere questa settimana con un tassello in più: prenderci cura, ma con la pazienza di Dio, prenderci cura con il suo metro di misura, che è senza misura. Buona domenica. Signore Gesù, tu sai che ti voglio bene e desidero stare dietro a te, ma sai anche quanto sono fragile e debole. Eppure tu non mi lasci solo, non mi tratti secondo i miei peccati, e come io chiedo a te che siano rimessi i miei debiti d'amore, così tu chiedi a me di fare lo stesso con gli altri. Ricordami che arriverà il giorno in cui sarò misurato con la stessa misura con cui oggi misuro gli altri. Signore Gesù, so
che non è facile. E per questo ti chiedo, aiutami ad amare e perdonare come te, amore misericordioso senza misura.

0: In Blu 2000 News.
1: 25 anni fa l'attacco all'America, Al-Qaeda colpì le Torri Gemelle a New York, il Pentagono e un aereo di linea. Furono 3.000 i morti, quel giorno cambiò il mondo. Fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo, le parole del presidente Mattarella. Al Senato passa la legge elettorale con le preferenze, chiesti 14 miliardi a Bruxelles per energia e difesa. Il Mar Rosso in mano agli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran conquistano l'ultimo tratto di costa, pieno controllo dell'intero litorale, sotto controllo anche l'area di Med el Mandeb. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'11 settembre di 25 anni fa l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. Quell'attacco, quel giorno, cambiò il mondo. Pierluigi Vito.
2: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo c'entra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la torre sud, alle 10.28 crolla la torre nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Di fronte al riemergere di logiche di sopravvazione di nuovi conflitti rimane fermo l'impegno dell'Italia contro il terrorismo. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando appunto l'11 settembre. Ma ascoltiamo da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco, ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità, solo una cooperazione coraggiosa può garantire pace, sicurezza e prosperità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. Il terrorismo non colpì soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, messaggi bipartisan da tutte le forze politiche in ricordo di quello che accade a New York, una giornata che ancora vede i fari sulla riforma della legge elettorale, ieri la battaglia sulle preferenze che tornano nel testo seppur non libere e con capilista bloccati. Resta alta invece l'allerta caro carburante. Il Ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Europea la lettera per l'avvio della procedura alla clausola di flessibilità di 14 miliardi prevista per gli investimenti in energia e difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. E a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Un'altra notizia di economia: la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentate dai legali di Acciaieria d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore, garantito loro il pieno controllo del litorale del Mar Rosso. Rita Salerno.
4: Si fa sempre più incandescente il fronte di guerra tra USA e Iran dopo aver preso il controllo di Mocha, una città portuale dello Yemen. A 80 chilometri a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi, con l'appoggio dell'Iran, hanno raggiunto Dubab e annunciato il controllo totale del settore. A riferirlo fonti governative yemenite. Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano ed è un'area considerata cruciale per la guerra in Medio Oriente, le cui ricadute peserebbero sulla crisi energetica globale. Dell'escalation delle tensioni e della crescente insicurezza nella regione hanno discusso al telefono i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, Araghchi e Faisal bin Farhan, sottolineando la necessità di proseguire la cooperazione e gli sforzi diplomatici. Una rapida escalation che preoccupa anche gli Stati Uniti, sostenitori dell'Arabia Saudita, che hanno inviato sul posto l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale USA. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morta a suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ce ne parla Alessio Orlandi.
5: Una vita sotto protezione, una nuova identità, un passato che tornava sempre a risvegliare vecchi fantasmi, e poi il dolore per una madre uccisa e un padre finito dietro le sbarre dopo che lei aveva testimoniato al processo. Era diventato troppo pesante per Denise Cosco il fardello da portare. La donna, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è uccisa a 35 anni, la stessa età che aveva sua madre, simbolo della ribellione alle mafie, quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il dramma: domenica scorsa Denise Cosco si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da riccia alle porte della capitale, ed è morta 6 giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore sul corpo della donna verrà effettuata l'autopsia. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Una vita, quella di Denise, profondamente segnata dalla tragedia familiare. La madre, Lea Garofalo, fu torturata ed uccisa dall'ex compagno Carlo Cosco dopo averla convinta a raggiungerlo a Milano, lasciando il programma di protezione dopo essere diventata collaboratrice di giustizia. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciato. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. In occasione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, oggi i media della Conferenza Episcopale Italiana dedicano una giornata di riflessione sulla loro missione nel mondo del cinema. Introduce i lavori Monsignor Baturi, segretario generale della CEI, in diretta da Venezia il nostro inviato Fabio Falzone. Buongiorno Fabio.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro è proprio in questo momento è arrivato il cast del film Dio ride, che è il film di chiusura qui alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi per Francesco Favino, Silvio Orlando e regista Giovanni Veronesi, e stanno rispondendo alle domande dei nostri direttori, dei direttori dei media CEI. Allora io voglio subito dire che si tratta di una giornata piuttosto epocale, perché sono i media della CEI tutti insieme, quindi Avvenire, la rivista del cinematografo, che chiaramente ha sotto la cui agita si svolge questo incontro, TV 2000, Play 2000, naturalmente In Blu 2000, e poi SIR e i settimanali cattolici. Quindi diciamo tutti riuniti, c'è stato un primo momento di riflessione sul contributo che ognuno dei nostri mezzi dà al settore del cinema, perché lo sappiamo, dedichiamo un'attenzione costante, siamo qui per questo. E poi è iniziato diciamo il palleggio, il boss e risposta tra i protagonisti di questo film e i nostri direttori. Dico solo una cosa prima di salutarci: Veronesi ha detto, io sono abituato a dirigere commedie, invece questo è un film particolare, è un film drammatico sulla comicità, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. E ha ricordato appunto una frase di Papa Francesco che chiude proprio il film. Allora, con questo restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Fabio, ottima partenza dell'Ital Volley negli europei maschili di pallavolo. Ieri sera Napoli netto 3-0 rifilato alla Svezia sotto lo sguardo attento e divertito del presidente della Repubblica Mattarella, in tribuna d'onore Andrea Domaschio.
7: Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Fefe De Giorgi debutta nell'Europeo 2026 sotto gli occhi del capo dello Stato, grande appassionato di volley, e di quasi 6.000 spettatori. Una serata sotto il cielo di Napoli preparata in ogni minimo dettaglio, che però una fastidiosa pioggerella rischia di rovinare. Ma dopo mezz'ora di interruzione, quando si è agli ultimi punti del primo set, saldamente condotto dall'Ital Volley, il match riprende. Sull'1-0 gli azzurri trovano qualche difficoltà di concentrazione in avvio di seconda frazione, frastornati dalla pausa imprevista. Ma in breve riprendono in mano le redini del gioco e chiudono la partita.

0: giovane, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Riprendiamo la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni tra forti venti di cambiamento e zone di complicata bonaccia per guardare alle cosiddette seconde generazioni e scoprire come fuori da una narrazione tendenzialmente negativa piena di luoghi comuni che spesso identifica i giovani di origine immigrata con il pericolo sociale si sta facendo strada una visione nuova. Cioè si tratta della presa d'atto che esiste già una generazione, che siano cittadini italiani o ancora classificati come stranieri, decisa questa generazione a non accontentarsi di una cittadinanza dimezzata e a spendere energie e talenti per imprimere un cambiamento positivo alla società a cui decisamente appartengono. Allora, parliamo di questo in questa prima parte della nostra puntata con il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del Centro Studi Med e Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, tra poco anche con uno di questi giovani di origine immigrata che sta cambiando proprio il volto della politica italiana. Professor Ambrosini, benvenuto.
2: Grazie di avermi invitato.
1: Allora, professore, io voglio fare una considerazione di partenza, non una considerazione positiva, nel senso che la questione dei cosiddetti maranza, delle pandillas, delle bande composte da giovani e giovanissimi di origine straniera, di cui le cronache documentano spesso atti di violenza, di vandalismo, non è una questione immaginaria, interroga la nostra società, chiede interventi soprattutto in chiave di prevenzione. Tuttavia, questa non può essere la lente attraverso cui leggere il fenomeno delle seconde generazioni o comunque dei ragazzi che sono arrivati da tempo nel nostro paese e che sono italiani come perfino più dei nostri figli e nipoti. Professore.
2: Fa venire in mente il proverbio: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Mi sembra che il dibattito pubblico in effetti sia molto influenzato da sgradevoli e talvolta gravi episodi di cronaca, ma questi per fortuna sono fenomeni minoritari. Certamente problemi ce ne sono nelle periferie, nella popolazione giovanile in disagio, nei quartieri poveri, ma ci sono anche molti altri giovani di origine immigrata. Ricordo soltanto che 930.000 alunni nelle scuole italiane non hanno la cittadinanza italiana.
1: Certo.
2: Quindi una cospicua componente di ragazzi che studiano ogni giorno e spesso anche con fatica, condizioni per esempio di disagio e affollamento abitativo, vita in quartieri poveri, in famiglie che non hanno molta dimestichezza spesso con l'italiano,
1: in cui magari i genitori hanno accettato magari i genitori hanno accettato anche italiani. Dei lavori diciamo una sorta di integrazione subalterna, anche come meno diritti, tutela di diritti nei lavori, condizioni più svantaggiate di partenza, e questi ragazzi invece hanno di fronte tutta un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
2: Abbiamo però anche 10.000 circa.
1: È tutta un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
2: Abbiamo però

0: responsabile scientifico. Ed è una ricerca interessante, 400 questionari, 40 interviste in profondità, i numeri che lei, cui lei stava accennando, di giovani anche universitari, di 25 rappresentanti, giusto, di istituzioni eletti che sentono proprio la responsabilità, sì, di contribuire alle decisioni pubbliche, di far sentire la loro voce?
1: Sì, è una componente di consiglieri comunali o eletti in altre cariche, che ci dice una voglia di partecipazione. Tra i nostri intervistati, ripeto, è la componente istruita, quindi abbiamo cercato di studiare l'avanguardia, per così dire, un po' l'elite culturale, che è però quella destinata, credo, a trascinare il resto della popolazione giovanile, sì, di cui stiamo parlando, a rappresentarla, a portarla nella scena, nell'arena pubblica italiana. Ebbene, l'82% dei nostri intervistati dice che potendo voterebbe, una percentuale notevolmente più alta di quella dei giovani con un retroterra con origini completamente italiane. Quasi la metà partecipa a qualche tipo di gruppo o associazione, 47% in forme continuative o saltuarie. Poi ci sono tanti impegnati, come oggi succede spesso, il 58%, in forme di partecipazione sociale non strutturate,
0: sì, quindi esempio, attività di volontariato
1: informale, sì, o manifestazioni per la pace, insomma, sì, non mediate da soggetti organizzati. Poi c'è molto volontariato, ecco, altra cosa interessante, 35% impegnati in qualche forma di volontariato, mentre tra i giovani in generale purtroppo questa forma di partecipazione fa fatica oggi.
0: È un po' quindi intermittente, sì. Sì. Qui, diciamo, io, quindi no, mi dia la conclusione, perché è la migliore introduzione all'ospite che tra poco conosceremo. Stava dicendo, quindi
1: si tratta di una giovane generazione che esprime una voglia di cittadinanza, ecco, una voglia di partecipazione, anche una fiducia nelle istituzioni della nostra società, e quindi è una risorsa importante per la democrazia italiana.
0: Quindi una preziosissima ricerca quella che avete realizzato, e ricordo che, appunto, da quello che ci ha raccontato, questi ragazzi veramente la cittadinanza non la vedono come un concetto giuridico teorico, ma è qualcosa da esercitare concretamente nella loro vita quotidiana. Grazie al professor Maurizio Ambrosini, che ci ha introdotto il contesto entro cui tra poco collocheremo una di queste voci, uno di questi giovani che sta veramente cambiando, come accennavo, il volto della nostra politica. Adesso ascoltiamo degli U2 One.

0: giovani
1: si diventa. E rientriamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo. Voglio presentarvi adesso Bernard Dica, 28 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Io qui ho riassunto una carriera politica già, insomma, bella avviata, ne parleremo. È arrivato in Italia dall'Albania quando aveva un anno con sua madre, migrante, e oggi è cittadino italiano. Ciao Bernard.
2: Ciao e grazie di questo invito.
1: Grazie a te della tua presenza. Allora, quando sei arrivato da Elbasan in Albania, tu eri piccolissimo, sei arrivato con tua mamma, sei cresciuto tra Pistoia e Larciano, hai completato in Toscana il ciclo scolastico, poi ti sei laureato, io riassumo brutalmente, a Firenze in scienze dei servizi giuridici. Immagino che all'inizio sia stata dura per te, con un cognome a scuola soprattutto che suonava diverso, poi magari le assenze per rinnovare i permessi di soggiorno e poi la partecipazione alle gite che si otteneva con una complessa burocrazia, visti dalla questura, moduli dell'ambasciata.
2: La cappa nel cognome ha sempre pesato tanto lungo la mia vita, anche alle scorse elezioni regionali quando mi sono candidato ho toccato con mano del razzismo non solo sui social ma anche a quattro occhi quando davo un volantino e mi veniva detto no, noi l'albanese non lo votiamo. E questo dimostra come ancora si debbano fare grandi passi in avanti. Ma diceva bene il professore prima, a volte fa sempre più rumore l'albero che cade della foresta silenziosa che cresce, perché poi sono stati oltre 14.000 cittadini che mi hanno votato. Ecco. Questo dimostra come nel nostro paese ci sia di fatto una solidarietà che ha permesso ad un ragazzo come me, figlio di nessuno per così dire, venuto da un altro paese, di arrivare a ricoprire cariche così importanti.
1: Ecco. E adesso ne parliamo. La scuola però per te è stata una palestra di partecipazione. Da subito tu hai capito e appreso che se riesci a sognare una cosa forse puoi anche realizzarla. Leggevo che in seconda media, per esempio, ti sei candidato a sindaco dei ragazzi, lo hai fatto con una proposta immediatamente concreta e che aveva a che fare con l'acqua, con una fontanella.
2: Sì, noi avevamo bisogno dell'acqua potabile, che se la dimenticavamo a casa dovevamo chiedere il permesso di andare in aula docenti perché c'era la macchinetta delle bibite. Nessun adulto sentiva il bisogno del fontanello perché non doveva chiedere il permesso. Noi ragazzi invece dovevamo chiedere quel permesso, era un ostacolo. Ed ecco che feci una richiesta al sindaco e accettò quella richiesta, venne fatto il fontanello dell'acqua potabile e la scuola divenne plastic free. Quel sindaco poi mi prese da parte e mi disse: ma perché non fai politica insieme a me? E da allora è iniziata la storia.
1: È una storia che ha un bel percorso che si snoda anche attraverso il liceo Niccolò Forteguerri. Tu metti proprio a fuoco che insomma, per convincere tua mamma a non tornare in Albania, a restare, devi impegnarsi, dare il massimo per la comunità che ti ha accolta, esserne parte integrante e attiva, che non significa solo eccellenza, scuola, buoni voti e profitto, ma soprattutto impegno. E allora sono arrivate altre battaglie con studenti del territorio per avere più corse del trasporto pubblico a Pistoia, maggiore sicurezza nelle scuole. Direi che insomma la tua strada si è disegnata prestissimo.
2: Sì, io dico sempre che fare politica, diciamo, è il nome che gli si dà, in realtà per me è vivere. Vivere vuol dire non rassegnarsi allo status quo, non accettare le cose così come stanno perché sono sempre andate così e nessuno le ha cambiate prima e quindi nessuno può cambiarle oggi. Vivere significa provare a renderlo migliore davvero, il luogo che vivi, provandoci, sapendo che la bacchetta magica non esiste, ma provarci e riprovarci ti permette di vivere appieno la tua vita e dare un senso al tempo.
1: Senti Bernard, tu sei stato presidente del, anche qui faccio naturalmente condenso, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, consigliere del presidente della regione con delega alle politiche giovanili, all'innovazione, hai seguito un progetto molto bello, Giovani Sì, orientato a offrire opportunità concrete ai giovani, portavoce del presidente della regione Toscana, poi con il bel risultato alle regionali dell'ottobre 2025 sei stato eletto consigliere regionale per la circoscrizione di Pistoia e sei attualmente sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Ci hai detto che cos'è per te la politica. Mi piacerebbe sapere se esiste anche una forma di confronto, di dialogo, di coordinamento con giovani, anche meno giovani, che hanno origine immigrata e che si stanno facendo sentire sentire la propria voce nell'ambito della politica in Italia?
2: Sì, sicuramente sì. Io, come altri ragazzi, conosciamo, magari non per esperienza diretta, ma per il racconto dei nostri genitori, i miei cresciuti in una lunga e feroce dittatura per 40 anni in Albania, il valore della libertà, i miei genitori, la mia famiglia lo conoscono bene, perché hanno vissuto quel senso di asfissia di chi la libertà non l'aveva garantita, e quindi per noi lottare e riconquistare ogni giorno quei diritti che sembrano scolpiti sulla pietra è un dovere morale per averli tutt'oggi e affidarli alle generazioni successive. Quindi sì, c'è, e io devo dire che nel mio piccolo cerco di sostenere altri giovani ad entrare nelle istituzioni per rappresentare la nostra generazione, non solo chi è figlio di immigrati, ma in realtà tutti, perché sì, io sento il legame con l'Albania, ma in realtà mi sento a tutti gli effetti un italiano, quindi nemmeno questo deve essere un modo per ghettizzarsi, ed è l'invito che faccio
1: sempre.
2: Anzi,
1: direi che forse questo è un valore aggiunto che tu porti. Se dovessi descriverlo, il fatto di avere origine immigrate e nello stesso tempo essere pienamente e consapevolmente cittadino italiano e combinare le due cose, ti offre uno sguardo forse diverso, una diversa visione.
2: Sì, sicuramente ti permette di guardare gli altri con molta più umiltà, perché sei sempre stato abituato a guardare il mondo dal basso verso l'alto, e quindi difficilmente potresti, dopo un'adolescenza, un'infanzia particolare, iniziare a guardare gli altri dall'alto verso il basso.
1: Tu sei stato anche nominato, non poteva essere altrimenti, dal presidente Mattarella Alfiere 10 anni fa, 2016, quindi sei una sorta di araldo per i giovani, ma ce l'hai detto, insomma, che ti stanno a cuore. Tu hai ascoltato anche la prima parte, io sono partita ricordando quanto ci interroghi un po' tutti il fenomeno dei ragazzi di seconda generazione, o non solo, comunque cresciuti qui, che si aggregano in bande, che sono protagoniste di aggressioni e di violenza. È una faccenda complessa. Secondo te la prima cosa bella da fare qui qual è?
2: Anzitutto insegnare la lingua a chi viene dall'estero, perché senza la conoscenza della lingua non può esserci alcuna integrazione. Al contempo sostenere quelle famiglie che non hanno possibilità di integrarsi, come non solo sostenendo lo studio e quindi l'accesso alla scuola con l'acquisto dei libri per le famiglie che non possono permettersi di acquistarle da sole, ma soprattutto sostenere per esempio quei ragazzi nel pomeriggio con corsi nel pomeriggio a scuola, con opportunità, con lo sport, l'accesso allo sport. Noi abbiamo degli impianti pubblici come le scuole che sono sottoutilizzati solo di giorno, solo nei giorni feriali. Quel patrimonio pubblico deve essere aperto tutti i giorni della settimana, anche nel pomeriggio, anche la sera, per offrire a chi non ne ha possibilità quelle opportunità che ti permettono di integrarti pienamente anche nella cultura di una comunità.
1: Quindi spazi, luoghi e orizzonti. Ti devo restituire al tuo lavoro e quindi alla politica, però ti chiedo, qual è il tuo sogno, ammesso che tu ne abbia uno soltanto, Bernard?
2: È difficile rispondere perché ne ho tantissimi. Il mio sogno lo rendo molto più facile, e si smetta di dire che noi giovani siamo il futuro, perché questa cosa mi ha sempre fatto rabbia, non perché nel futuro non ci saremo, ma perché cerca di relegare il nostro impegno ad un domani non ben precisato. Io credo che invece il valore aggiunto i giovani possano portarlo oggi, nel presente, perché siamo diversi, non migliori degli adulti, ma diversi. Se c'è diversità nel luogo dove si prendono le decisioni, si cresce tutti e insieme. Se invece c'è solo chi ha avuto lo stesso curriculum, le stesse esperienze, difficilmente potremo costruire comunità a misura di tutti.
1: Grazie Bernard Dica, e grazie che restituisco il suo lavoro. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, a Magda Mazzei per il suo contributo, alla nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani, a tutti voi che siete con noi ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

0: salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi. Proposte al microfono da Mara Miceli.
1: La grave esitazione di Abramo. Nel capitolo 18 del libro della Genesi si narra che la malvagità degli abitanti di Sodoma e Gomorra è raggiunta al culmine, tanto da rendere necessario un intervento di Dio per compiere un atto di giustizia e per fermare il male, distruggendo quelle città. Dio decide di rivelare ad Abramo ciò che sta per accadere. Il patriarca si rivolge al Signore. Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Con queste parole, con grande coraggio, Abramo mette davanti a Dio la necessità di evitare una giustizia sommaria. Se nella città ci sono degli innocenti, 40, 30, 20, questi non possono essere trattati come colpevoli. Dio, che è un giudice giusto, non può agire così. Dio è disposto ad avere misericordia. Perché mai Abramo si è fermato a 10? In Sodoma c'era Lot, uomo giusto. Perché non ha implorato il Signore anche per un solo giusto? Ha esitato, ha dubitato, non ha avuto sufficiente fede. La grande sfida. Nel Nuovo Testamento vediamo Gesù porre una sconcertante domanda ai suoi discepoli. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Questo inquietante interrogativo è formulato da Gesù a conclusione e a commento della parabola della vedova che supplica il giudice ingiusto perché le faccia giustizia. Il Maestro con essa ci insegna che bisogna pregare sempre, senza stancarsi mai, senza perdere quella speranza che nel Nuovo Testamento è concepita come un tutt'uno con quella fede che sfocia nella carità. Nel momento stesso in cui Cristo ci sprona a pregare continuamente per non perdere di vista le virtù teologali, invita i discepoli a non prendere per scontata la fede. Il Figlio dell'uomo la troverà ancora sulla terra quando ritornerà? Il dubbio espresso da Gesù assomiglia molto all'altro interrogativo, quello formulato dai suoi discepoli nel giorno in cui aveva pronunciato la sua famosa sentenza sulla salvezza dei ricchi. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» In quell'occasione Gesù aveva cercato di rassicurarli. Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. È possibile che la fede duri sulla terra fino al ritorno del Figlio dell'uomo, ma a questa precisa condizione, che noi nutriamo la speranza di non demordere mai nei confronti di Dio, non dargli tregua. Mai deve morire la speranza, fuoco animato dall'incessante preghiera di chi guarda al futuro con serenità, mantenendo una gioia di fondo legata alla fedeltà della parola di Dio. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. La preghiera non è un dovere, ma una gioiosa necessità. È un armonioso intrecciarsi della chiamata del Signore e della risposta dell'essere umano, rappresentato dal padre del fanciullo paralitico. Credo, aiuta la mia incredulità. La fede sussiste, si rafforza e si consuma in gioiosa speranza per chi non si limita a recitare le preghiere al mattino e alla sera, ma sa che tutta la sua vita deve essere una continua preghiera che dà un senso e un gusto alla vita. Mirabile l'episodio raccontato da David Maria Turoldo. Quando vide che la mamma stava morendo, le chiese se volesse pregare. Lei, sorpresa e serena allo stesso tempo, rispose: «Figlio, la mia vita è stata tutta una preghiera». Fede e opere. confronti del rischio di ridurre la preghiera a sole parole, senza la gioiosa speranza di restare continuamente in relazione con il Signore della vita, Gesù mette in guardia i discepoli. Per esempio, al termine del discorso della montagna afferma: «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». La vita eterna è riservata a chi mette in pratica la parola, i comandamenti di Dio, grazie alla sua capacità e volontà di stare continuamente attaccato al Signore. Se è vero che la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta, è altrettanto vero che le opere senza la fede perdono il mordente che le sostiene, al di là di qualsiasi ideologia, si impoveriscono, muoiono. Vale a dire, per chi non crede in Dio, diventa difficilissimo perseverare nel proprio impegno di fare del bene al prossimo, disinteressatamente e costantemente. In Africa e in Asia, quando trovo un volontario credente in un determinato posto, sono quasi certo che, ritornando in quel luogo, lo ritroverò ancora, anche dopo parecchio tempo. Non così per i volontari atei. Per un po' di tempo fanno del bene, poi non reggono. Senza la luce della fede, senza la speranza radicata in Dio, anche la carità soffre brutti contraccolpi. Chiesa bella, senza macchia né ruga. Chiesa, spazio offerto da Cristo alla storia per poterlo incontrare. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata.
0: Mara Miceli ha proposto Un mondo salvato dalla bellezza. Spunti di morale sulle orme di Papa Francesco. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, tratte dal volume omonimo delle edizioni Messaggero Padova.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina ha da tempo compreso il grande valore delle sofferenze, anche delle più piccole, quando sono unite a quelle di Gesù.
1: La sofferenza è il più grande tesoro sulla terra. Essa purifica l'anima. È nella sofferenza che conosciamo chi è per noi un vero amico. Il vero amore si misura con il termometro della sofferenza. Gesù, ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per ciò che contraria i miei progetti, per le difficoltà della vita comune, per la cattiva interpretazione delle mie intenzioni, per le umiliazioni che mi vengono dagli altri, per i modi aspri con cui vengo trattata, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'umiliazione del mio io, per il mancato riconoscimento di ciò che faccio, per lo sconvolgimento di tutti i miei piani. Gesù, ti ringrazio per le sofferenze interiori, per le aridità dello spirito, per le paure, i timori e le incertezze, per il buio e le fitte tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che non riesco ad esprimere, specialmente per quelle che nessuno sa comprendere, per l'ora della morte, per la dura lotta e per l'amarezza che l'accompagna. Gesù, ti ringrazio d'aver bevuto per primo questo calice amaro che a me porgi già raddolcito. Ecco, ho accostato le mie labbra a questo calice della tua santa volontà. Avvenga di me come ti piace. Avvenga di me ciò che fin dall'eternità la tua sapienza ha stabilito. Desidero bere fino all'ultima goccia il mio calice, senza cercar di conoscerne lo scopo. Nell'amarezza troverò la mia gioia. Nel venir meno di ogni speranza porrò la mia fiducia in te. Signore, tutto ciò che mi offre il tuo cuore paterno è buono. Gesù, io non preferisco le consolazioni alle amarezze, né le amarezze alle consolazioni, ma ti ringrazio per le une e per le altre. La mia gioia è fissare lo sguardo in te, o Dio incomprensibile, e dimorare in questa misteriosa realtà come nella mia casa. Io conosco bene la dimora del mio sposo e sento che in me non c'è nemmeno una goccia di sangue che non arda d'amore per lui. Oh bellezza eterna, chi ti ha conosciuto non può amar più nulla all'infuori di te. La mia anima arde di desideri infiniti e sento che niente potrà placarli se non solo tu.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 24esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo, dai versetti 21-35. I testi del Vangelo di queste ultime domeniche stanno tratteggiando, dicevamo anche domenica scorsa, alcuni elementi importanti delle comunità cristiane. Il primo è il riconoscere Gesù come Cristo e Signore. Ci è stato ricordato il 27 di agosto, quando Pietro ha riconosciuto in Gesù e ha testimoniato con la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Consapevoli però che questo non ci esime dall'essere sempre tentati di scegliere scorciatoie pur di non affrontare la fatica e la sofferenza. Anche Pietro, infatti, ha tentato di sviare il cammino del suo maestro. E proprio perché deboli siamo e restiamo peccatori, e questo chiede a noi tutti piena consapevolezza del fatto che tutti sbagliamo, indistintamente tutti sbagliamo. E allora dobbiamo coltivare una buona dose di pazienza per saperci aiutare, incoraggiare, sostenere, per imparare a prenderci cura gli uni degli altri, dicevamo domenica scorsa. Essere sentinelle, attenti, essere premurosi verso gli altri, imparare a interessarsi degli altri e del bene degli altri. Oggi veniamo invitati a fare un passo ulteriore. Nel perdonare, come dicevamo domenica scorsa, non possiamo usare i nostri calcoli umani, il bilancino, ma come Dio ha perdonato a noi e continua a perdonarci ogni giorno, in ogni momento, così anche noi siamo chiamati a perdonare gli altri, sempre e comunque. Se ci fermiamo alle logiche umane, di sentimento, di temperamento, useremo metri di misura molto limitati. Ma se l'orizzonte è quello di Dio, allora le cose cambiano. Lo scrive anche il Siracide, che la liturgia ha scelto come prima lettura. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Ricordati della fine e smetti di odiare. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. E aggiunge: ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. E aggiunge:

Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte. Il tema è lo stesso di domenica: la relazione con i fratelli, la correzione fraterna, la questione del perdono. La domanda di Pietro fa capire che ci troviamo di fronte a un'offesa a cui non è seguito il pentimento, né tantomeno la richiesta di perdono. Ebbene, quante volte, domanda Pietro, io devo perdonare? Fino a 7? Pietro, potremmo dire, quasi è generoso in quell'espressione. Perché nel testo della Genesi così scrive: 7 volte sarà vendicato Caino. Vedete, mentre il perdono apre al futuro, a nuove relazioni, a nuove speranze, la vendetta rimane prigioniera del passato, non ti aiuta a uscire, è chiusura, è fissazione, è incapacità di cogliere i fatti nuovi. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, ricorda Isaia. Chi è animato dal rancore è accecato, incapace di cogliere il nuovo che germoglia in ogni istante della vita. Chi invece è animato dal perdono è sempre capace di cogliere la novità presente nel proprio cuore e presente nella vita quotidiana. Gesù, per aiutare Pietro e gli altri a comprendere questo passaggio, narra questa parabola. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. È una somma enorme, spropositata, impossibile da coprire. Ebbene, quest'uomo, questo servo, comincia a supplicare, a chiedere aiuto. Abbi pazienza, ti restituirò ogni cosa. Il padrone, dice il testo, ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Questa parabola fa capire la sproporzione con la quale Dio agisce. Non ci ama basta, ma ci straama. Questa è la grandezza di Dio. E in questa scena troviamo veramente il condono del debito. È una cifra spropositata, impossibile da assolvere, ma il padrone ha compassione. Potremmo dire che il debito che ha questo servo ormai non è più quello del denaro, ma è un debito di gratitudine, cioè ti sarò grato per sempre. Alla fine, dunque, si tratta di imparare a perdonare l'imperdonabile. Questo è amare senza misura. Ed è questa la proposta di Gesù: amare l'imperdonabile. Appena uscito, continua il testo del Vangelo, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese, lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava. E qui usa la stessa espressione usata da colui che è stato appena condonato: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle e lo mise in carcere. Questa scena mette in evidenza come colui che è stato condonato per una cifra spropositata non è stato capace di agire nello stesso modo con un suo compagno che gli doveva in fondo qualche spicciolo. Non ha proprio capito di essere stato graziato. Ed ecco qui la terza e ultima scena. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste, chiude Gesù, farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

Ebbene, i servi che hanno assistito a entrambe le scene sono i primi a scandalizzarsi e sono i primi ad andare dal padrone a riportare dell'accaduto. E il padrone, chiamando il servo graziato, gli fa capire l'incapacità che lui ha avuto nel comprendere la grazia, il dono da lui ricevuto. Lui è rimasto prigioniero del passato, incapace di cogliere il segno nuovo che Dio gli aveva offerto. Non si è lasciato cambiare dalla grande generosità del suo padrone, che a questo punto lo manda, sì, in prigione. Ma lo fa non per la durezza del suo cuore. Il padrone lo manda in prigione per la durezza del cuore del servo stesso. Ecco, il Signore Gesù oggi ci invita a capire che è importante avere la coscienza che siamo tutti graziati. A partire dalla morte in croce di Gesù stesso, siamo stati graziati dal suo amore misericordioso. Se solo prendessimo pienamente coscienza di questa verità, di questa realtà, forse le nostre relazioni umane cambierebbero radicalmente, perché solo l'amore salva, solo il perdono ci apre alla prospettiva, al futuro. Ma ciò che conta è sentirsi amati e sentirsi depositari, custodi di un amore molto più grande di quello che noi possiamo addirittura immaginare. In fondo è quello che Gesù spiega nel Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non basta dire queste parole se non ci lasciamo trasformare, se non facciamo in modo che queste parole diventino il nostro programma di vita. Perché in fondo, dice Gesù in un altro passaggio, con la misura con la quale sarete misurati sarà misurato a voi in cambio. La richiesta dunque di perdono a Dio è credibile se è accompagnata dalla disponibilità concreta del perdono fraterno. E allora vedete che possiamo avere due atteggiamenti di fondo: la gratitudine per il bene ricevuto o il rancore nel sentirci eternamente insoddisfatti. Il Signore ci invita a prendere coscienza che la nostra vita è una grazia e un dono. E tutto quello che ci circonda è un dono di Dio. Dio lo ha fatto per noi. Basta guardarsi attorno. E se imparassimo a farlo sul serio, alla nostra vita sarebbe un continuo sorriso, colmo di gratitudine, di stupore, di gioia. E allora lasciamoci prendere dalla compassione, proprio la compassione del padrone, la compassione di Gesù, che si è fatto uomo per noi, che ci ha presi lungo le strade della vita, che è morto in croce per noi, pur di graziarci, di salvarci. Ecco, la misericordia è l'unica strada che supera la legge e dona pienezza al cuore. E allora, come ricorda il Siracide, ricorda la fine e smetti di odiare. Ecco, teniamo conto dell'orizzonte ultimo, quando un giorno ci ritroveremo davanti al Signore, il quale misurerà la nostra vita in base a come noi l'abbiamo misurata verso gli altri. E allora, richiamando il concetto di domenica scorsa, impariamoci a prendere cura gli uni degli altri, impariamo a essere misericordiosi gli uni con gli altri, impariamo a interessarci gli uni degli altri, ma sempre con un cuore colmo di stupore e di misericordia, perché Dio ci ha amati per primi, ci ha amato quando eravamo ancora peccatori e chiede di fare anche noi altrettanto. E se noi vogliamo fare esperienza di tutto questo, andiamo in confessionale e lì capiremo la misura di Dio. Di fronte a questa parola, carica di tenerezza, di stupore, di gioia, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola, cosa dice a noi oggi questa parola. E io rispondo in questo modo. Ascoltate la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da sintesi ai testi biblici. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, notate questo termine, ci avvolgi di perdono,
crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Così, se la settimana scorsa siamo stati impegnati a prenderci cura gli uni degli altri, il marito si è preso cura della moglie, la moglie del marito, i genitori dei figli, i figli dei genitori, tra vicini di casa, prenderci cura è già una palestra di vita. Ebbene, oggi siamo chiamati a vivere questa settimana con un tassello in più: prenderci cura, ma con la pazienza di Dio, prenderci cura con il suo metro di misura, che è senza misura. Buona domenica. Signore Gesù, tu sai che ti voglio bene e desidero stare dietro a te, ma sai anche quanto sono fragile e debole. Eppure tu non mi lasci solo, non mi tratti secondo i miei peccati, e come io chiedo a te che siano rimessi i miei debiti d'amore, così tu chiedi a me di fare lo stesso con gli altri. Ricordami che arriverà il giorno in cui sarò misurato con la stessa misura con cui oggi misuro gli altri. Signore Gesù, so che non è facile e per questo ti chiedo, aiutami ad amare e perdonare come te, amore misericordioso senza misura.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'ora

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi
0: corona.

0: liberaci dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: Tu salvaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
0: in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
2: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

apre le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze del

0: del mundo, así que está hoy. Prega Perno y Santa Madre de Dios,
1: estaremos santos y degni de la promesa de Cristo.
0: Preghiera a María Santísima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. Nel cuore dell'uomo, fratelli, c'è un bisogno estremo di Dio. L'anima dell'uomo non può vivere senza la grazia di Dio. Dio ci ha creati per questo. Facciamo nostre le parole del Salmo che la Chiesa ci offre e dice: l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché solo e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Vedete, fratelli, come il salmista, ispirato da Dio, manifesta quello che è nel cuore di ciascuno di noi. Sappiamo bene che siamo fatti di spirito, di anima e di corpo, e la nostra vita noi la possiamo fare, la possiamo vivere facendo dominare in noi lo spirito, l'anima, oppure i sensi, gli affetti, le passioni. E queste ultime confondono l'anima dell'uomo, che si disorienta. Ecco perché Dio ci chiede sempre di purificarci, di non far dominare in noi il male, non rispondere al male col male, ma mortificare il male, perché la nostra anima, liberata da ogni vincolo di peccato, di disordine, possa vivere la comunione con Dio ed essere arricchita del suo Santo Spirito. E nello stesso tempo, quando l'anima dell'uomo è libera dalle passioni, può vivere la comunione col suo prossimo, cominciando dal matrimonio, che quando si è liberi dalle passioni diventa comunione di amore, scambio di vita, comunione di vita, cioè di spirito, di anima e di corpo, e comunione con lo Spirito Santo, nello Spirito Santo. Questa è la vita che Dio ha preparato per l'uomo su questa terra, una vita piena, sazia, completa. Vuole che il seme gettato diventi pianta rigogliosa che produca tanti frutti, e ne vediamo tanti in questi giorni, fratelli, di persone che anche in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle prove della vita, hanno frutti abbondanti. Ho citato giorni fa il Cardinal Comastri, che ricordava Madre Teresa di Calcutta, che anche in mezzo alle prove più grandi ha mantenuto la sua fermezza, la sua limpidezza d'anima, e ha piegato milioni di persone verso Dio con un esempio trascinante, convincente. E questo vuole Dio per ciascuno di noi, ma vediamo anche ai nostri giorni persone che operano nella carità, nell'amore del prossimo, disposte a sacrificarsi totalmente, anche a rimetterci la salute tante volte e la vita, pur di arrivare a portare pace, a arricchire il prossimo di Spirito Santo. Signore, noi ti ringraziamo di questa chiamata che è rivolta a ciascuno di noi. Ti ringraziamo perché il tuo Santo Spirito a questo ci conduce, nell'avvicinarci a te, per essere in te e con te. una cosa sola, una perfetta comunione di spirito. A te sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nella liturgia di oggi, fratelli, la Chiesa ci presenta un brano di San Paolo, della prima lettera ai Corinti, dove l'Apostolo dice che lui annuncia il Vangelo, non parla del Vangelo. Attenzione alla differenza. Una cosa è parlare di Dio e una cosa è donare Dio. L'evangelista di per sé non è colui che parla di Dio, è colui che lo dona attraverso l'annuncio della parola. E l'abbiamo visto tante volte, dobbiamo mai stancarci di ripeterlo. Qual è la prima parola? L'annuncio che Dio ha mandato suo figlio sulla terra. Gesù è vero figlio di Dio, come scrive San Giovanni. Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? È divenuto con l'acqua e sangue, non con acqua soltanto, con acqua e sangue, cioè con l'acqua del perdono e il sangue della giustificazione. Vedete, attraverso la parola Dio comunica questo dono: sei perdonato, Dio ti ama fino a dare la vita per te, ha cancellato le tue colpe. È una notizia che tutti dobbiamo avere. Noi tutti siamo in attesa che venga scoperto quel rimedio contro le malattie, contro il cancro. Ci sono delle terapie che fanno migliorare la situazione, qualche volta anche guarire, ma noi aspettiamo quella medicina risolutiva per la nostra anima. Questa medicina già ci è stata data, si chiama Gesù, che ha dato la sua vita in croce per noi. Egli è venuto con acqua e sangue, e San Paolo quindi dice che per lui annunciare il Vangelo era una chiamata, una missione. È stato incaricato da Dio, infatti così lo testimonia più volte che il Signore lo chiamò sulla strada di Damasco dicendo: ti ho liberato dal popolo dei pagani perché tu porti la salvezza, porti gli uomini dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. E appunto l'Apostolo specifica: questo lui fa gratuitamente, cioè adempio la missione che mi è stato dato, e quindi non agisco per volontà mia ma per mandato. E l'Apostolo fa con immenso piacere, e tante volte a causa del Vangelo è arrestato, lapidato più volte, fa naufragio, processato e condannato ingiustamente, flagellato e via dicendo, ma per il Vangelo non si risparmia. Per lui annunciare Cristo è la sua vita, e lo dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, perché vado con lui. Vedete come in quest'uomo la grazia di Dio e la vita sono la stessa cosa. Per lui vivere è essere nella grazia di Dio e diffonderla totalmente, anche a costo della sua vita. E nel Vangelo il Signore ci mette davanti ad una parabola. Dice che un cieco non può guidare un altro cieco, altrimenti tutti e due cadranno in una fossa. Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. E quindi Gesù aggiunge un insegnamento: se il tuo fratello sbaglia, non andare a cacciare la pagliuzza del suo occhio, prima tira via dal tuo occhio la trave, l'egoismo, la rabbia che hai, il giustizialismo che ti porta a giudicare e condannare senza pietà. Prima togli, rimuovi da te questa malizia che ti domina, poi potrai vedere meglio la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello. Per questo è la regola d'oro, quando vogliamo correggere qualcuno, è questa: cosa c'è in me che impedisce all'altro di capirmi e di venirmi incontro? Non l'altro è fatto così, ma cosa c'è in me che impedisce all'altro di camminare nella luce, di camminare la comunione con me? Si parte da se stesso, si guarisce prima se stesso. È l'insegnamento di Gesù. Signore, santa è la tua parola. Grazie per quanto tu hai fatto per noi. Tu ci hai dato l'esempio, sei venuto a riportarci sulla strada di Dio e per noi hai sacrificato te stesso. Non sei venuto a giudicare e a condannare, ma sei venuto col cuore pieno di compassione, col cuore pieno di tenerezza, col cuore aperto, fiammeggiante, per avvolgerci nelle fiamme di questo amore e condurci al Padre, che è amore eterno. Entra oggi nella nostra vita, avvolgici in questo spirito d'amore e fa che non rimpiangiamo più la vita che abbiamo trascorso nel mondo del peccato, nel vecchio Egitto, ma che viviamo la vita nuova dei figli di Dio. A te sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu brilli nella grazia di Dio, sei la piena di grazia, tu hai conosciuto solo la grazia, sei vissuto di grazia, non hai mai avanzato nulla di tuo al posto di Dio e oggi fai risplendere la grazia di Dio nel mondo intero col tuo amore materno. Questa è la missione che il Padre ti ha affidato, attraverso il tuo amore materno far conoscere e donare agli uomini le ricchezze della tua sua misericordia. Nel nome di Gesù, Signore e Salvatore nostro, salga a Lui ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore, fratelli, avvolga la vostra vita. Vi trasformi, vi rinnovi e facci di voi dei veri discepoli di Cristo che portano il suo nome e testimoniano il suo Vangelo. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.

tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia, lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.

Dio, Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che, vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Riprendiamo la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni tra forti venti di cambiamento e zone di complicata bonaccia, per guardare alle cosiddette seconde generazioni e scoprire come, fuori da una narrazione tendenzialmente negativa piena di luoghi comuni che spesso identifica i giovani di origine immigrata con il pericolo sociale, si sta facendo strada una visione nuova. Cioè si tratta della presa d'atto che esiste già una generazione, che siano cittadini italiani o ancora classificati come stranieri, decisa questa generazione a non accontentarsi di una cittadinanza dimezzata e a spendere energie e talenti per imprimere un cambiamento positivo alla società cui decisamente appartengono. Allora, parliamo di questo in questa prima parte della nostra puntata con il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del Centro Studi Med e Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, tra poco anche con uno di questi giovani di origine immigrata che sta cambiando proprio il volto della politica italiana. Professor Ambrosini, benvenuto.
2: Grazie di avermi invitato.
1: Allora, professore, io voglio fare una considerazione di partenza, non una considerazione positiva, nel senso che la questione dei cosiddetti maranza, delle pandillas, delle bande composte da giovani giovanissimi di origine straniera, di cui le cronache documentano spesso atti di violenza, di vandalismo, non è una questione immaginaria, interroga la nostra società, chiede interventi soprattutto in chiave di prevenzione. Tuttavia, questa non può essere la lente attraverso cui leggere il fenomeno delle seconde generazioni o comunque dei ragazzi che sono arrivati da tempo nel nostro paese e che sono italiani, come perfino più dei nostri figli e nipoti. Professore.
2: Fa venire in mente il proverbio: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Mi sembra che il dibattito pubblico in effetti sia molto influenzato da sgradevoli e talvolta gravi episodi di cronaca, ma questi per fortuna sono fenomeni minoritari. Certamente problemi ce ne sono nelle periferie, nella popolazione giovanile in disagio, nei quartieri poveri, ma ci sono anche molti altri giovani di origine immigrata. Ricordo soltanto che 930.000 alunni nelle scuole italiane non hanno la cittadinanza italiana.
1: Certo.
2: Quindi una cospicua componente di ragazzi che studiano ogni giorno e spesso anche con fatica, condizioni per esempio di disagio e affollamento abitativo, vita in quartieri poveri, in famiglie che non hanno molta dimestichezza spesso con l'italiano,
1: in cui magari i genitori hanno accettato magari i genitori hanno accettato anche italiani. Dei lavori, diciamo una sorta di integrazione subalterna, anche come meno diritti, tutela di diritti nei lavori, condizioni più svantaggiate di partenza, e questi ragazzi invece hanno di fronte tutta un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
2: Abbiamo però anche 10.000 circa giovani che hanno origini straniere, che studiano nelle nostre università, senza contare quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ed è proprio la componente istruita delle giovani generazioni con un retroterra di immigrazione che si è rivolta alla ricerca. Ecco, che lei ha recentemente richiamato.
1: Vorrei anche darle un titolo: quando il protagonismo cresce ai margini, l'impegno sociale e politico dei giovani di origine immigrata. È una ricerca promossa da Caritas che è stata realizzata dal centro di cui lei è responsabile scientifico. Ed è una ricerca interessante: 400 questionari, 40 interviste in profondità. I numeri cui lei stava accennando, di giovani anche universitari, di 25 rappresentanti, giusto, di istituzione eletti, che sentono proprio la responsabilità di contribuire alle decisioni pubbliche, di far sentire la loro voce?
2: Sì, è una componente di consiglieri comunali o eletti in altre cariche, che ci dice una voglia di partecipazione. Tra i nostri intervistati, ripeto, è la componente istruita, quindi abbiamo cercato di studiare l'avanguardia, per così dire, un po' l'elite culturale, che è però quella destinata credo a trascinare il resto della popolazione giovanile, sì, di cui stiamo parlando, a rappresentarla, a portarla nella scena, nell'arena pubblica italiana. Ebbene, l'82% dei nostri intervistati dice che potendo voterebbe, una percentuale notevolmente più alta di quella dei giovani con un retroterra con origini completamente italiane. Quasi la metà partecipa a qualche tipo di gruppo o associazione, 47% in forme continuative o saltuarie. Poi ci sono tanti impegnati, come oggi succede spesso, il 58%, in forme di partecipazione sociale non strutturate,
1: sì, per esempio attività di volontariato
2: informale, sì, o manifestazioni per la pace, insomma, sì, non mediate da soggetti organizzati. Poi c'è molto volontariato, ecco, altra cosa interessante, 35% è impegnato in qualche forma di volontariato, mentre tra i giovani in generale purtroppo questa forma di partecipazione fa fatica oggi.
1: È un po' intermittente, sì. Mi dia la conclusione, perché è la migliore introduzione all'ospite che tra poco conosceremo. Stava dicendo, quindi
2: si tratta di una giovane generazione che esprime una voglia di cittadinanza, ecco, una voglia di partecipazione, anche una fiducia nelle istituzioni della nostra società, e quindi è una risorsa importante per la democrazia italiana.
1: Quindi una preziosissima ricerca quella che avete realizzato, e ricordo che appunto da quello che ci ha raccontato questi ragazzi, veramente la cittadinanza non la vedono come un concetto giuridico teorico, ma è qualcosa da esercitare concretamente nella loro vita quotidiana. Grazie al professor Maurizio Ambrosini che ci ha introdotto il contesto entro cui tra poco collocheremo una di queste voci, uno di questi giovani che sta veramente cambiando, come accennavo, il volto della nostra politica. Adesso ascoltiamo degli U2 One.

0: giovani
1: si diventa. E rientriamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo. Voglio presentarvi adesso Bernard Dica, 28 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Io qui ho riassunto una carriera politica già, insomma, bella avviata, ne parleremo. È arrivato in Italia dall'Albania quando aveva un anno con sua madre, migrante, e oggi è cittadino italiano. Ciao Bernard.
2: Ciao e grazie di questo invito.
1: Grazie a te della tua presenza. Allora, quando sei arrivato da Elbasan in Albania, tu eri piccolissimo, sei arrivato con tua mamma, sei cresciuto tra Pistoia e Larciano, hai completato in Toscana il ciclo scolastico, poi ti sei laureato, io riassumo brutalmente, a Firenze in scienze dei servizi giuridici. Immagino che all'inizio sia stata dura per te, con un cognome a scuola soprattutto che suonava diverso, poi magari le assenze per rinnovare i permessi di soggiorno e poi la partecipazione alle gite che si otteneva con una complessa burocrazia, visti dalla questura, moduli dell'ambasciata.
2: La cappa nel cognome ha sempre pesato tanto lungo la mia vita, anche alle scorse elezioni regionali quando mi sono candidato ho toccato con mano del razzismo non solo sui social ma anche a quattro occhi, quando davo un volantino e mi veniva detto no, noi l'albanese non lo votiamo. E questo dimostra come ancora si debbano fare grandi passi in avanti. Ma diceva bene il professore prima, a volte fa sempre più rumore l'albero che cade della foresta silenziosa che cresce, perché poi sono stati oltre 14.000 cittadini che mi hanno votato. Ecco. Questo dimostra come nel nostro paese ci sia di fatto una solidarietà che ha permesso ad un ragazzo come me, figlio di nessuno per così dire, venuto da un altro paese, di arrivare a ricoprire cariche così importanti.
1: Ecco. E adesso ne parliamo. La scuola però per te è stata una palestra di partecipazione. Da subito tu hai capito e appreso che se riesci a sognare una cosa forse puoi anche realizzarla. Leggevo che in seconda media, per esempio, ti sei candidato a sindaco dei ragazzi, lo hai fatto con una proposta immediatamente concreta e che aveva a che fare con l'acqua, con una fontanella.
2: Sì, noi avevamo bisogno dell'acqua potabile, che se la dimenticavamo a casa dovevamo chiedere il permesso di andare in aula docenti perché c'era la macchinetta delle bibite. Nessun adulto sentiva il bisogno del fontanello perché non doveva chiedere il permesso. Noi ragazzi invece dovevamo chiedere quel permesso, era un ostacolo. Ed ecco che feci una richiesta al sindaco e accettò quella richiesta, venne fatto il fontanello dell'acqua potabile e la scuola divenne plastic free. Quel sindaco poi mi prese da parte e mi disse: ma perché non fai politica insieme a me? E da allora è iniziata una storia.
1: È una storia che ha un bel percorso che si snoda anche attraverso il liceo Niccolò Forteguerri. Tu metti proprio a fuoco che insomma, per convincere tua mamma a non tornare in Albania, a restare, devi impegnarsi, dare il massimo per la comunità che ti ha accolta, esserne parte integrante e attiva, che non significa solo eccellenza, scuola, buoni voti e profitto, ma soprattutto impegno. E allora sono arrivate altre battaglie con studenti del territorio per avere più corse del trasporto pubblico a Pistoia, maggiore sicurezza nelle scuole. Direi che insomma la tua strada si è disegnata prestissimo.
2: Sì, io dico sempre che fare politica, diciamo, è il nome che gli si dà, in realtà per me è vivere. Vivere vuol dire non rassegnarsi allo status quo, non accettare le cose così come stanno perché sono sempre andate così e nessuno le ha cambiate prima e quindi nessuno può cambiarle oggi. Vivere significa provare a renderlo migliore davvero il luogo che vivi, provandoci, sapendo che la bacchetta magica non esiste, ma provarci e riprovarci ti permette di vivere appieno la tua vita e dare un senso al tempo.
1: Senti Bernard, tu sei stato presidente del, anche qui faccio naturalmente condenso, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, consigliere del presidente della regione con delega alle politiche giovanili, all'innovazione, hai seguito un progetto molto bello, Giovani Sì, orientato a offrire opportunità concrete ai giovani, portavoce del presidente della regione Toscana, poi con il bel risultato alle regionali dell'ottobre 2025 sei stato eletto consigliere regionale per la circoscrizione di Pistoia e sei attualmente sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Ci hai detto che cos'è per te la politica. Mi piacerebbe sapere se esiste anche una forma di confronto, di dialogo, di coordinamento con giovani, anche meno giovani, che hanno origine immigrata e che si stanno facendo sentire la propria voce nell'ambito della politica in Italia.
2: Sì, sicuramente sì. Io, come altri ragazzi, conosciamo, magari non per esperienza diretta, ma per il racconto dei nostri genitori, i miei cresciuti in una lunga e feroce dittatura per 40 anni in Albania. Il valore della libertà, i miei genitori, la mia famiglia lo conoscono bene, perché hanno vissuto quel senso di asfissia di chi la libertà non l'aveva garantita, e quindi per noi lottare e riconquistare ogni giorno quei diritti che sembrano scolpiti sulla pietra è un dovere morale per averli tutt'oggi e affidarli alle generazioni successive. Quindi sì, c'è, e io devo dire che nel mio piccolo cerco di sostenere altri giovani ad entrare nelle istituzioni per rappresentare la nostra generazione, non solo chi è figlio di immigrati, ma in realtà tutti, perché sì, io sento il legame con l'Albania, ma in realtà mi sento a tutti gli effetti un italiano, quindi nemmeno questo deve essere un modo per ghettizzarsi, ed è l'invito che faccio
1: sempre.
2: Anzi,
1: direi che forse questo è un valore aggiunto che tu porti. Se dovessi descriverlo, il fatto di avere origine immigrate e nello stesso tempo essere pienamente e consapevolmente cittadino italiano e combinare le due cose, ti offre uno sguardo forse diverso, una diversa visione.
2: Sì, sicuramente ti permette di guardare gli altri con molta più umiltà, perché sei sempre stato abituato a guardare il mondo dal basso verso l'alto, e quindi difficilmente potresti, dopo un'adolescenza, un'infanzia particolare, iniziare a guardare gli altri dall'alto verso il basso.
1: Tu sei stato anche nominato, non poteva essere altrimenti, dal presidente Mattarella Alfiere 10 anni fa, 2016, quindi sei una sorta di araldo per i giovani, ma ce l'hai detto, insomma, che ti stanno a cuore. Tu hai ascoltato anche la prima parte, io sono partita ricordando quanto ci interroghi un po' tutti il fenomeno dei ragazzi di seconda generazione, o non solo, comunque cresciuti qui, che si aggregano in bande, che sono protagoniste di aggressione e di violenza. È una faccenda complessa. Secondo te la prima cosa bella da fare qui qual è?
2: Anzitutto insegnare la lingua a chi viene dall'estero, perché senza la conoscenza della lingua non può esserci alcuna integrazione. Al contempo sostenere quelle famiglie che non hanno possibilità di integrarsi, come non solo sostenendo lo studio e quindi l'accesso alla scuola con l'acquisto dei libri per le famiglie che non possono permettersi di acquistarle da sole, ma soprattutto sostenere per esempio quei ragazzi nel pomeriggio con corsi nel pomeriggio a scuola, con opportunità, con lo sport, l'accesso allo sport. Noi abbiamo degli impianti pubblici come le scuole che sono sottoutilizzati solo di giorno, solo nei giorni feriali. Quel patrimonio pubblico deve essere aperto tutti i giorni della settimana, anche nel pomeriggio, anche la sera, per offrire a chi non ne ha possibilità quelle opportunità che ti permettono di integrarti pienamente anche nella cultura di una comunità.
1: Quindi spazi, luoghi e orizzonti. Ti devo restituire al tuo lavoro e quindi alla politica, però ti chiedo, qual è il tuo sogno, ammesso che tu ne abbia uno soltanto, Bernard?
2: È difficile rispondere perché ne ho tantissimi. Il mio sogno lo rendo molto più facile, e si smetta di dire che noi giovani siamo il futuro, perché questa cosa mi ha sempre fatto rabbia, non perché nel futuro non ci saremo, ma perché cerca di relegare il nostro impegno ad un domani non ben precisato. Io credo che invece il valore aggiunto i giovani possano portarlo oggi, nel presente, perché siamo diversi, non migliori degli adulti, ma diversi. Se c'è diversità nel luogo dove si prendono le decisioni, si cresce tutti e insieme. Se invece c'è solo chi ha avuto lo stesso curriculum, le stesse esperienze, difficilmente potremo costruire comunità a misura di tutti.
1: Grazie Bernard Dica, e grazie che restituisco il suo lavoro. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, a Magda Mazzei per il suo contributo, alla nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani, a tutti voi che siete con noi ogni giorno. Appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: Amici, padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Allora abbiamo visto come di fronte alle grandi domande che avvolgono la nostra esistenza e alle quali noi non possiamo dare una risposta, che sono le domande fondamentali, quelle che ci ponevamo anche da bambini: da dove vengo, dov'è l'inizio di tutto, cosa c'è dopo, cosa mi attende, la realtà finisce tutta qui o c'è anche un mondo invisibile che non vedo, che non tocco eppure c'è. Ecco, di fronte a queste domande l'uomo da solo non può dare risposta e quindi attende una rivelazione, attende una luce che venga dal di fuori, che con un atto di misericordia venga a rischiarare l'esistenza dell'uomo. Altrimenti non potremmo capire perché nella rivelazione si continua a ripetere che la parola di Dio è luce. Perché diciamo che la parola di Dio è luce? Ma perché noi siamo nelle tenebre se non c'è questa luce? Se non ci fosse la luce della parola di Dio, tutta la nostra esistenza cadrebbe nell'assurdo, in domande senza risposte. Capite che allora la vita realmente diventerebbe un peso insopportabile. E difatti ne abbiamo le prove, perché quando l'uomo cessa di cercare una risposta, quando l'uomo si chiude anche alla ricerca di una risposta, la vita diventa insopportabile. Ecco allora la violenza, ecco allora la disperazione, ecco allora la depressione, ecco allora l'angoscia che attraversa l'animo di tanti nostri vicini. Mai il mondo è così disastrato, è così in balia all'assurdità come stiamo vivendo in questi giorni. Ma la risposta qual è a questa situazione? La risposta è che l'uomo sta vagando nel buio perché non ha la luce, gli manca il senso delle cose, e quando manca il senso della vita, quando manca il senso di ciò che sono, di ciò che faccio, di qual è il mio destino, quando manca il senso, tutto ricade nel nulla, nel vuoto, nell'insignificanza. E allora è la disperazione. Ecco che allora nella sua misericordia, preordinata fin dall'inizio nel pensiero di Dio, Dio è venuto incontro all'uomo perché l'uomo non rimanesse in questa situazione. Dio nel suo amore, nella sua misericordia, ha dato risposta alle domande dell'uomo. Ecco allora tutta la storia della salvezza, iniziata con Abramo. Che cos'è questa storia di salvezza che cresce di giorno in giorno fino ad arrivare alla sua pienezza, che è Cristo Gesù? Questa storia di salvezza diventa una progressiva illuminazione alla vita dell'uomo, sulla vita dell'uomo. Ricordiamoci Abramo. Abramo vive una situazione di disperazione. Perché? Perché non ha futuro, è senza discendenza, è anziano, Sara è sterile. In questa situazione è descritta la situazione dell'umanità intera, incapace di darsi un futuro, di darsi una speranza. Ecco allora la misericordia di Dio che si affaccia sulla vita di Abramo, anziano, 75 anni. Abramo, esci dalla tua terra e va nel paese che io ti indicherò. Ti darò una discendenza, ti darò una terra e soprattutto capirai, sperimenterai che sei chiamato a diventare benedizione per tutti i popoli, dove la promessa più importante è la benedizione. Cos'è la benedizione? Capire che la vita non è una maledizione, che la vita è benedizione. Perché? Perché racchiude una promessa da parte di Dio. E Abramo si apre con la fede a questo intervento di Dio e si mette in cammino. Abramo, nostro padre nella fede. Quindi Abramo si mette in cammino, si apre alla fede, si apre l'intervento di Dio. Lì inizia l'illuminazione, il dono della luce sull'esistenza dell'uomo, che prosegue poi con la liberazione dall'Egitto, prosegue con l'alleanza, prosegue con l'invio dei profeti e finalmente raggiunge la pienezza della rivelazione nell'incarnazione del Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, che dirà nel Vangelo di Giovanni: io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Cosa significa che Gesù è la luce del mondo? Che finalmente in Gesù è data risposta alle grandi domande dell'uomo. Ma questa risposta è un dono di Dio e questa risposta si chiama rivelazione, che è un atto della misericordia di Dio. È Dio che ci rivela il suo mistero e rivela il nostro mistero. E il nostro mistero è quello di essere voluti e amati da Lui, capaci in grazia di Gesù di diventare figli di Dio e di partecipare della sua vita divina. Ecco perché Gesù dice: io sono la luce del mondo. Nella misura in cui noi ci uniamo a Gesù, conosciamo Gesù, amiamo Gesù, ecco che le grandi domande che ci sono anche dentro nel nostro cuore trovano una risposta, trovano un significato, trovano un senso. Ma questo significa unirmi strettamente a Gesù, che è il rivelatore, rivelatore, è colui che toglie il velo e ci fa vedere come stanno realmente le cose. In questo senso capiamo anche perché Giovanni, quando parla di Gesù nel prologo, ne parla come il Logos. Logos è, quando noi diciamo parola, è molto ristrettivo, perché il concetto di Logos è molto più ampio, molto più ampio. Dire parola è molto insufficiente, molto insufficiente. Dovessimo tradurlo, dovremmo tradurlo con tante parole. Dire parola, ma soprattutto dire è il senso di tutte le cose, è il significato di ogni realtà. È colui che spiega il valore di ogni cosa, questo è il Logos. Il Logos è quello che dà senso a quello che esiste. Senza il Logos tutto cadrebbe nell'insensatezza, ovvero non avrebbe senso. Quindi dire che Gesù è il Logos significa che Gesù è il senso di tutto ciò che esiste. È colui che dà significato a tutto ciò che è stato creato. Senza di lui tutto cadrebbe nel vuoto. Capite allora il guaio è che quando il Logos appare, l'uomo invece di accogliere con gioia questo Logos, che è il senso di tutto, lo rifiuta. E se tu rifiuti il Logos, cosa succede? Diventi pazzo. Pazzo spiritualmente, eh? Credi di essere Dio a te stesso. Credi di poterti fare una sapienza al di fuori del Creatore. Credi di essere tu a dare significato alle cose. Credi tu di essere il padrone di tutte le cose. Sarete come Dio, dice il serpente nel giardino dell'Eden. Quando il serpente dice ad Adamo ed Eva, sarete come Dio, è come se dicesse in altre parole, fatevi voi un logos, ovvero datevi voi il significato. Fate a meno del significato che vi dà il vostro creatore, il vostro Dio, perché Dio non è buono. Siete voi a decidere che cosa è bene e che cosa è male, che cosa è vero da ciò che è sbagliato. Siete voi a essere padroni della vita e della morte. Questa è la tentazione di Satana. E guardate che quella tentazione non è soltanto la tentazione dell'origine, ma è la tentazione che Satana continuamente suggerisce al nostro orecchio. Quelle tentazioni Satana continuamente le suggerisce al nostro orecchio, anche oggi, anche in questo momento. Per cui vediamo un mondo che crede di essere Dio a se stesso. Con quale conseguenza? Non c'è più senso, no? Quando l'uomo crede di essere Dio, quando crede di farsi lui un logos di tutta la realtà che lo circonda, è il caos, è il caos. In cui non c'è più un ordine, dove non c'è più una comunione tra le varie realtà, ma ognuno si erge Dio a se stesso, in cui uno decide di se stesso come se fosse Dio a se stesso. Pensate solo in Cina, o anche in altri paesi, dove si sta tentando di far crescere il feto del bambino fuori dall'utero della madre, ovvero fare un utero artificiale. E guardate che tra qualche anno forse ci riusciranno, eh? Sono io il Signore, Dio, eh? Sono io che fabbrico la vita, come, dove e quando io voglio. Capite che questa è una pazzia, no? Non c'è logos, non c'è senso. Che senso ha concepire un ovulo e poi innestarlo dopo 35 anni, come è successo il mese scorso? Per cui quell'ovulo ha già 35 anni. Siamo a queste pazzie, no? Come le pazzie di chi un giorno è donna, un giorno è l'uomo, un giorno è un lampadario, un giorno è un criceto e così via, no? Sono io che decido. Ma capite che questo alla fine è pazzia, dove le cose non hanno senso. E come volete che il mondo possa costruirsi su queste basi, in cui ognuno ritiene di essere Dio a se stesso? È l'assurdità. Però teniamo presente, Dio nella sua misericordia invece ci ha offerto la rivelazione e ci ha donato il Logos, che è luce. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Penso che queste parole adesso riusciamo a capirle un po' di più. Io sono la luce, ovvero ti dico il senso delle cose, il significato, il valore di te e di tutto ciò che ti circonda. Io ti dico per cosa tu esisti e ti dico qual è la direzione nella quale devi percorrere per non girare a vuoto, per non cadere nel nulla, per non cadere nell'assurdo. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ovvero non è uno che non sa dove andare e cosa fare. Gesù ti dice dove devi andare e cosa fare. E ti dice anche che avrai la luce della vita. Perché? Perché se segui questa luce, tu hai la certezza di andare nella direzione giusta di ciò che è vero, di ciò che è bello, di ciò che è veramente buono. E quindi hai la luce della vita dentro di te. Ecco perché dobbiamo rimanere attaccati al Signore, avere il Signore in noi, avere questa luce in noi. Se lo facciamo presto a dire con i salmi, no? Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E dopo? Ma questo è vero? Oppure andiamo sempre dietro invece ai nostri ragionamenti, ai nostri modi di vedere, ai nostri modi di giudicare? Qual è il modo con cui tu ti collochi e vivi? Paolo direbbe: noi abbiamo la mente di Cristo. Noi abbiamo la mente di Cristo. Che bella questa espressione di San Paolo Apostolo. Ovvero io ragiono unitamente a Cristo. E guardo la mia vita, e guardo la realtà, e guardo il mio destino, il destino di ogni cosa, con la mente di Cristo, con il pensiero di Cristo. Stupendo. Capite che però questo esige che io mi svuoti con la mente di Cristo, con il pensiero di Cristo. Stupendo. Capite che però...

e non le piccole idee che tu c'hai dentro la tua capoccia? Vuoi ragionare con la luce di Dio? Questo significa convertirsi. E dobbiamo fare di strada? Cari miei, se ne dobbiamo fare di strada. Forse abbiamo appena cominciato, forse, speriamo almeno di aver appena cominciato. Ma ce ne vuole per cambiare testa. Se no, se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ed essere bambini vuol dire essere discepoli, vuol dire imparare e non credersi già adulti autosufficienti, no? Coloro che non hanno bisogno di niente e di nessuno, perché io so come stanno le cose. No, non è così, non è così. Diventa piccolo, diventa discepolo. Mettiti ai piedi di Gesù e di a Gesù: Gesù, tu sei la mia luce, tu sei la mia lampada, e che questa luce risplenda nel profondo del mio cuore e illumini i miei passi affinché io non mi perda lungo il cammino della mia vita. Il nostro pensiero va a tutte quelle persone che si stanno perdendo nella vita, perché lontane da Cristo, lontane da Cristo. Quante persone si stanno perdendo, vivendo una vita che praticamente brancola nel buio. Sì, puoi ubriacarti, puoi andare a divertirti, puoi andare alle vacanze di qua e di là, alle Seychelles, eccetera, no? E puoi fare tutte queste cose, ma se poi manca il senso di tutto, tu puoi avere tutto, ma ti manca la cosa più importante. Che significato ha tutto questo? Ecco, questo mi preme per capire come realmente dobbiamo aderire a Cristo con tutto noi stessi. Perché? Perché tutto è raccolto intorno a Cristo, perché Cristo è il centro di tutta la creazione. Qui ricordiamoci l'inno ai Colossesi, che noi da anni continuiamo a ripetere e forse sul quale ci siamo pochissimo fermati, dove si dice: il piano della creazione qual è? Tutto è stato creato per mezzo di Lui, in vista di Lui, e tutte le cose sussistono in Lui. Cosa significa questo? Che tutto ciò che esiste, tutto, tutto, anche l'immensità delle galassie, distanti miliardi di anni luce, tutte trovano il loro centro in Cristo. Tutto è stato creato per mezzo di Lui, Lui è la causa di tutto ciò che esiste, tutto sussiste in Lui, ovvero ogni cosa trova la sua esistenza, il suo significato, il suo valore in Cristo. E se tu lo togli da Cristo, cade nel vuoto. E tutto, attenzione, tutto è stato creato in vista di Lui. Ovvero il fine di tutto della mia vita, di tutta l'umanità, di tutta la storia, di tutto l'universo, di tutte le galassie, tutto, tutto fa riferimento a Cristo. È il Logos. È la ragione per cui tutte le cose esistono, per il quale esistono e verso il quale tutto esiste. Se togli Cristo, è un po' la chiave di volta. Avete in mente le volte come sono? Quelle a crociera, no? Le volte a crociera hanno sempre al centro una pietra, magari

0: lavorata, magari nelle chiese le vedete, no? Un po' lavorata, fiore, eccetera, sole. Quella si chiama la chiave di volta. Cos'è la chiave di volta? È che tutto il peso della volta si concentra lì. Se io togliessi la chiave di volta verso tutte le forze di cui tutte le forze fanno riferimento, se io togliessi via quella chiave di volta, tutto, viene giù di colpo. E allora posso dire, guardate che Cristo è la chiave di volta di tutto ciò che esiste. Anche la formica, sì, anche la formica fa riferimento a Cristo. Anche il pulviscolo atmosferico, sì, anche il pulviscolo atmosferico esiste per mezzo di Cristo, non c'è nulla che non esista in Cristo. Non c'è nulla, lo ripeto, nulla, perché tutto è stato creato per mezzo di Lui. È il Logos, è il Logos, la ragione e il senso di tutto. Quindi Cristo è la somma di tutto ciò che è bello, vero, buono, che esiste nell'universo. È la somma di tutto, è riassunto, è il concentrato di ogni cosa. Questo cosa significa allora? Guardate che le conseguenze sono tante. Vuol dire che tutto ciò che c'è di vero, di buono, di bello, di giusto nell'universo, a chi fa riferimento? A Cristo, a Cristo. Tutto ciò che c'è di vero, di buono, di bello e di giusto fa riferimento a Cristo. Questo ha delle conseguenze enormi. Perché prima di tutto che l'uomo lo sappia o non lo sappia, è stato creato per Cristo, in vista di Cristo ed esiste in Cristo anche il più grande peccatore, anche se non lo sa, perché è stato fatto a immagine di Cristo. Ogni uomo, di ogni religione, anche l'ateo, anche il più grande peccatore, è stato fatto a immagine di Cristo. Che lui lo sappia o non lo sappia, non mi interessa. Ma il fatto è questo. Ogni cosa che è vera nel mondo fa riferimento a Cristo, ovunque sia, ovunque sia. Ogni atto di bontà da chiunque è fatto fa riferimento a Cristo. Perché? Perché Cristo è colui che è bello, buono, giusto e vero. E quindi da lui promana tutto ciò che è vero, buono, bello e giusto nell'universo. Questo risolve anche il problema delle religioni, perché tutto ciò che nelle religioni è vero, è buono, è giusto, fa riferimento a Cristo. E quindi quelle persone saranno salvate, anche se non lo sanno, da Cristo. Questo cosa significa? Che non esistono tante religioni salvifiche, non esistono vie di salvezza, perché la via di salvezza è soltanto una, e la via di salvezza è soltanto Cristo. E quindi l'induista, che però in coscienza cerca il bene, il buono, il bello, il giusto, fa riferimento a Cristo, anche se non lo sa, e sarà salvato per la redenzione di Cristo. Qui viene risolto il problema delle varie religioni, no? Per cui tutti gli uomini sono ordinati alla salvezza. In Cristo, attenzione, Perché Cristo è il centro, è il perno, il punto di riferimento, è la chiave di volta. Quindi che tu non lo sappia perché sei in fondo alla cupola e non vedi la chiave di volta, se anche sei lì, tu stai lì perché c'è la chiave di volta su in cima, anche se non la vedi. Non so se riesco a spiegarmi. Questo è importante, eh? Per cui, ad esempio, San Tommaso dirà: ma qualsiasi verità, da chiunque fosse detta, viene dallo Spirito Santo. Qualsiasi verità. Quindi se anche un ateo ti viene e ti dice una cosa che è vera, quella cosa vera viene dallo Spirito Santo. Se una persona fa un atto di amore, di generosità, di tenerezza, non lo sta facendo in Cristo anche se non lo sa. È certo. Quindi, attenzione, ogni scintilla di verità, ogni lampo di bellezza, ogni ombra di giustizia che esiste nell'universo, sono in Cristo, sono in Cristo. Per cui esistono realtà che non fanno riferimento a Cristo? Di per sé no. Per cui quando si parla di secolarità, di per sé, per il cristiano, la secolarità non esiste. Perché tutto è in Cristo. E allora cosa fa l'ordine, l'istituto secolare? Manifesta la presenza di Cristo in un luogo nel quale Cristo non è così evidente. Ma non è che la secolarità non ha a che fare con Cristo. La secolarità di per sé non esiste, perché tutto è riassunto in Cristo. Il tuo compito è quello di rendere trasparente, evidente la presenza di Cristo in un contesto che si sta dimenticando di questa relazione che deve avere con Cristo. Altro aspetto: esistono cose profane, realtà profane che non rientrano in Dio, che non rientrano in Cristo? No, perché non c'è nulla che non faccia riferimento a Cristo, però esistono cose, realtà profanate, che tu in qualche modo con la tua libertà vuoi strappare via dal legame con Cristo. Ad esempio, se il tuo corpo non lo conservi come immagine di Dio e lo deturpi, lo sfiguri, lo maltratti, in quel momento tu stai profanando quel corpo che è immagine di Cristo. Ma di per sé il tuo corpo è immagine dell'umanità di Cristo. Quindi non esiste la secolarità, non esistono le realtà profane, perché tutto è in Cristo. Certamente tu con la tua libertà puoi prendere delle realtà e volerle strappare via completamente dal loro legame, dal loro collegamento con Cristo. Paradossalmente anche tu ti puoi strappare via dal legame con Cristo. È quello che si chiama peccato mortale. Quando tu tagli la tua relazione con Cristo, in quel momento muori. In quel momento muori. Perché ti sei staccato dalla sorgente della tua esistenza e dal valore della tua stessa vita. Capite allora che l'atto di fede deve coinvolgere ogni cosa, ogni realtà, ogni contesto, ogni situazione, ogni persona, ogni cosa. Ogni cosa avere il pensiero di Cristo. E allora io posso giudicare le cose con il pensiero di Cristo? È certo che posso giudicarle. Non posso giudicare la coscienza della persona. Questo ovviamente non lo posso fare. Giudicare la coscienza non tocca a me, ma tocca al Signore. però oggettivamente io posso dire di una realtà se è legata, collegata a Cristo più o meno, perché nella misura in cui è vera, buona, bella e giusta, io dico questa realtà corrisponde al disegno di Dio che è fare tutto, creare tutto in vista di Cristo. Quindi il cristiano giudica ogni cosa. Non è chi sono io per giudicare. Va bene, chi sono io per giudicare sulla coscienza della persona, ma io posso dire questa realtà è sbagliata, questa realtà è lontana dal progetto di Dio. Questo sicuramente lo posso e lo devo dire, e lo devo dire. Distingue il peccato dal peccatore, ovviamente. Un ultimo accenno. E allora la scienza in rapporto alla fede come sta? Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Siccome le leggi della natura sono leggi che ha creato Dio, tra la fede e la scienza non ci possono essere contrasti. Nella misura in cui la scienza adotta i suoi criteri, i suoi metodi e rimane nel suo ambito, la fede e la scienza possono andare benissimo d'accordo. I problemi nascono quando la scienza vuol trascendere i confini e vuole giudicare la fede. Può anche nascere dal fatto di una fede ancora sotto certi aspetti immatura che vuole andare contro alcuni dati della scienza che sono evidenti, no? Se ognuna rimane nel suo ambito, nel suo terreno giusto e sano, tra scienza e fede non ci possono essere contrasti perché entrambi provengono da Dio e dallo Spirito Santo, eh? Quindi non c'è alcuna contraddizione. Certamente l'uomo di scienza che ha la fede ha la capacità di andare e di guardare le cose con ancora più grandezza e ancora più profondità, perché intuisce che dietro quei dati di scienza si rivela un mistero che è infinitamente più grande. Difatti, quanti e quanti scienziati erano dei grandissimi credenti. Perché? Perché pur essendo ferrei scienziati, di fronte al mistero che si apriva dinanzi a loro, studiando le cause e gli effetti delle varie realtà su cui stavano indagando, intuivano un disegno intelligente, no? Racchiuso in tutto l'universo, che rivelava un disegno, un progetto, un amore, per cui capivano che non esiste il caso, come dicevamo ieri, ma esiste un progetto, c'è un disegno di intelligenza e di amore nei confronti di tutto il creato. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che dice: «Rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé». Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi le ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

0: Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i rubinetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo, attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte. Un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro, strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio? Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo, attraverso il perdono, che Dio guarisca la nostra anima. Allora, a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

0: benvenuti con la truppe di Capoluoghi. Oggi vi portiamo in Liguria alla scoperta della gloriosa Genova. Il comune si trova a 19 metri sul livello del mare e conta circa 600.000 abitanti. Genova è città del mare, città di Maria, e il suo centro storico è inserito all'interno del patrimonio dell'UNESCO. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino, Marco Bucci. Sindaco, ci presenti la città di Genova.
1: La città di Genova è un diamante che è sotterrato e che tutti i visitatori dovrebbero contribuire a rispolverare, a pulire dalla sabbia e a far ritornare su come un grande diamante. Questa è una frase che mi ha detto una signora passeggiando un giorno nel centro storico, e la cosa mi ha molto colpito, perché è vero che Genova è un diamante, è vero che Genova ha delle cose incredibili, ma a noi non l'abbiamo mai detto in giro. Infatti noi come amministrazione stiamo lavorando proprio per fare il cosiddetto marketing territoriale, cioè per parlare di Genova nel mondo. Genova ha moltissima architettura, moltissima arte, moltissima storia. Genova ha grandi filoni di business, alcuni di questi sono veramente unici, tipo ad esempio il porto, l'infrastruttura logistica, cose che possono esserci solo qui da noi perché abbiamo il mare. Abbiamo cose veramente uniche perché siamo una striscia di terra, questa è una bella definizione secondo me, una striscia di terra tra il mare e la collina. E un carattere, noi genovesi, un carattere di persone che in passato, per trovare un posto piano dove poter piantare le patate o coltivare un po' di vegetazione, ecco, hanno dovuto terrazzare tutte le montagne, e per potersi fare il futuro hanno dovuto navigare nel mondo attraversando mari, attraversando brutto tempo, tempeste, ma sempre tornando a casa. Ecco, questo è la forza, la robustezza e il carattere caparbio di noi genovesi, perché abbiamo dovuto vivere e stiamo vivendo in un posto dove lo spazio è poco e dove dobbiamo arrangiarci. La capacità dei genovesi di arrangiarsi è stata determinante, anche la vicina del ponte ha dimostrato come noi, tirandoci sulle maniche, siamo riusciti a uscire da una brutta situazione e usciremo da una città ancora più bella e più grande di come era prima.
0: Lo spazio è poco, diceva, però è uno dei centri storici più grandi al mondo, patrimonio UNESCO.
1: Patrimonio UNESCO, ed è un posto bellissimo da visitare proprio perché la costrizione dello spazio ha costretto e forzato noi genovesi a costruire cose che da altre parti non sono mai state fatte.
0: Una città che ha dato i natali a grandi personaggi.
1: Grandissimi personaggi nel campo dell'esplorazione, ovviamente tutti si ricordano di Colombo, ma non solo di lui, pensiamo anche all'ammiraglio Andrea Doria, l'ammiraglio che ha vinto la battaglia di Lepanto, parliamo di Mazzini, parliamo di Garibaldi che non è nato qui ma qui ha avuto molta parte della sua vita, e così via. Parliamo di cantautori, vogliamo parlare di De André, vogliamo parlare di Villaggio, che non era un cantautore ma ovviamente era un comico, ma vogliamo parlare anche dei più recenti, che non nomino per non essere indirizzato dal punto di vista politico, però voi sapete che Genova dal punto di vista artistico e culturale ha sempre avuto una grande ricchezza di personaggi importanti che hanno determinato la cultura non solo di Genova ma di tutta l'Italia, e qui a Genova si possono trovare i posti stessi che hanno ispirato le attività culturali di queste persone. Andate a Boccadasse e vi tornano in mente le canzoni di André immediatamente.
2: All'ombra dell'ultimo sole si era soffito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso.
0: Che cosa mostra il gonfalone di Genova?
1: Il gonfalone di Genova mostra la famosa bandiera di San Giorgio e i due grifoni. Voi sapete che la bandiera di San Giorgio è stata imprestata agli inglesi durante il 1300 e il 1400, e gli inglesi hanno pagato un tributo per questo, perché venendo nel Mediterraneo si sentivano protetti, nessuno osava salire una nave con la bandiera di Genova, e questo è un grande valore per noi. Tuttora sia lo stemma di Londra che la bandiera dell'Inghilterra recuperano la bandiera di San Giorgio, quindi noi siamo molto orgogliosi di questo.
0: La tradizione religiosa di Genova ha radici profonde. Andiamo a conoscere il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. Eminenza, qual è la bellezza della comunità cristiana dell'arcidiocesi di Genova?
3: Direi la concretezza, che è tipica del temperamento dei genovesi, la riservatezza anche che a volte può nascondere, tenere segreti sentimenti più profondi. Però quando i genovesi si sentono in famiglia, in una comunità, accolti, eccetera, allora vengono fuori anche i sentimenti più veri, più profondi, più segreti del cuore genovese e del cuore di ciascuno. Quindi la concretezza delle nostre comunità, dei nostri sacerdoti, va sempre unita a una vita di preghiera seria, una vita liturgica seria, che poi fiorisce in mille opere di carità, di solidarietà, che sono un patrimonio particolare della nostra diocesi.
4: Il cuore è senz'altro la cattedrale di San Lorenzo, che con questi due campanili abbraccia tutti.
3: Sì, la cattedrale di San Lorenzo, a cui siamo molto affezionati e verso la quale in questi ultimi anni è cresciuto l'affetto, l'amore, l'attaccamento della gente, innanzitutto della comunità cristiana, ma anche della città nel suo complesso, grazie anche all'anno della misericordia e poi ai 900 anni della consacrazione della cattedrale. Anche il congresso eucaristico nazionale, nonché la grande visita del Santo Padre Francesco, sono tutti eventi che hanno aiutato la cittadinanza e la comunità di Genova cristiana proprio a riscoprire la cattedrale come la chiesa madre di tutte le altre comunità, la sede del vescovo, la cattedra, il Duomo, cioè la famiglia della comunità cristiana nel suo insieme. La cattedrale ha anche storicamente un aspetto, una valenza civile, perché, come noto, nei primissimi secoli della cattedrale, fino a un certo momento, la Repubblica di Genova, quindi i decisori, i responsabili, tenevano le loro riunioni sulla città proprio in cattedrale. Tant'è vero che nell'arco trionfale, in cima al presbiterio, il comune a suo tempo, la Repubblica, volle il grande stemma di Genova, e questo ci ricorda quella collaborazione nel rispetto vicendevole per il bene di tutti tra Chiesa e Comune.
4: Genova ha un patrono forte.
3: Ha un patrono forte che è San Giovanni Battista e San Giorgio, ma San Giovanni Battista è particolarmente sentito, specialmente per la festa, la grande processione nella quale portiamo le reliquie che ci onoriamo di custodire nella nostra cattedrale fino al porto, al porto antico. E da lì si benedice il mare, il porto, i commercianti, i navigatori, i lavoratori, un grande scenario anche simbolico verso il quale scende la benedizione del Signore per intercessione di San Giovanni Battista.
4: Genova è anche città di Maria.
3: Città di Maria perché nel 1637 il Senato della Repubblica, non la diocesi, propose all'arcivescovo cardinale di allora la consacrazione di Genova a Maria Santissima, Maria Regina di Genova, quindi Genova città di Maria. Questa consacrazione l'abbiamo ripetuta per i 380 anni dalla incoronazione. Ecco, l'abbiamo rinnovata, presente anche le autorità cittadine, e anche qui c'è stato un grande concorso di popolo che hanno avvertito la bellezza di questo riaffidamento della Genova di oggi alla Regina di sempre, la Madonna.

0: e nell'itinerario di fede senz'altro non bisogna dimenticare il santuario di Nostra Signora della Guardia.
1: È il santuario principale non solamente di Genova ma della Liguria, come ha detto Papa Benedetto XV genovese, e dobbiamo anche ricordare una bellissima iniziativa del cardinale Dionigi Tettamanzi quando era arcivescovo di Genova, che iniziò il pellegrinaggio del primo sabato di tutti i mesi. Questo continua, quindi ormai sono molti anni. Alle 7:30 ci troviamo in prossimità del santuario, diciamo rosario a piedi verso il santuario, e giunti là si celebra la messa e poi si fa colazione insieme con la focaccia. L'augurio alla città è che continui e semmai, se possibile, cresca l'unità di intenti, la coesione sociale che si è sprigionata con la tragedia del Ponte Morandi. Quindi una grande tragedia per Genova, una grande lacerazione, ma che ha scatenato questa coesione, questo guardare e mettere insieme le forze morali, innanzitutto spirituali, che continui questo, perché, come dico spesso, è il patrimonio più grande che una cittadinanza, che un popolo può avere, prima di ogni altra realizzazione concreta, pratica, necessaria. Ci vuole questo, questo permette la premessa per affrontare positivamente qualunque sfida. Naturalmente la ricostruzione del Ponte Morandi e poi l'affetto alle proprie radici culturali e religiose.
0: Il suo invito ai tanti visitatori, turisti, pellegrini che arrivano ogni giorno a Genova.
1: Intanto li ringrazio. Genova è una città bellissima, però bisogna scoprirla. Si fa desiderare come un'innamorata che vuole che il suo innamorato la scopra, la desideri e si misuri con lei. E questo vuol dire avventurarsi, scoprire la bellezza della cattedrale e delle chiese splendide, ma anche dei vicoli, non guardando soltanto per terra, ma guardando anche su, in alto, per scoprire la bellezza degli scorci, la genialità dell'arte, i palazzi splendidi, e questo per assaporare e fiutare l'umanità, ecco, che vive, perché l'umanità fa parte della bellezza di una città. E secondo, direi che è necessario sempre di più che Genova creda in se stessa, sta riscoprendo la fiducia in se stessa, per presentarsi come è agli occhi del mondo, anche riconoscendo, e questo sta accadendo, non soltanto la sua bellezza storica, artistica e culturale, ma anche la sua posizione strategica, che non è costruita da sé, è regalata dal buon Dio, dalla natura. E la sua posizione strategica fa di Genova la porta aperta sul nord dell'Italia, ma anche la porta verso l'Europa del nord. Questa posizione è un bene per la città, ma è anche un grande bene per il paese. Quindi tutto ciò che il paese nelle sue istituzioni fa per Genova in questo momento è per il bene di Genova, ma anche di riflesso per il bene del paese intero.
0: In un ristorante del Porto Antico con Eleonora Bozzi andiamo a degustare alcuni piatti della tradizione locale.
2: Benvenuti, sono Eleonora del ristorante I Tre Merli di Genova. Ci troviamo all'interno dell'area del Porto Antico in un edificio trecentesco adibito a magazzino del caffè. Agli inizi del secolo la struttura è andata a fuoco e tutta la parte interna in legno è stata sostituita dal primo cemento armato, mentre i muri perimetrali in pietra sono quelli originari. Con me c'è Salvatore, il nostro chef, con cui abbiamo preparato questi piatti tipici della nostra tradizione. Il nostro ristorante fa parte del circuito Genova Gourmet, un circuito ideato dalla Camera di Commercio per valorizzare i prodotti tipici del territorio. Prima di tutto forse parlerei del pesto, la nostra salsa tipica. Già 200 anni fa si trovano iscrizioni in cui si chiamava così. In origine invece si chiamava battuto genovese proprio per il modo in cui veniva preparato. All'interno del mortaio tutti gli ingredienti venivano pestati sino ad ottenere una salsa cremosa che poi andava a condire la pasta. Noi abbiamo preparato la trenetta avvantaggiata perché è un piatto popolare, storicamente era una pasta con un prezzo vantaggioso perché anziché venire utilizzata la farina tradizionale veniva integrata con farina integrale o farina di castagne che era presente sul territorio. Un altro piatto nostro molto tipico è lo stoccafisso. Nel nostro caso la ricetta non prevede il pomodoro che invece in quasi tutte le ricette genovesi è contemplato. Il pomodoro invece lo andiamo a trovare in un'altra zuppa che è quella fatta con le acciughe, il bagnun d'acciughe, tipico soprattutto della zona del Levante genovese. La galletta del marinaio è un pane tipico soprattutto di Camogli, dove ancora oggi in tutti i panifici è reperibile, viene utilizzata in abbinamento a questa zuppa. Il caponmagro è un piatto molto tipico della cucina genovese, le cui origini però sono un po' incerte. È un piatto che prevede appunto la galletta del marinaio ammorbidita con acqua e aceto e poi una stratificazione di pesci, crostacei e verdure condite con la salsa verde. È un piatto che è stato utilizzato nei giorni in cui non si poteva mangiare la carne, per cui i giorni in cui si doveva mangiare di magro era un piatto che veniva utilizzato. Un altro piatto che troviamo vicino sono le lattughe ripiene. La ricetta originaria delle lattughe ripiene prevede un ripieno molto ricco con tutte le frattaglie, oltre la carne e tutte le erbe aromatiche tipiche del nostro territorio, avvolte appunto nella foglia di lattuga. Le torte di verdura, la particolare è che vengono preparate con una base delle torte di verdura e la prescienzoa con formaggio tipico dell'entroterra che veniva preparato già nel 1400 per onorare i dogi genovesi che avevano così sulla loro tavola un prodotto fresco da poter gustare insieme agli altri cibi. La farinata ha una leggenda molto particolare, si dice che nel fondo di una galera genovese fossero andati rotti degli otri di olio e si fossero mischiati insieme all'acqua di mare con la farina di ceci che veniva trasportata e per non buttare via niente da buoni genovesi hanno provato a cuocerla e hanno visto che il risultato era molto buono. Tutti i nostri piatti sono accompagnati sempre dalla focaccia che va a sostituire il pane, è fatta con il nostro olio d'oliva, un olio molto delicato.
3: Vi aspettiamo a Genova.
0: Genova è anche la città dei tanti musei, noi non potevamo visitarli tutti, ci siamo concentrati sul Museo del Mare e delle Migrazioni. La parola a Nicoletta Viziano.
4: Siamo arrivati al Galata Museo del Mare, è uno dei più grandi musei del Mar Mediterraneo. Nel 1500, quando l'edificio originario era stato costruito, era utilizzato come cantiere navale, quindi dove venivano costruite le galee. Negli anni si è trasformato, nell'Ottocento era uno dei magazzini di stoccaggio delle merci che arrivavano nel porto di Genova, per poi subire un'ultima trasformazione dal 2004 ad oggi, che è diventato una sede museale, quindi è il Galata Museo del Mare. Uno spazio espositivo che è cresciuto negli anni, perché quando abbiamo aperto il museo erano 6.000 i metri quadri di spazio espositivo, oggi sono più del doppio, sono 12.000. Un museo in continua trasformazione, quindi i visitatori che negli anni scorsi sono venuti, oggi ritornando al museo troveranno sicuramente delle novità. Io dico sempre è un'esperienza quello di venire al Galata Museo del Mare, non è visitare un museo, ma proprio vivere un'esperienza dei nostri antichi nonni che facevano quando partivano e per attraversare il mare bisognava remare, poi si è passate alle vele, quindi si troveranno una sala con le caravelle di Cristoforo Colombo, per poi arrivare fino a una delle ultime sezioni aperte, il MEM, il Museo delle Migrazioni, quindi il viaggio dei nostri nonni che dal porto di Genova partivano per trovare fortuna nelle Americhe. La sezione del MEM è la base anche di un futuro museo nazionale che andremo a realizzare nei prossimi anni. Diventerà la sede nazionale del Museo delle Migrazioni proprio qua vicino al Galata Museo del Mare. Quindi invitiamo tutti a venire, andremo a realizzare nei prossimi anni, diventerà la sede nazionale del Museo delle Migrazioni proprio qua vicino al Galata Museo del Mare.

0: Benvenuti nell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi. Intanto il motto della nostra farmacia, noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute, ci indica un po' proprio l'obiettivo che noi religiosi abbiamo su questo. Abbiamo dei moderni laboratori in cui prepariamo i prodotti partendo da antiche ricette, ovviamente rimodernate secondo lo studio e la scienza. Siamo all'interno di un monastero. Questa è una farmacia a tutti gli effetti. Potremmo tenere tutti i farmaci che tengono le farmacie, ma abbiamo preferito continuare con la nostra preparazione di prodotti a base di erbe e quindi qui troverete solo prodotti a base di erbe per la salute del corpo, unguenti e pozioni, ma anche per la gioia, eccetera. Quindi prodotti dell'alveare, sciroppi, i liquori di cui i frati sono famosi, ma anche prodotti cosmetici. Il consiglio rimane sempre la cosa più fondamentale che noi diamo. All'ingresso c'è un invito a chi viene qui a cercare una cura per il corpo, a recarsi anche in chiesa, una bella chiesa barocca del 1600, in cui poter chiedere a Dio la salute del corpo e dell'anima.
1: La città di Genova vi aspetta con i suoi tanti itinerari. Buone passeggiate nella città di Genova. Ciao!

La storicità dei due martiri è un fatto indiscusso. La loro memoria è infatti celebrata nella Depositio Martyrum di Roma, nel Sacramentario Gelasiano di San Gallo, nel Gregoriano, in vari itinerari, come per esempio il Salisburgense, Epitome dell'Oce Sanctis, e nel calendario marmoreo napoletano. Proto e Giacinto erano stati sepolti nel cimitero di Bassilla, poi di San Ermete, in un cubicolo che Papa Damaso nel secolo IV fece ripulire dalla terra franata e dotare di una scala d'accesso e di un lucernario, ricordando il fatto in una lapide, ove parlava del sepolcro dei martiri già nascosto sub agere montis e da lui reso accessibile.

successive riparazioni furono portate al sepolcro, come ricordano alcune iscrizioni, testimonianze di un culto assai diffuso. Quando nei secoli VIII e IX i papi cominciarono la traslazione delle reliquie dei martiri dalle catacombe alle chiese urbane, anche le ossa di Proto, e non quelle di Giacinto, furono trasferite a Roma. In realtà, fino al 1845, si era creduto che i resti dei due martiri si trovassero in città, ma una fortunata scoperta archeologica dimostrò che la tomba di San Giacinto era rimasta intatta nel cimitero di San Ermete.

Il 21 marzo 1845, infatti, uno scavatore mise in luce una lastra rimasta al suo posto originario. Non molto distante fu ritrovato un frammento di lapide. Nella tomba furono rinvenute ossa bruciacchiate, indizio del genere di martirio subito da Giacinto. Dato che la tomba era molto scarna, si è pensato che fosse stata scavata durante la persecuzione di Valeriano, allorquando era proibito ai cristiani l'accesso ai sepolcri. Attualmente, le ossa di Giacinto sono venerate nel collegio di propaganda Fide, mentre quelle di Proto in San Giovanni dei Fiorentini. La festa di entrambi si celebra l'11 settembre.

aspetti della vita di Proto e Giacinto sono contenuti in una narrazione unita alla tradizione. In essa si dice che erano due fratelli eunuchi, schiavi di Eugenia, figlia del nobile romano Filippo, prefetto di Alessandria d'Egitto. In questa località, i due giovani cristiani riuscirono a far entrare Eugenia in un monastero. In seguito ad alcune vicende, la famiglia di Filippo si convertì. Eugenia rientrò poi a Roma e svolse opere di apostolato. All'amica Bassilla, desiderosa di aderire al cristianesimo, consegnò i suoi schiavi Proto e Giacinto perché la istruissero nella verità di fede. Dopo la conversione, Bassilla fu denunciata dal fidanzato al magistrato, che la fece condannare a morte assieme ai due giovani.

In alcune storie romane si riscontrano altri gruppi di giovani eunuchi al servizio di donne, come Calogero e Partenio, Giovanni e Paolo. Si tratta quindi di un motivo comune e ricorrente. Che Prote e Giacinto fossero fratelli è già affermato da Damaso, ma in mancanza di documenti più sicuri non si può escludere che la notizia non sia totalmente attendibile. Forse essa è nata dal fatto che due martiri furono sepolti l'uno vicino all'altro. Non è infrequente il caso in questo genere di narrazioni di trasformare in parenti martiri sepolti nella stessa zona.

Ad ogni modo, martiri Proto e Giacinto, eunuchi della beata Eugenia, sotto l'imperatore Gallieno furono scoperti di essere cristiani e vennero condannati.

Nel Martirologio Romano, all'11 settembre si legge: a Roma, nel cimitero di Bassilla sulla via Salaria Antica, deposizione dei santi martiri Proto e Giacinto, che il Papa San Damaso celebrò nei suoi versi, recuperando i loro tumuli nascosti sottoterra. In questo luogo, circa 15 secoli dopo, sono stati nuovamente ritrovati il sepolcro intatto di San Giacinto e il suo corpo consumato dal fuoco.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche tu lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: O Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Tu sei giusto, oh Signore, e retto nei tuoi giudizi. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. Raccogliamo le nostre intenzioni e invochiamo il Signore in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso.
1: Amen.

0: misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
3: Quanto sono
2: L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine in nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.

il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la paluzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la paluzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la paluzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. L'amore per sé, come abbiamo detto ieri, è il punto di partenza dell'integrità umana. Ma dobbiamo stare attenti perché c'è narcisismo, quest'amore per sé che è esclusivo, mal orientato, che non rende conto del senso della comunità. In tre brevi paraboli, Gesù ci aiuta a capire come la nostra relazione umana deve essere vissuta. Iniziando con due ciechi ci fa capire che non dobbiamo fare finta di illuminare senza essere prima di tutto illuminati. Questo può essere a livello spirituale, anche a livello sociale. Prima di tutto abbiamo le guide spirituali, ma questo vale per noi tutti, soprattutto di fronte ai deboli che cerchiamo di aiutare. Perciò la nostra missione non finisce mai. Nella seconda parabola, lui parla di un discepolo e il maestro, facendosi capire che per quanto qualcuno cresce, c'è sempre bisogno di ritornare a apprezzare colui che ci ha aiutato a fare il primo passo. Infine, parlando della trave e della paluzza, lui affronta l'ipocrisia degli scribi e i farisei, facendoci capire che anche ci sono momenti in cui siamo ipocriti. Invece di togliere prima di tutto la sporcizia che è nella nostra vita, cerchiamo di illuminare altre persone. Prima di lamentarsi delle cose che non vanno bene nel mondo, sarebbe meglio prima di tutto sedersi a vedere cosa non va bene nella nostra propria vita. Un sacerdote o un religioso che cerca di illuminare mentre la sua vita non è in ordine diventa un ipocrita. I genitori che si lamentano dei figli che non vanno in chiesa, ma un giorno, solo un giorno, una domenica non va in chiesa, è un ipocrita. Vedete quanto è facile essere bugiardo, dire delle cose che non possiamo vivere. Paolo si rende conto delle mancanze della sua vita, della sua debolezza personale, ma lui sa che è solo per la grazia di Dio che si può vincere queste debolezze. Il peccato è potente, è vero, perché il tentatore è anche lui potente, ma la grazia di Dio supera tutto, la misericordia di Dio supera la miseria dell'uomo. Perciò siamo tutti deboli, ma vogliamo collaborare con la grazia di Dio per poter vincere questa debolezza, per poter arrivare a questa meta, a questa salvezza. Usando l'esempio di un'aletta, Paolo ci fa capire che non dobbiamo mollare, non dobbiamo stancarci. Un atleta deve andare sempre avanti, allenando e sottoponendo il suo corpo su una cosa che possiamo dire una sofferenza.
perché c'è qualcosa avanti, il premio da vincere. Anche noi dobbiamo continuare senza dire che siamo già sfiniti. Ogni passo che facciamo guarda a questa meta che è la vita eterna, la salvezza.

0: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, che ricevi la sua santa Chiesa.
0: O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si unescano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme.
2: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato.

0: sacramento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore risorto sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi un gesto di pace.
2: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.

Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.

per la semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertano: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati, si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Sera da Piera Achille Dolfini, il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda. La cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York, il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
3: Alle 8.46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
4: Donald A. Foreman. Christopher Hugh Forsythe.
3: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali, li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville, in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Gli attacchi alle Torri Gemelle al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
5: L'apocalisse di New York comincia alle 8.46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo, un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta i passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9.56 crolla la Torre Sud, alle 10.28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977. Oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Soviero.
6: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, da cui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, alla Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no, e così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocca. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev, una decina le vittime intanto in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico Plotti.
7: Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine i feriti in diverse zone del paese. Ma anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire e si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, linea allo studio.
2: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate: da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Piero Achille. Dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035. Arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4, lo evidenzia l'Istat, spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
9: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier: lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita al gesto domenica. La morte oggi dopo 4 giorni di agonia. L'intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato, i colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
10: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi, sull'edizione odierna del Financial Times, sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica, ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
11: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
2: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'ente dello spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
12: La giornata era iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, SIR, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'ente dello spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese, e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente.

Dalla panoramica che abbiamo tracciato nelle meditazioni precedenti, risulta che la prima caratteristica della preghiera biblica è quella di essere dialogica e personale. La preghiera si radica nella stessa struttura della rivelazione, che è appunto dialogica. Dio parla e l'uomo ascolta e risponde. Dio agisce e l'uomo collabora. È nella misura in cui ascolta che l'uomo diventa capace di interrogarsi, di vedere e di comprendere. La preghiera biblica è personale nel senso che si indirizza a una persona e coinvolge interamente la persona. Dio è sperimentato come colui che è qui, non come qualcosa di fermo, ma in movimento. L'incontro con Dio è a tu per tu, da persona a persona. Dio è una persona viva, nella collera e nell'amore, nel perdono e nel castigo. La preghiera biblica non è mai perciò un monologo, una discesa verso la profondità del proprio io, ma sempre un uscire da sé, un colloquio con l'altro. Questo colloquio è talmente vero, talmente reale, da assumere talvolta la forma della discussione e della disputa. Il colloquio con Dio si muove simultaneamente tra due poli, trascendenza e immanenza, vicinanza e distanza, confidenza e timore. Per la Bibbia la vera preghiera è quella del cuore, quella cioè che sale dal centro della persona e dal profondo della vita. La preghiera delle labbra o dalle molte parole non è autentica, perché non sale dalla radice dell'uomo. Nella preghiera l'uomo è coinvolto nella sua totalità, nella sua inscindibile unità. Le necessità fisiche e spirituali fanno corpo. La preghiera biblica non si muove solo nella sfera dei beni spirituali, ma nella totalità della vita. La preghiera del Nuovo Testamento è trinitaria. In Gesù la rivelazione è apparsa come la comunicazione di una vita divina, che è un dialogo fra persone. La rivelazione all'uomo è la traduzione all'esterno di un dialogo interno. E così la preghiera non è un generico riferimento a un Dio solitario, ma un preciso e personale riferimento al Padre, allo Spirito e al Signore Gesù. Termine ultimo della preghiera è sempre il Padre, ma per Cristo e nello Spirito. La preghiera biblica è dunque profondamente personale, coinvolge sempre l'orante nella sua totalità e nella sua sincerità, ma è anche nel contempo comunitaria ed ecclesiale. L'individuo non è mai separato dalla storia del suo popolo e prega sempre come membro del popolo. Il passaggio dal personale al collettivo, dall'individuale al comunitario, avviene senza contrapposizioni e senza forzature. E questo non solo a livello di preghiera formulata, ma ancor prima a livello di esperienza vissuta.

L'esperienza forse più sconvolgente, rivelatrice e purificante della preghiera biblica è il silenzio di Dio. Non raramente nella preghiera si incontra un Dio che tace. Viene in mente l'invocazione del Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la domanda di un povero ebreo che si sente abbandonato dal suo Dio. Abbandonato da un Dio che ha come caratteristica fondamentale la fedeltà. Il lamento del povero ebreo è divenuto la preghiera di Cristo sulla croce. Siamo al cuore della fede cristiana. L'esperienza del silenzio di Dio investe la vita religiosa nel suo complesso, però è nella preghiera che questa esperienza si fa più acuta, più percepibile, più disarmata. La Bibbia non conosce soltanto un Dio che ci ascolta, ma anche un Dio che ci smentisce. Addirittura conosce un Dio che sembra smentire le sue stesse promesse. Questi rilievi mostrano tutta la diversità tra il Dio biblico e il Dio pagano, quello costruito, come dice la Bibbia, dalle mani dell'uomo. Il Dio pagano è compiacente e si fa garante dei progetti dell'uomo. L'abbiamo costruito appunto perché puntellasse le nostre costruzioni. Ascolta, dà ragione, ma proprio per questo lascia l'uomo prigioniero dei suoi progetti e delle sue illusioni. Il Dio biblico, invece, non costruito dall'uomo e più grande dell'uomo, giudica, disillude, costringe l'uomo a superare i propri desideri e proprio per questo libera e salva. Il silenzio di Dio è il segno del suo amore e della sua fedeltà, il segno che ascolta l'uomo profondamente. La preghiera è sempre efficace, ma a modo suo. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? Anche di fronte alla preghiera, Dio resta il padrone degli eventi e il suo modo di dirigerli resta un mistero per l'uomo. Di conseguenza, nella preghiera è l'uomo che è condotto alla conversione, non Dio. Una conversione teologica e non soltanto morale. La preghiera non è il tentativo di costringere Dio dentro i nostri progetti, ma l'offerta di una disponibilità per la sua libera iniziativa. Tutto il contrario della preghiera magica.

0: Le forme più frequenti e più significative della preghiera biblica sono la supplica e la lode. L'uomo biblico non solo loda Dio per le sue meraviglie, non solo lo cerca, ma ancor più frequentemente lo supplica per le sue necessità e per le sue infedeltà. La supplica biblica è fiduciosa e aperta. L'angoscia non conduce gli uomini della Bibbia a una fatalistica e sterile rassegnazione. Chi supplica è sempre convinto, in qualsiasi situazione si trovi, che Dio tiene saldamente in mano gli eventi. La fiducia non viene mai meno, non assume mai la forma dell'evasione, ma sempre spinge a far fronte alle circostanze. La preghiera di supplica apre nuove possibilità di coraggio, di slancio, sprigiona energie nuove e conduce spesso, attraverso un esame di coscienza, a scoprire le ragioni profonde del male e quindi a convertirsi. La supplica è una preghiera vera, utile, in un certo senso la più sincera, capace di sostenere il credente di fronte allo scarto tra il progetto di Dio e le sue smentite storiche. Ma è una preghiera che fa ancora parte del tempo irredento, nasce nell'uomo non ancora compiuto. La lode e la contemplazione, invece, sono il punto finale, stabile. La supplica tende alla lode. Oltre che preghiera perfetta, oltre che sguardo su Dio in sé, la lode biblica è anche particolarmente rivelatrice dello spessore teologico e antropologico della visione biblica del mondo e della storia. La lode spezza il legame di possesso tra l'uomo e il mondo. Le cose sono dono di Dio, non dell'uomo, e questo vale anche per la storia. Gli eventi sono gesti di Dio, non opera dell'uomo. La lode riconosce Dio come proprietario e protagonista.
1: Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Edizioni San Paolo.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: nostro Dio è pronto al perdono e lo offre generosamente. Vorrebbe educare noi, suoi figli, a fare altrettanto, e nel corso della storia, prima ancora di Cristo, ha suscitato delle persone sagge, delle voci profetiche che aiutavano la gente a ragionare. Perché mantenere nel cuore la ruggine del rancore? Perché consumare i nostri giorni a meditare vendetta? Certo, le offese ricevute possono essere ferite profonde dentro di noi che fanno sanguinare il cuore. Ma gli autori sacri insegnano: pensa che sono contati i tuoi giorni, la morte è vicina, e pensa che anche tu rechi offesa agli altri con i tuoi peccati e soprattutto calpesti la volontà di Dio. Sei cioè una persona fragile, non sei perfetto e non sei immune dall'errore. Attraverso queste riflessioni, Dio era arrivato soltanto a mettere un limite al farsi giustizia, tanto che ancora ai tempi di Gesù si diceva occhio per occhio, dente per dente. Ma tutto questo non può costruire su questa terra la famiglia dei figli di Dio. Dio non ci vuole così. Sa che possiamo offenderci, recarci del male, danneggiarci a vicenda, ma vuole che noi diventiamo così grandi nel cuore da poter offrire la riconciliazione e il perdono. E in Gesù, veramente in Gesù, diventa per noi l'esempio di chi accoglie e perdona. Ricordiamolo sulla croce col volto insanguinato, che in fin di vita supplica dal Padre il perdono per i suoi persecutori, aggiungendo quasi a giustificazione della loro malvagità e violenza: non sanno quello che fanno, si tratta di ignoranza. Perché noi facciamo fatica a perdonare? Perché continuamente pretendiamo la giustizia umana? Continuiamo a chiamarci in tribunale, ad esporre denunce per un confine, per un rumore in più. Sentivo ieri un sindaco che ha denunciato addirittura l'abbaiare dei cani nel paese che sta guidando. E allora diventiamo tutti irritabili. E quante cause in pendenza, anche qui nella nostra comunità, per via di eredità, non riusciamo a risolvere. Nessuno sa perdere, anzi crede che questa perdita voglia dire per lui una umiliazione inaccettabile. Invece il Signore oggi vuole farci capire che solo con il perdono si costruisce qualcosa di nuovo. Vuoi un mondo vecchio che finisce? Rispondi al male con il male. Vuoi un mondo nuovo, creato secondo il cuore di Dio? Rispondi al male ricevuto con il bene. Osa rischiare il perdono. Può essere un atto eroico in certe circostanze che soltanto lo Spirito di Dio ti sosterrà per portare a compimento. Oh, quanto ci fa star male quella persona che era stata liberata da un debito gigantesco, immenso, soltanto perché aveva supplicato quel padrone gli aveva fatto capire la sua debolezza e impossibilità di assolvere il suo impegno. Ci fa rabbia perché appena uscito, trovando un suo collega che gli deve soltanto una manciata di spiccioli, quasi quasi lo soffoca. Intollerante di quel piccolo debito. Ci fa rabbia perché si è già dimenticato del beneficio ricevuto, del grande cuore di quel padrone che ha cancellato il grande debito. Ecco quello che succede a noi. Ci dimentichiamo lungo la strada che siamo stati perdonati dal nostro Dio al prezzo della morte di Cristo in croce. Ci dimentichiamo della sua pietà nei nostri confronti. Ci dimentichiamo che Dio ha lasciato il cielo per venire incontro a noi e recuperarci dalla disperazione e dalla morte. Ci dimentichiamo di quello che Dio ogni giorno compie nella nostra vita e non siamo più gente di pietà. Non siamo più capaci di guardare con un cuore compassionevole gli altri. Credo che succeda a noi quello che è successo nell'esperienza di Paolo. Ricordate, dopo la sua conversione, tenta di andare a Gerusalemme, ma qualcuno gli dice: scappa via, perché neppure i cristiani ti sapranno accogliere. Loro continuano a ritenerti quel persecutore che ti conoscono. Loro dicono: la volpe cambia il pelo, ma non il vizio. Così diciamo noi, incapaci di accettare il miracolo del perdono, che è un vero e proprio miracolo da chiedere a Dio. Darlo e riceverlo dovrebbe essere lo stile quotidiano, il comportamento normale tra noi cristiani. Qualsiasi debito, qualsiasi offesa, qualsiasi ferita profonda noi abbiamo ricevuto. Questo vuole Dio da noi, e siccome sa che tutto questo è divino, non può venire dalla natura umana, dalla spontaneità, dalla bravura di uno o dell'altro, no, ma viene soltanto dalla grazia che opera in noi. Per questo ci dice: implorate, pregate, e ce l'ha messo dentro nel Padre nostro, tra le poche richieste: perdona i nostri debiti, come noi ci rendiamo disponibili al perdono, alla remissione, a cancellare ogni debito. Oh, quanto siamo piccoli davanti a questa pagina. Forse ci troviamo con le nostre meschinità, noi che non riusciamo a cancellare quell'etichetta, e magari diciamo di una persona, anche se sono passati tanti anni: ma quello lì è quello che a 20 anni ha fatto così, e ci portiamo sempre dentro questa immagine. Non riusciamo a credere che Dio, attraverso di noi, attraverso la nostra pietà, e vedete, la pietà è come la maternità, è come far nascere qualcosa di nuovo. Ecco perché il perdono non è questione di debolezza, ma è proprio la fantasia, la creatività di Dio, il frutto dello Spirito Santo in mezzo a noi, che cambia i nostri cuori, che cambia soprattutto le nostre relazioni, i nostri rapporti, e ci fa diventare fratelli nel Signore. Domandiamo questa umiltà per riconoscere la pietà di Dio verso di noi, e per tutti invochiamo tempi nuovi con questa capacità e disponibilità al perdono. Oggi è l'11 settembre, ci basta ricordarla questa data con tutto quello che è capitato anni fa. Chi ha sposato l'odio, la vendetta, può soltanto insanguinare il mondo con eventi di morte. Chi sposa il perdono di Dio potrà regalare vita e speranza.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 24. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, queste parole di Gesù sono pronunciate in un momento estremamente importante e chiudono un capitolo, il 24esimo, pieno di riferimenti delle parole di Gesù ai tempi ultimi, al ritorno cioè del Signore. E queste che abbiamo ascoltato sono le ultime parole di Gesù che anticipano, che sono seguite dalle due parabole sul regno di Dio e dalla descrizione del giudizio finale. Subito dopo l'Evangelista inizia il racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù. Ci troviamo quindi al termine dell'insegnamento del Signore e queste parole assumono un valore di grande drammaticità e di ammonimento per i suoi discepoli. Il Signore viene. Ecco la radice della nostra speranza, la sicurezza che tra i problemi del mondo giunge a noi la consolazione di Dio, una consolazione non solo di parole ma di presenza, della sua presenza in mezzo a noi. C'è una notte nella quale il Signore può presentarsi come quel ladro e la sua venuta deve trovarci pronti. Si potrebbe chiedere perché il Signore sceglie questa immagine per descrivere il suo ritorno. È forse un modo per prendere di sorpresa i suoi discepoli, come un ladro appunto nella notte, per lasciarli forse nell'incertezza, invitarli a non abbassare la guardia? In verità Gesù cerca di non mettere in difficoltà i suoi amici, ma di prepararli. C'è la realtà della notte, è inutile negarlo. La notte con la difficoltà, i dubbi, la stanchezza, il sonno. E la situazione nella quale ci troviamo adesso, la situazione nella quale tante volte ci appare il nostro mondo, assomiglia molto a questa condizione, quella di una notte caratterizzata proprio dall'assenza di speranza, nella quale si è come invitati allo stordimento, al non pensare, al sonno, al distrarsi, tutto tranne che all'essere vigilanti. È un tratto del nostro tempo che ci appare distratto da tante cose, anche se per alcuni aspetti sembra vivere momenti di grande ed estremo pericolo, con minacce nuove e devastanti di ulteriori e gravi conflitti. Si usa il tempo e i tanti modi che ci sono offerti per distrarci, ma si dimentica di vegliare per essere pronti ad accogliere il Signore. E come diceva in un'occasione Papa Francesco, quando si vive per le cose non bastano mai. L'avidità cresce, gli altri diventano intralci nella corsa, e così si finisce per sentirsi minacciati e, sempre insoddisfatti e arrabbiati, si alza il livello dell'odio. Vegliare era il lavoro della sentinella che vigilava restando sveglia mentre tutti dormivano, pronta ad avvertire sia del pericolo che magari dell'arrivo di un soccorso importante, quindi anche di una buona notizia. Ma c'è un elemento che contraddice i tanti che sostengono che l'atteggiamento più normale di fronte alla notte del nostro tempo sia quello di considerarla la condizione normale dell'umanità. C'è un elemento, ed è quello che il discepolo sa che per poter vegliare è necessario avere una speranza, che la notte non durerà per sempre, che verrà presto il tempo della luce. In fondo era così anche al tempo di una donna di cui oggi facciamo a memoria, Santa Monica, madre di Agostino di Ippona. Erano tempi difficili, l'impero romano, nonostante avesse da poco adottato la religione cristiana, manifestava evidenti segni di decadenza. Anche suo figlio Agostino, nonostante Monica lo avesse educato alla fede cristiana, per lungo tempo si era perso dietro altre prospettive.
Monica non smise mai di pregare per lui e per la sua conversione ed ebbe la consolazione di vederlo ritornare alla fede. Monica si spense proprio il 27 agosto del 387 ad Ostia, mentre si preparava a tornare in Africa. La sua storia è un esempio di come vegliare nella notte significhi non perdere la speranza che il Signore ci visiterà, che Lui, Signore della storia, non deluderà quanti confidano in Lui, che il tempo dell'oscurità avrà una fine e che questa sarà segnata dalla presenza del Signore.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Signore nostro Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati, liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici disponibili a cantare con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia, per ora e per sempre. Amen.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Diciassettesimo incontro. Il pellegrinaggio a Cruag Padraig.

0: Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Torniamo in Irlanda, dove protagonista è San Patrizio.
1: Sì, l'Irlanda è, sappiamo, un paese che ha un'antica matrice celtica ed è caratterizzato da un cristianesimo molto sentito, un cristianesimo molto forte, che assume però qui in questa nazione una caratteristica particolare, quella di essere identificativo, identitario della cultura nazionale, che in qualche modo anche per questo si differenzia e sente di differenziarsi dal mondo anglosassone. Questo pellegrinaggio su cui ci soffermeremo oggi ha un'altra caratteristica veramente particolare, che però individuammo a suo tempo, un paio d'anni fa, anche in quello che è cosiddetto Pozzo di San Patrizio, cioè ha un carattere fortemente penitenziale. È infatti un pellegrinaggio faticoso, durissimo, un vero atto oblativo, cioè il gesto di chi dona qualcosa al santo, dona tempo, dona stanchezza, dona fatica, ecco perché è una penitenza.
0: Quindi ci sono, diciamo, delle analogie in questo senso con il pellegrinaggio a Lumberg.
1: Sì, altrettanto duro, altrettanto faticoso. In questo caso siamo a Cruach Padraig, siamo nell'Irlanda occidentale, questa è la montagna sacra degli irlandesi, è nota anche col nome Derrick o il Sinai d'Irlanda. Già vedete tutte queste nominazioni, questi nomi danno l'idea di quanto sia importante, quanto possa differenziarsi in modo da avvicinarsi a tutte le anime possibili. È una bella montagna conica che si affaccia sull'Atlantico, non è altissima, non raggiunge neanche 1000 metri, dicevamo, ha una forma conica, però siccome si innalza su un territorio verdissimo ma totalmente pianeggiante, assume, almeno dal punto di vista ottico, una grande rilevante imponenza. Ora, questo monte è sacro a San Patrizio. San Patrizio, secondo la leggenda, nel 441, evidentemente dopo Cristo, vi passò un'intera quaresima, quindi 40 giorni ad imitazione del ritiro di Cristo nel deserto. Ora, secondo la tradizione, secondo la leggenda, l'ultimo giorno di questo romitaggio, San Patrizio scese e gettò una campana, detta la Black Bell, la campana nera, dalle pendici del monte verso la vallata, scacciando tutti i serpenti dall'isola. I serpenti rappresentano i demoni. Quindi questa curiosa capacità particolare la troviamo in tanti racconti delle vite di santi eremiti. Infatti San Patrizio stava terminando il suo periodo di eremitaggio. Perché questo? Perché l'eremita, vivendo in un deserto, in una grotta, comunque un posto lontano dall'abitato, dal quotidiano, rinuncia e vince tante tentazioni, quindi in qualche modo vince il demonio che rappresenta le tentazioni. Il serpente rappresenta il demonio, quindi ecco che il santo eremita caccia il demonio, diventa capace di cacciare i demoni. In questo caso è San Patrizio che ha appena terminato un lungo periodo di eremitaggio, quindi è in grado di cacciare i demoni.
0: Quindi, professoressa, leggenda e storia si intrecciano, sì, riguardo le notizie su San Patrizio. Cosa c'è di più veridico rispetto alla storia del santo?
1: Beh, è una vita poco nota. D'altra parte teniamo presente che sono passati più di 1500 anni, è un culto molto antico ed un salto molto antico, e quindi è comprensibile che le leggende si intreccino e si intessino nella sua vita. Secondo la versione più realistica, diciamo, Patrizio dovrebbe essere nato fra il 385 e il 392 in Scozia, non è un santo irlandese di nascita. Nasce a Kilpatrick da genitori aristocratici e benestanti di origine romana. A 16 anni Patrizio venne rapito insieme a molte altre persone da pirati irlandesi, quindi portato in Irlanda. Qui fu venduto come schiavo e fu acquistato da un signorotto locale, per il quale lavorò per 6 lunghi anni facendo il pastore. Però approfittò di questi 6 anni per imparare il gaelico. Si potrebbe presupporre che già lo conoscesse il gaelico, visto che è nato e ha vissuto i primi 16 anni in Scozia, ma in realtà lui parlava latino perché veniva da una famiglia romanizzata. Quindi approfittò di questo periodo di schiavitù per imparare il gaelico, soprattutto le usanze e la religione gaelica, quindi quella dei druidi. Dopo questi anni però riuscì a fuggire. Dopo un lunghissimo cammino arrivò alla costa e si imbarcò su una nave, sbarcò in Gallia, che sarebbe la Francia attuale. Pare che poi in seguito abbia viaggiato in molti paesi e che addirittura fosse venuto in Italia, quindi tornò in Scozia. che era la sua patria d'origine, qua una notte ebbe un sogno strano, apparentemente incongruente. Sognò infatti che gli irlandesi, proprio presso i quali aveva trascorso tanti duri anni di schiavitù, lo imploravano invece di tornare da loro. Quindi Patrizio interpretò questo sogno come una chiamata all'apostolato, quindi si recò in Gallia e qui cominciò a studiare teologia. Qui in Gallia fu ordinato vescovo e proprio in quanto tale nel 460 Papa Celestino lo incaricò di andare in Irlanda a predicare il Vangelo, soprattutto ad organizzare una diocesi. E fu proprio Papa Celestino I, naturalmente, che poco prima di morire lo battezzò. Ricordiamoci, siamo nei primi secoli di questo giovane cristianesimo, quindi essere battezzati o meno non andava contro l'essere nominato vescovo. Fu battezzato dopo la sua nomina a vescovo e qui fu battezzato col nome di Patrizio, che è un nome che deriva da Pater Civium, padre del popolo.
0: Fin qui una storia tutto sommato ordinaria, un vescovo come tanti altri vescovi. Cosa rende poi quest'uomo il santo più amato d'Irlanda?
1: Lui tornò in effetti in Irlanda e qui, grazie alla sua capacità di persuasione, alla sua diplomazia, alla sua abilità, il cristianesimo attecchì e si diffuse con grande velocità, ma soprattutto si diffuse pacificamente, perché vedete, Patrizio non dimenticò mai le sue origini aristocratiche e naturalmente iniziò come e dove la sua predicazione: dalle famiglie nobili irlandesi, dalla nobiltà, e da qui scese. Quindi non ebbe ostili le famiglie importanti, perché furono le prime ad essere convertite. Quindi ecco la cosa eccezionale: una conversione di un'intera nazione al cristianesimo senza conflitti e senza martiri, senza persecuzioni. Quindi questa è una vera eccezione nella storia del primo cristianesimo. Altrettanto diplomaticamente Patrizio trattò con i druidi, che erano i sacerdoti celti, e riuscì a convincerli mediando naturalmente e cristianizzando alcuni loro simboli. Quindi in questo ha dovuto adattare, rifiutare, accettare, con quell'opera di equilibrio e di mediazione che è stata caratteristica di tutti i primi secoli e successivi anche della Chiesa. Facciamo un esempio. Uno dei simboli più noti e più diffusi dell'Irlanda è la cosiddetta croce irlandese o croce celtica, che unisce al simbolo cristiano della croce il cerchio del sole celtico, che viene rappresentato appunto da un cerchio che racchiude in alto l'incrocio delle due aste. Quindi la famosa croce celtica unisce il simbolo del cristianesimo irlandese e del sole druidico.
0: Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo una musica celtica che ci aiuta ad entrare nell'atmosfera di questo suggestivo pellegrinaggio.

0: Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, con me in studio l'antropologa Gabriella Marucci che ci sta raccontando del pellegrinaggio al Sinai d'Irlanda, una devozione del popolo irlandese al suo santo, al santo per eccellenza, San Patrizio. Sappiamo, professoressa, che San Patrizio morì nel 461, esatto. Anche se non sappiamo con esattezza dove fu sepolto, ovvero se in Irlanda o nel Galles. Però questa si può dire sia una delle ultime notizie certe, perché poi, come lei già accennava, sono fiorite le leggende intorno a questa figura.
1: Sì, molte leggende sono fiorite nei secoli successivi. Una l'abbiamo già citata, che era quella dei serpenti, di aver cacciato i serpenti dalla zona intorno al Rick. Un'altra ancora più celebre, di aver ucciso Satana in persona, seppellendolo in un luogo dove in un suo sogno aveva visto fosse collocato il purgatorio, che è al centro di un lago, e che il cosiddetto purgatorio di San Patrizio, che è meta di un famosissimo pellegrinaggio di cui parlammo molto tempo fa. Un'altra leggenda che trovo riscontro attuale in tutto il mondo, in tutti gli irlandesi, dovunque siano diffusi nel mondo, è che cercò di insegnare ai celti, druidi compresi, il concetto di Trinità, che non è affatto semplice, perché non per nulla è un mistero, e per farlo capire gli mostrò un trifoglio, lo sfogliò, cioè il trifoglio ha tre petali, tre lobi che sono inseriti su un unico gambo, e questo doveva dare il concetto di Trinità. Non sappiamo se fosse vero o meno, però una cosa è certa, che il trifoglio, che in inglese è detto shamrock, dal gaelico simbrog, è il simbolo dell'Irlanda, almeno a questo pare sicuro, del 1669, data in cui in Irlanda fu coniata una moneta che rappresentava proprio il santo San Patrizio nell'alto di innalzare, quindi tenendo alto nella mano un trifoglio. Tanto è vero che il 17 marzo, che è la festa, diciamo, universale di San Patrizio, gli irlandesi d'Irlanda e in tutto il mondo, insieme ad una croce verde, portano un trifoglio. Ricordo che il verde è il loro colore, è presente nella bandiera, è presente, diciamo, come in molti costumi e soprattutto nelle feste dedicate a San Patrizio. Quindi l'aspetto nazionalistico, come vedete, è sempre presente e attuale. Quindi Patrizio per gli irlandesi non è soltanto il loro patrono, è l'Irlanda, e questa è una cosa da ricordare.
0: Entriamo allora più nello specifico nel tema che è sempre il centro del nostro incontro, il pellegrinaggio vero e proprio.
1: Il pellegrinaggio a Rick iniziò immediatamente dopo la morte del santo. Forse era stato già eretto in cima al monte un altare con un piccolo riparo, con una copertura, perché secondo alcuni scritti di poco posteriori, lo stesso San Patrizio avrebbe celebrato su questo altare una funzione. Comunque è una cosa certa che questo monte, per la sua forma e collocazione particolare, già da molti secoli era meta di pellegrinaggio. Come lo sappiamo? Perché sono state svolte in questa zona molte campagne di scavo archeologica che hanno dimostrato che vi fossero già degli insediamenti. Intanto alle pendici del monte è ancora visibile un forte celtico in pietra, che è databile grazie a radiocarbonio 14 fra il 430 e l'890 avanti Cristo. Quindi fosse già da un millennio prima di Patrizio, questo era un luogo sacro pre-cristiano. Ora, questo passaggio ad un santo cristiano non deve assolutamente meravigliarci, perché è un fatto frequentissimo in tanti luoghi sacri cristiani, cattolici e non. Come lo giustifichiamo? Come lo vediamo? Ora, sappiamo che se un luogo è ritenuto sacro per un tempo ragguardevolmente lungo, anche dopo l'abbandono e la fine del credo religioso che l'ha creato questo luogo sacro, conserva un fascino, come potremmo dire, una sorta di sacralità intrinseca dovuta proprio al luogo, una montagna, una fonte, una grotta, un riparo sotto roccia, che fa scivolare questo luogo senza salti temporali da un culto ad un altro, facendo di questo luogo una dedicazione ad una figura luminosa completamente diversa.
0: Quindi nel corso dei secoli è come se questo pellegrinaggio a San Patrizio si fosse innestato sulle tracce di quello che era già un pellegrinaggio precristiano.
1: Esatto.
0: Sono però praticamente quasi 1600 anni che
1: certo.
0: Il pellegrinaggio è dedicato a San Patrizio. Allora ci racconti qualcosa di più di questo pellegrinaggio, come diceva lei, molto faticoso, penitenziale?
1: Sì, è un pellegrinaggio durissimo. La montagna, lo dicevamo all'inizio, non è altissima, il percorso non è neanche eccessivamente ripido, però il sentiero che porta verso la chiesetta in cima è roccioso ed è il sentiero coperto di grossi sassi acuminati. Alcuni devoti poi, proprio con un estremo sacrificio, dando appunto un forte accento alla penitenzialità del loro atto, lo percorrono a piedi scalzi. In realtà è consigliabile essere dotati di grossi e forti scarponi da trekking, addirittura, data la pesantezza del percorso. Comunque la prima tappa del viaggio, abbastanza vicina, è una statua di San Patrizio, bianchissima, di marmo chiarissimo, innalzata su un piedistallo di pietra scura. È abbastanza recente questo monumento, fu eretto alla metà del secolo scorso, intanto come postazione di preghiera e di meditazione per chi si va a recare poi in cima al monte e alla chiesetta, ma anche come prima meta per coloro che ieri o ancora oggi, per motivi di salute o di età, non riescano a completare l'intera salita fino alla chiesetta sulla cima. L'afflusso maggiore dei pellegrini viene registrato l'ultima domenica di luglio. A volte addirittura vengono contate fino a 25.000 fedeli che intraprendono insieme la salita verso la piccola chiesetta. Spesso la nebbia avvolge la cima del Croag e i pellegrini avanzano faticosamente appoggiandosi ai bastoni e col rosario in mano. Diciamo che il periodo migliore va da aprile a settembre, perché le temperature sono più miti. Naturalmente per miti si intende che non superano comunque mai 20 gradi, ma facilmente scendono sotto i 20 gradi. E sempre col rischio assolutamente presente e frequente che possa piovere. Molti pellegrini poi arrivano alla chiesetta, data appunto alla faticosità del percorso, a calar del sole, illuminandosi la strada con le torce. È un'immagine molto suggestiva vedersi queste torce, questi pellegrini che avanzano nella nebbia fino su alla chiesetta, però dà veramente l'idea del viaggio sacro verso un luogo sacro, queste immagini di suggestività, di misteriosità, ma la fatica, credetemi, è enorme. Quindi proprio questo dà al pellegrinaggio questa sua forte valenza penitenziale.
2: Lei ci ha già descritto davvero l'atmosfera del pellegrinaggio, sembra quasi di vedere questa fiumana di fedeli avvolti dalla nebbia che con le torce salgono verso la vetta del Sinai d'Irlanda, e lo fanno recitando una preghiera, la celebre preghiera di San Patrizio, nota come la benedizione del viandante. L'ascoltiamo insieme, prima in lingua originale, quindi in inglese, e poi in italiano.
3: Rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face and the rains fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.

sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi intorno. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano.

0: davvero suggestiva la benedizione del viandante, sì, che migliaia
1: bellissima,
0: di quelle, sempre bellissima, è sempre bello riascoltarla, la benedizione, ovvero la preghiera che i fedeli recitano mentre si avviano verso la vetta del Sinai d'Irlanda, il Monte Rick.
1: Ed è qualcosa di più, forse. È come se ci si facesse un reciproco augurio. Il reciproco augurio che Dio ti accompagni, perché il pellegrinaggio, non dimentichiamolo mai, non è mai un fatto singolo. E questo finale che dice possa Dio tenerti nel palmo della sua mano finché non ci incontreremo di nuovo, dà proprio questa idea. Il pellegrinaggio, una delle sue caratteristiche essenziali, proprio questo, è un percorso fatto insieme ad altri in totale fraternità e solidarietà di intenti, con la condivisione di un'emozione, di una fede, di una speranza comuni. E secondo me questa preghiera, questa benedizione rende in pieno questo gruppo solidale che si reca verso la meta comune.
0: È vero, una preghiera aperta all'altro, una preghiera per l'altro, è davvero, davvero importante e interessante questa sottolineatura. Siamo arrivati alla vetta.
1: Alla chiesetta. Una chiesetta piccola poi tra l'altro, di pietra e cemento. Arrivati qua, i pellegrini nel giorno appunto dedicato a questo evento possono assistere alla messa e raccogliersi in preghiera, questo tutti i giorni dell'anno, però l'ultima domenica di luglio vengono celebrate da una serie di sacerdoti saliti appositamente addirittura 20 messe praticamente una dopo l'altra, in modo che l'accoglienza sia continua e totale per tutti i pellegrini che arrivano dal primo all'ultimo, come dicevamo, al tramonto, alla luce delle torce. Comunque durante tutto l'anno la chiesetta è meta di una congerie vastissima di viandanti di ogni tipo. Sono sì pellegrini, ma sono anche gli archeologi, come dicevamo, che si studiano il sito, ma amano anche soffermarsi in preghiera, in raccoglimento, in meditazione a questa chiesetta. Scalatori sportivi che, essendo fortemente cattolici irlandesi, dedicano al santo la loro fatica, e naturalisti, tutti comunque attratti sia dalla suggestione del luogo pellegrinale, ma anche dal magnifico panorama fino al mare che si può godere dalla sommità del Cruag.
0: Grazie professoressa, ci fermiamo qui, grazie per averci raccontato la storia del pellegrinaggio al Rick, è davvero il monte sacro degli irlandesi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi che mi ha dato l'occasione di farlo.
0: A tutti voi amici che ci avete seguito, l'augurio di un buon proseguimento.
2: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Diciassettesimo incontro. Il pellegrinaggio a Cruag Padraig.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: L'estate galoppa ormai a passi ampi e ben distesi e qui noi da In Blu 2000 con Restate in Italia cerchiamo di farvela assaporare momento dopo momento. Allora, quest'oggi una regione al giorno, quest'oggi io e Livio Cosentini in regia vi portiamo in Valle d'Aosta. E se pensiamo all'estate, uno dei grandi protagonisti nelle notti d'estate è senza dubbio il cielo. E questa sera vogliamo sondarlo e Livio Cosentini in regia vi portiamo in Valle d'Aosta. E se pensiamo all'estate, uno dei grandi protagonisti nelle notti d'estate senza dubbio il

0: Sì, è qualcosa di. È un evento, intanto, un evento articolato sull'interdisciplinarietà. Nasce da questa idea che alzare gli occhi al cielo non è più la stessa condizione di un secolo fa, nel senso che alzare gli occhi al cielo voleva dire essere ispirati per una proiezione verso il divino oppure per una dimensione romantica, però non è più così. Oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutti questi satelliti, droni, missili, aerei che circolano sulla nostra testa ci dicono che il cielo è antropizzato, cioè praticamente umanizzato dagli artifici, e quindi guardare questo cielo ovviamente non è la stessa cosa che pensare che sia solo un elemento romantico. Bisogna prendere consapevolezza che il cielo oggi, così come la terra, è un insieme generale di artifici che danno anche a questo pianeta una possibilità di vita sulla terra diversa. Quindi viviamo in una situazione particolare dove il cielo è antropizzato, la terra è antropizzato, il sottosuolo è antropizzato. L'idea nasce proprio da questo, cioè come oggi queste esplorazioni spaziali, questi droni, satelliti, ma anche la poesia, questa non è stata assolutamente, diciamo, cancellata da questa serie di eventi, possono in qualche modo raccontare una nuova dimensione di questo cielo, e allora, di questa vita sotto il cielo di stelle.
1: Esattamente, Fortunato, come avete pensato, come ha pensato questi eventi, anche perché si tratta di un qualche cosa che riguarda più luoghi articolati in diverso modo?
0: Sì, perché ovviamente affrontare queste tematiche diventava difficile tutte messe insieme in un luogo, per cui l'idea è stata quella di fare praticamente 5 livelli di lettura in 5 location diverse della Valle d'Aosta, per cui bisogna ringraziare gli amministratori della Valle d'Aosta e dei comuni che hanno comunque dato la possibilità di mettere insieme e di far cucire questo evento, per cui praticamente la location, diciamo, da cui partiamo è a Châtillon, al Castello Gamba, che è il museo di arte contemporanea e moderna, in cui esiste già un'installazione di Massimo Berti, artista che è scomparso da poco e che praticamente cinge questo castello museo, ed è un'orbita che è luminosa, passando per l'autostrada si vede, e che Massimo Berti ha fatto proprio con questo principio. Abbiamo pensato che questa era la stazione orbitante, le traiettorie espressive del contemporaneo, e qui abbiamo fatto incontrare una serie di artisti che adesso vi cito perché poi ci accompagneranno nel percorso, che sono Massimo Berti, appunto, Marco Nereo Rotelli, Daniela Pellegrini, Gilberto Zorio, Grazia Todari, Franco Perotti, Mimmo Palladino, Angelo Bonello, poi in altre sedi Michelangelo Pistoletto, Giuliana Cuneaz, e quindi questi artisti qui discutono delle nuove espressioni del linguaggio dell'arte guardando le stelle. È una mostra molto suggestiva, dialogano insieme, per cui i segni vengono letti in base al dialogo degli artisti. Poi un'altra location assolutamente interessante è quella del Mega Museo di Aosta, dove abbiamo intitolato questa installazione Archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. Perché? Perché, come sappiamo, l'archeologia ci insegna che le città antiche venivano create sotto le stelle, e questo è uno dei grandi temi che hanno consentito poi oggi di fare dei passi, diciamo, da gigante per comprendere anche il passato e di come il cielo veniva proiettato in terra con la costruzione delle città e come su questo si organizzava la vita, per cui grazie alle stelle abbiamo la possibilità di conoscere le stagioni, di fare agricoltura, di fare i riti religiosi, i riti sacri, in cui la visione delle stelle, della luna, del sole e dei pianeti diventa importante. Questa archeologia del cielo futuro è interessante perché le installazioni dialogano con un passato e che in qualche modo ci fanno capire che passato, presente e futuro in fondo è una situazione atemporale in cui l'uomo continua a discutere per fare la propria cultura. Senza le stelle non avremmo avuto questa possibilità di crescere culturalmente, di avanzare come esseri umani, no?
1: È interessante pensare come sotto lo stesso cielo che vedevano gli antichi i ragionamenti di quest'oggi sono molto diversi e che mettono insieme sia il passato archeologico, come ha detto lei, sia anche il futuro. Qual è la percezione delle persone, visto che comunque la mostra diffusa sta andando avanti già da un po' di tempo, qual è la percezione del pubblico che vi assiste?
0: Ma devo dire che sono diventati tutti dei gran fans, perciò il cielo comunque è una grande calamita,

0: appunto dicevamo, oggi il cielo è diverso, c'è un'altra location che sono le Maison di Judith in Valsterea Prasek, dove si chiama proprio il luogo, l'abbiamo chiamato Geografie del Cosmo Contemporaneo, perché arte e scienza per immaginare il futuro. C'è una bellissima mostra di Michelangelo Pistoletto e qui abbiamo chiamato i massimi scienziati delle stelle, gli astronauti come Paolo Nespoli, l'ex direttore dell'Agenzia Spaziale Roberto Battistone, il direttore, l'amministratore di Altec, che sarebbe poi la società che gestisce la SSL, la società, la base spaziale praticamente, dove i nostri astronauti vanno a fare ricerca, e quindi anche qui abbiamo avuto Fabio Grimaldi, che ci ha raccontato come questa Cape Canaveral viene gestita qui in Italia. Tra Piemonte e Valle d'Aosta abbiamo un 50% di produzione di spaziale proprio qui, in questi territori, quindi sembrava proprio un legame giusto. E su questa idea poi abbiamo anche lavorato sull'idea di che cos'era il cielo, ad esempio al tempo dell'Arca di Noè. Vi ricordate, c'era la colomba che volava nel cielo come simbolo della pace, ritrovata, degli equilibri, e invece a Courmayeur, nella chiesa appunto valdese, e all'esterno abbiamo messo questa installazione di Franco Perotti dedicata appunto al fatto che la colomba, oggi piccione nero, è un piccione drone che fa la guerra. E ci è sembrato doveroso raccontare anche questo, perché in fondo oggi tutte le guerre si fanno attraverso il cielo telecomandato dal digitale. Un'ultima diciamo installazione, ma qui non abbiamo messo opere di artisti, è a San Bartremì, all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, dove la tecnologia della visione cosmica oggi ci aiutano a vedere orbite di pianeti lontani piuttosto che galassie distanti miliardi di anni luce, che con l'intelligenza artificiale, cose che vediamo in un telescopio normale di qualche millimetro, vengono così ingigantite che entriamo dentro una dimensione temporale di miliardi di anni, e quindi l'osservazione qui diventa il punto strategico per mettere insieme tutte queste cinque location.
1: L'estate è ancora lunga, quindi, per poter assistere e partecipare a questa mostra diffusa. Voglio ricordare il nome: Sotto il cielo di stelle. Voglio ringraziare Fortunato D'Amico per essere stato con noi. Grazie e buona estate, allora.
0: Grazie a lei.
1: Grazie. Noi riprendiamo con un po' di musica che ci porta sempre nell'atmosfera della notte, magari sempre sotto le stelle, e questa è Malika Ayane con Animali Notturni.

0: Notturni.
1: E anche noi come animali notturni continuiamo a viaggiare con Restate in Italia su In Blu 2000. Chissà se il nostro prossimo ospite è un animale notturno, sicuramente è un animo sensibile, l'animo è quello di uno scrittore che ci vuole raccontare quest'oggi la Valle d'Aosta, ed è Angelo Filsero Battaglia, a cui do il buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi, e vogliamo conoscere attraverso i tuoi occhi, attraverso il tuo sguardo, attraverso chi non ha vissuto, non è nato in Valle d'Aosta, ma per varie ragioni la vita ce l'ha portato e con la sua sensibilità si è affezionato anche ai luoghi. Allora è proprio l'occasione per capire di che cosa uno si può innamorare dalle tue parti. Ci sono dei luoghi del cuore che fanno parte della tua vita?
2: Assolutamente, io sono ormai in Valle d'Aosta da oltre 10 anni e mi sono assolutamente innamorato di questa regione. Io vengo dalla parte opposta allo zenith dell'Italia, perché sono siciliano, ma questa regione mi ha accolto con una sensibilità e un calore incredibili. Volevo proporti un viaggio molto breve, partendo da 3 parole come spunto per anticipare i luoghi del mio cuore, insomma della Valle d'Aosta. Le parole sono 3. Sono memoria, buio e mitezza. Comincerei con la memoria. Perché memoria? Il primo luogo in cui ti vorrei portare è una piccola chiesa romanica nella bassa valle, siamo ad Arnaldi, la chiesa di San Martino di Arna, una chiesa romanica che nasce da una tragedia, una chiesa del IX secolo. Ci fu un'inondazione della Dora Baltea, la chiesa originaria benedettina fu distrutta e a quel punto fu ricostruita l'attuale chiesa di Arna, una chiesa deliziosa, splendida. Tutte le volte che ci vado io mi rinnamoro, c'è un portale con 2 tronchi intrecciati stupendi, degli affreschi rinascimentali, ed è una chiesa poco conosciuta della Valle d'Aosta. Invito tutti a visitarla perché merita assolutamente.
1: Noi ce la puntiamo molto volentieri.
2: Assolutamente. La seconda parola per anticipare il prossimo itinerario invece è buio. Dici perché il buio con la montagna, cosa c'entra? La montagna è il luogo più vicino al cielo per definizione. Ti porterò in un posto che si chiama Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. Perché il buio è importante? Perché è un requisito fondamentale per un parco stellare. Tu pensa che all'interno di questo osservatorio astronomico è stato creato un vero e proprio parco stellare, perché c'è un inquinamento luminoso bassissimo.
1: Molto ridotto.
2: Esatto, una cosa fondamentale per vedere a occhio nudo tutte le stelle. Tu pensa che si possono vedere già a occhio nudo le Pleiadi, la galassia di Andromeda, insomma tutte le costellazioni già a occhio nudo. Ed è importante perché è stato il primo osservatorio in Europa a ricevere il titolo appunto di parco stellare. È stato creato una Starlight Stellar Park ed è uno di pochi luoghi in Europa in cui veramente il buio è una risorsa da difendere. Il terzo luogo invece in cui ti voglio portare è anticipato dalla parola mitezza.
1: Che è una splendida parola, ti ringrazio per averla, è una parola che non si usa più tanto oggi, quindi grazie per portarcela.
2: È vero, e io la associo strettamente alla montagna, e credo che sia una delle qualità più chiare e definitive che definisca meglio proprio la montagna. Perché? In che senso? La montagna è mite, perché è accogliente, riesce ad accogliere, riesce a ospitare, non chiede molto in cambio, chiede però rispetto. Il luogo in cui ti porto, che è correlato alla parola mite, è la Val Ferret, è una delle valli occidentali più vicine alla Francia della Valle d'Aosta, e ospita al suo interno il ghiacciaio di Plan Pensieux. Probabilmente ne avrete sentito parlare, è un ghiacciaio antichissimo, enorme, siamo sulle pendici diciamo del Monte Bianco, quindi il versante italiano del Monte Bianco, ed è un luogo fortemente a rischio perché il ghiacciaio si sta lentamente sciogliendo. Quindi tu immagina questa valle meravigliosa che è solcata da torrenti, da rivoli, da fiumi maestosi, da cascate sublimi, e c'è la impendenza, appunto questo ghiacciaio fortemente a rischio per via del cambiamento climatico. Quindi come tutte le persone miti, la montagna non va diciamo offesa oltre, perché poi il rischio è che, come l'ira di miti, no? È qualcosa da temere, ecco, perché le conseguenze potrebbero essere imprevedibili.
1: Ci richiama sicuramente alla nostra responsabilità individuale e collettiva.
2: Assolutamente, assolutamente, interventi politici, ma anche proprio singoli per cercare di fare in modo che la montagna non diventi una nemica, ma diventi, continui ad essere mite come è sempre stato.
1: Tu ci hai regalato delle bellissime, un bellissimo viaggio, delle bellissime parole quest'oggi, che sono memoria, buio e mitezza. Chi volesse sentire più parole, da chi le sa mettere bene insieme l'una con l'altra, per chi avesse questo interesse, io voglio consigliare, è uscito da poco un tuo libro, quindi mi fa piacere anche consigliarlo, si chiama Fuga in Sol Maggiore. È un libro che parla di tantissime cose, fra le cose, una parola che non abbiamo detto è radice, parla sicuramente della ricerca delle proprie radici, a volte inaspettate, è sicuramente un viaggio ulteriore che può fare chi ha ascoltato le tue parole di oggi e si è lasciato sedurre da questo viaggio. Angelo, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci guidato attraverso i tuoi luoghi del cuore.
2: Grazie mille.
1: Grazie, buona serata a te, buona serata a tutti quanti voi. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia.
0: Restate in Italia.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 24esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo, dai versetti 21-35. I testi del Vangelo di queste ultime domeniche stanno tratteggiando, dicevamo anche domenica scorsa, alcuni elementi importanti delle comunità cristiane. Il primo è il riconoscere Gesù come Cristo e Signore. Ci è stato ricordato il 27 di agosto, quando Pietro ha riconosciuto in Gesù e ha testimoniato con la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Consapevoli però che questo non ci esime dall'essere sempre tentati di scegliere scorciatoie pur di non affrontare la fatica e la sofferenza. Anche Pietro, infatti, ha tentato di sviare il cammino del suo maestro. E proprio perché deboli siamo e restiamo peccatori, e questo chiede a noi tutti piena consapevolezza del fatto che tutti sbagliamo, indistintamente tutti sbagliamo. E allora dobbiamo coltivare una buona dose di pazienza per saperci aiutare, incoraggiare, sostenere, per imparare a prenderci cura gli uni degli altri, dicevamo domenica scorsa. Essere sentinelle, attenti, essere premurosi verso gli altri, imparare a interessarsi degli altri e del bene degli altri. Oggi veniamo invitati a fare un passo ulteriore. Nel perdonare, come dicevamo domenica scorsa, non possiamo usare i nostri calcoli umani, il bilancino, ma come Dio ha perdonato a noi e continua a perdonarci ogni giorno, in ogni momento, così anche noi siamo chiamati a perdonare gli altri, sempre e comunque. Se ci fermiamo alle logiche umane, di sentimento, di temperamento, useremo metri di misura molto limitati. Ma se l'orizzonte è quello di Dio, allora le cose cambiano. Lo scrive anche il Siracide, che la liturgia ha scelto come prima lettura. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Ricordati della fine e smetti di odiare. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. E aggiunge: Dio è buono e grande nell'amore, perdona tutte le tue colpe, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati. Ecco, con questa chiave entriamo dunque nel testo del Vangelo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte. Il tema è lo stesso di domenica: la relazione con i fratelli, la correzione fraterna, la questione del perdono. La domanda di Pietro fa capire che ci troviamo di fronte a un'offesa a cui non è seguito il pentimento, né tantomeno la richiesta di perdono. Ebbene, quante volte, domanda Pietro, io devo perdonare? Fino a 7? Pietro, potremmo dire, quasi è generoso in quell'espressione, perché nel testo della Genesi così scrive: 7 volte sarà vendicato Caino. Vedete, mentre il perdono apre al futuro, a nuove relazioni, a nuove speranze, la vendetta rimane prigioniera del passato, non ti aiuta a uscire, è chiusura, è fissazione, è incapacità di cogliere i fatti nuovi. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, ricorda Isaia. Chi è animato dal rancore è accecato, incapace di cogliere il nuovo che germoglia in ogni istante della vita. Chi invece è animato dal perdono è sempre capace di cogliere la novità presente nel proprio cuore e presente nella vita quotidiana. Gesù,
per aiutare Pietro e gli altri a comprendere questo passaggio, narra questa parabola. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. È una somma enorme, spropositata, impossibile da coprire. Ebbene, quest'uomo, questo servo, comincia a supplicare, a chiedere aiuto. Abbi pazienza, ti restituirò ogni cosa. Il padrone, dice il testo, ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Questa parabola fa capire la sproporzione con la quale Dio agisce. Non ci ama basta, ma ci straama. Questa è la grandezza di Dio. E in questa scena troviamo veramente il condono del debito. È una cifra spropositata, impossibile da assolvere, ma il padrone ha compassione. Potremmo dire che il debito che ha questo servo ormai non è più quello del denaro, ma è un debito di gratitudine, cioè ti sarò grato per sempre. Alla fine, dunque, si tratta di imparare a perdonare l'imperdonabile. Questo è amare senza misura. Ed è questa la proposta di Gesù, amare l'imperdonabile. Appena uscito, continua il testo del Vangelo, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese, lo soffocava dicendo restituisci quello che devi. E il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava. E qui usa la stessa espressione usata da colui che è stato appena condonato. Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle e lo mise in carcere. Questa scena mette in evidenza come colui che è stato condonato per una cifra spropositata non è stato capace di agire nello stesso modo con un suo compagno che gli doveva in fondo qualche spicciolo. Non ha proprio capito di essere stato graziato. Ed ecco qui la terza e ultima scena. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste, chiude Gesù, farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Ebbene, i servi che hanno assistito a entrambe le scene sono i primi a scandalizzarsi e sono i primi ad andare dal padrone a riportare dell'accaduto. E il padrone, chiamando il servo graziato, gli fa capire l'incapacità che lui ha avuto nel comprendere la grazia, il dono da lui ricevuto. Lui è rimasto prigioniero del passato, incapace di cogliere il segno nuovo che Dio gli aveva offerto. Non si è lasciato cambiare dalla grande generosità del suo padrone, che a questo punto lo manda sì in prigione. Ma lo fa non per la durezza del suo cuore. Il padrone lo manda in prigione per la durezza del cuore del servo stesso. Ecco, il Signore Gesù oggi ci invita a capire che è importante avere la coscienza che siamo tutti graziati. A partire dalla morte in croce di Gesù stesso, siamo stati graziati dal suo amore misericordioso. Se solo prendessimo pienamente coscienza di questa verità, di questa realtà, forse le nostre relazioni umane cambierebbero radicalmente, perché solo l'amore salva, solo il perdono ci apre alla prospettiva, al futuro. Ma ciò che conta è sentirsi amati e sentirsi depositari, custodi di un amore molto più grande di quello che noi possiamo addirittura immaginare. In fondo
è quello che Gesù spiega nel Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non basta dire queste parole se non ci lasciamo trasformare, se non facciamo in modo che queste parole diventino il nostro programma di vita. Perché in fondo, dice Gesù in un altro passaggio, con la misura con la quale sarete misurati, sarà misurato a voi in cambio. La richiesta dunque di perdono a Dio è credibile se è accompagnata dalla disponibilità concreta del perdono fraterno. E allora vedete che possiamo avere due atteggiamenti di fondo: la gratitudine per il bene ricevuto o il rancore nel sentirci eternamente insoddisfatti. Il Signore ci invita a prendere coscienza che la nostra vita è una grazia, è un dono, e tutto quello che ci circonda è un dono di Dio. Dio lo ha fatto per noi. Basta guardarsi attorno, e se imparassimo a farlo sul serio, alla nostra vita sarebbe un continuo sorriso, colmo di gratitudine, di stupore, di gioia. E allora lasciamoci prendere dalla compassione, proprio la compassione del padrone, la compassione di Gesù, che si è fatto uomo per noi, che ci ha presi lungo le strade della vita, che è morto in croce per noi, pur di graziarci, di salvarci. Ecco, la misericordia è l'unica strada che supera la legge e dona pienezza al cuore. E allora, come ricorda il Siracide, ricorda la fine e smetti di odiare. Ecco, teniamo conto dell'orizzonte ultimo, quando un giorno ci ritroveremo davanti al Signore, il quale misurerà la nostra vita in base a come noi l'abbiamo misurata verso gli altri. E allora, richiamando il concetto di domenica scorsa, impariamoci a prendere cura gli uni degli altri, impariamo a essere misericordiosi gli uni con gli altri, impariamo a interessarci gli uni degli altri, ma sempre con un cuore colmo di stupore e di misericordia, perché Dio ci ha amati per primi, ci ha amato quando eravamo ancora peccatori e chiede di fare anche noi altrettanto. E se ne vogliamo fare esperienza di tutto questo, andiamo in confessionale e lì capiremo la misura di Dio. Di fronte a questa parola, carica di tenerezza, di stupore, di gioia, che cosa rispondiamo? Abbiamo cercato di capire cosa dice la parola, cosa dice a noi oggi questa parola, e io rispondo in questo modo. Ascoltate la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da sintesi ai testi biblici. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, notate questo termine, ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Così, se la settimana scorsa siamo stati impegnati a prenderci cura gli uni degli altri, il marito si è preso cura della moglie, la moglie del marito, i genitori dei figli, i figli dei genitori, tra vicini di casa, prenderci cura è già una palestra di vita. Ebbene, oggi siamo chiamati a vivere questa settimana con un tassello in più: prenderci cura, ma con la pazienza di Dio, prenderci cura con il suo metro di misura, che è senza misura. Buona domenica. Signore Gesù, tu sai che ti voglio bene e desidero stare dietro a te, ma sai anche quanto sono fragile e debole. Eppure tu non mi lasci solo, non mi tratti secondo i miei peccati, e come io chiedo a te che siano rimessi i miei debiti d'amore, così tu chiedi a me di fare lo stesso con gli altri. Ricordami che arriverà il giorno in cui sarò misurato con la stessa misura con cui oggi misuro gli altri. Signore Gesù, so che
che non è facile. E per questo ti chiedo, aiutami ad amare e perdonare come te, amore misericordioso senza misura.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto è orgoglioso di presentare al proprio pubblico radiofonico il nuovo ciclo denominato Tesori Nascosti. Viaggio all'interno delle nostre chiese diocesane alla scoperta per l'appunto dei tesori nascosti. Non parliamo di arte, ma parliamo degli organi. Programma redatto in collaborazione con i musicisti per l'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo e non solo, e con la premiata ditta organaria Zanini Codroipo.

0: prende corpo il nuovo ciclo che la nostra emittente Radio Voce nel Deserto vuole dedicare a Sua Maestà l'Organo. Per appunto, Tesori Nascosti è un titolo che non vuole essere fuorviante, non vuole indicare un cambio di genere all'interno della nostra rubrica che ci porta a dedicarci non più alla musica, all'arte, ma qui parleremo praticamente di musica e di arte assieme, perché Tesori Nascosti vuol valorizzare gli organi all'interno delle nostre chiese, andare a riscoprire e a conoscere soprattutto la bellezza di questi strumenti, sia dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma anche musicale. E ce ne sono tanti, però per addentrarci al meglio in questo percorso, in questa conoscenza, e soprattutto quando abbiamo cicli di questa importanza, non sono solo ad accompagnarvi alla conoscenza di tutto ciò, ma sono ben accompagnato da valenti musicisti, soprattutto da un'associazione con la quale abbiamo creato un sodalizio fin dal 1999, anno in cui abbiamo proposto al grande pubblico assieme le cantate sacre di Johann Sebastian Bach. Sarò accompagnato dai valenti musicisti dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, e non solo, e oggi proprio qui a parlare, a fare le veci dell'associazione, il presidente, il dottor Lorenzo Marzona, che è anche organista della chiesa di Spilimbergo, proprio il primo organo di cui andremo a proporre, apriamo proprio in maniera grandiosa, perché dovete sapere che l'organo di Spilimbergo da poco ha festeggiato 500 anni di storia. Quindi pensate un po' voi, amici radioascoltatori, quanta storia, quante cose ci sono da dire su questi strumenti. Ce ne sono alcuni, pensate un po' voi, che anche l'associazione che il dottor Marzona rappresenta porta un nome che non è un nome scelto a caso, perché Vincenzo Colombo è un costruttore d'organi. All'interno della nostra provincia abbiamo l'organo Vincenzo Colombo, che è ancora più vecchio di quello del Bernardo Vicentino di Spilimbergo. Come vi dicevo, l'associazione ha un'identità ben precisa, ma comunque, cari amici radioascoltatori, non voglio dilungarmi, voglio cedere subito la parola al dottor Lorenzo Marzona. Si presenterà, lo conoscete, ma per chi ancora non lo conoscesse, gli chiedo di presentarsi al nostro pubblico radiofonico e anche di presentare l'associazione, le finalità, e poi cominceremo ad entrarci nel vivo della nostra puntata e parlare proprio quest'oggi dell'organo vicentino del Duomo di Santa Maria Maggiore di Spilimbergo.
1: Caro Massimo, ti ringrazio per la tua bella presentazione. È vero, da molti anni stiamo collaborando assieme con dei progetti di estremo rilievo, oltre alle cantate sacre di Johann Sebastian Bach, la raccolta dei Magnificat e poi quella dei Te Deum. Era giunto il momento di approfondire un po' il discorso sull'organo, anche inserito negli ambienti in cui i nostri strumenti si trovano. L'Associazione Vincenzo Colombo nasce proprio con lo scopo di valorizzare il patrimonio organistico del Friuli Occidentale, che è molto bello, molto ricco, molto importante e purtroppo poco conosciuto, non ancora adeguatamente conosciuto. Noi abbiamo la fortuna, in un territorio relativamente piccolo, di poter avere un numero di strumenti elevato, ma con una caratteristica particolare, che sono differenziati stilisticamente. Di solito, infatti, in una stessa zona è facile trovare degli strumenti molto simili fra loro, con della stessa tipologia, dello stesso gusto, e quindi un po' ripetitivi. Da noi, invece, la bellezza è proprio questa, che abbiamo degli strumenti che possono coprire tutto il repertorio organistico, che è ampio, più di 5 secoli, e delle varie scuole, non solo quella nostra di tradizione veneziana, ma anche persino quelle straniere, come potrebbero essere le scuole tedesche o francesi, sia di ambito barocco sia di ambito romantico. Una ricchezza davvero unica che noi cerchiamo di valorizzare e di far conoscere anche grazie a queste belle trasmissioni.
0: Bisogna dire anche, Lorenzo, che il tuo ruolo all'interno dell'associazione, oltre che di presidente, col mondo della musica, col mondo soprattutto organistico, diciamo, c'hai a che fare anche in qualità di ispettore onorario nella soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, quindi puoi toccare proprio con mano anche all'interno della nostra provincia, all'interno della nostra regione, la qualità degli organi, seguirne i restauri. Nella nostra regione abbiamo una delle più antiche scuole organarie, la scuola dei Zanin, quindi che costruiscono organi, curano i restauri, e da quello che abbiamo potuto sentire anche nella puntata scorsa di preambolo, proprio per spiegare al meglio le caratteristiche tecniche dell'organo, abbiamo invitato l'attuale titolare, il cavalier Francesco, che ci ha spiegato e ci ha fatto capire al meglio le peculiarità degli organi. Ma non solo, quante scuole organarie vere e proprie, ce ne sono pochissime in Italia, quindi una tradizione che speriamo possa continuare, una tradizione soprattutto che produce ancora ed è in attività, quindi questo vuol dire che questo tipo di strumento viene ancora richiesto. Ecco, quello che volevo chiederti, Lorenzo, tu tocchi molto con mano i nostri organi, quindi hai visto, c'è tantissima differenziazione, però ai noi spesso e volentieri tanti restauri vengono effettuati sugli organi, però gli organi non vengono suonati, vuoi perché mancano organisti, vuoi perché non c'è la sensibilità, però questo patrimonio a volte è dimenticato ed è giusto attraverso anche queste trasmissioni farlo conoscere, e speriamo di poter contribuire a far, non dico rinascere, ma a dare lo sviluppo, un impulso affinché questi strumenti vengano rimessi in attività, perché da quello che discutevamo anche dietro le quinte, Lorenzo, ce ne sono molti che sono, non dico caduti nell'oblio, ma non sono neanche suonati, scordati, lasciati a se stessi.
1: Tocchi un tasto molto delicato per rimanere in argomento. Prima di tutto devo precisare, qui nella nostra regione la sovrintendenza non ha dei tecnici interni specializzati nel seguire i restauri degli strumenti, quindi si avvale due esperti esterni, che è il professor Loris Stella per la provincia di Udine ed io per le province di Pordenone, Gorizia e Trieste. Soprattutto in seguito al terremoto del 1976, grazie a una legge speciale della regione, oggi purtroppo non più finanziata, abbiamo potuto restaurare un gran numero di strumenti e possiamo segnalarci tra le regioni che hanno realizzato dei restauri di alto livello, direi addirittura esemplari. Qui nella nostra diocesi di Concordia Pordenone abbiamo circa un centinaio di organi, di cui la metà circa possono essere considerati organi storici, una cinquantina, cioè costruiti fino alla seconda guerra mondiale, quindi vediamo che è una percentuale molto elevata, il 50%, tra i quali alcuni strumenti davvero eccezionali come l'organo del Duomo di Valvasone, che hai già ricordato tu, del 1532, costruito da Vincenzo Colombo, unica testimonianza della scuola rinascimentale veneziana in assoluto, è considerato uno degli organi più belli del mondo, tanto per fare un esempio. È vero che oggi nella Chiesa non si crede più molto nelle grandi possibilità espressive, comunicative dell'organo. Siamo ancora vittime di vecchi pregiudizi legati a momenti storici così negativi, dove certe mode hanno spazzato via purtroppo dei valori importanti di cultura, di arte e anche di fede. Però vedo che ci sono anche degli importanti segnali di recupero. L'organo deve essere conosciuto per essere apprezzato e per essere valorizzato. Purtroppo in molti non conoscono nemmeno l'esistenza dell'organo del proprio paese e in questo modo non è possibile nemmeno sperare che possa essere utilizzato. Sono proprio delle trasmissioni come queste che possono aiutarci a diffondere di nuovo la conoscenza di questo bellissimo strumento e poi speriamo di farlo anche sentire.
0: Ecco, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, nel cuore proprio di quello che ci siamo prefissi con questo ciclo, amici radioascoltatori, vorrei, Lorenzo, che sottolineare anche un aspetto. Noi tante volte passiamo in maniera disinteressata davanti alle chiese, entriamo, non ci accorgiamo magari neanche che c'è questo organo meraviglioso che suona in sottofondo, che ci aiuta a conciliare la preghiera, la meditazione. Ecco, il titolo proprio, Tesori nascosti. Ecco, tesori. Effettivamente l'organo, non tutti lo sanno, ma hanno anche dei valori economici non da poco, Lorenzo, perché questi strumenti più invecchiano e più sono dei tesori veri e propri.
1: Vedo che stai diventando sempre più bravo ed esperto e sei tu che insegni a me. È vero, è vero. Tante volte non si pensa che l'organo è il bene, l'oggetto culturale, lo strumento di maggiori dimensioni che si trova all'interno di una chiesa e anche di maggior valore, di maggior costo. Certo, se io ho una tela di un pittore importantissimo del 1500, acquista un valore anche economico, storico per la sua bellezza, ma nel momento in cui era stata realizzata non costava quanto l'organo che nello stesso periodo veniva collocato nella chiesa. Purtroppo c'è un po' un meccanismo perverso, come il cane che si morde la coda: se non conosco l'organo non lo faccio suonare, se non lo faccio suonare non lo conosco. Bisogna riuscire a interrompere, ecco, questo meccanismo perverso, avere il coraggio di investire anche sullo strumento, che non significa solo investire risorse economiche, ma investire risorse umane, crederci. Poco tempo fa ascoltavo alla radio, una vostra importante concorrente, la Radio Rai del Friuli Venezia Giulia, un'intervista al parroco di Lignano Sabbiadoro, dove recentemente è stato costruito un organo nuovo importante, che ha confessato, testuali parole, non avrei mai creduto quanti benefici per la liturgia sarebbero derivati dal nuovo organo. Ecco, questa mancanza di fiducia è un grande freno che dobbiamo superare.
0: Prima citavi giustamente, Lorenzo, che questi organi devono essere conosciuti. Io si cito anche, lo attesto, che lavoro, tra virgolette, che fate da dietro le quinte, sto lavoro oscuro attraverso i vostri membri dell'associazione, proprio di eseguire, far concerti, le bellissime messe d'organo, soprattutto nei periodi forti del tempo liturgico, in avvento, in quaresima. Ecco, soffermiamoci di fronte a queste iniziative, amici radioascoltatori, anche perché oltre ad accompagnarci, se possiamo così dire, ad aiutarci a meditare e a pregare, possiamo unire anche questo doppio aspetto di ascolto di questi splendidi strumenti. Dunque, Lorenzo, entriamo un po' nel vivo della nostra trasmissione. Quest'oggi iniziamo il ciclo vero e proprio dando lustro al Duomo Santa Maria Maggiore di Spilimbergo e del suo organo, l'organo Bernardo Vicentino, restaurato dalla ditta organaria Zanin nel 1981. Storia della Chiesa, come intesa come edificio di culto, e storia dell'organo sono delle storie che vanno di pari passo, ma viaggiano in due binari paralleli, perché la Chiesa senza organo sicuramente sarebbe un po' come un corpo senza i polmoni, non potrebbe vivere. Quindi ti invito a presentare, Lorenzo, l'edificio storico, anche perché ha una certa rilevanza, una certa anzianità, il Duomo, e poi anche l'organo in esso contenuto.
1: Povero Spilimbergo, una chiesa meravigliosa e meriterebbe da solo non una ma molte trasmissioni, perché ha davvero una serie di aspetti sacri, architettonici, per le opere che contiene, di primaria grandezza. L'organo si inserisce all'interno di questa chiesa e anche lui, come vedremo magari poi un attimo approfondendo, è veramente un'opera di livello internazionale. Comunque, a grandi linee, il Duomo di Spilimbergo è stato iniziato verso la fine del XIII secolo, 1284, per volere di uno dei conti di Spilimbergo, che ha donato anche il terreno su cui oggi è costruito il Duomo, probabilmente anche per una questione di promozione d'immagine di questo nuovo centro, che preesisteva senz'altro alla famiglia comitale, ma che con l'arrivo dei conti si era sviluppato e si andava a sviluppare sempre più. All'epoca Duomo di Spilimbergo non era Duomo e non era neanche chiesa parrocchiale, perché dipendeva dalla pieve di Travesio, che era più antica. La parrocchia viene raggiunta molto molto tempo dopo. La bellezza però è che sin da subito si vollero coinvolgere degli artisti di grande fama, addirittura le opere murarie vedono degli impresari e degli architetti molto aggiornati sui vari stili europei allora in voga, e le decorazioni in marmo vengono realizzate da dei lapicidi che vengono da Como. Una cosa che può sembrare un po' strana, ma che in realtà ha una spiegazione, perché la diocesi di Como era soggetta al patriarcato di Aquileia, come anche Spilimbergo, e quindi ecco spiegato il collegamento. Nel corso dei secoli poi i conti hanno sempre voluto sviluppare anche da un punto di vista artistico il Duomo, arricchendolo di sculture, di pitture, soprattutto gli affreschi. Il Duomo, abbiamo testimonianza che fosse interamente affrescato al proprio interno, e tutt'oggi conserva quello che è il più grande ciclo pittorico affrescato del Friuli, l'abside della bottega di Vitale da Bologna. Siamo a metà del XIV secolo, oggetto di restauri anche recenti, e meraviglioso. E una delle opere più importanti è stato proprio l'organo attuale, costruito nel 1500, anche se, come tu hai detto giustamente, sin dall'inizio, sin da quantomeno il 1300, la chiesa ha avuto subito degli organi.
0: Allora, io direi, prima di svelare, di parlare dell'organo Bernardo Vicentino, Lorenzo, di presentare il primo brano proprio eseguito su quest'organo che tu hai piacere di farci ascoltare.
1: Sì, secondo una tradizione veramente che risale ai secoli passati, all'inizio della cerimonia, all'inizio della messa, all'inizio dell'incontro, l'organo si deve suonare con il cosiddetto ripieno, cioè questo insieme dei suoi registri che cantano con un timbro che è caratteristico solo dell'organo, solenne e grandioso. Sentiamo una toccata di Bernardo Storace, che era un compositore di cui abbiamo pochissime notizie. Sappiamo che era organista a Messina, ma ha pubblicato questa sua raccolta di brani organistici da cui viene tratta la toccata a Venezia. Ecco il collegamento con l'organo spilimberghese. Qui siamo a metà circa del 1600, quindi l'organo di Spilimbergo c'era già all'epoca e poteva essere utilizzato da un organista del tempo che avesse appunto acquistato a Venezia questa nuova raccolta di brani.
0: Ascoltiamo.

0: Ecco, amici radioascoltatori, abbiamo ascoltato una toccata di Bernardo Storace, il primo brano che ci introduce e ci porta a conoscere lo strumento che ormai ha festeggiato i 500 anni, l'organo Bernardo Vicentino del Duomo Santa Maria Maggiore di Spilimbergo. Ecco, abbiamo iniziato a parlare con delle nozioni storiche della Pieve, del Duomo, però prima di parlare dell'organo, Lorenzo, anche dietro le quinte e anche per far partecipi i nostri radioascoltatori del nostro immenso patrimonio organistico che abbiamo già citato un po' all'inizio, soprattutto la nostra diocesi rappresenta un po' un unicum, perché uno può pensare che l'organo sia uno strumento, non dico fine a se stesso, però sia uno strumento standardizzato. Ecco, avete potuto sentirlo anche nelle puntate di preambolo, ogni organo è uno strumento a sé, e nella nostra diocesi abbiamo anche questa peculiarità, della quale adesso il dottor Marzona vuole parlarvi, di avere una differenziazione proprio anche di organi. Proprio diverse scuole hanno costruito all'interno della nostra diocesi proprio degli organi diversi, mentre se potete pensare nelle diocesi lombarde abbiamo tantissimi organi, però quasi tutti sono simili, sono quasi tutti uguali. Qui noi abbiamo queste differenziazioni che rappresentano un unicum, e inoltre abbiamo musicisti anche di chiara fama che chiedono di suonare all'interno delle nostre chiese proprio per queste peculiarità dei nostri organi, Lorenzo.
1: Sì, certamente, noi dobbiamo pensare che il repertorio, perlomeno il repertorio che conosciamo, che è giunto sino a noi, della musica d'organo, parte dal 1400, quindi un repertorio vastissimo, e lo strumento si è poi differenziato nelle varie scuole nazionali e addirittura le varie scuole regionali all'interno delle nazioni. Quindi abbiamo uno strumento tipo francese, uno strumento di tipo tedesco, Germania del Nord, Germania dell'Est, Germania del Sud, e uno strumento tipo spagnolo, e anche in Italia tra le varie regioni ci sono delle differenze molto importanti. Come dicevi tu, per esempio, la scuola lombarda nell'Ottocento ha perfezionato delle caratteristiche timbriche per cui l'organo tendeva a riprodurre tutti i vari strumenti dell'orchestra del teatro con una efficacia veramente sorprendente, tanto che in chiesa sembrava davvero di poter sentire 10, 15, 20 voci di strumenti diversi, dall'ottavino alle trombe, alle viole, ai violoncelli, ai corni inglesi, una cosa davvero molto caratteristica. Però di solito all'interno di un determinato territorio noi troviamo degli strumenti molto simili tra loro, che caratterizzano un solo gusto musicale, un solo gusto estetico, e che quindi si adattano per eseguire solo un tipo di repertorio. Nella nostra diocesi, quindi Concordia Pordenone, invece, sia per delle fortunate concomitanze storiche, il Friuli si sa che è una terra di passaggio a crocevia tra il mondo italiano, veneziano, il mondo tedesco e anche il mondo dell'Est Europa, ma sia anche per delle fortunate costruzioni realizzate in questi ultimi anni, abbiamo la possibilità di avere degli strumenti molto diversi fra loro, in grado di coprire praticamente tutto il repertorio. Noi possiamo quindi suonare la musica rinascimentale italiana, Valvasone, Spilimbergo, 1500-1600, oppure possiamo suonare la musica di Johann Sebastian Bach su strumenti proprio che si avvicinano a quelli che Johann Sebastian Bach suonava. Salta di Portogruaro, Germania del Nord, a Rauscedo di San Giorgio della Reichenwelda, abbiamo la Germania Est, a Santa Lucia di Budoia abbiamo ad esempio uno strumento che si adatta perfettamente alla musica barocca francese, abbiamo poi diversi strumenti per la musica romantica, Aviano, Sesto Arreghena e così via. Quindi davvero in un territorio relativamente piccolo, nell'arco di circa 20-30 minuti in automobile, possiamo spaziare su tutta l'Europa e su 5 secoli di storia di musica dell'organo.
0: Non è che si corre il rischio, Lorenzo, facendo un po' una domanda a Vox Populi, pensando al vostro organo che ha 500 anni o all'organo Vincenzo Colombo di Valvasone, che è forse tra i più antichi in Italia, che siano inseriti all'interno delle chiese in questo contesto che tendono ad avere una certa fragilità? Cioè, mi spiego meglio, se non sono suonati da mani capaci si può anche rischiare di provocare dei danni incalcolabili a questi strumenti.
1: Se l'organo adesso è riuscito a sopravvivere per 500 anni vuol dire che ha la pelle molto dura, ha la scorza veramente robusta. È chiaro, se qualcuno si avvicina

0: in maniera violenta, con incapacità, può provocare dei danni, ma soprattutto l'organo meccanico, trasmissione meccanica, è uno strumento robusto e no, direi che non ci sono grandi problemi. Il problema maggiore deriva dal non suonarlo. Come tutti gli strumenti, come tutti i meccanismi, l'organo si tiene in funzione, si tiene in buona manutenzione se viene utilizzato, se viene suonato.
1: Ecco, quali sono i fattori che possono causare problemi all'organo, Lorenzo? Tu che segui anche i restauri, quanto tempo intercorre tra un restauro e l'altro? Perché spesso tanti organi vengono restaurati più volte anche nel corso della loro vita.
0: Guarda, l'elemento peggiore oggi è il riscaldamento a soffio. Quando le nostre chiese sono state costruite non esistevano impianti di riscaldamento. I impianti di riscaldamento hanno iniziato a collocarli nelle chiese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora il gasolio non aveva costo rilevante e quindi si sono utilizzati questi impianti che soffiano all'interno della chiesa aria calda. Questo provoca uno sbalzo non solo di temperatura ma di umidità nell'aria, repentino e violentissimo, che danneggia tutto, non danneggia solo l'organo ma danneggia i dipinti, danneggia le tele, danneggia le tavole, danneggia i banchi, danneggia addirittura gli intonaci. Sono stati casi anche nella nostra diocesi di chiese con distacco di intonaci causati da questo tipo di riscaldamento, e l'organo ne soffre in maniera particolare, tanto che oggi tutto Nord Europa, dove hanno delle temperature più rigide delle nostre, non si usa questo sistema. Si usano dei sistemi con dei riscaldamenti a pavimento o comunque con delle pedane riscaldate sotto i banchi, che sono molto più comodi, molto più efficaci per la gente perché scaldano di più e anche molto più economici, e dulcis in fundo non rovinano le chiese, non rovinano gli organi.
1: Allora, prima di entrare a parlare dell'organo, abbiamo il secondo ascolto della giornata che ci ha portato Lorenzo, proprio per far conoscere al meglio l'organo Bernardo Vicentino.
0: Propongo un pezzo di Ercole Pasquini, un compositore ferrarese. Siamo sempre nella scuola rinascimentale italiana, che quindi si presta bene per lo strumento di Spilimbergo, che poi magari possiamo presentare un po' meglio. Una canzona, cioè un brano più ritmico della toccata, che invece è un brano libero, dove si possono anche ascoltare delle voci, delle timbriche diverse dello strumento, tra cui anche i tromboncini, le cornamuse, uno strumento ad ancia proprio tipico della tradizione italiana più antica.

0: Il secondo brano che abbiamo ascoltato, amici radioascoltatori, era una canzone del compositore Ercole Pasquini. Dunque, torniamo in studio, diteci cosa ne pensate di questo nuovo ciclo, siamo agli albori, al nostro indirizzo di posta elettronica vocenaldeserto@libero.it, amici radioascoltatori, Tesori Nascosti per l'appunto, il nuovo programma che Radio Voce nel Deserto in collaborazione con l'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo vi propone per far conoscere, rivalutare e proporre il vasto patrimonio organistico presente nella nostra diocesi. Abbiamo parlato di patrimonio organistico, proprio entriamo in pompa magna con la presentazione, la conoscenza proprio del soggetto della nostra trasmissione, questo tesoro nascosto, che non è nascosto, basta entrare in chiesa nel Duomo di Santa Maria Maggiore di Spinimbergo per vedere al meglio questo splendido strumento che da poco ha compiuto la veneranda età di 500 anni, l'organo Bernardo Vicentino del Duomo di Santa Maria Maggiore. Lorenzo.
1: Sì, caro Massimo, lo strumento è stato realizzato appunto nel 1515 da Bernardino Vicentino, veramente, che era esponente di una famiglia di organari veneziani, anche perché probabilmente di origine vicentina, come dice il cognome. All'epoca erano gli organari più importanti, più famosi di Venezia, e di cui purtroppo non abbiamo però nulla, non abbiamo alcun organo. Anche a Spilimbergo la parte prettamente strumentale, cioè canne e meccanismi interni, non sono più quelli originali cinquecenteschi, che sono stati eliminati nel corso dei secoli, probabilmente nel 1700, ma sono oggetto di una ricostruzione filologica compiuta appunto, come ricordavi tu prima, dall'organaro Francesco Zanin di Codroipo nel 1981, ed è importante ricordare che si tratta della prima operazione di questo genere compiuta al mondo, la prima ricostruzione di un grande organo rinascimentale italiano con anche alcune caratteristiche all'interno particolari. È stata da subito molto apprezzata, tanto che Francesco Zanin poi ha realizzato altri strumenti di questo genere in alcune delle più importanti chiese europee, dal Duomo di Salisburgo per esempio al Duomo di Monza, dove c'è la corona ferrea, proprio partendo da Spilimbergo. È rimasto però tutta la parte dello strumento decorativa, di contenimento, protettiva, cioè il grande cassone in particolare, e soprattutto tutto l'apparato iconografico, che è stato realizzato alcuni anni dopo, circa nel 1524, da quello che è uno dei più grandi pittori della storia dell'arte internazionale, cioè Giovanni Antonio de Sacchis, il Pordenone, che qui a Spilimbergo ha realizzato uno dei suoi capolavori. Non lo dico io, ma lo ha scritto il Vasari già alla fine del 1500, quando il Vasari ha realizzato questa sua famosa opera sulle vite dei più importanti artisti del Rinascimento italiano. Ha dedicato un capitolo anche al Pordenone, lui era particolarmente appassionato del Pordenone, gli piaceva molto, e scrive espressamente che tra i capolavori del Pordenone c'è l'organo del Duomo di Spilimbergo, e chi viene in chiesa e guarda queste, soprattutto le grandi tele delle portelle che chiudevano anticamente il cassone, attualmente non sono utilizzabili, speriamo in futuro che possano essere ripristinate anche nel loro movimento di apertura e di chiusura, perché queste tele grandi sono veramente meravigliose e hanno un impatto scenografico che dal vivo si può cogliere al meglio, e sono dei quadri che sono stati sin da subito copiati, hanno avuto una grande diffusione già durante il Rinascimento. Meritano solo quelli una visita.
0: Dunque, Lorenzo, i nostri amici radioascoltatori, soprattutto adesso che partiamo con questo nuovo ciclo, dovranno abituarsi a una terminologia prettamente tecnica che ti prego anche di spiegare nel miglior modo e più comprensibile possibile: registri, falso bordone, pedali, ance e non solo, tantissima terminologia che troveremo all'interno proprio degli organi. Ecco, quanti registri ha questo organo, che peculiarità, la tastiera, tutte queste cose che giustamente i nostri radioascoltatori dovranno familiarizzare, proprio perché è una terminologia atta a spiegare al meglio la funzione e la funzionalità dell'organo.
1: Sì, è vero, lo strumento è molto complicato, l'organo è senz'altro lo strumento musicale che più in assoluto è difficile da costruire, da concepire e anche da capire, da conoscere. La tastiera è visivamente simile, anche se non è uguale, a quella del pianoforte, ma qui finiscono le analogie, non ci sono altri punti di contatto con il pianoforte. Con la tastiera l'organista naturalmente fa suonare le canne, che sono poste all'interno del cassone e solo in piccola parte in facciata. Noi spesso, guardando l'organo, pensiamo che solo le canne visibili siano quelle suonanti. Non è vero? Le canne della facciata sono senz'altro in genere suonanti, secondo la tradizione italiana, ma rappresentano davvero una parte minimale. Pensate che un organo relativamente piccolo come quello del Duomo di Spilimbergo ha circa 500 canne e in facciata ce ne sono solo una quarantina, quindi non siamo nemmeno il 10%. Queste si trovano all'interno, non sono visibili dalla navata e ogni nota, ogni voce dello strumento ha proprio la sua canna corrispondente. Quindi l'organista ha due modi per poter scegliere quali voci far suonare. Una è la tastiera e mi dà le note, quindi l'altezza del suono, e una sono i registri. Ogni registro inserisce una fila di canne che ha un suo timbro particolare. Ci possono essere, ad esempio, dei registri più morbidi, più dolci, che possono sembrare più i flauti, ci possono essere dei registri invece più incisivi, più acuti, che possono sembrare ad esempio delle viole. Ci possono essere addirittura dei registri che imitano gli strumenti a fiato, come le trombe, o come facevo prima l'esempio del corno inglese, clarinetto, l'oboe. Ecco, questi registri si chiamano registri ad ancia perché hanno al proprio interno una piccola linguetta di ottone che vibra come un'ancia proprio e produce questo suono caratteristico. Poi ci sono registri più gravi e ci sono registri invece più acuti che hanno un suono più brillante, più penetrante. Ecco, l'organista quindi può scegliere non solo le note che vuol far ascoltare, ma anche quanti e quali registri a seconda del carattere del brano, più delicati, più soffusi, più dolci, oppure più potenti, più solenni, a seconda delle esigenze del momento.
0: Ecco, noi siamo abituati nella nostra iconografia a collocare l'organo sopra il portale d'ingresso. Con la cantoria si entra, l'organo non si vede, poi sentiremo anche parlare di collocazioni in corno epistola o in corno evangeli. Ecco, dov'è collocato l'organo di Spilimbergo, Lorenzo? Questa può essere anche una domanda retorica, perché invitiamo i nostri radioascoltatori, chi ancora non l'avesse visitato, a visitare il Duomo di Spilimbergo, a vedere questo splendido organo, però per la presentazione, proprio anche per dirvi dove è collocato, non solo, lasciamo la parola al dottor Marzona.
1: Sì, caro Massimo, la collocazione sulla porta maggiore non è così diffusa in Italia, è una collocazione tipica dei paesi nordici e poi, almeno da un certo periodo, da probabilmente la fine del 1600, nell'area veneziana. Da qui poi nel 700 invece su tutto il territorio della Serenissima è diventata quasi di pragmatica e di solito nelle nostre chiese la troviamo ancora oggi. È la collocazione migliore da un punto di vista acustico, della fisica acustica, è il punto da cui il suono si diffonde nel modo migliore in tutta la chiesa e può quindi anche sostenere il canto dell'assemblea nella maniera più efficace. In Duomo Spilimbergo la collocazione è molto particolare. Il Duomo di Spilimbergo è una chiesa a tre navate, di impianto romanico, anche se poi completata già secondo il gusto gotico che allora si stava diffondendo, e aveva all'inizio una struttura interna completamente diversa dall'attuale. L'altar maggiore era collocato su una pedana davanti all'altare attuale, poi davanti all'altar maggiore, nel secondo intercolumnio, c'era il coro dove appunto si posizionavano i cantori. Per essere più facilmente comprensibile basta pensare alla chiesa dei Frari a Venezia, è una delle poche chiese che ancora ha mantenuto questa struttura con il coro ligneo davanti all'altare. Il coro ligneo del Duomo di Spilimbergo è un'altra opera meravigliosa, la più bella opera lignea del Friuli senza alcun dubbio, costruita nel 1475 ad opera di Marco Cozzi da Vicenza, che è lo stesso intagliatore che ha realizzato appunto il coro ligneo della Basilica dei Frari di Venezia. Ai Frari a Venezia il coro è più grande e anche più ricco, ma quello di Spilimbergo è conservato in maniera migliore. Adesso si trova in un'altra chiesa, nella chiesa di Santi Giuseppe Pantaleone, detta dei Frati, merita anche questo di essere ammirato. Quindi quindi sopra il coro ligneo era stato costruito l'organo, perché appunto doveva essere vicino ai cantori, in mezzo a questo intercolumnio dando verso la navata centrale. Oggi la chiesa è stata modificata pesantemente, il coro ligneo è stato tolto dopo il Concilio di Trento, l'altare è stato tolto dopo dei restauri un po' distruttivi avvenuti negli anni 30 e l'organo si è trovato un po' solo soletto in questa strana posizione, che però da un punto di vista acustico è ancora abbastanza efficace.
0: Ecco Lorenzo, io direi adesso di passare al terzo ciclo di ascolti che ci è proposto, che riguarda anche un compositore spagnolo.
1: Il momento storico più importante per Spilimbergo è stata la visita di Carlo V, il grande imperatore, sul cui territori non tramontava mai il sole, no? Come tutti sanno. Io quando vengono i turisti dico sempre: noi fra un paio d'anni non ci ricorderemo nemmeno chi sia Obama, ma dopo 500 anni ci ricordiamo ancora di Carlo V. E Carlo V nel 1532, mi sembra, comunque nei primi anni del 1530, si è fermato per un certo periodo a Spilimbergo, era venuto a visitare tutti i suoi feudi che erano sparsi in Italia e aveva con sé, quale organista di corte, Antonio Cabezón, tutt'oggi il più grande compositore e il più grande organista spagnolo di sempre, non a caso era l'organista di Carlo V. Nel 1500 questo grande organista spagnolo ha avuto la possibilità di suonare l'organo del Duomo di Spilimbergo, che si trovava già, era stato appena costruito, aveva circa 15-20 anni dalla costruzione. Pertanto propongo un brano di Antonio Cabezón.

0: E questa era la composizione del compositore De Cabezón, il brano Tiento, come ho potuto sentire con questi legami storici con Spilimbergo. Ecco Lorenzo, concludendo, abbiamo citato che l'Orrono di Spilimbergo ha compiuto da pochi 500 anni. Come lo avete festeggiato questo avvenimento? Perché è un avvenimento che sicuramente andava festeggiato nel migliore dei modi.
1: In primo luogo abbiamo pensato di fare una manutenzione straordinaria dell'organo, perché dopo tanti anni dalla sua costruzione non aveva mai avuto una pulizia ed una regolazione approfondite. E poi abbiamo fatto una serie di concerti, di appuntamenti, culminati in un grande concerto di inaugurazione dove abbiamo coinvolto non solo ben 4 organisti diversi, ma anche la locale filarmonica, che ha partecipato con una sezione di ottoni della Guido Alberto Fano di Spilimbergo, nonché la famosa associazione musicale Gottardo Tomat, che ha fornito non solo uno degli organisti, ma anche un supporto importante per questa iniziativa. Abbiamo iniziato anche una ricerca storica approfondita, soprattutto al momento nell'archivio storico della parrocchia, ma con anche l'intenzione di allargarci agli altri archivi che conservano la documentazione antica spilimberghese, che purtroppo è dispersa in varie parti, e devo dire che stiamo trovando, come succede sempre quando si studia, sempre nuove notizie ancora più interessanti. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare alla pubblicazione di un libro che potesse illustrare bene la storia degli organi di Santa Maria, che è molto importante e molto ricca, anche variegata. Vediamo, quello che adesso posso dire è che siamo riusciti a coinvolgere alcuni studiosi di fama internazionale, sia dell'Università di Udine, come il professor Luca Moro, il professor Enzo De Franceschi, sia di Ca' Foscari, come il professor Massimo Bisson, e anche il professor Villa, che è uno storico dell'arte appassionato del Pordenone, oggi tra i migliori, ha curato ad esempio tutte le più importanti mostre che si sono svolte al Quirinale sotto la presidenza del presidente Napolitano, quindi davvero un gruppo di studio di altissimo livello che sono sicuro darà dei risultati di grande rilievo.
0: Lorenzo, in conclusione, a noi sarebbe bello dedicare molto più tempo alla scoperta, alla valorizzazione degli organi, delle chiese, dare, come dicevi tu, se dovessi parlare della chiesa ci sarebbe da dire tantissimo, non basterebbe una puntata. Organo e chiesa, questo binomio tra virgolette inscindibile, cosa sarebbe, Lorenzo, secondo te, la chiesa senza l'organo?
1: Non puoi chiederlo a me che faccio l'organista. Una volta uno dei sacerdoti, così, con cui mi sento più vicino, la nostra diocesi, Don Daniele Restelli, ha detto una cosa che nella sua semplicità è molto profonda. Ha detto che la messa si può celebrare molto bene anche senza musica, ma la messa con la musica e con l'organo è più bella. Ecco, in realtà non è solo più bella, è anche più profonda, più coinvolgente, come è stato scritto dai padri conciliari nel Concilio Vaticano II. La Chiesa Cattolica predilige l'organo a canne per questo suo potere di trasportare gli animi verso il Signore, verso il trascendente. Spesso non lo crediamo, non lo consideriamo, ma invece è vero. Opportunamente suonato, perché è ovvio, anche l'organo può essere suonato male, ma opportunamente suonato, l'organo è uno strumento che è davvero straordinario per aiutarci a pregare, per aiutarci a riflettere, come dicono appunto i padri conciliari, per aiutarci ad elevare il nostro spirito.
0: Lorenzo, per congedarci, che composizione facciamo ascoltare adesso i nostri radioascoltatori?
1: L'organo Domini Spilimbergo, come dicevamo prima, è uno strumento in uno stile molto caratteristico, cioè lo stile degli strumenti rinascimentali italiani, soprattutto di aria veneziana. Questo non vuol dire che si possa suonare solo la musica antica. Adesso propongo infatti un brano contemporaneo realizzato proprio da paio d'anni da un compositore svizzero, certo Nicolas Folleb, che si adatta però perfettamente all'organo. Questi strumenti infatti, pur avendo una storia importante e lunga, sono ancora strumenti attuali, sono ancora strumenti che possono essere utilizzati in maniera assolutamente viva, addirittura più di quello che si pensa e più di anche altri strumenti solo apparentemente più giovani.
0: Termina qui la prima puntata proprio dedicata agli organi, questo nuovo ciclo che la nostra emittente dedica agli organi all'interno della nostra diocesi. Tesori nascosti, questi organi, questi tesori che noi forse non sappiamo di avere, che vanno rivalutati, vanno ascoltati, perché questa nostra trasmissione ha un duplice scopo: uno scopo culturale, uno scopo musicale, quindi culturale, farli conoscere e farli conoscere anche dal punto di vista musicale. E non potevamo aprire in maniera migliore con l'apporto del dottor Marzona, presidente dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, partner insostituibile per la realizzazione di questi cicli. Amici radioascoltatori, come abbiamo ricordato prima, è un binomio, è un sodalizio che va avanti ormai da molto tempo e che ha portato moltissimi frutti, tra cui anche proprio quest'oggi, con questo nuovo ciclo che la nostra emittente dedica a Sua Maestà l'Organo. Grazie Lorenzo, grazie anche a tutti i musicisti che si alterneranno proprio di settimana in settimana per far conoscere gli organi all'interno della nostra diocesi. Io vi aspetto sempre puntuali domenica prossima e replica il venerdì successivo a questo nuovo grande appuntamento dedicato agli organi, tesori nascosti. Buon ascolto a tutti.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'ascolto del nuovo ciclo Tesori Nascosti. Viaggio alla scoperta all'interno delle nostre chiese diocesane, per l'appunto dei tesori nascosti, ovvero degli organi. Programma redatto in collaborazione con i musicisti dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo e non solo, e in collaborazione con la premiata ditta organaria Zanin di Codroipo.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: tutti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Brivio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
1: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio, ai nostri cittadini, di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuta il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato luogo di importanti commercio.
0: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
1: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti. Il più importante è la cosiddetta capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi. Ne andiamo assolutamente fieri.
0: Con un castello che si specchia sull'Adda.
1: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione e il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.
0: Ci sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
1: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali: la filanda carrozzi che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima, con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni, che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
0: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
1: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi, per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale, che ha dato un contributo importante al risorgimento lombardo.
0: Entrando a Brivio ho letto lungo lago, così viene chiamato l'Adda, no?
1: Sì, ecco, questa è una curiosità. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago, e per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi, per dare all'argine diciamo uno sviluppo urbano un po' più costruito.
0: Molto bello il centro storico, ma senz'altro uno dei punti di forza poi è la natura.
1: La natura a Brivio è essenza, la natura a Brivio è vita. Un paese che si è sviluppato lungo il fiume ha saputo valorizzare quelli che sono gli elementi emblematici. Il paesaggio, la natura, il fiume, la flora, la fauna sono elementi che ci caratterizzano e al quale noi ci teniamo assolutamente. E il nostro costruito, il nostro urbanizzato, volge tutto attorno a questo sistema in modo molto equilibrato.
0: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
1: Io invito tutti coloro che ti ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente come il nostro fiume, è possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax e una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
0: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale, e quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia, quindi presentiamo questa comunità cristiana.
2: Sì, sono due parrocchie dello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio in quanto tale comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi Martirio, Sisinio e Alessandro, e a Beverate Santa Margherita martire e San Simpliciano vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione, basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello, appunto, di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso, tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
0: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
2: San Vittorino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
0: E poi c'è anche una beata del posto.
2: E poi abbiamo beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio, è stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare, la si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione, e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano, e la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
0: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
2: Abbiamo sì la chiesa innanzitutto di San Leonardo con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone. Poi abbiamo Sant'Antonio Abate del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche, viene ricordato. Poi al termine degli otto giorni c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, 5 di agosto c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio, insomma, per tutta la popolazione.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
2: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato, stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia, unendole è un arricchimento vicendevole.
0: E sono tanti gli itinerari da percorrere a brivio, e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante.
3: La Taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con un'assassina particolare.
0: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
3: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
0: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria.
3: Calabria,
0: no?
3: Sì.
0: E quindi abbiamo portato il pesce di mare.
3: Ma
0: il
3: pesce di mare, la crudite di mare, lo spaghetto con l'astice.
0: Vedo qui anche la polenta.
3: Anche
0: poi
3: la polenta con l'anguilla, che a Brivio è ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o risotto con pesce persico. Fantastici.
0: Poi vedo anche tanti salumi,
3: gli affettati,
0: no?
3: Di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola e tante altre cose che oggi non presentiamo.
0: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare.
3: Attualmente a carattere familiare, sì.
0: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni piatti. Poi ci sono tanti altri piatti.
3: Certo,
0: qui, no?
3: certo.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Brivio per lei?
3: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
3: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici, e per dirlo bisogna provarli, no?
0: Poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
3: È grandissime, sì.
0: La nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei tra l'altro è un professore del Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di Brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'associazione Prologo.
4: È vero, per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese, è un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Proloco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza, e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino, a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico, con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale, ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale, e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo, abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica vicino ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida, ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii. Abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.
0: e ci sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude.
4: Confermo, è vero, era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume. È un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo molto comodi, si può salire rapidamente, partire, e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume, come si faceva anticamente quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume, e Pietro Saldarini diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
0: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
4: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio, quasi. È molto molto interessante questo.
0: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
4: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda. Sappiamo da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi, per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona diciamo del Ducato di Milano, perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tant'è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo e diciamo che, essendo in centro paese, è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.
0: Ma che cos'è Brivio per lei?
4: Diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità. Una certa qualità per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività. Qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori. Abbiamo ancora un ambiente naturale che, una volta che viene conosciuto, sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende, e per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
0: E allora facciamo un invito.
4: Volentierissimo. Noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà interessanti da visitare. Lungo l'alzaia dell'Adda è possibile avere un percorso molto agile, ma agevole, praticamente tutto orizzontale, e volendo o da Milano verso nord, verso Lecco, o da Lecco verso sud, verso Milano, è possibile incontrare diversi borghi, tra cui Brivio, e rendersi conto di quello che era tutto un commercio e un'organizzazione del territorio legata alla presenza del fiume Adda.
0: Telegraficamente facciamo sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a Brivio.
4: Dunque, avete preso quello sbagliato, perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile, è un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo capisce, chi viene da Milano non lo comprende, per cui non avete preso la persona giusta.
0: Ma ad esempio, comunque, venite a Brivio che ci sono tante cose belle da vedere.
4: Vi posso dire questo, voi venite a Brivio la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata, e anticamente questo era il Burg de Balos. Era il borgo che si animava con i giocattoli per i bambini. Non vi spingo oltre perché offenderei i miei compaesani con un dialetto non corretto.
5: Mario Placidini. Cura di Mario Placidini.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro,

che amo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Vi proponiamo la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore su spiritualità dei laici, fondamenti e peculiarità.

Io ho articolato le cose che volevo dire in uno schema che è una scelta fra le tante che si potevano fare. Io parto brevissimamente ricostruendo quello che è stato un po' anche il dibattito post-conciliare sull'identità del laicato, sul ruolo del laicato, perché bisogna intendersi un attimo anche su questo termine, per poi dire alcune delle caratteristiche sostanzialmente annodate intorno ad una domanda: si può ancora parlare di spiritualità laicale, semmai in che termini, per poi dire alcune appunto delle caratteristiche di questa spiritualità e per concludere con alcuni interrogativi che sono poi anche un modo di dire il punto a cui siamo, a che punto è giunta la riflessione. Partirei quindi dal dibattito sui laici, il laicato, la laicità dopo il concilio, per dire che nella stagione post-conciliare, ad una sottolineatura del ruolo attivo che il laicato era chiamato a svolgere nella Chiesa, la famosa ora del laicato e l'ora del laicato che risuonava intorno agli anni del concilio, si è aggiunta una variegata serie di posizioni teologiche e pastorali che ha alimentato negli anni trascorsi un dibattito sufficientemente vivo, soprattutto negli anni 70 e 80, spesso solo teorico, comunque staccato da quella che era l'esperienza che andava sviluppandosi in quegli anni anche sotto forma di nuove realtà aggregative nel panorama ecclesiale. Lo Spirito del Signore ha indubbiamente mosso con il Concilio una varietà e una vivacità anche di carismi che hanno dato vita a formazioni anche nuove. Quindi, come dire, c'è stato un dibattito teologico anche non ricchissimo ma di una certa consistenza anche nel nostro paese, io proverò a richiamarlo, e accanto c'è stato lo svilupparsi di una serie di forme, di vitalità nuove, di presenze anche all'interno della Chiesa. Motivo di discussione e di confronto in forma sintetica è stato, per così dire, la critica che veniva rivolta comunemente alla riflessione teologica sull'identità e la funzione dei laici cristiani, una funzione che non sarebbe più adeguata, scriveva così un teologo in quegli anni, la ecclesiologia totale, cioè tutti siamo Chiesa, la Chiesa è fatta da tutti, il mettere in luce come appunto come il Concilio aveva fatto questa fondamentale caratteristica comune, sacerdozio universale dei fedeli. L'idea di fondo del laicato, che non è tanto nel documento conciliare dell'Apostolica Mactuositatem, quello dedicato al laicato, quanto in quel capitolo della Lumen Gentium che inserisce i laici in maniera forte, radicale, dentro l'unico popolo che è la Chiesa in cammino. E quindi vedere come nel capitolo sulla gerarchia o quello sul laicato si rimanda al capitolo sul popolo, tutti siamo parte di questo popolo. Ecco, questa sottolineatura che io richiamo così in maniera molto semplice, ma che è un portato della dottrina conciliare, ha sviluppato anche sul piano teologico un approfondimento che in gergo un po' tecnico va sotto il nome di teologia dell'ecclesiologia totale, sviluppatasi a partire proprio dal Vaticano II e che avrebbe mostrato infatti la non pertinenza del binomio clero laici, sul quale la riflessione precedente della teologia del laicato poggiava. Si proponeva pertanto di applicare la categoria laicità non più a qualcuno, a una parte dei membri della Chiesa, ma alla Chiesa nella sua totalità. Ciò nonostante, come è stato notato, anche coloro che esprimevano critiche continuavano nei loro scritti a usare il termine laici per indicare i cristiani non ordinati. In sostanza la teologia del laicato che aveva visto, e ve lo faccio notare perché a me è un aspetto che ha sempre molto colpito, aveva visto sorgere una riflessione teologica sull'identità del laico nella Chiesa quando, al seguito della seconda metà dell'Ottocento, erano nate una serie di opere laicali, no? La primazione cattolica, l'opera dei congressi, il movimento cattolico nel suo insieme. La teologia non è staccata dalla realtà dei credenti, dalla vita dei credenti, e quindi l'insorgenza di questa presenza laicale organizzata, che aveva motivazioni anche storiche, rispondeva, c'è un famoso storico laico che la chiamava bracci secolari della Chiesa, no? La Chiesa non arrivava più con la sua realtà ecclesiastica a coprire il mondo, allora sollecitava i laici a coprire questa fetta, un tipo di lettura. Comunque l'insorgenza storica di un movimento laicale organizzato e al seguito la insorgenza di una riflessione teologica sull'identità del laico. Questa teologia del laicato, che aveva avuto il suo momento di massimo splendore fra gli anni 30 e gli anni 50,
è confluita nella dottrina conciliare, ma registra all'indomani del concilio come una battuta critica. Se tutti siamo cristiani a stesso titolo nella Chiesa, pur avendo doni e ministeri diversificati, allora è tutta la Chiesa che deve rappresentare la sua presenza nel mondo e non c'è più bisogno, dicevano anche, diciamo, lo sto riassumendo in maniera molto semplice, ma dicevano alcune punte di questa riflessione, non c'è più bisogno di sottolineare il dato dei laici. Tutti siamo cristiani, no? E se volete, in quanto battezzati, e allora tutta la Chiesa è presente nel mondo e anima questa realtà.

Nel frattempo, negli anni Ottanta, vede la luce il nuovo codice di diritto canonico che dedica una serie di canoni in maniera particolare ai diritti e doveri dei laici e alla loro possibilità di aggregarsi nella Chiesa. Viene programmato un sinodo, come sappiamo, su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, al termine del quale Giovanni Paolo II produce quell'importante documento, la Christi Fidelis Laici, che è una rilettura dell'insegnamento conciliare alla luce di quanto è emerso dai lineamenti del Sinodo, un po' in tutte le parti del mondo, e quindi è una puntualizzazione sul finire del secolo del ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo. Si ha così l'impressione di essere in una situazione fluida, in cambiamento. Da una parte una riflessione teologica, peraltro non tanto abbondante in materia, vuol lasciarsi dietro, come alle spalle, il retaggio di una ecclesiologia definita in termini tecnici gerarcologica, giuridica, cioè la Chiesa era organizzata in maniera gerarchica, no? E anche la funzione dei ministeri nella Chiesa veniva ordinata in un certo modo, secondo un principio giuridico più che comunionale, no? E che sarebbe sottesa alla distinzione proprio clero-laici. E io ricordo, lo ricorderete anche voi, quante volte negli anni 70 e 80 queste due parole venivano affrontate anche in termini, non dico di rivendicazione, ma di confronto anche un po' conflittuale, no? Il mio ruolo, il tuo ruolo, il mio spazio, il tuo spazio. E credo che dall'altra il linguaggio e la prassi ecclesiale non riescono a liberarsi degli antichi termini e forse della stessa visione. Da più parti si chiede ad esempio un superamento di questi termini ancora adesso. D'altra parte, sulla metà degli anni Ottanta si afferma la categoria della laicità. La categoria della laicità, secondo una definizione del teologo Bruno Forte, laicità sta a dire l'affermazione dell'autonomia e della consistenza del mondo profano in rapporto alla sfera religiosa. Si tratta cioè della mondanità del mondo. Laicità equivale in tal senso a secolarità, a riconoscimento cioè del valore proprio del seculum, del complesso di realtà, di relazioni, di scelte mondane che scandiscono l'esistenza quotidiana di ogni uomo, non solo dei laici, anche se evidentemente dei laici. Ed è intorno a questa categoria della laicità che nell'86 l'Università Cattolica celebra un importante nel 76 celebra un importante convegno a Verona sul tema proprio della laicità. Ed è su questo tema che avviene un confronto interessante tra alcuni teologi e alcune figure di laici particolarmente attenti a questa dimensione ecclesiale. La discussione ha alcuni accenti anche vivaci, soprattutto quando Giuseppe Lazzati, che veniva ricordato prima dal Vescovo, difende la prospettiva di un'indole secolare dei laici affermata dal Concilio e riproposta dal Magistero di quegli anni, di fronte proprio a questa prospettiva di ecclesiologia totale in cui verrebbero riassorbiti anche i laici. Come dire, c'è un'espressione, anche una sottolineatura da parte di Lazzati, ma anche da alcuni teologi, anche Canobbio in particolare, che si contrappone a quella che era un po' la scuola teologica della Facoltà Interregionale di Milano, con Pino Colombo, con una serie di Ambrosio, una serie di approfondimenti che escono proprio in quegli anni, che sottolinea questa diversità. Perché ve la ripropongo? Non per affrontarla, sarebbe un argomento particolare e forse, come dire, per addetti ai lavori, per persone particolarmente interessate, ma a me pare che questo richiamo valga la pena, perché l'identificazione tra laicità e incarnazione che in quel momento viene fatta da questo approfondimento teologico risulta uno dei problemi che abbiamo ancora davanti come problema aperto. Riassumeva così proprio Don Canobbio, questo teologo: l'identificazione tra incarnazione e laicità nasce dal presupposto che mondanità e laicità coincidono, e mondanità è altro rispetto al sacro. Il mondo è altro rispetto al sacro? O è già salvato, è dentro? No? Dibattito importante. Non si vede perché il dinamismo della incarnazione sia letto a partire dal mondo e non da Dio, e quindi perché non si parli di sacralizzazione, ad esempio, invece che di laicità. La risposta sembra stare nel fatto che, nonostante tutto, non si vuole apparire lontani dalla cultura dominante, della quale si deve dare una valutazione positiva e quasi benedicente.
E qui c'è tutto un dibattito che io credo, anche se non così vivo sul piano teologico in questo momento, è comunque presente a noi. Io questo richiamo iniziale un po' storico che ho fatto di questi due termini lo risolverei con una sottolineatura che è pedagogica e non teologica. E cioè io credo che nel dibattito che si è sviluppato in quegli anni a noi oggi rimanga un'osservazione di fondo. Credo che siano acquisiti molti dei contenuti della teologia, dell'ecclesiologia totale, e credo che la visione anche ministeriale, comunionale della Chiesa, così come l'abbiamo maturata dopo il Concilio Vaticano II, si sottolinei questa comune appartenenza di battezzati. In questo senso va anche la Christi Fidelis Laici, che non a caso ribadisce, abbinando al nome laici, Christi Fideles, con una innovazione anche di tipo linguistico, una sottolineatura che noi oggi non usiamo perché è una parola un po' così in latino particolare, ma sappiamo che è corretta ed è la versione corretta di questi anni. Allora io credo ci sia dietro da affrontare, da risolvere anche dentro di noi due nodi problematici, che sembrano due nodi teorici, ma sono dentro la vita anche delle associazioni, dei movimenti, del modo di fare Chiesa. Il nostro rapporto col mondo, che cos'è il mondo rispetto all'annuncio del Signore? E cosa altra è separato, è solo da benedire o da maledire, o è già una realtà in cui è iniziata la salvezza, in cui siamo inseriti, in cui il Signore si è incarnato. C'è una visione, senza esasperarla, di rapporto Chiesa-mondo. E dall'altro dicevo una nota di tipo pedagogico per dire che mi va molto bene la visione complessiva che rimette il laico tra una delle componenti dei battezzati della Chiesa e semmai ne sottolinea il suo ruolo nella vita quotidiana. Però non dimentichiamoci che, come diceva un pastore dell'America Latina in occasione di quel sinodo sulla vocazione dei laici, i laici sono ancora un gigante che dorme. Cioè gigante perché sono la parte numericamente più estesa della Chiesa, no? Il battezzato non ordinato è la parte numericamente più estesa della Chiesa e che dorme perché non ha trasferito in atto ciò che è in potenza col battesimo ricevuto.

È vero che come battezzati siamo abilitati ad essere partecipi del sacerdozio regale di Cristo, è vero che siamo abilitati ad annunciare il Signore in quanto ricevendolo, accogliendolo, siamo lanciati e non possiamo fare a meno di annunciarlo, eccetera, eccetera. Ma è vero che per svegliare questa realtà è necessario mettersi della cura. E allora c'è un problema che, ripeto, è più di tipo pedagogico che teologico, che è la formazione del laicato. Chi lo forma? O meglio, chi lo sveglia? Chi lo sollecita? Chi gli richiama il suo ruolo di battezzato? Chi gli fa fare un cammino a partire dal battesimo, rendendo viva la potenzialità grande che il Signore con quel battesimo ha messo dentro di lui? Allora credo ci sia su questo un confronto importante che, lasciando al tema teologico ciò che è specifico di quel campo, ripeto, ma è un dibattito interessante, ci fa porre un problema che, al di là della ecclesiologia totale, noi da laici ad esempio abbiamo un problema di sottolineare, di risvegliare questa natura all'interno della Chiesa, questa particolare componente della Chiesa. Si può parlare ancora di spiritualità laicale? Era il secondo tipo di considerazione che volevo proporre. Un luogo comune, in qualche misura un luogo comune, potremmo definirlo, continua a sopravvivere nella mentalità ecclesiale, no? L'esistenza di una duplice forma di vocazione cristiana, e dietro quel dibattito teologico che dicevo, una duplice forma di vocazione cristiana, a seconda del maggiore o minore grado di intensità nell'adesione al Signore Gesù. Il modello, ad esempio, monastico della spiritualità vedeva in una forma importante, che ha avuto un ruolo storico importantissimo, come sono i terzo ordini, no? Abbinati, a, come dire, affiancati ai grandi ordini religiosi, vedeva questa intuizione. Il monaco, il religioso, vive con integralità, con intensità la sua chiamata al Signore, vi aderisce totalmente, fa un certo cammino. Per il laico, perché questo era in realtà colui che non vi aderiva, attraverso l'aggregazione al terzo ordine è possibile vivere per la sua misura, diremmo ad usum delfini, cioè a misura di laico, no? Quindi in forma edulcorata, ridotta, questa partecipazione. Perché ci portiamo dietro un retaggio storico di cui non possiamo fare a meno di prendere atto, che l'appartenenza al mondo, e cioè le condizioni terrene, l'essere sposati, il lavoro, la vita sociale, no? Eccetera, il possedere beni, no? La contrapposizione con la radicalità della vita religiosa, veniva considerato come un impedimento alla vita cristiana. Il Concilio ribalta questa prospettiva e ci dice una cosa importantissima, che, come dire, è l'anima anche di quello che è stata la grande ripresa di questa effervescenza laicale. Ci dice: ti puoi santificare non nonostante che vivi queste condizioni, ma attraverso queste condizioni. Quindi è una prospettiva totalmente diversa, no? Non è più il matrimonio un impedimento a santificarsi, ma anzi puoi santificarti attraverso il matrimonio, vivendolo pienamente, e così per il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi dietro quelle parole anche che ci venivano richiamate, dilazzate, c'è proprio questa grande vitalità del laicato. È un arrovesciamento di prospettiva. Non più due forme, due intensità. Non c'è la serie A e la serie B nel cammino della santità. Ci sono doni, carismi, ministeri diversi nella Chiesa. Alcuni sono ordinati, altri no, ma tutti abbiamo questa possibilità, e la condizione terrena non è più un impedimento, ma anzi è la strada maestra per cui il laico chiamato a seguire il Signore in quella condizione può raggiungere la sua pienezza di vita cristiana. Una vocazione allora di totale consacrazione, il ministero ordinato, la vita religiosa, non si connota più in senso stretto come l'unica sequela, imitazione di Gesù. Mentre la condizione dei fedeli sarebbe, in quella visione, si configurerebbe più modestamente come un riferimento etico-religioso nell'agire, nella pratica di vita, nel buon comportamento all'insegnamento cristiano. Secondo una prospettiva appunto che riduceva la spiritualità monastica da misura piena della spiritualità alla spiritualità possibile per il resto della condizione umana. L'idea di una duplice configurazione dell'appartenenza cristiana è del tutto estranea al Nuovo Testamento, poiché, dice un teologo di questi giorni, poiché il minimo richiesto a qualsiasi discepolo del Signore è di riferirsi assolutamente a Lui con tutto il proprio essere, pensare ed agire. Quindi il minimo della decisione di appartenere al Signore è anche il massimo.
non c'è un minimo, non esiste un, non c'è la forma ridotta del cristiano, non c'è il cristiano che va in paradiso, diciamo questa immagine del nostro linguaggio tradizionale, studiando 10 libri, quello che ci va col Bignami. Non c'è la forma ridotta della via cristiana. Anche il minimo, anche chi vive la condizione terrena, deve dare il massimo, perché gli è richiesta l'appartenenza totale al Signore. E questo, guardate, visto in una prospettiva esistenziale, vuol dire cose molto, implica cose molto importanti anche sulla ricaduta formativa della nostra adesione al cristianesimo. L'unica figura di spiritualità evangelica è quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta dell'esistenza quotidiana. Questo è vero per il monaco, per il vescovo, per il laico, cioè per tutti i carismi, i ministeri e dei battezzati all'interno della comunità. Non si tratta quindi di imitare Cristo come maestro di santità, come diceva un contemplativo anche del nostro tempo, ma come maestro di vita, perché la santità passa per la vita, cambiandola e trasformandola, poiché al centro del cammino c'è la persona nella sua concretezza, che va aiutata a scegliere nel suo cuore il santo viaggio, che è un riferimento a un classico, no, del pensiero anche della spiritualità cristiana. Dopo il Vaticano II è più evidente la dignità e la capacità di piena partecipazione al ministero di salvezza di ogni battezzato, e quindi anche del laico che è parte integrante della Chiesa, intesa come popolo di Dio. E proprio questa immagine del popolo è voluta da Dio, e come si legge nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio, è Dio stesso che volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, e la Lumen Gentium numero 9, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Quindi siamo costituiti dentro un cammino unico, dentro un unico popolo. E l'immagine del popolo è bella perché tra l'altro ci offre una considerazione che coglie anche la nostra natura ordinaria, laicale. Gente tra la gente. La parrocchia è la chiesa tra le case. Il credente è sul territorio, il cristiano tra gli uomini. Cioè, noi facciamo parte contemporaneamente del popolo di Dio, del popolo eletto, del popolo chiamato, ma facciamo parte del popolo, della gente comune. Siamo chiamati a non uscire da questa condizione, ma a viverla integralmente, sapendo portare il Signore in questa condizione. Il cristiano, dunque, inserito nell'attuale contesto storico del nostro tempo, fatto di conflittualità, come sappiamo, di complessità del sistema sociale e della vicenda anche civile stessa, è chiamato ad individuare in ordine ai rapporti personali quelli immediati che interessano la sfera individuale e parentale, cioè la famiglia, il rapporto dei genitori figli, il rapporto tra coniugi, sia in ordine ai rapporti pubblici, sono quelli sociali, una via che vada oltre. Quali sono i due squilibri di questo passaggio? Vada oltre l'impossibile radicalismo o l'eccesso di accomodamento, di adattamento, di compromesso. Cioè l'appartenenza al doppio popolo, al popolo di Dio e alla gente comune, ci chiede una sorta di equilibrio. Né siamo chiamati a fuggire per una strada di radicalismo che ci tiri fuori dal mondo, né siamo chiamati però ad accomodarci nel mondo, non essendo più segno di contraddizione, non avendo più differenze.

e questo credo lo accenno solo, ma perché sarebbe un filone importante, si mette a confronto con i grandi filoni della spiritualità cristiana. Pensiamo al francescanesimo, tutto il dibattito tra la vita religiosa e la vita laicale, in fondo tradotto nel nostro linguaggio di Francesco. Questo voleva continuare a predicare nelle piazze ma non nelle chiese, no? Perché incontravi la gente nelle piazze e allora c'era un ruolo preciso. Sono delle pagine interessantissime che ci dicono che la nostra ricerca, per quello che è ricerca di spiritualità laicale odierna, è nel filone dei grandi movimenti spirituali di tutti i tempi. Siamo dentro questa grande pagina, questa grande ricerca. Tutti i vari campi quindi della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole non occasionale ma luogo storico della salvezza, del rivelarsi, del realizzarsi della carità del Signore a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione della nostra vita, ogni impegno concreto, così come la competenza, la solidarietà, l'attenzione nel lavoro, l'amore tra le persone, la dedizione nella famiglia, l'educazione dei figli, il servizio al sociale, l'apertura al servizio sociale più articolato, che abbiamo sempre chiamato bene comune o politica, risente e si richiama a quest'unico ambito. Sono occasioni provvidenziali per un continuo esercizio della fede, della speranza e della carità. Questo ce lo dice Giovanni Paolo II nel numero 59 della Christi Fidelis Laici. Siamo dentro quest'unica chiamata, e fa eco proprio così a una elencazione analoga che Paolo VI aveva fatto nell'Evangelii Nuntiandi, di questi ambiti della testimonianza laicale. Ma che cos'è allora, se vediamo che questa spiritualità dei laici non solo è possibile ma è anche utile, ha un suo senso, che cos'è allora questa vita secondo lo Spirito per i laici? È l'unica spiritualità evangelica, cioè quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta della propria vita. Il Christi Fidelis è la figura del credente che verifica la possibilità del credere nel contesto del suo tempo. Il compito della vita cristiana, secondo lo Spirito, è allora quello di iniziare la vita reale senza cedere di un millimetro sulla necessità di non lasciarle l'ultima parola, di riconoscere l'ambiguità di tante delle nostre relazioni. Dice un altro teologo acuto, anche se un po' difficile, del nostro tempo, Don Pierangelo Sequeri, senza occultare la quota di ingiustizia che è potenzialmente presente in ogni umana giustizia, la quota di distruzione che è in agguato dentro ogni legame affettivo, il margine di narcisismo, di autoconferma, che affiora nel cono d'ombra di ogni sincera passione civile. Parole difficili, ma il concetto è molto importante. Il laico cristiano, il Christi Fidelis che vive questa comunione intensa con il Signore, nella vita dello Spirito è chiamato a fare questa chiarezza, a svelare l'ambiguità che c'è nei rapporti stessi della vita. Ecco dove passa anche questa fatica della spiritualità cristiana. Dentro le stesse relazioni umane c'è questo margine di ambiguità, e allora la comunione col Signore, la vita nello Spirito, ci aiuta a discernere, a distinguere all'interno di queste realtà ciò che è buono, ciò che è giusto, e ci aiuta in questo esercizio. E noi sappiamo, la nostra esperienza ce lo dice, che non è un abito che acquisiamo una volta per tutte, ma è proprio l'esercizio che ci fa diventare virtuosi. Tutta la dottrina delle virtù è una pagina purtroppo molto trascurata anche nella catechesi ordinaria, ma è una pagina importante proprio perché ci ridà questo strumento. C'è una temperanza, c'è una forte, che si acquisiscono con l'esercizio, dentro le situazioni, perché chiaramente l'esercizio non può essere un'opera teorica, non è una scelta che facciamo durante gli esercizi spirituali e finisce lì. Va messa alla prova, è nel crogiolo della vita quotidiana, e quindi per questo è una spiritualità che ha una sua accezione, perché è appunto il laico che poi vive la coniugalità, che vive il rapporto genitori-figli, ed è all'interno di questa concretezza che deve far trasparire questa luce del Signore, e man mano che lo fa in questo esercizio acquisisce l'abito virtuoso, che non risolve una volta per tutte la nostra battaglia spirituale, lo sappiamo, c'è la dinamica della caduta, del peccato, dell'apertura all'amore misericordioso del Signore che ci offre di riconciliarsi,
ma anche questa è una dinamica virtuosa, anche la riconciliazione. Quindi, come dire, è la vita presa sul serio laddove c'è, ma con una forte voglia, capacità, scelta, come diremo, di viverla col Signore, nel suo spirito. Allora appare superata in qualche modo anche la definizione, no? Un po' lo standard di quella che una volta chiamavamo spiritualità laicale, quasi per distinguerla dalle altre spiritualità. Certo, il cammino che la Chiesa ha fatto in questi anni è tanto grande, e l'accelerazione di questo cammino ci dice che situazioni che solo pochi anni fa erano realtà oggi farebbero sorridere. A me colpì molto, ero ancora un universitario, in un bel convegno sul laicato, sentire un teologo citare il passo di un vescovo dell'Ottocento, no? Che elencava le funzioni dei laici, no? E potevano andare a caccia, lo ricorda, era un passo famoso. Cioè, il laico era visto come un illustre estraneo. E voi pensate che anche nella storia del movimento cattolico, tutta la prima pagina, anche l'opera dei congressi, la fatica ad esempio di dare la parola alle donne. Grandi figure di uomini di chiesa, San Pio X ad esempio, no? Che citava il vostro proverbio veneto sul fatto che la donna doveva stare in casa, doveva piacere, ma doveva tacere, no? Ecco, una visione, no, lo dico per dire che in pochissimo tempo, perché è passato poco dall'Ottocento, dal Novecento, dai primi del Novecento, è stata totalmente resa obsoleta. Quindi la novità che noi viviamo, e non è un caso che stiamo cercando e che stiamo costruendo un equilibrio, una sintesi nuova, anche come aggregazioni della Chiesa, perché è una realtà nuova, radicalmente nuova, non assomiglia più a quella che abbiamo ereditato. E il vento del Concilio, lo spirito del Signore dopo il Concilio, ha particolarmente rinnovato questo panorama. Allora la pretesa di voler definire una volta per tutte, anche solo schematicamente, i tratti della spiritualità laicale, o di tracciare dei percorsi formativi, o di abbozzare delle figure di spiritualità, ma il distinguerle, il volerle distinguere tra loro, è ormai un esercizio inutile, non è più l'attualità di ciò che abbiamo di fronte. In altre parole, occorre percorrere la via intermedia che rifugge dai due estremi, da una rigida identificazione di un unico modello di spiritualità laicale e all'opposto della resa di fronte alla impossibilità di rendere oggettiva ogni esperienza individuale. Noi oggi, lo vedete, è la novità anche del metodo formativo che le nuove aggregazioni hanno portato anche nella Chiesa, io credo contagiando anche le formazioni più tradizionali, partiamo molto di più da categorie come l'esperienza, partiamo molto di più da categorie deduttive più che induttive, dalla vita. È una catechesi che non fa più riferimento a un testo che propone una verità e che tu confronti con la vita, è la vita che si confronta con la parola. Il metodo è rovesciato per certi versi, ma perché è più aderente alla condizione esistenziale di oggi. Allora non è che non si possono creare modelli, ma indubbiamente i modelli fanno più capo all'esperienza delle persone. Voi vedete anche concretamente, lo diciamo con un linguaggio semplice che credo però renda l'idea, anche l'incontro col Signore di persone che camminano apparentemente lontane da Lui o comunque che hanno lasciato la pratica religiosa spesso avviene in base a situazioni esistenziali precise. È la malattia, il dolore, l'abbandono, l'insignificanza che fa riaprire il canale verso il Signore. E questo è il nuovo modo anche su cui dobbiamo riflettere sui modelli formativi laicali, perché senza strumentalizzare condizioni e disagi della vita, ma indubbiamente questo dato di fatto ci interroga, ci interpella.

Quindi questa direzione suggerisce di dare forma e configurazione ad una pluralità di modelli spirituali in chiave vocazionale, muovendosi nella linea dinamica e insuperabile di tracciare una mappa di tipologie vocazionali per gli uomini e le donne di oggi, con la pretesa non tanto di razionalizzare il mondo della spiritualità, che per fortuna è lasciato alla libera iniziativa del Signore e del suo spirito che soffia dove vuole, ma di favorire nella comunità cristiana, questo è un po' una responsabilità che abbiamo, il ministero del discernimento, della formazione e dell'accompagnamento spirituale dei fedeli. Questo è un altro nodo problematico importante, no? Vi ricordate quando noi, in maniera anche un po' semplice, diciamo ma non c'è più la direzione spirituale, non trovi una guida. Noi, se vediamo i modelli che hanno ripreso, vediamo movimenti con una presenza sacerdotale più costante, vediamo un desiderio, una richiesta anche di orientamento, di accompagnamento anche in figure di persone adulte, no? Cioè, vediamo un cambiamento anche di questo panorama. E allora è proprio su questo che la comunità cristiana in quanto tale, quello diremo sarà uno dei punti problematici della parte finale, la comunità cristiana, perché il soggetto è la comunità cristiana, non questa associazione o l'altra, ma la comunità cristiana in quanto tale si ripropone questi temi. E quando il Vescovo ci ricorda che per il convegno ecclesiale del 2003, anche se non so se resterà la parola laico nella formulazione perché ci sono stati dibattiti, mi hanno detto, però si metterà a tema questo aspetto contenutistico, si dirà una cosa importante, perché la Chiesa non può non interessarsi del gigante che dorme e non può non rivedere anche il modello formativo di accompagnamento spirituale. Voi provate a pensare a tutto il rapporto Chiesa-territorio. I cambiamenti delle parrocchie oggi avvengono, ci pare, all'apparenza sembra per la diminuzione dei presbiteri, e sicuramente è anche questo che fa accorpare, fare le unità pastorali, ma dietro c'è un cambiamento epocale di un modo di insediarsi della Chiesa sul territorio. E c'è un modo di rivisitare la comunità parrocchiale. Lo anticipo riprendendolo poi nelle conclusioni. La parrocchia non è fatta dalla gente che va a messa la domenica o che frequenti i locali della canonica. La parrocchia è fatta dalle persone che abitano su quel territorio. La parrocchia è missionaria di per sé. È chiesa tra le case, per tutte le case, anche di chi non viene in parrocchia. Io a volte sorrido quando, facendo parte di un'associazione tradizionale che ha avuto anche dei momenti di crisi, mi dicono ma sai, lì ci sono tante cose, c'è un po' tutto, ci sono già tanti movimenti, cosa dobbiamo fare? Ma quante anime, si diceva una volta, quante anime abitano in quella parrocchia? Quante persone abitano in quella parrocchia? 1000, 2000, 12.000 nelle grandi città, 20.000. Quante vanno a messa la domenica, che è il momento, diciamo così, insomma, indicativo della pratica anche della frequenza domenicale? 700, 800, 1000. E le altre? Allora, essere in parrocchia non vuol dire appoggiarsi al muro della canonica, vuol dire tenere conto di una coscienza missionaria per la gente che abita in quel territorio. Allora i modelli di chiesa, i modelli di formazione, la valorizzazione anche della dimensione laicale e anche di quella aggregata hanno nuovi spazi, hanno grande creatività possibile. Ancora due considerazioni sulla spiritualità cristiana e poi provo a tirare qualche punto problematico di conclusione. È vero anche che la società attuale è culturalmente priva di una teoria decente, diciamo così, a proposito della vita dello spirito come dimensione dell'umano, perché in gran parte la cultura dove viviamo prescinde da questa dimensione spirituale, rimandando tutto ad una sfera rigorosamente privata, del modo stesso di concepire l'esistenza, sulla quale non ci si deve pronunciare e viene indicata dalla cultura prevalente come un tipo di esperienza che ha il connotato di un riferimento anche arbitrario a posizioni di tipo ideologico o morale. Cioè il riferimento alla dimensione spirituale non è il riferimento più evidente che noi abbiamo nella cultura di oggi, a fronte anche di un disorientamento forte, culturale. Voi vedete, c'è un richiamo anche alla dimensione etica e c'è anche un apprezzamento per la dimensione etica che la Chiesa sa esprimere. Però, come scriveva molto chiaramente, molto opportunamente il Cardinal Tettamanzi qualche giorno prima dell'assemblea ultima della CEI, il rischio è che anche la dimensione etica venga vista quasi come uno sbarramento che viene messo a monte,

come dire, a valle dell'elaborazione scientifica. Cioè l'ingegneria genetica, no? Va, sperimenta, trova, scopre, fa, e a questo punto la Chiesa alt solleva la diga etica, dice non si può, non è eticamente possibile. Ma l'etica è dentro l'elaborazione scientifica, non può essere vista come una cosa esterna. E allora vedete quell'immagine antica della lettera di Ogneto, i cristiani, come l'anima è nel corpo, così i cristiani nel mondo. Il problema non è avere maggioranze o minoranze, essere significativi nel dibattito televisivo, no? Dove abbiamo l'impressione che il credente venga invitato, ma perché nella logica del talk show ne serve uno, ne serve anche l'altro, c'è un dosaggio un po', come dire, mediale del presente. Il problema è vedere in che misura abbiamo dei credenti, laici, adulti, con una fede che cresce, che è adulta, che essendo competenti di alcune materie, all'interno di quella competenza fanno venire fuori la dimensione spirituale, quindi etica, fanno diventare i valori argomento scientifico di confronto. Allora questo sarebbe vissuto in maniera diversa, non sarebbe un freno, anche perché, come voi vedete, non avendo più elaborazione su alcuni temi, noi ci troviamo in società in cui non siamo più in grado di proporre dei freni per legge, perché non abbiamo consenso, non abbiamo maggioranza. E quindi ci troviamo nella grande difficoltà di dire non possiamo regolamentare questa cosa per legge, perché non riusciamo a convincere una maggioranza a votare una legge. E il credente deve cercare il consenso, non può fare il colpo di Stato ogni volta che vuol far passare un provvedimento, e neppure fare il voto di scambio o di baratto, che qualche volta funziona ma ci lascia molto scoperti, come la storia ci insegna, no? Il do ut des in cambio di un provvedimento che riteniamo opportuno. Dobbiamo cioè tornare a fare una nuova evangelizzazione forte e una nuova inculturazione della fede. Sono due campi, sono due strade che camminano insieme, neppure parallele perché si incrociano tante volte. È la stagione di questa nuova evangelizzazione, che sia capace di annunciare il Signore non in maniera intimistica, non in maniera separata dalla vita, ma nella vita, partendo dalla vita delle persone, cambiando la vita delle persone. A me pare una pagina tra le più belle della mia esperienza di credente laico dopo il Concilio, quella parola detta in due momenti diversi, nel Vangeli Nunziandi da Paolo VI e da Giovanni Paolo II nel secondo grande convegno ecclesiale a Loreto, quando richiamava che il Vangelo, no, con la sua forza deve entrare nella vita, nella cultura di un tempo, sconvolgendo i criteri di giudizio e i modelli di comportamento. E questo è il punto. Se la forza del Vangelo, se questa vita cristiana, questo aderire ad un cammino, tocca davvero il nostro vissuto, la nostra vita, la nostra esistenza, allora davvero noi abbiamo la possibilità di sconvolgere con questa forza del Vangelo, che non è più forza solo nostra, di cristiani che si mettono insieme. A volte pensiamo che ci vorrebbe l'unità che fa la forza, è vero, ma la nostra unità è data non appena da un fatto geometrico, da un fatto da una sommatoria algebrica, è data da questa dimensione. Allora la spiritualità cristiana è il vissuto, l'esperienza di chi vive in obbedienza all'azione vivificante e trasformante dello Spirito di Gesù Cristo e se ne lascia plasmare, assumendo la direzione della fede, della speranza e della carità. Quando verrà il Consolatore, dice Giovanni, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. Egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. L'identità spirituale del singolo, ovvero la coscienza del singolo, è la dimensione nella quale ognuno si riconosce, è la dimensione che ci aiuta a fare unità della nostra persona, ed è nello stesso tempo il luogo del giudizio che decide l'impegno, della libertà e l'orizzonte nuovo del nostro impegno, della nostra generosa dedizione. E questo, dicevo prima, l'elemento della volontà. Dobbiamo scegliere di metterci in cammino. Noi abbiamo necessità di fare una scelta per il Signore. In fondo la formazione, l'accompagnamento spirituale, l'incontro che abbiamo nei vari modi, attraverso le varie forme, con la comunità cristiana ci mette di fronte ad una scelta. La scelta non è coerente di per se stesso, non è garanzia di fedeltà per se stesso. E oggi noi sappiamo che la nostra cultura fa fatica a farsi fare scelte.
tutto quello che è scelta un po' definitiva, tutto quello che impegna un orizzonte più grande è visto con fatica, come inopportuno. Ci sentiamo molto deboli in questa cultura che respiriamo.

potrebbe apparire esagerato il rilievo dato all'elemento volitivo, ma occorre essere consapevoli che è necessaria una scelta, che la volontà va educata e valorizzata, accolta nella fede come risposta alla volontà del Signore per la vita di ciascuno di noi. Rimettendo la volontà al centro della stessa configurazione umana, allo stesso tempo è necessario essere consapevoli che la volontà è ferita oggi, è resa debole dalle mille proposte che viviamo, e non c'è sufficiente attenzione spesso per rispondere, per aiutare nella risposta vocazionale. Questo discorso della scelta ci mette da un lato davanti alla necessità di una di una educazione della volontà, come dicevo prima, ma anche a quella scelta che accompagna il cammino di ciascuno di noi quando ci sentiamo nella nostra vocazione, quando stiamo rispondendo a una chiamata del Signore. E quel richiamo battesimale che facevo all'inizio è proprio questo: chi è il laico cristiano? È uno che è stato aiutato dalla comunità cristiana a scoprire la chiamata del battesimo. Questo avviene nei momenti diversi della vita, talvolta con una continuità fin dalla prima infanzia, talvolta avviene quando siamo già adulti, o lo ripetiamo più volte nella vita questa scoperta e questa risposta, ma poi il resto è irrobustire questa risposta vocazionale. Per cui, anche qui non lo affronto ma lo accenno solo, il grande tema della formazione e dell'autoformazione. Perché se è scelta, se è cammino vocazionale, allora non è solo la comunità, non è solo il movimento, l'associazione che mi aiuta a crescere, ma io scelgo di crescere. Allora il trasferirmi, andare a studiare fuori, cambiare lavoro, cambiare situazione abitativa, non dovrebbe farmi cadere e scadere in questo cammino, perché è una scelta che è diventata mia, che fa parte di me, perché è la scelta che mi dà senso, significato, unità alla mia vita e mi riempie di un orizzonte grande in cui spendermi per gli altri. E gli altri sono la moglie, il marito, i figli, la comunità cristiana, ma il mondo, la società dove abitiamo. Allora la fedeltà nella via del Signore, nel suo cammino, è come sostenuta da questo amore del Signore che ci chiama. È un cammino alimentato dal dialogo con il Padre, quindi dalla preghiera. Come diceva Lazzati, la preghiera ha al suo centro il mistero pasquale, ossia Cristo stesso. La preghiera cristiana ha quindi per centro il mistero pasquale e ha un carattere, proprio quello cristocentrico. La ragione si apre alla fede, ne riceve una luce in modo molto semplice. La preghiera è proprio il punto di fondo, ma l'ascolto della parola, la vita sacramentale, sono le strade che in modi diversi ciascuno di noi ha messo al centro di questo percorso, di questo cammino per il Signore. E credo che richiamarci che sono strade comuni ha un suo significato, perché ci aiuta a verificare anche le condizioni di questo percorso. Arrivando ad una parte conclusiva, accendo proprio a questo, le condizioni. Quali condizioni, quali indicazioni per vivere la spiritualità cristiana? Certo, la preghiera, e quando dico preghiera dico l'ascolto della parola innanzitutto, è la condizione importante per accogliere questa azione dello Spirito e confessare la libertà sovrana di questa azione che ci chiama. Questo significa, lo sappiamo, lasciarsi creare e ricreare dallo Spirito in totale disponibilità. Ci diceva il Siracide, come l'argilla nelle mani del vasaio. Questo lasciarsi plasmare dallo Spirito, lasciarsi riempire dallo Spirito. Si tratta di un cammino di conversione che si compie nella Chiesa e che è alimentato appunto dall'ascolto della parola, perché l'obbedienza a Cristo passa attraverso la sua Chiesa e non ha strade alternative, che sarebbero tutte inevitabilmente di presuntuosa autosufficienza. È la traduzione di non c'è salvezza fuori della Chiesa. Le altre strade sono scorciatoie, ci paiono a volte belle, ma sono forme di autosufficienza, inevitabilmente. In questo modo il cristiano può diventare luce del mondo, vivendo nella fede, nell'adorazione, nella croce, che è il percorso che ci è chiesto. E allora una delle condizioni è proprio questa: avere il senso della Chiesa e operare nella Chiesa e per la Chiesa, assumendone integralmente la missione. Non è nostra la missione, di nessuno di noi, è della Chiesa, è la sua stessa ragione d'essere.
sapendo che dalla stessa esperienza di partecipazione alla sua missione possono nascere stimoli e suggestioni ad operare nel mondo e nella storia, ricercando vie nuove secondo il Vangelo, con la disponibilità ad assumere anche posizioni scomode per non contrabbandarlo, edulcorarlo, ma piuttosto per favorirne e promuoverne l'apertura al mondo stesso e alla storia. In questo modo l'uomo diventa uomo spirituale dentro un cammino che è il percorso della Chiesa ed è aiutato, ecco l'altra condizione importante, a leggere, a discernere i segni dei tempi. Discernere i segni dei tempi è proprio dell'uomo spirituale, che appunto si pone con il coraggio a cercare la risposta cristiana possibile in ogni tempo. Discernere vuol dire individuare dentro la concretezza delle situazioni della vita e dentro gli eventi storici la linea da seguire per vivere la fedeltà alla sapienza del Signore. Ci veniva richiamato da prima la spiritualità sapiente. E vi assicuro che quando da universitario sentivo Lazzati citare quel passo, che a me non ricordavo di averlo mai ascoltato, quel passo della scrittura, quando si prega da parte del salmista la sapienza di venire accanto all'uomo a faticare con lui, si siede con lui e fatica con lui, per noi che eravamo studenti universitari ci si apriva un mondo davanti per certi versi, perché lui l'applicava, era il nostro rettore, l'applicava allo studio. E lo studio a volte non è simpatico, perché c'è l'esame che ti piace, quello che non ti piace. E questa idea della sapienza che veniva, si sedeva con te, faticava con te e ti faceva mettere lo studio, anche quello noioso, in una prospettiva grande. Non studiavi per sapere il diritto civile, ma studiavi per sapere il diritto civile perché nella luce del Signore era un servizio grande che potevi fare agli uomini. Quella laurea non sarebbe stata data per te, per appenderla nell'ingresso, per fare più prestigiosa la tua famiglia, ma come un servizio agli uomini, come un servizio alla società, no? Questo cambiamento grande di orizzonte. E allora io credo ci sia davvero su questo anche la possibilità di ascoltare tutto quello che questo cammino ci fa fare, ci fa dire. L'ultima battuta conclusiva invece riguarda proprio i punti interrogativi, se volete, ne metto solo qualcuno, ma penso ne avrete tanti anche voi. La mia voleva essere un rapido richiamo anche ad alcuni temi di questa grande filone della spiritualità laicale. E un punto interrogativo che vorrei sollecitarvi è proprio questo, il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Io vi inviterei davvero, perché guardate, diamo del tempo, siamo già bravi a sacrificare un po' del tempo libero che abbiamo ad ascoltarci, a riunirci, però guardate, nessun credente, nessun laico cristiano può fare qualche cosa di buono anche nel suo percorso se non dà un po' di tempo, oltre che alla preghiera, alla contemplazione, all'ascolto della parola, anche allo studio.

Guardate, quanto ci ha aperto nella vita l'essere andati a comprare un libro, andare a leggere un documento che ci è stato citato, non tutto perché ne citiamo tanti, no? Ma una cosa che ci ha colpito, perché ci apre il cuore, ci fa aprire orizzonti nuovi, ci consente di parlare e di in qualche modo dialogare anche con gli altri. Allora vi dicevo un nodo, Chiesa Universale e Chiesa Particolare, Lumen Gentium numero 13, dove si dice una grande verità del Concilio, una verità di sempre, ma il Concilio ce la mette così chiara davanti come laici cristiani, detta con le nostre parole: nella Chiesa particolare, nella Chiesa locale, nella diocesi, è possibile vivere tutta intera l'esperienza della Chiesa e della Chiesa universale. Nella Chiesa particolare, nella diocesi, c'è la salvezza, si incontra la salvezza. Ci sono quelle caratteristiche che sono i beni fondamentali, la parola di Dio, l'Eucaristia, i sacramenti, la carità, che costituiscono questa Chiesa. C'è la presenza dell'Apostolo, del Vescovo. Questa è la nostra dottrina. Il Concilio ce la rimanda. Per dire che dentro questa Chiesa particolare, nelle nostre diocesi, e quindi questo è un incontro diocesano, noi a volte non ci pensiamo, ma è un incontro che rende la pienezza di questa presenza anche sacramentale del Signore nella sua Chiesa. E allora la Chiesa ci chiede di far parte di questa Chiesa particolare. Il nostro cammino di laici per la santità cristiana, per il raggiungimento di un cammino spirituale, per la missione, che è missione della Chiesa, ci chiede di essere dentro questa realtà. Come viviamo la nostra appartenenza da laici alla Chiesa particolare? È davvero per noi il riferimento sorgivo anche della nostra vita spirituale? Io, per il mestiere che ho fatto in questi anni, ho avuto tante volte modo di parlare con i sacerdoti, soprattutto con i sacerdoti giovani in formazione. Tante volte mi capita, viaggiando l'Italia, di dormire nei seminari, anche perché sapete che c'è posto e quindi ti si ospita non è una piccola battuta, ma dico, ti si ospita volentieri, c'è sempre un posto libero, è difficile trovare tutto occupato in questo momento. Allora, quante volte, ragionando anche con amici sacerdoti e presbiteri sulla realtà presente, questa domanda: ma tu hai bisogno di tanti aiuti per vivere la tua spiritualità presbiterale? Non ti basta il presbiterio? Cos'è la Chiesa locale per te? Dicevamo prima, non c'è più la spiritualità solo dei laici o solo dei presbiteri o dei religiosi. Stiamo facendo lo stesso cammino, ma ci capiamo quando diciamo così. Un sacerdote può crescere nella fede, può fare un cammino di santità con la sua sola appartenenza alla Chiesa particolare? Come dottrina, sì. E questa è la dottrina. Vive questa comunione profonda che è il presbiterio col vescovo, e quindi è pienamente radicato. E poi dovrebbe fare un servizio al resto della comunità. Eppure noi sappiamo quante difficoltà, che non bolliamo in maniera critica, ma per dire il punto di ricerca dove siamo. Cos'è l'appartenenza alla Chiesa particolare? E per me laico, cosa vuol dire l'appartenenza alla Chiesa particolare? Io a volte lo dico con degli esempi molto banali. Io dicevo agli amici, no? Io faccio parte così un po' di questa azione cattolica, dicevo tante volte agli amici: io ho imparato in azione cattolica questa cosa, se c'è una ordinazione sacerdotale in Duomo, in cattedrale, anche se io non conosco affatto quella persona, perché viene da una parrocchia, si diceva una volta, oggi diciamo da un altro movimento, io mi sento a pieno titolo di essere presente a quella celebrazione. La celebrazione mi coinvolge perfettamente, è un sacerdote che diventa sacerdote per questa Chiesa. È la mia festa e sono lì per fargli festa, anche se non è della mia parrocchia, anche se non è del mio movimento, anche se non la pensa come me, sono lì. Questo è l'orizzonte. Il giornale diocesano, invece, non è una forma di proselitismo. Per me, quando che viaggiavo sempre, sono sempre stato molto in viaggio, il giornale diocesano era un modo in cui mi arrivava tutte le settimane le notizie della mia Chiesa. Allora, non è il problema degli abbonamenti, no? Del sostegno, è un modo di sentire. Allora, dicevo, sono forme banali, ma la domanda resta a voi: come viviamo questa appartenenza? Di cosa si nutre l'appartenenza di un laico che vuol vivere una spiritualità laicale nella Chiesa particolare? E poi ancora, è sempre un po' sullo stesso tono, ma è importante, si può parlare di una spiritualità ecclesiale? C'è una spiritualità ecclesiale della Chiesa particolare? Con delle caratteristiche. Oggi è Sant'Ambrogio. Voi sapete cos'è Ambrogio per la Chiesa ambrosiana? Qualche kyrielleison di più alla fine della liturgia, questo senz'altro, un po' di parole diverse della liturgia, ma cos'è la Chiesa ambrosiana? C'è una spiritualità della Chiesa locale? Ci sono delle caratteristiche?
il patrono, la figura di cosa sono? No, questo per capire la concretezza anche di un cammino di fede che facciamo in una realtà. E poi ancora, in che rapporto si pone eventualmente questa spiritualità con i carismi, i doni che lo Spirito ha affidato a persone e che se ne fanno portatori singolarmente o nei movimenti di cui fanno parte? Vedete, il disegno della storia è interessante. Le congregazioni religiose, i fondatori dei grandi ordini monastici, i movimenti dell'ultima stagione della Chiesa, sono carismi universali che in qualche modo vengono vissuti nella Chiesa particolare, ma in cui si vive tutta la Chiesa universale. Non dovrebbero avere una difficoltà a mettersi nel cammino della Chiesa locale. Eppure sappiamo che è una delle fatiche, una delle difficoltà, ma è uno dei punti grandi di confronto con cui facciamo sviluppare, facciamo crescere questo nostro percorso di Chiesa. Il grande disegno, prima accennavo al francescanesimo, che è una cosa che io studio anche con una certa passione, ma è interessantissimo vedere l'evoluzione anche rispetto alle chiese particolari di allora, in un'ecclesiologia diversa.

Allora mi pare c'è una domanda grande, no? È una domanda che per la persona è una domanda di unità, di unificazione della nostra persona. Questa è una società del frammento terribile, ci rende isole insignificanti e insicure anche a noi stessi tante volte. Abbiamo una fatica a comunicare nel momento in cui la storia ci ha dato più strumenti di comunicazione che mai, in tempo reale, e noi fatichiamo a comunicare in modo incredibile anche tra noi che abbiamo appartenenze importanti comuni, che ci giochiamo la vita per il Signore. C'è un bisogno di unità e c'è un bisogno di comunione, che è espressione dello stesso bisogno di unità e che è, come sappiamo, nella nostra fede è il segno che gli altri colgono anche per credere. E allora è un percorso riscoprire da uomini e donne del nostro tempo che la nostra condizione non è un ostacolo, e quanto dobbiamo crescere su questo e diventare parola per la gente di oggi che faccia eco la parola del Signore con la nostra vita. C'è un magistero laicale, lo dico tra virgolette, che su alcuni temi cruciali della vita matrimoniale eccetera è l'unico magistero che si può ascoltare nel supermercato, dove la gente parla alla fila alle poste, no? Dove siamo solo noi che possiamo parlare del Signore, e non facendo la predica ma con gli esempi della vita, con le cose su cui abbiamo pensato, sulle cose su cui abbiamo scelto, sulle cose su cui stiamo camminando. Questa bellissima chiamata alla santità, di cui siamo grati al Signore, che ci impegna, ci fa vivere situazioni anche di difficoltà, ma ci dà un significato, un senso, che non è solo per noi, ma è per tutti. E poi c'è questo percorso che si chiede di far camminare anche la nostra Chiesa, che è una realtà diversa da quella che era qualche anno fa, è sempre lo stesso deposito della fede, ma cambiano i tempi. Cambia la storia, la fede è nella storia, si incarna ogni giorno. Diceva Rader in modo bellissimo: al Signore non ha fatto brutto venire sulla terra, farsi uomo, incarnarsi, prendere questa forma. Il Signore ama la terra. Allora il laico, secondo me, è uno che ama la terra, è uno che ha passione civile, è uno che fa crescere la dimensione anche di questo servizio agli altri. E noi sappiamo che oggi è difficile questo. E sappiamo, era l'ultima provocazione che avevo dato, che la dimensione della Chiesa particolare, dove noi siamo presenti, è il segno vero, è il segno più completo, in cui non si smorzano i carismi, non si sono mai chiusi gli ordini religiosi, non si emargina nessuno, ma è il segno in cui dobbiamo far rifugiare una dimensione comunionale forte, che sia capace di coinvolgere e di avvolgere tante persone su questo cammino.

Abbiamo trasmesso la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Spiritualità dei Laici, Fondamenti e Peculiarità.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a Te. Invoca per noi dal Signore un intervento della Sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe, e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dai.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato

0: trovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega.
0: Madre sempre vergine,
1: prega.
0: Madre immacolata,
1: prega.
0: Madre degna di amore,
1: prega.
0: Madre ammirabile,
1: prega.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega.
0: Madre del Creatore,
1: prega.
0: Madre del Salvatore,
1: prega.
0: Madre di misericordia,
1: prega.
0: Vergine prudentissima,
1: prega.
0: Vergine potente,
1: prega.
0: Vergine clemente,
1: prega.
0: Vergine fedele,
1: prega.
0: Specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: La storia degli ex voto.

0: Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento dedicato al pellegrinaggio cristiano e ben ritrovata la professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Parliamo degli ex voto, un fenomeno strettamente legato al pellegrinaggio che è solitamente il protagonista dei nostri incontri, e iniziamo dal termine, dall'etimologia, dunque un'etimologia latina.
1: Ex voto suscepto, cioè per voto fatto, per voto preso su di sé, quindi è una promessa obbligante in ringraziamento di una grazia che è stata richiesta e poi ricevuta.
0: Una promessa obbligante, e in cosa può consistere?
1: Ci sono vari tipi di promesse votive. Una può essere un'azione che ci si impegna a compiere, come un pellegrinaggio o la rinuncia a qualcosa che piace o a cui si tiene, o un dono tangibile di riconoscenza, come appunto gli ex voti, che sono oggetti tangibili.
0: Il fenomeno degli ex voto è precedente alla nostra religione, al cristianesimo, anche se siamo abituati a vedere i nostri santuari tappezzati dagli ex voto, però è una realtà che è preesistente alla nostra religione.
1: Sì, è un fenomeno molto antico, infatti sono stati trovati in santuari italici, etruschi, greci e della Magna Grecia delle stipe votive piene di statuette fittili del VII secolo avanti Cristo, vasetti, bronzetti, raffigurazioni in terracotta di parti anatomiche, sempre e solo parti anatomiche, cioè gambe, braccia, mani, teste, orecchie, occhi. I committenti erano pastori, agricoltori che offrivano questi manufatti per propiziarsi la divinità, non era un ringraziamento, era un propiziarsi la benevolenza delle divinità, ed era solo ed esclusivamente connessa al mondo della salute e della fertilità, quindi quella che si chiamava la sanatio. Poi, con il passare dei secoli, il cristianesimo, che ha avuto, lo sappiamo, un'enorme capacità di sintesi, tradusse questi doni materiali in candele, pane, cereali, primizie della stagione. Poi cambiò proprio il senso antropologico di questi donativi, che divennero in qualche modo posticipati cronologicamente, non a propiziare prima un favore, ma a ringraziare dopo per il favore ricevuto, quelli che noi chiamiamo grazie o miracoli.
0: Come sono cambiati gli ex voto nel corso dei secoli?
1: Sono cambiati soprattutto nei secoli parecchio successivi, trasformandosi prevalentemente in ex voto pittorici, cioè quadretti, quelli che avremo visto in tanti santuari, che ebbero un bel incoraggiamento dalla Chiesa, perché avevano sì uno scopo celebrativo, ma anche educavano al sentimento religioso e rafforzavano la fede. Se scorriamo lungo i secoli, arriviamo nel 600, nel 1600, e vediamo che l'uso di donare tavolette dipinte era al massimo fulgore. Erano tavolette di legno di scarto, naturalmente non era legno nobile, su questa veniva stesa una base di collo, di gesso, e poi venivano stesi i colori, oppure si faceva una tela, la si incollava direttamente sulla tavoletta. E nei secoli successivi, quindi nel 600, 700 e 800, ci fu un enorme sviluppo di questo tipo di donativi, che poi erano veramente preghiere trasformate in immagini. Nell'Ottocento troviamo una caratteristica particolare che riguarda soprattutto i santuari costieri, e quindi le genti di mare, pescatori, naviganti e marinai, che sono gli ex voto collettivi, cioè tutti gli equipaggi e i team di una nave offrivano in ringraziamento per un terribile scampato pericolo, una bufera, una tempesta, dei quadri che sono bellissimi, sono forse fra i più belli da guardare, da vedere, perché sono pieni di dettagli e di elementi tecnici, con queste onde, questi marosi che vengono rappresentati in tutto il loro pauroso potere, e sono numerosissimi, e consiglio veramente una visita, perché tutti i santuari hanno delle stanze a parte dove hanno conservato queste preziose documentazioni. Poi piano piano quest'uso declinò e cominciarono ad apparire gli ex voto che tutti conosciamo, che sono i cuoricini d'argento merlettati o piccole parti anatomiche, quelle che hanno ottenuto la guarigione, so, gambe, braccia, però sempre in argento, e diventarono comune in tutti i santuari, insieme a stampelle e attrezzi sanitari che prima della grazia servivano e poi cambiavano la loro destinazione d'uso, trasformandosi in ringraziamenti pubblici che tutti potessero vedere. Però comparvero anche quadretti con foto, però con sotto il nome scritto in un cartiglio, però devo dire che queste immagini erano prive di quella grazia naive, della capacità di sintesi che avevano i quadretti dei secoli precedenti. Poi piano piano, dopo la seconda guerra mondiale, si è constatata una lenta ripresa di questa pratica, tant'è vero che il Concilio Vaticano II la rivalutò dicendo che era un'espressione di devozione, di pio esercizio.
0: Oltre ad essere una testimonianza della grazia ricevuta, gli ex voto hanno anche testimoniato nel corso del tempo la quotidianità dei fedeli, e questo appunto anche evidenziando le differenze culturali del contesto e anche sociali.
1: Beh, infatti sono molto interessanti anche per questo, anche se gli storici dell'arte e delle religioni li hanno un po' snobbati, perché ogni cultura, ogni chiesa, ogni santuario, ogni donativo che veniva portato al santuario descriveva la piccola vita quotidiana delle persone del posto, quindi che lavori facevano, come arredavano le loro case, come curavano i loro malati, e gli spazi abitativi sia interni che esterni. Sono tutte pitture anonime, naturalmente nessuna di queste ha avuto autori illustri, che illustravano però in modo molto sintetico, ma anche molto teatrale, un evento pericoloso, una malattia, una calamità naturale, epidemie, gli incidenti più svariati. E così vediamo camere da letto, camere d'ospedale e pazienti ritratti sempre con l'aria serena, fiduciosi che la salvezza, la devozione li porterà a guarire e comunque alla serenità e a trascendere il loro dolore. Comunque, questa è la cosa più importante, in mezzo, in alto o in un angolo di questi piccoli quadretti c'è sempre l'icona, cioè la presentazione, la rappresentazione della Vergine, di un santo, di una santa o dell'arcangelo Michele, cui è stata rivolta la preghiera affinché mediassero con la loro azione con Dio, col Signore, perché l'orante ricevesse la grazia che ha richiesto. Quindi abbiamo un mondo umanissimo, terreno, quotidiano, che viene rappresentato, che però grazie alla presenta dell'immagine sacra e mostra una stretta connessione col soprannaturale. E quindi vediamo anche, questo è interessante per gli storici, che abiti indossassero, come diceva lei, che mezzi di trasporto, che cure mediche assolutamente irripetibili, queste ultime erano nell'epoca, comunque sempre uno stile molto espressivo e molto vivace.
0: Dicevamo anche una testimonianza dell'estrazione sociale del fedele che portava il proprio ex voto. Ce ne sono ovviamente di più o meno preziosi?
1: Sì, vi sono, esistono in molti santuari ex voto più ricchi, più grandi, di costi diversi, che sono stati all'epoca commissionati da devoti di stato e di censo più elevati. Però tutti, nella maggiore o minore ricchezza dei materiali e degli autori, esprimono un modo comune, trasversale al censo e alle classi sociali, di rapportarsi a Dio e al soprannaturale. Quindi sono tutti uomini e donne, ricchi, poveri, belli o brutti, malati o sani, che sarebbero rimasti oscuri per sempre, che però grazie a questi loro piccoli quadretti, a questi loro ex voto, hanno lasciato in qualche modo una traccia del loro passato.
0: Come lei diceva, questi dipinti, questi quadretti, queste foto rappresentano l'istante che precede il miracolo,
1: quello immediatamente precedente. Abbiamo una specie, chiamiamola, di fermo immagine, quindi un camion sta per investire un bambino, un treno sta per rovesciarsi, un bambino sta cadendo da una scala, tutta una serie di incidenti domestici nell'attimo stesso in cui accadono. Quindi sono le testimonianze di un momento di crisi e di quella che sappiamo la risoluzione, perché sappiamo l'ex voto vuol dire che il momento di crisi è stato superato. Quindi cos'è successo? Che la persona prega, in quel momento si rivolge a Dio e chiede una grazia. Cosa chiede? Naturalmente senza rendersene conto, inconsapevolmente, che vengano sospese le leggi naturali, cioè l'incendio non brucia, la malattia terminale non porta alla morte, che il bambino che cade da un'impalcatura non si faccia dei danni inguaribili. Quindi qualcosa che è quasi impossibile che accada. Il devoto però cosa fa? Con il suo dono a miracolo avvenuto, cosa mostra? Che c'è stato un intervento esterno, un intervento divino, grazie al quale queste leggi di natura si sono interrotte. Perché? Perché c'è chi le ha interrotte e chi le può interrompere, che ha dato il via a queste leggi stesse. Quindi in questo modo questa scena non è più una scena comune, una scena domestica o di ospedale, una scena di vita ordinaria, perché diventa altra, sia dall'icona che vi è rappresentata, sia dal fatto che sappiamo che grazie a quell'immagine rappresentata, alla sua intermediazione, è accaduta una cosa straordinaria, che nel tempo ordinario che si è fermato è entrato il sacro col suo potere e ha mutato con la sua presenza e il suo intervento quello che era il corso normale della vita. Dopodiché si chiude questo periodo liminale che è stato costituito dall'incidente, dalla malattia, dal pericolo, e la vita riprende il suo corso normale, ma con un grandissimo cambiamento, perché c'è stato l'evento divino e quindi la salvezza o la guarigione. Questo, diciamo, che il gesto finale di un percorso non breve, un percorso fatto di fede e fatto di speranza, che è iniziato tanto con l'avvenimento che si voleva evitare, naturalmente con l'incidente o la malattia, con la richiesta dell'intervento divino. Questo percorso poi continua attraverso l'esaudimento e prosegue per concludersi poi con l'andare al santuario così come si era promesso, quindi dedicando tempo e fatica e forse anche denaro a deporre il dono, che può essere i quadretti votivi di cui abbiamo parlato o qualunque altro tipo di oggetto. E questo dichiara che quel santuario pubblicamente a tutti è veramente il luogo di un contatto privilegiato con Dio. Quindi questo ringraziamento, che potrebbe anche rimanere privato, se vogliamo, in qualche modo rimane fra me e Dio, fra me e la Madonna o il Santo o l'Arcangelo che mi hanno fatto da intermediari, ma è importante che venga reso pubblico, perché renderlo pubblico rafforza la circolazione della fede e indica quanto possa essere non soltanto stretta ma anche possibile la comunione con l'altro, perché indica che l'altro, immaginatelo con tutte le A maiuscole possibili, può e vuole manifestare la sua benevolenza, il suo intervento nelle umane cose.

Maria, Madre nostra, prostrati dinanzi a te, ti salutiamo e ti invochiamo con tutta la tenerezza e la fiducia del nostro cuore, implorando su di noi e sulle nostre famiglie i celesti favori dei quali tu sei dispensatrice. In questo santuario tu continui a dar prova del tuo amore e del tuo potere di madre. Qui gli afflitti trovano consolazione, i deboli la forza, gli infermi la guarigione, i peccatori ottengono misericordia e perdono. Tutti partono da te, o madre, consolati e esauditi. Da questo luogo tu proteggi e liberi dalle disgrazie chiunque ti invoca con viva fede, e tutti sono ricolmi del tuo materno conforto. Accompagnaci sempre, o madre, con la tua preghiera e con la tua benedizione. Fa che noi corrispondiamo con amore di figli alla tua sollecitudine. Custodisci nelle nostre anime il sacro deposito della fede, affinché possiamo un giorno venire a godere con te la beatitudine eterna. Amen.

0: Abbiamo ascoltato dalla voce di Franca Salerno la preghiera a Maria Madre della Speranza, che viene recitata in particolare nel santuario della Madonna del Bagno in Umbria. Abbiamo scelto questo esempio perché qui gli ex voto sono proprio caratteristici, legati all'artigianato locale, ma avremmo potuto scegliere un qualsiasi altro santuario. Sono davvero tantissimi in tutto il mondo i santuari particolarmente ricchi di ex voto. Tornando al santuario della Madonna del Bagno, e dove si trova esattamente?
1: È nel territorio della parrocchia di Casalina Deruta, quindi siamo in provincia di Perugia. Ora, questo santuario è nato intorno al culto di una Madonna arborea, cioè c'è un tronco di quercia proprio deposto, posato in una teca sull'altar maggiore, sul quale è raffigurata appunto la Vergine. Deruta potremmo dire che è la capitale, forse non dico mondiale, ma ci siamo vicini, della ceramica. Quindi è dimostrazione di come anche gli ex voto si pieghino in qualche modo alla cultura locale e ne siano il risultato, il frutto. Tutta la chiesina è letteralmente tappezzata di ex voto che sono composti di formelle di ceramica, una più carina dell'altra, veramente dipinte con mano felice, che descrivono proprio gli episodi di cui abbiamo parlato, quindi malati a letto, incidenti che stanno lì per accadere, bambini che cadono, di tutto, ma decine e decine, perché tutta la chiesa ne è completamente ricoperta. La caratteristica di questo santuario è posta leggermente in alto, e tanto per dare una spiegazione in più, si chiama Madonna del Bagno perché sotto il santuario scorre una fonte di un'acqua bianca, cioè leggera e buonissima. Quindi questo ci porta a un collegamento che abbiamo fatto altre volte, una Madonna importante, che è una Madonna arborea cosiddetta, che è collegata però all'acqua e in questo caso anche alla pietra e alla ceramica. Quindi è un santuario che non è notissimo, ma è molto molto molto molto particolare. Questa è un'ulteriore riprova di come ogni aspetto della nostra vita rifletta la cultura in cui nasciamo. Noi diamo per scontato tutta una serie di cose, di comportamenti. In realtà poi, se guardiamo bene, ci comportiamo come la cultura ci suggerisce. Quindi l'ex voto è di legno in epoca in cui non c'è la fotografia, di ceramica dove appunto abbonda l'arte della ceramica, con fotografie, abbiamo detto, perché la fotografia nasce in una certa epoca della nostra storia e chiaramente viene subito usata per manifestare il proprio ringraziamento, come anche i doni preziosi, naturalmente. C'è una cosa che forse potremmo dire a proposito dei doni preziosi, perché tutti questi ex voto vengono dati con qualche sacrificio economico, col tempo e anche denaro eventualmente, però c'è un ex voto che è una rinuncia per sempre e riguarda le donne che donano, soprattutto a statue femminili, quindi alla Madonna o a figure di sante, che donano i loro piccoli gioielli, che spesso sono gli unici che loro possiedono, che so, catenine, collanine, uto in dote alle nozze o come regali, e hanno fatto il sacrificio che durerà per sempre di rinunciare a quelle piccole povere cose che hanno per ringraziare la Madonna che ha fatto da intermediario.
0: Recarsi presso un santuario per portare il proprio ex voto come segno della gratitudine per la grazia ricevuta prevede un certo tipo di pellegrinaggio?
1: Prevede certamente il pellegrinaggio, perché la promessa è, la promessa che io sciolgo è di portare una testimonianza pubblica della grazia, del miracolo ricevuto, recandomi di persona, cioè ci deve essere anche una parte di sacrificio personale, che è il camminare, il muoversi, spendere soldi per andare, che so, con un cavallo, con un treno o con una macchina, portare con me le persone interessate, cioè io mi devo muovere. È importante, cioè la consegna dell'ex voto deve essere preceduta dal viaggio, piccolo, grande, difficile, facile, a piedi o con un mezzo, ma ci deve essere il cammino, che è proprio l'avvicinamento, l'allontanamento dalla vita comune, l'avvicinamento al sacro che vado a ringraziare. Quindi il pellegrinaggio è strettissimamente collegato ad un ex voto.
0: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per averci parlato degli ex voto.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo ascoltando, sempre dalla voce di Franca Salerno, un'altra preghiera, questa volta a Sant'Antonio di Padova. preghiera per grazia ricevuta. Dunque è proprio la preghiera che il fedele recita nel momento in cui si reca presso la chiesa dedicata al santo a portare il proprio ex voto.
2: Caro Sant'Antonio, eccomi pieno di riconoscenza ai tuoi piedi, a ringraziarti per il favore ottenuto dalla bontà divina per tua intercessione. Ero angosciato ed afflitto e il tuo aiuto era l'unico spiraglio che dava luce. Ora il giorno della consolazione è apparso in me e saprò dirti grazie con la mia preghiera, con il mio maggior impegno di cristiano e con delle buone opere fatte a tuo nome. Ancora ti supplico, però, di ringraziare per